0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Porte che parlano.
0: A Radio Logos sono le ore

nel salutare sia tutto lo staff di Salvati per Servire, di Cristiana Online, che siete lì all'Aquila, e come anche mi piace salutare i cari che sono collegati via radio, che la radio poi è sempre un mio vecchio amore di tantissimi anni fa. Quindi saluto con affetto i cari anche che ci ascoltano via radio. E mi rifaccio un attimino al commento giustamente che faceva un fratello, diceva, sapevo che le porte cigolassero soltanto, ora invece si vede che fanno qualche altra cosa. Sì, in un certo qual modo è vero, le porte sono note per chi cigolano. E a volte danno fastidio quando cigolano, però io ho immaginato anche che in qualche maniera le porte possano parlare. È chiaro, parlare fra virgolette, poi lo scopriremo insieme. Ma questa è una delle cose più naturali che noi facciamo tante volte nel corso della giornata, cioè quella di aprire qualche porta e poi magari anche di chiuderle, dipende dalle situazioni. E può sembrare banale, ma le porte sono veramente utili, sono numerose e sono dappertutto. Sono dappertutto. E, che so, la porta di casa, per esempio. Immaginate una casa senza una porta, beh, insomma, sarebbe a rischio di essere derubato tutto quello che c'è dentro. Poi ci sono le porte delle camere. Camera da letto, camera da pranzo, bagno e via di questo passo. Hanno tutta la loro brava porte. I negozi hanno le porte, i garage. E se avete un garage, avete in qualche maniera una porta, magari è basculante, però è una porta. E poi chiudete quando la macchina l'avete messo dentro. Per non parlare poi della porta dell'auto. Prima di entrare in macchina, cosa fate? Aprite la porta della macchina e poi la chiudete. Se prendete un treno, c'è la porta anche per il treno, e l'aereo, anche l'aereo ha la sua brava porta, ne ha più di una anche, i pullman, se prendete un pullman ci sono le porte, e possono essere tante le porte, quelle tradizionali. Quali sono quelle tradizionali? Quelle che girano sui cardini, sono porte che stanno ferme e non fanno altro che fare questo movimento, dipende, apertura o chiusura. Poi ci sono le porte a soffietto, che si aprono così e non prendono tanto spazio. Ci sono le porte scorrevoli, soprattutto i negozi più moderni, le porte basculanti, le porte girevoli, dove se non stai attento continui a girare in continuazione. Possono essere di tanti materiali le porte. Ci sono le porte corazzate, soprattutto per le abitazioni. Chi può magari cerca di farla irrobustire con una anima di metallo in modo che sia più difficile poterla, che so, sfondare. C'è la porta antincendio per cercare di fermare un incendio quando magari si sta diffondendo, e le porte antincendio servono proprio a proteggere ambienti in modo da limitare i danni dell'incendio. Ci sono le porte a tenuta stagna, come vedete, le porte sono tantissime e non è finito neanche. Le porte a tenuta stagna per evitare che l'acqua entri in ambienti dove non deve entrare. Immaginate un sommergibile, se non avesse le porte a tenuta stagna, addio, il sommergibile affonderebbe appena scende sotto il livello del mare. Possono essere di grandissimo valore anche le porte, magari quelle di casa tua, quelle di casa mia, quelle delle nostre camere di solito non hanno un grande valore, però credetemi, ci sono porte che hanno un valore artistico veramente alto, molto molto elevato. Vi faccio un esempio, proprio un esempio, ne faccio uno solo, non tanti. Il battistero del Duomo di Firenze, che fu opera di un artista del passato, Lorenzo Ghiberti, che affiancato da altri artisti come Donatello, e questa la dice lunga, Luca Della Robbia, un altro grandissimo artista dell'epoca. Questa porta del battistero di Firenze, che sta nel Duomo di Firenze, richiese ben 27 anni di lavoro. 27 anni, e non è che erano pigri, è perché era qualcosa di straordinario. Quella porta è ricchissima dal punto di vista artistico ed è imponente. Pensate che il grandissimo Michelangelo Buonarroti, ripeto, insomma, sono tutti nomi che conosciamo, nomi grandiosi nel campo artistico, Michelangelo Buonarroti definì quella porta la porta del paradiso. Perché ha tante di quelle sculture che richiamano tanti episodi della Bibbia. Descrivo ancora un attimino questa porta per cercare di

0: far comprendere a voi e a me il valore di quella porta. Il peso di quella porta è di ben 8 tonnellate, immaginate, è alta qualcosa come 5 metri e 20, è larga 3 metri e 10, è 11 centimetri di spessore, insomma qualcosa di impressionante. E del resto stiamo parlando del periodo artistico dei secoli passati, che venivano fatti veramente dei capolavori artistici che ancora oggi esistono, sono meravigliosi e hanno un valore inestimabile. Ma parlando di porte, le porte non ci sono soltanto nelle nostre case o sui mezzi di trasporto. Le città, nel passato, le nostre città, ma non soltanto le nostre, lo vediamo anche nella Bibbia questo, avevano le porte, avevano una cinta muraria e poi c'erano le porte. Porte che venivano ovviamente chiuse a un certo punto e venivano chiuse perché altrimenti c'era il rischio che o i nemici o qualche malintenzionato potesse entrare. E giusto per farvi qualche esempio, per esempio dove abito io a Colle di Valdelsa c'è Porta Nova, a Siena c'è Porta Pispini. A Napoli, che è la mia città di origine, c'è Porta Capuana, a Firenze Porta Prato, a Roma c'è Porta Pia, a Milano Porta Romana e mi fermo qua. Spero che nessuno si offende se non cito magari la porta o le porte della propria città. Le porte sono importanti. Hanno veramente un significato. Ecco, all'Aquila ci dicono c'è Porta Napoli, è interessante, ecco, vuol dire che si vede che è una strada che poi andava a Napoli, ma le porte sono estremamente utili, danno un senso di sicurezza. Tu entri in casa, chiudi la porta e in quell'ambiente che è casa tua, tu ti senti particolarmente a tuo agio, ti senti protetto da tutto e di più. Le porte danno anche un senso di privacy. Giusto per fare un esempio banale, se volete, ma andresti in bagno se ci sono altre persone, ma c'è la porta, anche se ci sono altre persone, che so, o per la casa o magari anche degli ospiti, ma quando hai chiuso la porta del bagno, la tua privacy è, come dire, è protetta. La porta dà un senso di familiarità, come dicevo prima. Ma, e qui cominciamo a entrare, consentitemi, nel campo biblico, perché c'è una porta strana di cui parla la Bibbia, ma è una porta che conosciamo, c'è molto purtroppo molto familiare. Io l'ho definita la porta della tentazione. Possiamo leggere due versetti nel libro della Genesi, che è proprio il primo libro della Bibbia. Esattamente, leggerò dal capitolo 4, ripeto, libro della Genesi, capitolo 4, versetto 6 a versetto 7. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato ti sta spiando alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Allora, è un linguaggio simbolico, naturalmente. Il peccato ti sta spiando alla porta. Cioè il Signore stava mettendo in guardia Caino perché sapeva che Caino in quel momento era particolarmente esposto e sensibile a una determinata situazione che era venuta fuori. E allora Dio gli dice: stai attento. Il peccato ti sta spiando e dà, come dire, questa immagine che la si capisce subito. È come se ti stesse spiando alla porta. Cioè, immagina in qualche maniera, un attimino, come se la porta avesse un foro. E le porte di solito, quelle tradizionali, ce l'hanno per mettere la chiave, per aprire e chiudere. Si può guardare attraverso il foro, quindi si può spiare. Dio disse a Caino: il peccato ti sta spiando. Miei cari, non dobbiamo per forza immaginare che Satana si metta dietro una porta a fare l'occhietto per vedere, fammi vedere un po', senza farmi vedere naturalmente, fammi vedere un po' come posso indurlo in tentazione. Non è che sta dicendo questo, però il diavolo è molto furbo. E oggi si serve di mille espedienti per spiare la vita delle persone, credenti o non credenti che siano, per indurli in tentazione, servendosi di che cosa? Anche della concupiscenza umana, servendosi anche delle debolezze della persona o delle persone. E allora cosa fa Satana? È molto astuto. Come dire, spia, come dire, studia la situazione, il soggetto, cioè quell'uomo, quella donna, quella persona, per cercare di farlo cadere. E Dio dice: il peccato ti sta spiando, ma tu dominalo. Nel dire questo, il Signore Dio sapeva che Caino poteva dominare la situazione peccaminosa. Dio sa che anche io, anche noi, possiamo dominare la tentazione e quindi non cascarci dentro. Qualcuno ha detto: non posso impedire agli uccelli di svolazzare sopra la mia testa, però posso impedirgli di fare il nido sulla mia testa. È significativo. Quindi stiamo attenti, perché il diavolo oggi ci spia in mille maniere. In un recente passato il diavolo spiava e metteva in difficoltà la vita delle persone tramite giornali, riviste e via di questo passo. Oggi si serve molto di più di un'immagine molto più viva, un'immagine in movimento, la filmografia, la pornografia, ma non soltanto la pornografia nel senso più eclatante del termine, ma anche l'immagine, come dire, dannosa per portare la persona verso quel cammino, che è una trappola, lentamente, lentamente, lentamente, per accaparrare la persona e metterla in gravissima difficoltà. Amici, amiche, fratelli, sorelle, il peccato ci spia continuamente e si serve anche delle nostre debolezze, della concupiscenza nostra, per farci cadere. Quindi questa cosiddetta porta, perciò le ho definite porte che parlano, la porta della tentazione, appena ci accorgiamo che è leggermente socchiusa, boom, bisogna subito sbatterla, chiuderla in maniera immediata, senza tentennamenti, senza sì, ma però, tanto io non l'apro più di tanto, non l'apro più di tanto, lascio soltanto un piccolo spiraglio, poi diventa qualcosa di grande. Vi faccio un esempio, prendo delle forbici dalla mia scrivania, vedete, le forbici sono un oggetto normalissimo, semplicissimo, se è chiusa, è chiusa, se io l'apro appena appena, come notate, è aperta appena appena, però è ancora abbastanza chiusa, ma se io lo apro, l'apro, l'apro, l'apro, l'apro, vedete? Ora è alla massima apertura. Direte: cosa vuoi dire? Che a volte noi la porta cosiddetta della tentazione, diciamo dentro di noi, diciamo: vabbè, ma tanto guarda appena appena quell'immagine, quella foto, la sbircio appena appena, che vuoi che sia. E proprio perché la sbirci appena appena, proprio perché la guardi appena appena, e i social che oggi imperversano in mano a tutte le persone, uomini, donne, giovani, anziani, offrono di tutto e di più. E il diavolo, passatemi l'espressione, si frega le mani, perché in un certo qual modo si rende conto che l'essere umano, sempre di più, sta spalancando la porta del peccato. Il peccato ti sta spiando. Dominalo, perché se tu non chiudi quella porta, sarà quella porta a spalancarsi e allora ne pagherai le conseguenze in una maniera pesantissima. La Bibbia parla anche di altre porte. C'è un'altra porta di cui si parla nel libro del Deuteronomio, ancora nella Bibbia, che l'ho definita la porta della parola di Dio. Vi leggo qualche versetto nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 6 a versetto 9. Disse Dio: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai, come dire, li metterai in testa ai tuoi figli, ne parlerai quando starai seduto in casa tua, quando sarai per la strada, quando ti coricherai, quando ti alzerai. ti legherai questi comandamenti alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. La parola di Dio è profonda, vedete? Quello che qui sta comunicando il Signore Dio vuole che la sua parola sia al centro della nostra vita. La parola di Dio deve imperare nella nostra vita, perché se la parola di Dio impera nella nostra vita, i frutti si vedono in consacrazione al Signore in maniera notevole. Ed è molto bello quando qui dice: questi comandamenti li metterai, li scriverai sulla porta della tua casa e sulle porte della tua città. Ora voi direte: le nostre città ormai non hanno più porte, ed è vero. O meglio, le città, come dire, molto antiche, io per esempio ho visto alcune volte a Siena, per esempio, ho visto ci sono delle porte che ci sono ancora, ma sono spalancate sempre, giorno e notte, perché la città è andata ben oltre come dire, la cinta muraria. Quindi le porte sono spalancate sempre, però le porte ci sono. Ora, sia ben chiaro, ci è impossibile scrivere i versetti della Bibbia sulle porte della nostra città. Questo è vero, non lo possiamo fare, però nulla toglie che la Bibbia, la parola di Dio, imperi in casa nostra, nella nostra vita. Questo nessuno ce lo può vietare per la grazia di Dio. Quindi dobbiamo fare in modo che la parola di Dio sia al centro della nostra vita. Per il nostro bene, Dio vuole che la sua parola sia al centro della nostra vita. E poi c'è la porta della lode a Dio. Vi leggo un versetto, Salmo 100, vi leggo il versetto 4, Salmo 100, versetto 4, dove il Signore dice: entrate nelle sue porte, qui si parla del Tempio, entrate nelle sue porte con ringraziamento, entrate nei suoi cortili con lode, celebratelo il Signore, benedite il suo nome. Entrate nelle sue porte. Noi non abbiamo più un tempio nel quale entrare per lodare il Signore, perché sappiamo che possiamo lodare e adorare il Signore in qualunque luogo, in qualsiasi momento. Può essere una caverna, può essere 10.000 metri sotto il livello del mare, può essere nello spazio siderale, dovunque possiamo lodare e adorare il Signore, perché è dappertutto il Signore. Ciò non toglie che quando qui dice di entrare nelle sue porte con ringraziamento, il Signore sta dicendo: nel venire da me non venite semplicemente o soltanto con l'elenco della spesa, come dire: Signore, mi manca questo, mi manca quella, mi manca quella, mi manca quello, mi manca il lavoro, mi manca la salute, mi manca. Non venite soltanto con questo elenco infinito. Entrate nelle sue porte con ringraziamento. Ringraziamo Dio dal profondo del cuore per tutto quello che ci ha dato, che ci dà e che forse ancora vuole darci. Ma stiamo attenti, Dio non è obbligato a darci niente. Quindi ecco perché dobbiamo avere un cuore ancora più riconoscente verso il Signore. Ringraziamo il Signore con la lode, con il ringraziamento. E poi la Bibbia parla anche di una porta strana, l'ho definita la porta inutile. Voi direte: perché esiste una porta inutile? Sì, ve la faccio vedere. Libro dei Proverbi, capitolo 26, versetto 14. Proverbi, capitolo 26, versetto 14. È scritto così: come la porta si volge sui cardini, la porta che fa così e così, così e così. Come la porta si volge sui cardini, nella stessa maniera il pigro si volge sul suo letto. Infatti il pigro cosa fa? Si sveglia e dice: che faccio? Mi alzo? Non mi alzo. Sto altri 5 minuti? No, sto altri 10 minuti. Sto un'altra mezz'ora? No, beh, ma tanto posso fare domani quello che volevo fare oggi. Il pigro cosa fa? In un certo qual modo è come una porta. Sembra che si muove, però non fa nulla. Voi direte: ma anche quella porta è utile. Avete ragione. Anche la porta che gira sui cardini è utile, ma questo è un esempio, è soltanto un'illustrazione. Il pigro si comporta come una porta che è immobile, che è ferma. È una porta che possiamo dire è inutile. Perché? Perché la pigrizia è dannosa. se non mi sbaglio, un vecchio proverbio dice: la pigrizia è il padre degli ozi. No, l'ozio è il padre dei vizi e l'ozio è parente strettissimo della pigrizia. Quindi potremmo dire che la pigrizia partorisce l'ozio. È una porta inutile. È meglio tenere chiusa quella porta. E poi c'è Gesù, quindi siamo nel Nuovo Testamento. Anche Gesù parla di porte. Vi leggo alcuni versetti, molto noti, sicuramente ai credenti. Matteo capitolo 7, leggo il versetto 13 e il versetto 14. Matteo capitolo 7, versetto 13. Gesù dice: entrate per la porta stretta. Quindi c'è anche una porta stretta, come vedete. Poiché larga è la porta, allora c'è anche una porta larga, ma è più comodo passare per una porta larga, no? Un momento. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. In altri termini, che conduce alla morte eterna, all'inferno. E molti sono quelli che entrano per questa porta larga. Quanto stretta invece la porta e angusta è la via che conduce alla vita, quindi alla salvezza. E pochi sono quelli che la trovano. Sono parole importanti, parole che fanno pensare, l'ha detto Gesù. Quindi Gesù ha parlato di una porta stretta e di una larga. Per la porta stretta è più comodo. Si passa così facilmente, non devo strusciare, non rischio di strapparmi, che so, la camicia, la maglietta o qualcosa così. Gesù sta parlando sempre in una maniera simbolica, raffigurata, profonda. La via che porta all'inferno è larga, è comoda, è percorsa dalla maggioranza delle persone, ma porta all'inferno. Quella porta è larghissima. Invece la via che porta alla salvezza, dice Gesù, è una via angusta. Camminare nelle vie del Signore, umanamente parlando, significa andare controcorrente. Ma andare controcorrente, in questo caso, dalla vita. E io spero che tu voglia seguire questo percorso, voglia passare per la porta stretta, che è Cristo, affinché tu sia salvato. Del resto Cristo, nell'andare al Calvario, nell'andare sulla croce, non è che è stata una passeggiata, è stato un supplizio estremamente importante per la tua salvezza. Quindi devi scegliere, mio caro amico. Io non so se tu sei un credente in Cristo oppure no, non lo so se tu sei già nato a vita nuova oppure no, ma devi fare una scelta. Quale porta vuoi aprire? O meglio, quale porta vuoi varcare? Quella larga che conduce all'inferno o quella stretta che dà la vita? Perché un giorno il Signore chiuderà la porta stretta, la chiuderà, quella della salvezza. E chi sarà fuori? Sarà fuori per sempre. E in proposito, ancora Gesù nel Vangelo di Luca disse così, vi leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 13, versetto 23 a versetto 28. Un tale chiese a Gesù: Signore, sono pochi i salvati? E Gesù non gli disse se erano pochi o tanti, disse: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa, cioè il Signore di Dio, questo è sempre simbolico, si intende, figurato, quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta stretta, voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: ma come? Noi abbiamo mangiato e abbiamo bevuto nella tua presenza. Tu hai insegnato nelle nostre piazze. E lui dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me. Voi siete dei malfattori. E là ci sarà pianto e stridor di denti. Quello che in altri termini definiamo inferno. Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. Queste parole del Signore Gesù fanno pensare molto. C'è un giorno che soltanto il Signore di Dio conosce, quando Lui chiuderà la porta stretta, la porta della salvezza. E se tu non sarai già partorito, passato, se tu non avrai già chiesto a Cristo il perdono dei tuoi peccati, se tu non ti sarai rivolto a Cristo confessandogli il tuo stato miserevole di peccatore perduto, se tu non avrai chiesto a Cristo di venire in te e di salvarti, tu sarai perduto per sempre. Quando Dio chiude la porta della salvezza, non potrai più entrarci in nessun modo. Gesù parla ancora, lui, di porta della salvezza. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 7 a versetto 9, Gesù disse: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Gesù si è definito la porta delle pecore. Gesù parlava delle persone in quel caso che avevano familiarità con la pastorizia. Sapevano bene che le pecore a un certo punto dovevano stare in un luogo protetto, l'ovile, e ci voleva una porta. E Gesù dice: io sono la porta dell'ovile. Cioè l'ovile in quel caso rappresenta la salvezza, il paradiso. Bisogna passare attraverso questa porta che è Gesù. E Gesù disse: io sono la porta. Se uno entra per me, cioè attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Questo vuol dire c'è la sicurezza della salvezza. Amico mio, gentile ascoltatrice o radioascoltatore e radioascoltatrice, se tu hai messo la tua fede in Cristo, che bello. Ti rendi conto che queste parole che sto dicendo sono estremamente vere? Ti rendi conto che è meraviglioso avere Cristo come la porta del proprio ovile. E l'ovile ti dà quel senso di protezione, di calore, di amicizia, di affetto, di sicurezza. Ma se non sei nell'ovile del Cristo, se non chiedi a Cristo di salvarti, sei perduto per sempre. Ma c'è un'ultima porta della quale vorrei parlarti. Ed è una porta, come dire, in un certo senso, strana più di altre, se vogliamo. Leggo alcuni versetti dall'ultimo libro della Bibbia, il libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 19 a 20. Questa io l'ho definita la porta del cuore, la porta del proprio essere. È scritto così in Apocalisse, capitolo 3, versetto 19 a 20. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Quindi questa parola si rivolge in primo luogo ai credenti in Cristo. Ecco, io sto alla porte, busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Qui il Signore si sta rivolgendo in una maniera particolare a due categorie di persone, credenti e non credenti. Questa porta è, come dire, la si può aprire soltanto dall'interno. All'esterno non ha una maniglia, non ha un'apertura, non la si può forzare. Infatti Dio non ci forza. Dio al massimo bussa, picchia, in modo che tu possa udire. Questa parola, direte, perché si rivolge anche al credente? Perché purtroppo è anche vero che il credente non sempre ha un cammino che onora il Signore. E allora, quando capita, e purtroppo può capitare, se non è già capitato, che il cammino non è fedele al Signore, il Signore bussa nel senso di dire: renditi conto cosa stai facendo, ravvediti. Ravvediti. Anche il credente deve quindi ravvedersi e confessare il suo peccato. Cioè, se il credente ha peccato, lo deve riconoscere, deve confessare a Dio il proprio peccato e deve chiedere al Signore: Signore, liberami da questo peccato, liberami da questa debolezza. E se dovesse capitare, purtroppo, di ricadere ancora, di chiedere di nuovo perdono sapendo che il Signore è largo nel perdonare, perché le sue compassioni non sono esaurite. Ma nello stesso tempo questa parola si rivolge anche a colui che è ancora credente in Cristo, non lo è. E allora il Signore anche a questa persona dice: io sto bussando alla porta, ed è la porta tua, è la porta del tuo essere, è la porta del tuo cuore. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Caro amico, cara amica, se tu ancora non sei un credente in Cristo, il Signore vuole entrare nella tua vita per il tuo bene, non perché lui ha bisogno, sei tu che hai bisogno di lui. Aprigli la porta del tuo cuore, aprigli la porta, come dire, del tuo essere. Parla con il Signore in una maniera sincera, leale, senza fronzoli. Gli puoi parlare anche nel tuo dialetto, il Signore capisce tutte le lingue e tutti i dialetti. Se tu ancora non sei convertito a Cristo, chiedi ora a Cristo di venire in te e di salvarti. Diglielo: Signore, grazie che hai bussato alla porta della mia vita. Entra nella mia vita, purificami dai miei peccati, salvami. E se invece tu sei già un credente, ma ti rendi conto che stai passando un momento di ribellione a Dio, di disubbidienza, lo stesso il Signore ti sta chiamando al ravvedimento. Chiedigli il perdono per peccati che forse hai commesso proprio per disubbidienza, per ribellione, per testardaggine. Chiedigli di purificarti. Come vedete, miei cari amici, cari fratelli e sorelle, la Bibbia parla di porte, e queste porte in un certo qual modo parlano a noi. Ascoltiamo ciò che la parola di Dio ci ha detto, sia che siamo già credenti in Cristo, sia se non lo siamo. Se sei già un credente in Cristo e c'è del peccato nella tua vita, confessalo al Signore e abbandonalo. Se invece non sei ancora un credente in Cristo, rivolgiti ora a Cristo, chiedigli il perdono per i tuoi peccati e lascialo entrare nella tua vita. Preghiamo. Caro Padre, tu conosci ciascuna delle persone che ha ascoltato la tua parola. Opera, Signore, nella vita di tutti coloro che hanno potuto ascoltare anche questa sera la tua parola, affinché questi momenti siano momenti in cui le persone aprono il loro cuore a Cristo, sia che stanno ascoltando ora, sia se ascolteranno registrato in un altro momento, che tu, Signore, possa toccare il cuore di tutte le persone che hanno ascoltato, affinché ognuno di essi si ravveda, se è da ravvedersi, e chiederti perdono se ha un cammino di disubbidienza, e se invece ancora non è un tuo figlio, che possa ora chiedere a Cristo di salvarlo. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo e mettiamo nelle tue mani ogni anima che ci ha ascoltato. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato era da parte di Franco Liotti, il tema Porte che parlano. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato, appuntamento domani sera.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, Patrizia e Dio vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra attenzione e per essere presenti a questo nostro appuntamento. Ci è caro proseguire la lettura del Vangelo di Giovanni insieme a voi e dal capitolo 16 leggeremo i versetti 12 e 13.

Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.

Come abbiamo già accennato in precedenza, l'opera dello Spirito Santo, iniziata con il processo di ispirazione delle scritture, prosegue ancora oggi con l'illuminazione spirituale necessaria per la comprensione corretta e profonda dei testi sacri. Con le parole contenute nel nostro testo, il Signore Gesù fece comprendere che il suo insegnamento avrebbe dovuto essere approfondito ed ampliato senza allontanarsi dai principi che egli aveva fermamente stabilito e che costituiscono il solido fondamento di tutta la dottrina cristiana. Le grandi e basilari verità che il Signore Gesù aveva affermato, aveva insegnato ed esposto in embrione necessitavano di venire chiarite, ampliate, approfondite e applicate alla vita attuale, alla vita personale e comunitaria, per la corretta formazione e maturazione dei singoli individui e per la normale crescita della Chiesa. Non avendo i discepoli a quel tempo ancora ricevuto lo Spirito Santo, cosa che avverrà dopo nel giorno della Pentecoste, non erano in grado di ricevere e di apprendere degli insegnamenti più vasti. Pertanto il Signore affidò il compito di istruirli allo Spirito, cioè al suo vicario che avrebbe preso possesso dei loro cuori. Lo Spirito di verità, così lo definisce Gesù, garantendo a priori la serietà, l'integrità, la dignità del Paraclito, lo Spirito di verità non si limiterà ad insegnare, ad annunciare le cose future, a spiegare i grandi contenuti della verità divina, ma guiderà in tutta la verità rivelata, e questa espressione favorisce l'immagine di un pedagogo che con pazienza prende per mano i suoi alunni e cammina insieme a loro, percorrendo i sentieri della dottrina, aiutandoli ad applicarla alla loro vita perché sia vissuta nel quotidiano. Dunque, non un semplice ammaestramento teorico, una serie di nozioni atte a gonfiare le teste, ma un insegnamento che deve necessariamente sfociare nella pratica, nel vivere di ogni giorno, nella trasformazione della nostra personalità ad immagine di quella di Cristo. Lo Spirito di Dio non solo richiama alla mente e chiarisce le verità espresse da Gesù, ma fu chiamato ad annunciare cose future che ora troviamo scritte nelle pagine del Nuovo Testamento. Ora che le scritture sono complete, lo Spirito Santo le usa per insegnarci, per guidarci e dirci tutto ciò che è necessario alla nostra vita. Grazie allo Spirito Santo per la sua guida benedetta.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, la maggior parte degli adolescenti oggi trova il modo di associarsi a un gruppo nel quale cerca nuove sicurezze, cercando di stabilire un rapporto di amicizia. Le cose che i propri genitori non sembrano capire invece sono afferrate al volo dal coetaneo. Ecco perché ci si sente a proprio agio in un gruppo. Però purtroppo molti ragazzi hanno un'adesione al gruppo basata esclusivamente sull'imitazione. In pratica è un gioco di specchi dove i partecipanti si riconoscono tra di loro solo attraverso un complicatissimo codice fatto di abiti, di accessori e anche attraverso un gergo particolare. In questo senso il gruppo diventa un espediente per coltivare l'illusione di essere qualcuno, eludendo quelle esperienze che potrebbero favorire invece la crescita vera della propria identità. Il conformismo d'altronde è una sicurezza o rappresenta una sicurezza. La rinuncia ad essere conforme all'ambiente ha in sé il fascino di essere autentici, però passa attraverso il rischio di non piacere ad altri. Questo atteggiamento induce quindi l'adolescente a sacrificare spesso le sue migliori qualità e in alcuni casi anche il suo intimo rapporto con Dio o la sua ricerca di Dio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
5: Questa canzone si chiama Supplicante.

0: chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: Siamo in compagnia a questo punto del dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia, ma grande esperienza anche sui temi delle dipendenze, non solo del tabacco, perché ha lavorato per 28 anni nei SERD, i servizi dipendenze, e ha diretto i servizi dipendenze di Monza, Vimercate, Seregno. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Ben trovato a voi, buongiorno.
2: È utile fare questa precisazione iniziale perché oggi vogliamo parlare di un fenomeno ampiamente sottovalutato nel nostro paese, che è il gioco d'azzardo, che comporta una dipendenza, diciamo, di carattere psicologico, ma non solo forse, non inferiore a quello di altro, penso al tema del fumo per esempio. Però ecco, mentre tutto sommato sul fumo si parla, anche se non se ne parla abbastanza, sui danni eccetera eccetera, sul tema gioco d'azzardo c'è molta più timidezza, ecco, mi pare di percepire, ecco. Però prima Claudio voleva aggiungere.
4: Ma guarda, i SERD sono dei luoghi, degli spazi di frontiera, quindi sono molto importanti.
2: Sentiamo cosa ne pensa dottor Tinghino, per tanti anni nei SERD, vediamo un poco.
3: Tanti anni, ma sicuramente è difficile confrontare dipendenze, fermo restando che il fumo di tabacco è quello che causa più morti, quindi l'epidemia più grande. Ci sono diverse altre dipendenze che comunque meritano attenzione. Il gioco d'azzardo si caratterizza per il fatto che non ha un'elevata mortalità, nel senso che non ha conseguenze fisiche molto elevate, anche se le conseguenze fisiche ci sono, ma è un problema importante perché rovina la vita delle persone e sfascia le famiglie sostanzialmente. Allora vi dico solo due cifre che danno un po' l'idea del problema. Nel 2025 il totale del volume giocato è stato di 165 miliardi di euro, un pochino di più. 165 miliardi di euro di fatto sono come quattro manovre finanziarie, cioè quello che il governo mette ogni anno in termini di surplus da investire, tasse o soldi che vanno per risanare il bilancio. Il 7,3% del PIL nazionale. Allora, che cos'è il 7,3? È praticamente il costo del sistema sanitario. Se noi andiamo a guardare

0: guardare qual è l'investimento, quanto costa il sistema sanitario, la salute, curarsi in Italia, più o meno sono i soldi che i cittadini spendono in gioco d'azzardo. 20,7 sono i milioni di italiani che giocano, qui includiamo anche quelli che giocano, diciamo, ogni tanto, ma quelli forti, patologici, cioè che distruggono patrimonio e famiglie, sono il 2,2%, cioè 1,5 milioni di
1: Che
0: persone.
1: comunque è tanta gente, non è, non stiamo parlando
0: Ma
1: di.
0: tantissima. Allora, se dovessimo dividere questi soldi, no, per teste, ecco, andremo a vedere che ogni italiano in media, ogni italiano maggiorenne, è come se giocasse 3.284 euro. Io non gioco, quindi ci sarà qualcuno che giocherà 6.500 euro, capite? E da tutto questo giro, poi di fatto, lo Stato incassa 11 miliardi di euro, cioè il 2% dell'entrata tributaria. Il resto dei soldi finisce nella filiera. Quindi distributori, concessionari, eccetera. E di fatto al cittadino poi resta in tasca poco. Perché? Perché uno dice: vabbè, i cittadini spendono 165 miliardi, però poi la gran parte dei soldi ritornano in tasca e si sono divertiti. E anche questo non è vero, perché di fatto in teoria dichiara i monopoli che i cittadini hanno speso. Perso di questi 165 ne hanno persi 22 di miliardi effettivi, no? Ma di fatto i cittadini perdono praticamente tutto. Perché? Perché quando il giocatore vince, che sia la slot machine, che sia il gratta e vinci, insomma tutte le forme di gioco, la maggior parte dei premi viene restituita sotto forma di vincite inferiore ai 50 euro. Così il giocatore non è che piglia i 10, 15, 50 euro che ha vinto, se li mette nel portafoglio e torna a casa, ma continua a giocare. Quindi se gli arriva un bonus di 10-20 euro, li usa per giocare altri 10-15 minuti. Insomma, alla fine il giocatore di soldi li perde praticamente tutti. Questo è il punto.
1: Allora,
0: E dai.
1: poi cercheremo di capire quali sono i meccanismi che creano la dipendenza, però io vorrei chiederle, dottore, ma insomma, ci stanno ascoltando tante persone che giocano, insomma, abbiamo detto che 20,7 sono gli milioni, sono gli italiani che
0: Sì,
1: giocano.
0: sì.
1: Cioè, ma che ci volete togliere anche questa piccola soddisfazione dalla vita? Ma siete proprio come dire, dei
0: Sadici.
1: radicali, ecco, vediamo così. Vediamo, ecco, rispetto a questa osservazione molto, insomma.
0: No, guardi, allora, il problema è che non è una soddisfazione, ma è un disastro. Cioè, per carità, ci sono quelli che alimentano la fantasia per qualche giorno perché, come dire, una volta ogni tanto investono 1 euro e attendono la fortuna dopo 15-20 giorni, dopo una settimana. Ecco, questa è una tipologia di giocatori che comunque buttano via dei soldi, ma in quantità così modeste che sicuramente non preoccupano. Il punto è che quando noi parliamo di una spesa media di 3.200 euro l'anno, perdonate, hai voglia di regalare agli italiani i bonus da 500 euro per le carte per andarsi a comprare da mangiare? Ragazzi, se poi ogni persona butta via 3.200 euro in gioco e io permettetemi che vi dica un fumatore ne butta 3-4 volte tanto anche in tabacco, e allora forse vale di più l'educazione sanitaria che non le mancette di qualche centinaio di euro. Poi vi faccio notare una cosa: le regioni più povere sono quelle in cui si gioca di più. Per esempio, la giocata pro capite più alta si ha nel sud e in particolare in Campania, dove la media è di 3.800 euro scommesse per adulto contro una media nazionale del 2007, capito? A seguita da Abruzzo e Sicilia. Allora,
1: Quindi la tassa
0: il punto.
1: verso i più poveri, questo è un po'
0: Sì, più sei povero e più ti affidi a questo meccanismo della fortuna che è basato però su dei bias cognitivi, cioè su delle credenze errate, su delle credenze logiche sbagliate.
1: torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino. Quest'oggi parliamo di gioco d'azzardo e Claudio voleva fare una precisazione.
2: Sì, io mi ricordo i cavalli, no? Il gioco dei cavalli, a volte sono stato anche all'ippodromo, è stato per tanti anni.
1: No, mamma mia.
2: Però è stata una bella esperienza, ho anche cenato, bella come esperienza così, ma non ho mai giocato. Però c'è stato un passaggio epocale con l'online.
1: Quindi con internet?
2: Con internet e con la varietà più impossibile di possibilità di giocare, anche nel calcio, addirittura sulle ammonizioni, cioè delle cose pazzesche che alimentano sempre di più, come dire, l'istinto a giocare.
1: Allora, dottor Tinghino, c'è un problema anche di tecnologia anche che rende molto più semplice giocare anche da casa?
0: Sì, ma sui 165 miliardi giocati dagli italiani, in realtà 100 miliardi sono giocati online.
1: Ah, ecco.
0: Che vuol dire che sono giocati da persone che comunque sanno gestire un cellulare. Gli over 65 continuano a giocare con le slot machine, il gratta e vinci, i sistemi fisici, cioè andavano lì in ricevitoria o a tabaccaio. Tutti gli altri ormai giocano online. E i giochi online stanno avendo un aumento pazzesco. Ecco, questo è un problema anche perché poi ci sono anche le forme di gioco illegale, nel senso che ovviamente non è che tutto quello che è online è legale, e quindi il problema sta prendendo il controllo di menti che, ahimè, nel nostro tempo sono sempre più semplici, sempre più soggette a manipolazioni, bias cognitivi. Il nostro è un secolo della superficialità, della velocità, quindi è il pabulum, il terreno perfetto per tutte le forme di dipendenza o manipolazione.
1: Senta, abbiamo detto poco fa che ci sono dei meccanismi che in qualche maniera sono stati riconosciuti come meccanismi molto frequenti che creano dipendenza, perché poi il problema appunto è che dopo un poco uno ha l'impressione di decidere e in realtà non è più capace di sottrarsi al richiamo del gioco. Ecco, quando è che, cosa sono questi meccanismi? Quando è che possiamo dire che siamo diventati dipendenti?
0: Ma allora, il cervello umano possiede dei circuiti nervosi che costituiscono il sistema della ricompensa e questo circuito è guidato dalla dopamina, una sostanza che produce il cervello e serve sostanzialmente ad azioni fondamentali come mangiare, riprodursi o imparare delle cose. Il punto è che col gioco si ha l'illusione della imprevedibilità, per cui quando noi facciamo qualcosa di finalizzato per ottenere un vantaggio e non sappiamo come andrà a finire, cioè siamo in una fase di incertezza, di attesa, bene, in quel momento il cervello produce un sacco di dopamina, quindi il piacere non è solo il momento in cui si gioca, ma anche il momento in cui di anticipazione della vincita, il momento di anticipazione ti fa stare su, up. Ora, cosa succede? Che il giocatore si abitua a questa roba e quindi vorrebbe giocare continuamente, perché sono quei momenti in cui lui sta bene, è eccitato, ma anche ha una percezione positiva di sé, insomma è una droga. E a questo poi si aggiungono dei trucchi cognitivi, cioè dei bias cognitivi, cioè i giocatori spesso sono convinti, faccio un esempio, che nella vita se hai avuto una disgrazia qualcuno ti deve ripagare, se le cose durante la giornata sono andate male da qualche altra parte ci sarà qualcuno che la compenserà, oppure se giochi coi numeri, non so, che hai quasi vinto, no? Hai giocato il 98, è uscito il 97, sei arrivato un attimo, un pelo dalla vincita.
1: Quindi continua che prima o dopo. Ok, ho capito. Senta, lei è stato per tanti anni nei SERD, insomma, servono questi centri, aiutano veramente, oppure è veramente complicato uscire da queste situazioni?
0: È complicato, ma il problema grosso è che le persone si vergognano e arrivano solo quando veramente sono in una situazione catastrofica, perché per una fase importante, per lunghi anni, il giocatore non cerca di non farsi accorgere del problema, quindi che so io, comincia a giocare il di più, poi comincia a investire anche i soldi essenziali per la famiglia, cominciano le menzogne, quindi dire guarda, non ho i soldi per la bolletta perché mi si è rotta la macchina, oppure il mio principale, il mio datore di lavoro non mi ha pagato, oppure ho perso il portafoglio, insomma ci sono una serie di,
1: certo,
0: bugie. Che dura per alcuni anni.
1: Ecco, ma un componente della famiglia si accorge di avere un giocatore, un membro che appunto che gioca, che dovrebbe fare secondo lei?
0: Allora, la prima cosa è veramente parlare con lui in maniera non giudicante, far capire che ha compreso che c'è questo problema, essere disponibile all'aiuto e dire guarda, so che è un problema, è una malattia, mettiamola così, è una dipendenza, io sono al tuo fianco, ti posso aiutare, però dobbiamo fare delle cose. La prima cosa che la famiglia deve fare, che si chiede di fare alla famiglia, è di controllare il flusso del denaro. Spesso si arriva, come dire, a togliere lo stipendio a chi lavora e a canalizzarlo su un altro conto corrente, togliere la carta di credito, segnalarlo, monitorare le piccole spese. Sono cose dure da fare, ma necessarie. E poi rivolgersi ai servizi, assolutamente, perché i servizi ci sono, sono disponibili ad accogliere le persone, però è dura. Perché in realtà il giocatore, quando smette di giocare, attraverso una crisi d'astinenza vera e propria, io ho verificato che ci sono sintomi e situazioni che durano alcune settimane, che sono del tutto sovrapponibili alle droghe, a quello che succede nelle droghe classiche, chimiche, e in tutto questo c'è bisogno di grande supporto, di un approccio integrato, quindi ci vuole il medico che può essere in grado anche di dare dei farmaci per un disturbo dell'umore, una forma depressiva, eccetera, e poi molto molto lavoro educativo e psicologico.
1: Claudio?
2: Nel frattempo c'è un rischio. Io ho conosciuto esperienze di persone che avevano già perso 100-200 mila euro, quindi erano già entrate poi nel rischio quasi di non ritorno, cioè quello della banca dell'usura.
0: Sì,
2: e quindi,
0: moltissimi.
2: Vi possiamo anche ricordare, fortunatamente, Roberto, la nostra fondazione.
1: Sì, la fondazione Adventum, che si preoccupa di fare un'opera di educazione e anche attraverso associazioni di aiutare le persone che sono veramente in difficoltà. Allora andate a cercare fondazione Adventum, lo trovate facilmente con un motore di ricerca.
2: Però se entri nella banca dell'usura, all'inizio pensi che ti aiutino, e poi dottore, la situazione si fa incandescente.
0: Sì, anche perché il giocatore è convinto poi di recuperare le perdite giocando, il giocatore, certo, ha questa falsa condizione che continuando a giocare riuscirà a vincere, invece più gioca e più perde, perché è un meccanismo matematico.
1: Ci dobbiamo fermare qui, dottore.
0: Sì,
1: per motivi di tempo,
0: immagino,
1: ma magari possiamo anche ritornarci su questo argomento, che credo che se ne parla troppo poco, in linea di massima, e quindi è giusto ritornare. Intanto grazie al dottor Biagio Tinghino, quest'oggi
0: grazie,
1: abbiamo parlato di gioco d'azzardo, fateci sapere qual è la vostra testimonianza, insomma, in merito.
3: Comincia Parole al Vento, cari amici. Oggi ci occupiamo di equinozio. Sì, equinozio. Perché? Perché lo vedremo tra poco che cosa significa, quali sono i risvolti anche che questo momento particolare dell'anno potrebbero darci da un punto di vista anche spirituale, perché no? Allora, amici, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre, oppure 348 222 72 94, l'altro numero, quello per i messaggi. Allora, a tutti i viaggiatori dello spazio e del tempo che siete dispersi nell'etere, buona giornata, perché bisogna darsene queste belle notizie, buona giornata, perché se vi siete svegliati con un brivido leggero, magari sulla schiena, o se uscendo di casa avete pensato, ma l'estate non finiva più avanti? È vero che attendavamo tutti questo momento dopo un'estate veramente torrida. Beh, comunque l'estate non finiva più avanti, avete perfettamente ragione, intuitivamente. Oggi, infatti, l'autunno ha ufficialmente timbrato il cartellino alle 2:05 di stanotte. Mentre dormivamo, è stato timbrato il cartellino, per chissà che cos'è il cartellino, quando si lavorava in fabbrica, si lavora in fabbrica, si entra a una tot ora e si esce a un'altra ora e deve essere marcato il cartellino. Prima dei badge c'erano i cartellini. Mentre dormivamo il sole ha attraversato l'equatore celeste. È l'equinozio, appunto. Tutto cambia, le ore di luce e di ombra si equivalgono, equinozio, perfettamente in un istante di armonia cosmica, con una precisione millimetrica che non abbiamo deciso noi, ci è stata regalata, come del resto, tutto ciò che ci circonda. Dobbiamo solo decidere come abitarlo, il creato, questo tempo nuovo anche. E allora diamo il benvenuto alla stagione dei colori caldi, bellissimi, e dei nuovi inizi. Restate lì perché oggi facciamo un viaggio tra le stagioni del nostro cuore. Equinozio è il nostro tema, amici cari, di nuovo insieme, e apro subito la nostra bacheca perché è arrivato un messaggio al volo da Marco, da Treviso, che scrive infervorato: ma che stai dicendo, conduttore? Guarda che ti sbagli, il cambio in Italia c'è il 25 ottobre, l'autunno non è oggi. Attenzione Marco, attenzione, perché mi sa che ci siamo capiti male. Comunque hai sollevato un dubbio che secondo me hanno in molti in questo momento a bordo della propria auto. Facciamo chiarezza. Il 25 ottobre, certo, cambieranno le lancette dell'orologio, come sempre, no? Passeremo all'ora solare per ragioni energetiche, economiche, eccetera, eccetera. Oggi, invece, oggi cambia la natura, è l'equinozio astronomico. Questo sa dirci, senza parole, mi viene in mente un salmo, che insomma la natura parla senza parole. Beh, ci dice una cosa bellissima: il tempo degli uomini, quello degli orologi per intenderci, con le lancette o con i numeri pulsanti, il tempo delle scadenze dell'agenda non coincide sempre con il tempo profondo della vita, il tempo che ci trascende. C'è una sorta di sapienza inscritta nella natura che si prepara a riposare ben prima che noi si decida di spostare le lancette. C'è un tempo per correre, un tempo per fermarsi, non sto facendo l'eco all'Ecclesiaste, c'è un tempo anche per accogliere il cambiamento, sì, perché il cambiamento arriva inesorabile, nulla rimane com'era, nulla, nulla, basta che ci guardiamo allo specchio per rendercene conto. Beh, pensaci su, Marco, se siete ancora lì a fare calcoli tra il 23 settembre di oggi e il 25 ottobre dell'ora solare, sveliamo un altro piccolo mistero dell'universo a proposito dell'equinozio. L'equinozio cade proprio oggi e non il canonico 21, come di solito si tratta, no? Il 21 cambia la stagione, no. La Terra, infatti, la Terra, che se ne dica, che lo dicano alcuni, una piccola minoranza che fa il gioco degli algoritmi di internet, no? Beh, la Terra, nel fare il suo giro intorno al Sole, accumula ogni anno 6 ore di ritardo, come i nostri treni pendolari, frammenti di tempo impercettibili che poi la scienza riordina con gli anni bisestili. Per questo ci sono gli anni bisestili. Che meraviglia, no? Pensare che anche il cosmo non è una macchina rigida e fredda, almeno secondo i nostri calcoli, le nostre ripartizioni del tempo cronologico e o cronometrico. Anche il tempo ha le sue fluttuazioni, il suo respiro, la sua pazienza. Pazienza, arriverò qualche secondo di ritardo oggi. Nella vita, infatti, corriamo sempre per essere in orario perfetto. Una volta i treni arrivavano in orario, soprattutto quando non c'erano i treni cronometrati. Beh, e dimenticandoci invece che la bellezza sta anche in quei piccoli ritardi nei quali attacchiamo il naso al finestrino e guardiamo fuori, facendo magari il fumetto sul vetro, in quegli imprevisti che riempiono le nostre giornate di vita vera. Quindi accettare il contrattempo, mi piace questo contrattempo, come se bisogna contrattarlo il tempo. Questo contrattempo significa accorgersi che non siamo padroni assoluti. No, no, no, no, non siamo padroni assoluti del tempo. Siamo custodi, custodi di un dono. E voi quale contrattempo vi ha svoltato la giornata ultimamente? Scrivetemi, i numeri li conoscete, 348 222 72 94. Sì, d'accordo, le lancette e l'astronomia, ma io oggi sono bloccata sotto una pioggerellina autunnale e ho 3 scadenze di lavoro. Questa armonia del creato io non la vedo da nessuna parte, bisogna difendersi. Cara Lucia, con l'ombrello imbracciato, grazie, hai tutta la mia solidarietà e sono convinto che anche tutti coloro che stanno viaggiando con noi in questo momento su RWS te la diano volentieri la propria solidarietà. E l'armonia, tanto per mettere i puntini sulle i, senza nessuna acrimonia, l'armonia non è assenza di problemi. È piuttosto, vista da un altro punto di vista, ecco, la chiave con cui decidiamo di guardarli. A volte siamo così concentrati sulla nostra fretta e furia e sulle scadenze da dimenticare, da non dimenticare soprattutto, che quella stessa pioggerellina sta dissestando le nostre certezze e al contempo sta dissetando silenziosamente la terra, che ne ha un bisogno estremo. Quindi cosa voglio dire? Spesso ci sfugge un disegno più grande quando guardiamo solo il cruscotto della macchina o lo schermo del telefono. Senza offesa, però proviamo a fare un respiro profondo, a regalare un sorriso, che ne so, a ciò che succede, che probabilmente, ecco, questo potrebbe far bene anche a coloro che ci sono attorno. Quindi quel piccolo gesto di gratuità o di accoglienza può aiutarci a stornare un attimino lo sguardo dalle nostre impellenze e renderci conto che viviamo in un universo più grande rispetto alla nostra bolla, e questo potrebbe cambiare la giornata a noi direttamente, ma anche a coloro che ci sono vicini. Forza comunque, Lucia, facciamo il tifo per te, senza prenderti in giro, ci mancherebbe, siamo tutti con te. Rieccoci in onda, cavalchiamo l'onda, che sia settembre, ottobre. Sapete qual è la cosa che preferisco di questa stagione? Finalmente il caldone è terminato, almeno per qualche mese, perché mi sa che il trend è quello. Gli alberi che perdono le foglie, il foliage, come si dice alla francese, ma non credo sia corretto dirlo così, è più inglese. Gli alberi perdono le foglie. Bellissimo, bellissimo. Andare in montagna dove ci sono le latifoglie, non solamente i pini, gli abeti, gli aghifoglie, può sembrare qualcosa di veramente spettacolare. Non è una fine, pensateci, per mesi si sono fatti belli, ecco, si sono truccati di verde, si sono vestiti, rivestiti di verde, hanno sfilato, hanno cercato di apparire al loro massimo splendore. Poi arriva il momento in cui devono lasciarlo andare. Si spogliano, mostrano i rami nudi, tornano all'essenziale. È una spiegazione poco scientifica, molto poetica, se volete, però ecco, io la vedo così principalmente. E credo ci sia una dignità immensa nel saper lasciare andare ciò che non serve più, a proposito di equinozio, di autunno. Le maschere che indossiamo per compiacere il mondo, ecco, almeno in autunno, almeno una stagione durante la vita, possiamo anche farle, disindossarle, ecco. Le sovrastrutture che ci appesantiscono l'anima, facciamone a meno, via. Quindi rimanere nudi di fronte alla vita, come il re è nudo, diceva quel bambino, può renderci autentici, ci fa riscoprire senz'altro creature fragili, ma bellissime, capaci di accogliersi per ciò che sono davvero, senza filtri, senza schemi. Qual è la foglia secca che vorreste lasciare andare oggi? Pensateci. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio odierno, proprio mentre il sole continua la sua corsa perfetta nel cielo. Abbiamo aperto la giornata ricordando che insomma stanotte alle 2:05 è arrivato l'equinozio, cioè il giorno e la notte hanno la stessa durata. Abbiamo giocato anche sulla differenza tra le lancette di ottobre, che devono essere cambiate insomma l'orario, e le stelle di settembre, però abbiamo finito per parlare di noi anche. Perché quando si alza lo sguardo verso il cielo, beh, ci si vede un pochettino più piccoli di quello che siamo davvero. L'autunno, storicamente, è la stagione del raccolto. Si mette in salvo ciò che si è seminato con fatica e pazienza nei mesi precedenti e ci si prepara all'inverno, almeno alle nostre latitudini. All'equatore è un pochettino più complicato. È il momento quindi della gratitudine per i frutti della terra e delle nostre azioni. Non importa quanto sia stata dura l'estate, e questa estate è stata davvero durissima, oggi è il giorno per dire grazie per quello che c'è, per il tempo che ci è dato da vivere insieme e per ogni incontro che arricchisce la nostra giornata. Io vi ringrazio di cuore davvero per aver condiviso il vostro tempo con noi di RWS. Continuate a seminare bellezza ovunque andiate e ci sentiamo domani intanto alla stessa ora, stessa radio.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Le riflessioni sulle lettere di Paolo a Tito e Filemone ci portano oggi alla lettura di Tito capitolo 2 versetti 11 e 12, dove è scritto: la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Chris Brown scrive: il versetto di oggi accenna a due enormi verità. Da una parte, l'umanità ha respinto Dio in massa e ha preferito vivere nell'impietà che risulta dalle nostre passioni mondane. Ma dall'altra, Dio è intervenuto a nostro favore, manifestando la sua grazia nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo. Questa grazia è salvifica per ogni persona. Se ci rivolgiamo a Gesù, c'è perdono e vita nuova in abbondanza. Senza questa grazia, rimaniamo schiavi delle nostre passioni mondane. Anche coloro che agli occhi del mondo possono essere molto rispettabili, hanno rigettato Dio nel proprio cuore, e la storia testimonia che ogni sforzo umano di migliorare il mondo che abitiamo risulta insufficiente. Ma Gesù ci mostra una vera e diversa via. Solo Lui ha saputo seguire perfettamente la volontà di suo Padre. Solo la sua grazia può realmente condurci a rinunciare all'impietà e vivere per Dio. Sei pronto oggi a lasciarti istruire, chiedendo a Dio che sia Egli stesso

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi, con la certezza che il Signore ci aiuterà anche oggi a superare gli ostacoli che si presenteranno davanti al nostro cammino. Ma intanto apriamo la parola di Dio e troviamo in lei conforto. Leggiamo in Genesi capitolo 39, versetto 9, e dice: Giuseppe disse: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E ancora Daniele capitolo 1, versetto 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Fedeltà e ricompensa divina. Benché separate da circa un millennio, le vite di Giuseppe e di Daniele, due eminenti personaggi dell'Antico Testamento, hanno molte somiglianze. Fin dalla giovinezza avevano imparato a conoscere Dio dai loro padri e da giovani furono ingiustamente deportati come schiavi. Più tardi furono messi in posizioni molto elevate. Nessuno dei due ha più rivisto il proprio paese. Per Giuseppe la deportazione era il risultato della gelosia dei suoi fratelli. Per Daniele era la conseguenza dei peccati della sua nazione. Durante il loro esilio avrebbero potuto ribellarsi per l'ingiustizia da cui erano colpiti e interrogarsi sull'utilità di restare fedeli alle proprie convinzioni. Invece, sia l'uno che l'altro si impegnarono a onorare colui al quale appartenevano. Per ubbidienza a Dio, Giuseppe non cedette alla moglie del suo padrone che lo spingeva a commettere adulterio, e Daniele rifiutò di contaminarsi prendendo il vino e i cibi raffinati alla tavola del re idolatra. Che esempio! Ma una tale fedeltà non resta senza ricompensa. L'uno e l'altro ricevettero la capacità di spiegare il futuro, interpretando da parte di Dio i sogni dei monarchi ai quali erano asserviti. Oggi ancora Dio onora la fede e la fedeltà. Noi non saremo chiamati a interpretare dei sogni, ma quelli che ubbidiscono alla sua parola e desiderano onorarlo, il Signore darà il giusto discernimento nelle grandi scelte che sono chiamati a fare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo... Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta.

0: a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
1: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Il consiglio di oggi per tutti noi è quello di lasciarci guidare da Dio e permettergli di potarci con le sue cesoie. Lui saprà tagliare i rami secchi e ci farà rifiorire. Certa è una realtà e non vogliamo dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: maybe see some jumping in the house on the choruses. All right, here we go.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
2: Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
2: Per l'intervista di oggi con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
3: Ciao Saverio.
4: Ciao Carmen e Mario, ciao a tutti e a tutti.
2: Grazie.
3: Le edizioni ADV pubblicano la traduzione italiana della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, la cosiddetta scuola del sabato.
2: Viene utilizzata nelle riunioni del culto appunto del sabato dalle chiese cristiane avventiste di tutto il mondo nella lingua di ogni paese.
3: È il quarto ciclo del 2026 che si concluderà con il 25 dicembre, ha per titolo Il dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità. E Saverio, quali sono le motivazioni per cui Dio invia i profeti della Bibbia, diciamo così, e quali i temi prevalenti che Dio stesso indica?
4: La motivazione è che Dio vuole comunicare con l'essere umano. Il fenomeno profetico dimostra, insieme ad altre cose, insomma, dimostra che il Dio della Bibbia non è il Dio dei deisti, no? Cioè il deismo, diciamo, era quella filosofia religiosa per cui Dio ha creato tutte le cose e poi lascia,
3: poi si è disinteressato, insomma,
4: ecco, si disinteressa, sì, perché sì, le creature debbano vivere autonomamente. Ma in realtà Dio è appassionato, cioè è interessato, vuole entrare in relazione con le sue creature e con noi esseri umani in particolare, e quindi una delle modalità di comunicazione che ha è proprio il fenomeno profetico, cioè parla agli esseri umani attraverso la testimonianza di altri esseri umani. E questo ha sicuramente il vantaggio di valorizzare l'essere umano stesso, cioè sì, se Dio può parlare attraverso un essere umano vuol dire che l'essere umano, pur, come dire, essendo peccatore, quindi corrotto nella propria natura, continua allo stesso tempo ad essere fatto a immagine di Dio, e quindi in qualche modo è in grado di poter dare una testimonianza imperfetta ma comunque efficace della presenza, della parola e dell'azione di Dio nella nostra vita.
3: Certo.
4: E i temi, mi dicevi i temi, no?
3: Sì,
4: i temi più ricorrenti, probabilmente, diciamo, il tema più ricorrente poi nella Bibbia, il filo rosso, è il regno di Dio. Il regno di Dio che viene è tutto il tema dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento. Anzi, il Nuovo Testamento poi lo sdoppia questo argomento, perché ci parla del regno di Dio che è venuto in Cristo Gesù e della pienezza del regno di Dio che la stiamo ancora attendendo con il suo ritorno. Quindi questo è sicuramente il tema profetico che attraversa tutta la Bibbia. Poi in mezzo a questo tema, che quindi è un tema, come dire, escatologico, no, che è qualcosa che è di là da avvenire, allo stesso tempo i messaggi profetici sono anche riferiti all'oggi, e quindi sono messaggi in genere di liberazione, per esempio, no? La liberazione degli ebrei dall'Egitto, oppure il ritorno dall'esilio babilonese, oppure nella rivelazione cristiana la liberazione in Cristo Gesù. Noi siamo liberati dal potere del peccato, dal potere della morte, però a volte è anche un messaggio di rimprovero, perché spesso i profeti, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, rimproverano prima di tutto i potenti, ma non solo, a volte anche al popolo, rimproverano l'ingiustizia.
3: Certo.
4: E quindi il fatto che si commettono delle gravi ingiustizie che non sono compatibili con i valori del regno di Dio.
2: L'Apostolo Pietro, quando nella sua seconda lettera parla della parola profetica, la definisce una lampada splendente in luogo oscuro. Saverio, quale significato possiamo dare a questa frase?
4: Beh, implica due cose opposte, che però vanno tenute insieme. Quindi da un lato la parola profetica, la Bibbia, diciamo così, è come una luce, quindi è un punto di riferimento per conoscere la volontà di Dio, per conoscere la parola di Dio, per conoscere quello che Dio ha fatto, fa e ancora vuole fare per noi. Allo stesso tempo però non è una luce, cioè non è un sole, quindi non è una luce abbagliante, no? Che più grande di quella non ce ne può essere, è una piccola lampada. Quindi vuol dire che la verità, anche se la Bibbia ci insegna delle verità, noi non è che possiamo andare in giro con queste verità con sentimenti di orgoglio e di superiorità, cioè noi dobbiamo capire che la verità che ci viene donata da Dio nella scrittura è comunque una verità piccola che illumina i nostri passi. Quindi è come dire, è necessaria la nostra salvezza, la nostra felicità, ma noi non possediamo la pienezza della verità. La pienezza della verità è in Cristo Gesù e noi lo stiamo ancora attendendo al suo ritorno. Quindi la Bibbia, come dire, è sufficientemente luce da poterci guidare nella verità, no? E quindi da poter essere una guida sicura per noi, ma allo stesso tempo è insufficientemente luce per poter pensare che, siccome studiamo la Bibbia, vuol dire che sappiamo tutto, non possiamo imparare niente da nessuno, perché in realtà la pienezza della verità la stiamo ancora attendendo e quindi siamo tutti in cammino e tutti dobbiamo restare umili e capaci anche di imparare gli uni dagli altri.
2: Certo. Bene, questo è importante, no? Ci insegna l'umiltà per non sentirci superiore a nessuno.
3: Ma è vero. Bene, allora
2: tra poco riprenderemo, no, questo tema, Mario, sì.
3: Pochissimo. Subito dopo lo stacco musicale. Mario Calvagno
2: e Carmen Zammataro.
3: Riprendiamo l'intervista di oggi con il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Avventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. E nel primo segmento abbiamo già visto alcuni aspetti del ciclo di lezioni sulla Sacra Scrittura che ha per titolo Il dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità. Saverio, ci parlavi anche del significato, della, come dice anche l'Apostolo Pietro, che la profezia è una lampada splendente in un luogo scuro, quindi, ma è una lampada, non qualcosa che si possa assomigliare al sole o a delle luci molto, molto forti. E allora passiamo ancora a un altro tema che sta all'interno del ciclo, e per fare questo leggiamo un brano molto conosciuto. Si tratta di Gioele, capitolo 2, i versetti 28 e 29. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. E Saverio, perché nella realizzazione completa di questa profezia sono implicati anche i tempi in cui noi viviamo?
4: Beh, sono implicati anche i nostri, hai detto bene anche, perché in realtà appunto Pietro applica il compimento di questa profezia già una prima volta nel giorno della Pentecoste, però in effetti questa profezia si applica anche ai nostri tempi, perché diciamo ora tu hai letto solo il versetto 28 o versetto 1 a seconda delle traduzioni che abbiamo a disposizione, ma che tu in realtà continui e vai più avanti, poi il testo dice più avanti, prima che venga il grande giorno del Signore.
3: Sì,
4: ecco, quindi
3: sì,
4: diciamo che queste profezie di Gioele vengono collocate in una prospettiva finale, in teologia si dice scatologica, cioè nei tempi, negli ultimi tempi, no? Il tempo immediatamente precedente al ritorno di Gesù, e quindi, come dicevamo prima della pausa musicale, il tempo in cui noi aspettiamo la pienezza del regno di Dio. Ecco, noi crediamo di vivere questi tempi, perché sostanzialmente nella Bibbia ultimi tempi sono i tempi che separano la prima dalla seconda venuta di Gesù, ma in particolare noi, ormai Gesù lo attendiamo da 2000 anni, anche alla luce di altri passi della Bibbia, crediamo di essere, non dico agli sgoccioli, insomma, ma quasi. E quindi sì, sicuramente questa profezia, questa promessa di Dio, no, di una particolare azione del suo Spirito Santo, riguarda anche il nostro tempo. e per cui dipende da come noi la intendiamo poi questa profezia, no? Cioè, se noi intendiamo il compimento letterale di questa profezia, quindi giovani che hanno sogni, vecchi che hanno visioni, eccetera, eccetera, anzi noi del contrario, sicuramente è qualcosa che forse deve ancora venire, non lo so, non mi pare che ci sia tutto questo fermento al momento. Se invece lo intendiamo più nel suo significato profondo, cioè di una particolare azione dello Spirito Santo, che era il modo in cui l'ha intesa Pietro, perché Pietro lo applicò al giorno della Pentecoste, ma non era una cosa letterale, nel senso che nessuna di queste cose, nessuno ebbe sogni, visioni, eccetera, ma effettivamente lo Spirito Santo scese sotto forma di lingue di fuoco. Ecco, allora se anche noi lo intendiamo, diciamo, nel suo significato profondo, allora forse noi possiamo già vedere comunque lo Spirito Santo all'azione nel mondo, no? Perché è vero che nel mondo ci sono tante cose che non vanno, tanti problemi, tante cose che ci fanno percepire che ormai la baracca sta crollando, diciamo così. Però allo stesso tempo nel mondo ci sono anche tante persone, uomini e donne, che si vede che sono mossi dallo Spirito Santo per poter fare bene, per aiutare il prossimo, per esprimersi a favore della giustizia e anche per dare in ambito religioso, ecco, la Chiesa Avventista, anche altre chiese, no? Cercano di orientare comunque in un tempo di smarrimento come questo, orientare lo sguardo verso Gesù Cristo. Ecco, per cui in questo senso, allora, se lo intendiamo in quest'altro senso, l'azione dello Spirito c'è ed è forte anche nel nostro tempo.
3: Certo.
2: E nel ciclo di lezioni si parla anche di Ellen White, ricordiamo 1827-1915, missionaria, scrittrice, predicatrice e cofondatrice della Chiesa Avventista, alla quale viene riconosciuto proprio il dono di profezia. Per quali motivi?
4: Beh, perché lei ha ricevuto circa 2000 messaggi, diciamo, da parte di Dio sotto forma di sogni e visioni, e per cui diciamo che è stata una persona in cui il dono di profezia si è manifestato proprio nel suo senso, nel suo significato più specifico, cioè lo Spirito Santo agisce nelle White nello stesso modo in cui agiva con i profeti dell'Antico Testamento e anche con i profeti di cui si parla anche nel Nuovo Testamento. Ecco, sì, per cui ed è stata una cosa straordinaria, perché questo è accaduto a metà del 1800, quindi in piena modernità, in pieno razionalismo, dove ormai tutte queste cose erano, come dire, considerate un retaggio del passato, che ne so, della religiosità incantata dei popoli antichi, e invece lei è stata chiamata a svolgere questo tipo di ministerio. E noi perché, diciamo, lo abbiamo riconosciuto? Noi lo abbiamo riconosciuto perché, come dice la Bibbia, i profeti li riconoscerete, per i veri profeti, o in generale i profeti li riconoscerete dai frutti. Se i frutti sono buoni, sono veri profeti; se sono cattivi, vuol dire che sono falsi profeti. Diciamo che il frutto del ministero profetico di Ellen White sostanzialmente è la Chiesa Avventista. E secondo me la Chiesa Avventista oggi nel mondo, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, assolutamente non voglio mitizzare nessuno, ma comunque io credo che sia una bella realtà. Dovunque è presente una Chiesa Avventista nel mondo, c'è sempre un contesto che beneficia non solo della predicazione del Vangelo, ma anche di tanto aiuto sociale, affettivo, a volte anche battaglie importanti per i diritti. Ecco, per cui io credo che la Chiesa Avventista sia un frutto positivo del ministero delle UAP.
3: Certo.
2: Bene, questi che abbiamo visto sono solo alcuni dei temi del dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità, il quarto ciclo trimestrale 2026 della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, tradotta e pubblicata in Italia dall'edizione ADV, conosciuta anche come Scuola del Sabato. Per informazioni potete contattarci telefonate all'800 098 650 oppure inviate un messaggio, un vocale WhatsApp al 348 222 72 94.
3: Sì, e potete ottenere gratuitamente nuovo materiale illustrativo di approfondimento ogni settimana sul sito sdsministeripersonali.chiesaadventista.it e potete seguire il tema giornaliero anche sull'app gratuita Scuola del Sabato, scaricabile dagli store online.
2: Ringraziamo il professor Saverio Scuccimarri, pastore e docente della Facoltà Avventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
3: Ciao Saverio.
4: Grazie a voi, ciao a tutti e a tutti.
2: Ciao.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare e mietere porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte: non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie d'esistere. Eric Sellerie.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Oggi è mercoledì con Il libro più letto, un nuovo argomento dalla lettera agli ebrei. Dobbiamo avere fede. Questa è una certezza assoluta nel cuore per avere pace. Non ci rendiamo conto che l'incredulità porta via anche il nostro riposo interiore. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed anche oggi abbiamo la possibilità di stare insieme in questo tempo, in questi minuti. Io vi ringrazio per essere dall'altra parte in ascolto anche oggi. Vi ricordo che ieri nel nostro studio dell'Epistola agli Ebrei abbiamo riflettuto a lungo sui versetti dal 7 al 12 del capitolo 3. Leggo ancora questi versetti. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ora, al versetto 13 della lettera agli ebrei ci viene ricordato: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Come credenti dobbiamo guardarci dalla seduzione del peccato. È possibile addirittura arrivare al punto di credere che le nostre vite soddisfino il Signore, anche se conduciamo una vita nel deserto. Per esempio, un credente può essere disonesto eppure dire che la sua coscienza non lo condanna, tollera il peccato nella sua vita. L'autore dell'Epistola agli Ebrei ritorna indietro all'esperienza di Israele nel deserto. L'applica agli ebrei credenti del primo secolo e fa lo stesso con i credenti di oggi. È lo Spirito Santo che applica questa verità al nostro cuore. Leggiamo il versetto 14 di Ebrei capitolo 3. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Questo versetto esplica meglio il versetto 13, dove i credenti erano stati esortati a guardarsi dalla seduzione del peccato perché essi erano divenuti partecipi di Cristo. I credenti sono in Cristo, egli appartiene a loro e la condizione di questo stato è che essi mantengano ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Noi dimostriamo di essere membri della famiglia di Cristo, di appartenere a Lui, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Come abbiamo potuto vedere in questo capitolo, l'enfasi è stata posta sul riposo di cui possono godere solo coloro che confidano in Cristo. La Scrittura presenta 5 tipi di riposo. Primo, il riposo della creazione. Il riposo che segue l'entrata in Canaan. Terzo, il riposo della salvezza. Il riposo della consacrazione. E infine, il riposo nel cielo. Qui lo scrittore sta parlando del riposo che consegue una piena fiducia in Cristo, non solo per la salvezza, ma per la vita di ogni giorno.

Leggiamo ora il versetto 15 in Ebrei capitolo 3. Mentre ci viene detto: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Il versetto ribadisce le parole del Salmo 95 che l'autore aveva già riportato nei versetti 7 e 8. Questa ripetizione ha lo scopo di ricordare al lettore che queste verità non erano valide soltanto ieri, ma lo sono ancora oggi per noi. Probabilmente saremmo sorpresi di sapere che il peccato più grande nella vita degli uomini, l'ostacolo più insormontabile, è l'incredulità. Quanti di noi possono dire con franchezza di avere sempre creduto a Dio come avrebbero dovuto? C'è sempre una situazione al di fuori delle nostre possibilità di controllo, di gestione, per cui non ci resta che confidare in Dio. Lo facciamo veramente, completamente, o ci abbandoniamo all'ansia, alla paura, al panico? Potremmo risparmiarci molti dolori e molte sofferenze se riuscissimo a mettere ogni cosa nelle mani di Dio, lasciando fare a Lui quello che solo Lui sa fare molto meglio di noi. Solo così potremmo realizzare il vero riposo, quel riposo di cui parla l'Epistola agli Ebrei, il riposo che scaturisce dalla piena fiducia in Dio, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma per la vita di ogni giorno, per l'aiuto, la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno per vivere la vita cristiana. I figli di Israele vagarono nel deserto perché non ebbero fede per entrare nella terra promessa. Come abbiamo visto, Canaan non rappresenta il cielo, che è invece il nostro punto di arrivo, il luogo della benedizione spirituale e della vittoria. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 3 agli Ebrei, dal 16 al 19. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Il versetto 16 parla degli israeliti che, sotto la guida di Mosè, uscirono dall'Egitto, dirigendosi verso la terra promessa. La fede di questi uomini era stata sufficiente solo per uscire dall'Egitto, ma non andava più in là. Essi furono ribelli, disubbidienti, e con il loro comportamento provocarono ad ira il Signore. Anche oggi, qual è il peccato che più addolora Dio? È ancora l'incredulità. Noi non ci rendiamo conto, come anche gli israeliti del tempo di Mosè, che dubitare di Dio è un gravissimo peccato. È uno dei peggiori perché conduce ad altri peccati. Ha condotto gli israeliti nel deserto all'adorazione di un vitello, li ha condotti alla fornicazione, alla totale negazione, al rifiuto di Dio, quando manifestarono l'intenzione di voler far ritorno in Egitto. Essi erano giunti alla aberrante conclusione che essere schiavi in Egitto era meglio che entrare per fede nella terra promessa. Questi uomini disgustarono profondamente il Signore perché nei loro cuori non ci fu mai vero pentimento. Nessuno di loro poté entrare nella terra promessa, pur non essendo lontano da voler far ritorno in Egitto. Essi erano giunti alla aberrante conclusione che essere schiavi in Egitto era meglio che entrare per fede nella terra promessa. Questi uomini disgustarono profondamente il Signore perché nei loro cuori non ci fu mai

Quando adirato aveva colpito la roccia invece di parlare come Dio gli aveva comandato. A questi uomini il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. L'incredulità precluse loro di godere dei frutti della terra promessa. Anche oggi l'incredulità non solo ci deruba delle benedizioni che Dio ha preparato per i suoi figli, ma spesso ci conduce anche ad altri peccati: la disonestà, la menzogna, l'idolatria, la fornicazione, l'avarizia, e l'elenco potrebbe essere oltremodo lungo. Hanno tutti una radice comune nella mancanza di fede. L'Ecclesiaste scrive che il timore di Dio, credere cioè che Egli è l'Iddio vivente e vero, e mettere in pratica i Suoi comandamenti, è la fonte della vera sapienza.

0: E così voltiamo pagina, arriviamo al capitolo 4. I primi due versetti del nuovo capitolo sono la continuazione di un discorso organico iniziato nella seconda parte del capitolo 3, che aveva evidenziato i pericoli della incredulità, della disubbidienza. Leggiamo il primo versetto di Ebrei, capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questo versetto contiene la prima di una serie di esortazioni che l'autore rivolge ai destinatari della lettera e che vogliono essere uno sprono, una sfida a proseguire, progredire nel cammino della vita cristiana. Questo invito a stare attenti potrebbe sembrare in contraddizione con altre affermazioni della Bibbia. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, versetto 15, ci viene detto: «E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura». E ancora, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, l'Apostolo Paolo scrive: «Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo». Ci sarà oltremodo utile ricorrere a un esempio pratico. È bene avere paura di un serpente a sonagli. Se ci capitasse di vederne uno per la strada, non sarebbe affatto sbagliato farsi da parte e lasciargli tutta la strada a disposizione. Ci sono cose che facciamo bene a temere. Quando la parola di Dio ci esorta a stare attenti, si riferisce a una paura buona. Se portiamo dei bambini piccoli a fare una passeggiata, facciamo bene ad avvertirli di non andare per strada. È bene che abbiano paura di andare per strada. Quella è una buona paura, una paura che può salvare la vita. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi, al versetto 7, è scritto: «Il timore del Signore è il principio della scienza». Questo è il tipo di paura che noi dobbiamo avere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei parla di una paura che ha uno scopo. La promessa di entrare nel riposo è rivolta a tutti, vale per tutti, e nessuno deve pensare di esserne escluso. Egli parlerà a lungo di riposo in questo capitolo. Il termine riposo ricorre infatti per ben 8 volte. Ci sono diversi tipi di riposo, quale il riposo del giorno del sabato, o riposo della creazione, e il riposo di Canaan. In questo contesto egli sta parlando del riposo di Canaan, sta dicendo ai credenti: fate attenzione di non cadere nella incredulità, affinché non siate esclusi dal riposo che Dio vuole darvi. Quanti credenti oggi non realizzano quel riposo? E tu, amica, amico cristiano, sai che cosa significa veramente confidare in Cristo e riposare in Lui?
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Leggiamo dal versetto 2 al versetto 9 di Ebrei, capitolo 4. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo

giorno è detto così: Dio si riposò al settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono, a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Al versetto 2 si fa riferimento al riposo della salvezza, il riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Agli israeliti che Mosè aveva guidato fuori dall'Egitto era stata annunciata una buona notizia, così come oggi viene annunciata la buona notizia del Vangelo, ma essi non vi avevano creduto fino in fondo. Mosè fu colui che guidò i figli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma non colui che li fece entrare in Canaan. Giosuè li condusse nel paese, ma non poté dar loro riposo. Molti di loro non trovarono mai il riposo che Dio aveva in serbo per loro, perché, come abbiamo visto, non si affidarono mai completamente a Lui. Il versetto 3 tratta del riposo della salvezza, il riposo che possono godere coloro che confidano in Cristo. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. È possibile perdere la salvezza e, conseguentemente, il riposo che procede da essa? No. Se la nostra fede è autentica e saldamente posta in Cristo, possiamo fare innumerevoli esperienze, vivere momenti difficili, ma l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce non annulla i suoi effetti. Se a un detenuto viene concessa la grazia, egli non deve più scontare la pena a cui era stato condannato. Il provvedimento di grazia non dipende da lui, ma dall'autorità che lo ha emanato.

0: Il versetto 4 ci propone un interessante parallelo con il sabato ebraico, Sabbat. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Così è scritto al versetto 4 del capitolo 4 di Ebrei. Dio si riposò dall'opera della creazione il settimo giorno, e quello fu il giorno del sabato. Per gli ebrei il sabato era il giorno in cui smettevano qualunque lavoro. Era un giorno particolare in cui, messe da parte le occupazioni terrene, rivolgevano le loro menti e i loro cuori al Signore. Oggi noi non osserviamo il sabato, ma sei entrato nel vero sabato. Sai cosa significa confidare in Cristo e solo in Lui per la tua salvezza? Confidi in qualcos'altro? Il sabato è il giorno della grazia nel quale viviamo. E Cristo, dopo essere morto sulla croce ed essere risorto, è tornato alla destra del Padre e si è seduto. Si è seduto non perché fosse stanco, ma perché aveva compiuto la nostra redenzione. Così oggi ci dice: riposa in me. È l'incredulità che ci deruba del riposo della salvezza, che ci deruba del riposo della soddisfazione e della benedizione che Dio può darci. Oh, che meraviglioso riposo Cristo vuole darci! E vuole darcelo anche oggi. Oggi è il giorno propizio, il momento opportuno, il tempo a disposizione di ognuno di noi. Oggi, proprio ora, dovunque tu sia, tu puoi confidare in Cristo per essere salvato. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il versetto 8 mette a confronto nuovamente l'opera di Giosuè con l'opera di Gesù. In ebraico il nome Joshua significa salvatore, così come Jesus in greco. Giosuè fu un salvatore per il suo popolo, che condusse nella terra promessa, dove essi poterono vivere come uomini liberi. Quando Giosuè fu vecchio e carico di anni, c'era però ancora molta terra da conquistare. I figli di Israele non erano entrati nella piena benedizione che Dio aveva in serbo per loro. Giosuè non era stato in grado di assicurargliela. Ma, amico, se confidi nell'unico vero salvatore, in Cristo, egli può farti entrare nella Canaan del giorno presente, nella quale ci saranno frutto, benedizione, gioia nella tua vita. C'è un altro riposo riservato ai figli di Dio, ed è quello celeste di cui ci parla il versetto 9. Quando tutto il popolo di Dio sarà alla presenza del Signore, nella Gerusalemme celeste, come scritto nel libro dell'Apocalisse, egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore. Il cielo sarà allora un luogo di profonda soddisfazione, di vera gioia, di vera benedizione. E vi voglio lasciare proprio con questa speranza che è unica, forte, grande per ogni credente. Bene, io termino qua il mio dire e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il fatto storico della venuta di Gesù, il figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

temere quello che dopo arriverà. Non comprende il peso degli sbagli suoi, non accetta il termine

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. I punti di riferimento servono. È questo il titolo. È capitolo 2 della lettera dell'Apostolo Paolo ai credenti della città di Filippi, i filippesi, quindi, è capitolo 2, dicevamo, i versetti da 19 a 30 al completamento, quindi, del capitolo stesso. E Paolo, nelle parti precedenti di cui ci siamo occupati, le parti che abbiamo commentato, ha parlato della coerenza dell'essere credenti, dell'essere cristiani, ha dato dei suggerimenti molto importanti e la volta precedente abbiamo anche visto cosa dice, cosa scrive Paolo Apostolo rispetto a Gesù, Gesù che era glorioso, era potente, era il Dio creatore, colui che ha fatto tutto e tutti. Eppure, dice Paolo, ha abbandonato la sua onnipotenza, ha abbandonato la sua gloria e è sceso fino a noi, non soltanto per essere qui sulla terra e muoversi, quindi è qui sulla terra, ma è sceso fino a rivestire la nostra natura, la natura umana, si è abbassato, si è umiliato e con umiltà ha vissuto fino a morire, diceva Paolo, di una morte veramente degradante, la morte riservata agli assassini, la morte di croce. E quindi Gesù non ha avuto paura di questo, l'ha avuta certamente poi nella realtà dei momenti vissuti, momenti di dolore, momenti di sofferenza, ma non si è, ecco, intendevo questo, non si è certo preoccupato di abbandonare la sua divinità che gli spettava di diritto, ma è diventato come uno di noi per salvarci, per ricondurci a lui, per innalzare noi al suo livello un giorno, nel momento in cui ritornerà e potremo godere pienamente della salvezza che Gesù ci ha dato, che Gesù ci dà per la sua grazia mediante la fede in lui. E questo era il messaggio più importante di Paolo che abbiamo visto finora. Ma nell'idea di oggi, quella che vediamo in questo gruppo di versetti, Paolo vuole riferirsi invece a due persone che conosce molto bene. Sono Timoteo e Epafrodito. E adesso vedremo di chi si tratta, perché lui scrive ai filippesi e dice: io spero con l'aiuto del Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, così quando tornerà potrà confortarmi con le vostre notizie. Paolo, lo ricordiamo, in questo momento in cui scrive si trova in prigione e Timoteo e Epafrodito sono due giovani, persone che diventano quasi personaggi nella Bibbia, che lo aiutano. Paolo era cittadino romano, era prigioniero a Roma a causa della sua fede e quindi in qualche modo aveva delle piccole libertà, come quella di ricevere delle visite. E Paolo quindi continua e scrive: non c'è nessuno come Timoteo che si preoccupi di voi e provi per voi i miei stessi sentimenti. E poi amaramente mette qui una nota, dice: tutti gli altri, a parte Timoteo, a parte Epafrodito, per lo più cercano il proprio interesse, non l'interesse del Signore Gesù e non l'interesse degli altri. Ma voi conoscete Timoteo, è stato come un figlio per me, dice Paolo, collaborando con tanto impegno a diffondere il messaggio di Cristo. Spero dunque di mandarvelo non appena vedrò che piega prende la situazione. Insomma, io sono qui e non so cosa succederà esattamente, ma per la fiducia che ho nel Signore, credo che presto sarò liberato da questa prigione e potrò venire personalmente, potrò venire a trovarvi anch'io lì a Filippi. E nel frattempo ho pensato che fosse il caso di rimandarvi Epafrodito. Ecco qui entrare l'altro giovane uomo. Chi è Epafrodito? Epafrodito è uno dei cristiani di Filippi, uno che fa parte della comunità dei filippesi, ed era lì a Roma e si stava prendendo cura di Paolo in maniera continuativa. Timoteo era un po' saltuariamente da Paolo, ma Epafrodito era lì. Ed Epafrodito è colui che riporta questa lettera che ancora oggi noi stiamo leggendo, che fa parte del canone del Nuovo Testamento della Bibbia, riporta indietro questa lettera scritta da Paolo, la riporta appunto ai suoi fratelli e sorelle della comunità di Filippi, in modo che possa essere di consolazione con quanto Paolo ha scritto. Vi rimando Epafrodito, ve lo rimando con la lettera, sottinteso. E voi me lo avevate mandato perché mi fosse d'aiuto. Ebbene, lui e io siamo come fratelli, compagni di lavoro e di lotta. Ecco. E Timoteo è un figlio, Timoteo è più giovane di Epafrodito, Timoteo è un anziano, scusate il bisticcio di parole, anziano nel termine biblico è il responsabile di una chiesa, di una comunità ecclesiale, e Timoteo era un giovane che fin da bambino era stato esercitato alla lettura, alla meditazione delle scritture. Aveva una forte esperienza spirituale nonostante la giovane età, e quindi era stato incaricato proprio da Paolo di dirigere una delle chiese che Paolo fondava mentre predicava, mentre faceva i suoi viaggi missionari. E quindi Timoteo ha da una parte questa responsabilità e dall'altra anche quella di sostenere e aiutare Paolo in prigione insieme a Epafrodito, come dicevamo. E allora, a proposito di quest'ultimo, Paolo lo rimanda indietro nella comunità di Filippi, in questa regione della Grecia antica, nella Macedonia esattamente, lo rimanda indietro con la lettera perché diciamo lui ha molta nostalgia, dice Paolo, Epafrodito ha molta nostalgia di tutti voi, è preoccupato perché avete saputo che lui era ammalato, perché lui si era ammalato. E allora ci fermiamo qui in questo momento per continuare fra poco ancora questa storia molto bella, molto importante, una storia di amore fraterno reciproco, una storia in cui la fede fa la parte del leone, il cui titolo è, lo ripeto ancora, I punti di riferimento servono, e fra poco ve lo spiegherò un po' meglio nel secondo segmento di Appuntamento con Dio.

Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. I punti di riferimento servono. Questo il titolo. Stiamo parlando dell'Apostolo Paolo in prigione a Roma. Riporta il tutto nella lettera ai Filippesi, nella parte finale del capitolo 2. In prigione a Roma, ma con una certa libertà di ricevere visite, perlomeno lui in quanto cittadino romano. E le visite sono quelle costanti di Epafrodito, uno dei membri della comunità di Filippi, e poi di Timoteo, giovane anche lui come Epafrodito, però più giovane, e nonostante la giovane età, responsabile di una delle chiese che Paolo aveva fondato man mano attraverso i suoi viaggi missionari. Quindi entrambi questi due giovani assistono, aiutano, incoraggiano Paolo, ed Epafrodito è colui che riporta indietro nella sua comunità di appartenenza a Filippi, che prima lo aveva mandato a Roma per aiutare Paolo in prigione, ecco, riporta indietro la lettera che oggi noi stiamo commentando. La riporta indietro e fa questo viaggio di ritorno, diceva Paolo, lo ricordavamo prima, perché Epafrodito era stato molto ammalato e quindi aveva nostalgia della sua comunità, della sua chiesa di appartenenza, dei suoi fratelli, delle sue sorelle. Era preoccupato per loro, perché loro avevano saputo che si era ammalato, ma adesso si era ripreso. Era stato molto ammalato, scrive Paolo, quasi in punto di morte, ma Dio ha avuto pietà di Epafrodito e ha avuto pietà anche di me, che speravo e spero nell'aiuto suo e nell'aiuto di Timoteo, e non ha permesso che avessi il dolore di veder mancare Epafrodito, oltre a tutto il resto che già sto qui soffrendo, sto qui patendo. Bene, il titolo, lo dicevo, ve l'avrei spiegato un po' meglio, almeno nelle mie contorsioni mentali, diciamo così. Ecco, i punti di riferimento servono, E allora c'è un doppio significato, quindi lo avrete immaginato, chissà lo avrete anche capito. I punti di riferimento qui sono questi due punti di riferimento, sono appunto, ecco qui un altro bisticcio di parole, Timoteo e Epafrodito, e sono due punti di riferimento che diciamo così si sottopongono al servizio. Non sono due punti di riferimento che chiedono agli altri di diciamo così dipendere da loro, non chiedono agli altri di sentirsi inferiori rispetto a loro, ma sono due punti di riferimento che servono, cioè servono nel senso che sono utili, erano molto utili per l'Apostolo Paolo, ma servono nel senso che sono al servizio degli altri, al servizio di Paolo. E anche noi vediamo qui oggi il loro esempio.

0: un esempio che, se vogliamo, possiamo seguire. La tradizione religiosa ci ha portato a pensare alle persone della Bibbia come a dei personaggi. Paolo indirizza buona parte delle sue lettere con questa parola, dice ai santi della città di Efeso, ai santi della città di Roma, ai santi che si trovano in quest'altra città, eccetera. Ecco, i santi non sono una classe speciale come magari appunto la tradizione ci ha indirizzati a credere. I santi sono tutti i credenti, siamo tutti noi. Nel momento in cui crediamo in Dio, in cui abbiamo fede in Dio, in cui ci abbandoniamo veramente, totalmente nelle mani di Dio per essere guidati da Lui nella nostra vita. Ed è Dio stesso che dice: siate santi come io sono santo. Ed è Paolo stesso che in un'altra lettera scrive, sotto l'ispirazione del Signore, cercate la pace e cercate la santificazione della vostra vita, senza le quali cose nessuno vedrà il Signore. Ecco, quindi tutti e tutte dobbiamo essere santi nel modo in cui il Signore intende. Essere santo non significa fare i miracoli. I miracoli non vengono comunque dai santi, i miracoli vengono da Dio. Quindi la nostra devozione non deve essere eventualmente rivolta ad altri esseri umani che hanno avuto, come Dio chiede anche a noi, una vita di santità. Ma la nostra devozione, anzi devo dire la nostra adorazione, perché poi alla fin fine di questo si tratta, i distinguo sono inutili in questo caso, la nostra adorazione deve essere rivolta a Dio direttamente. E ricordo, prima poi di avviarci alla conclusione, un episodio in cui Paolo si trova insieme a Barnaba. Di questo episodio ci parlano gli Atti degli Apostoli, esattamente al capitolo 14 di questo scritto, quando Paolo insieme a Barnaba appunto è in un viaggio missionario ed entrambi predicano il Vangelo a Listra, una regione pagana, e c'era un uomo che era paralizzato ai piedi, era sempre seduto, era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare, e aveva sentito parlare Paolo, aveva sentito predicare Paolo rispetto a quella che è il messaggio di Gesù. E ci dice Luca, che scrive appunto gli Atti degli Apostoli, ci dice che Paolo aveva guardato gli occhi di quest'uomo e aveva visto che quest'uomo aveva fede per essere guarito. E quindi Paolo dice ad alta voce: alzati in piedi. E quest'uomo si alza e si mette a camminare. Ed ecco qui succede il fatto di cui volevo accennarvi brevemente. Gli abitanti di Listra, visto questo miracolo, cominciano a gridare stupefatti e dicono: gli dèi hanno preso forma umana, sono scesi fra di noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso, e c'era il sacerdote di Giove che, uscendo fuori dal tempio, condusse alle porte della città tori e ghirlande, perché voleva fare un sacrificio con riferimento a Paolo e a Barnaba, per omaggiare. Ecco, voleva fare questo. E allora Paolo e Barnaba invece cosa fanno? Si strappano le vesti, in senso di scandalo, era questo un po' l'usanza, e cominciano anche loro a gridare in mezzo alla folla e dicono: ma perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. E vi predichiamo che da queste cose inutili vi convertiate al Dio vivente, al Dio che ha fatto il cielo e la terra, l'unico Dio che vive, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, l'unico Dio vero. E queste cose noi le facciamo grazie a Lui. È Lui che dovete seguire è lui davanti al quale vi dovete inginocchiare, è lui che dovete adorare. Insomma, è un po' questo il senso del messaggio di Paolo e di Barnaba. È lui che vi dà il cibo, è lui che vi dà la pioggia dal cielo, le stagioni che danno il frutto dei campi, che vi danno la gioia e la letizia nella vostra vita. Quindi adorate lui. E allora i nostri punti di riferimento, i punti di riferimento servono, ma sono dei punti al servizio di ciascuno di noi, non sono dei punti che ci chiedono di essere serviti. E mi riferisco adesso ancora di nuovo a Timoteo e a Epafrodito e a Paolo e a Pietro e a tutti gli altri di cui ci parlano le sacre scritture. Bene, questa è un'idea che ci deve poi accompagnare nella nostra professione di fede, nella nostra professione di fede cristiana, perché essere cristiani significa seguire Gesù, significa amare Gesù, significa avere Gesù come punto di riferimento esclusivo, vero, importante, perché tutti gli altri punti di riferimento dipendono e derivano proprio da lui. E l'adorazione e la nostra sequela spetta solo al Signore Gesù, che ci ha salvato per grazia mediante la fede in lui. Che Dio ci benedica.
1: Sono le ore 6 e 22 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sulle lettere di Paolo a Tito e Filemone ci portano oggi alla lettura di Tito capitolo 2 versetti 11 e 12, dove è scritto: la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Chris Brown scrive: il versetto di oggi accenna a due enormi verità. Da una parte, l'umanità ha respinto Dio in massa e ha preferito vivere nell'impietà che risulta dalle nostre passioni mondane. Ma dall'altra, Dio è intervenuto a nostro favore, manifestando la sua grazia nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo. Questa grazia è salvifica per ogni persona. Se ci rivolgiamo a Gesù, c'è perdono e vita nuova in abbondanza. Senza questa grazia rimaniamo schiavi delle nostre passioni mondane. Anche coloro che agli occhi del mondo possono essere molto rispettabili hanno rigettato Dio nel proprio cuore, e la storia testimonia che ogni sforzo umano di migliorare il mondo che abitiamo risulta insufficiente. Ma Gesù ci mostra una vera e diversa via. Solo Lui ha saputo seguire perfettamente la volontà di suo Padre. Solo la sua grazia può realmente condurci a rinunciare all'impietà e vivere per Dio. Sei pronto oggi a lasciarti istruire, chiedendo a Dio che sia Egli stesso

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi, con la certezza che il Signore ci aiuterà anche oggi a superare gli ostacoli che si presenteranno davanti al nostro cammino. Ma intanto apriamo la parola di Dio e troviamo in lei conforto. Leggiamo in Genesi capitolo 39 versetto 9 e dice: Giuseppe disse: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E ancora Daniele capitolo 1 versetto 8: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Fedeltà e ricompensa divina. Benché separate da circa un millennio, le vite di Giuseppe e di Daniele, due eminenti personaggi dell'Antico Testamento, hanno molte somiglianze. Fin dalla giovinezza avevano imparato a conoscere Dio dai loro padri e da giovani furono ingiustamente deportati come schiavi. Più tardi furono messi in posizioni molto elevate. Nessuno dei due ha più rivisto il proprio paese. Per Giuseppe la deportazione era il risultato della gelosia dei suoi fratelli. Per Daniele era la conseguenza dei peccati della sua nazione. Durante il loro esilio avrebbero potuto ribellarsi per l'ingiustizia da cui erano colpiti e interrogarsi sull'utilità di restare fedeli alle proprie convinzioni. Invece, sia l'uno che l'altro si impegnarono a onorare colui al quale appartenevano. Per ubbidienza a Dio, Giuseppe non cedette alla moglie del suo padrone che lo spingeva a commettere adulterio, e Daniele rifiutò di contaminarsi prendendo il vino e i cibi raffinati alla tavola del re idolatra. Che esempio! Ma una tale fedeltà non resta senza ricompensa. L'uno e l'altro ricevettero la capacità di spiegare il futuro, interpretando da parte di Dio i sogni dei monarchi ai quali erano asserviti. Oggi ancora Dio onora la fede e la fedeltà. Noi non saremo chiamati a interpretare dei sogni, ma quelli che ubbidiscono alla sua parola e desiderano onorarlo, il Signore darà il giusto discernimento nelle grandi scelte che sono chiamati a fare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 24 settembre e dal Salmo 119 leggeremo il verso 33, dove è scritto: insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti e io la seguirò sino alla fine. Questo salmo è stato scritto probabilmente quando il popolo di Israele, di ritorno dall'esilio, si trovava smarrito e confuso, un po' perché non aveva più un re, né un tempio, e per questo motivo riusciva a trovare la sua identità solo nella Torah. Le parole di questo salmo sono quindi una preghiera affinché Dio stesso insegni la legge e faccia loro comprendere qual è la strada giusta da seguire. Chiedevano quindi insegnamento e direttive per continuare a vivere onorando Dio in mezzo a popoli pagani. La nostra intelligenza non è sufficiente a comprendere le leggi divine, ci vuole un supporto maggiore, ci vuole una rivelazione che solo Dio può darci. La conoscenza delle cose di Dio non si deduce, ma si sperimenta nel quotidiano, senza stare seduti nei banchi di scuola, ma ascoltando, leggendo, vivendo. L'insegnamento di Dio ci modella e ci fa amare la sua volontà, che è sempre pensata per il nostro bene. Ma questo insegnamento è anche molto prezioso, non va acquisito e basta, ma va custodito, conservato e protetto fino alla fine dei nostri giorni e soprattutto va messo a frutto. Dobbiamo mettere in pratica ogni suo insegnamento, perché un credente dormiente, ozioso e vagabondo non può portare alcun frutto, mentre i figli sono destinati a portare frutto abbondante. La parola di Dio non va sprecata, né dimenticata, né interpretata, ma così com'è deve essere scritta nella nostra mente e incisa sul nostro cuore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Cambia direzione. Giravamo a vuoto senza riuscire a trovare la paninoteca. Non c'era anima viva a cui chiedere informazioni e avevamo quasi perso le speranze. Stavamo tornando indietro quando Clara notò una freccia sbiadita nella direzione opposta alla nostra. Ci guardammo e decidemmo di seguirla. Dopotutto non avevamo nulla da perdere. Dopo qualche chilometro trovammo un'altra freccia che ci indicava di proseguire, sulla quale c'era scritto il nome del pub. Arrivammo così dopo 10 minuti a destinazione. Caro amico e cara amica, come è accaduto a noi in questa esperienza, ci sono momenti in cui occorre cambiare la direzione della nostra vita per raggiungere la felicità e la vita eterna. I sentieri che forse stai seguendo sono tortuosi, senza direzione, ti procurano angoscia. Perché insistere nel percorrerli? Perché non riconoscere i nostri errori e ricominciare? Nell'episodio che ti ho raccontato, l'errore più grave l'avevo commesso io, perché confidando nella mia memoria mi ero ostinata a prendere una strada che in realtà era sbagliata. Molte volte nella mia vita ho fatto allo stesso modo e il risultato è stato sempre uguale. Mi imbattevo in persone e situazioni che non facevano altro che danneggiarmi. Poi ho deciso di cambiare direzione e seguire quella che mi indicava il Signore. Qui ho trovato gioia, pace e felicità. Cosa aspetti a cambiare direzione anche tu?
3: Tante volte andiamo avanti per abitudine, trascinati dalle situazioni in cui ci troviamo o dalle persone che frequentiamo, rischiando però di perdere la direzione e di inaridirci. In alcuni momenti, direi, c'è veramente bisogno di resettare i nostri cuori e le nostre menti, così come si fa con i cellulari o con i computer, per fare spazio a nuove prospettive e fare pulizia di cattive abitudini, di pensieri negativi, di relazioni tossiche o di altro. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto e che nella nostra vita rappresentano appunto tutto ciò che ci appesantisce e ci toglie energia, impedendoci di prosperare. Tagliare e cambiare direzione non sono processi sempre facili, spesso creano dolore, ma sono necessari per farci del bene. Anche in natura è necessario tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto, e che nella nostra vita

0: dimenticarla. Le vie di Dio ci porteranno sempre alla pace e alla benedizione. Un caro saluto e un abbraccio grande a tutti voi.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Vi giunga il mio saluto affettuoso. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Partiamo subito con la lettura di due versi della parola di Dio. Esattamente sono parole scritte dall'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinti, nel capitolo 1, i versi 3 e 4. Dice così l'Apostolo: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Il titolo della meditazione di oggi è appunto Consolati per consolare. L'Apostolo Paolo, nel momento in cui scrive questa lettera, sono passati almeno 22 anni dalla sua conversione sulla via di Damasco. Di viaggi missionari ne aveva già conclusi due, con successo devo dire, fondando tante chiese, molte persone sono venute a conoscenza del Vangelo e salvate dal Signore Gesù. E mentre è in corso il terzo viaggio missionario dalla Macedonia, l'Apostolo scrive ai Corinzi questa seconda lettera. Probabilmente è un uomo sulla cinquantina d'anni e la sua esperienza spirituale è molto elevata, ed è un uomo che ha dovuto affrontare grandi difficoltà, grandi persecuzioni, linciaggi, proprio a motivo del messaggio del Vangelo che annunciava. Le sue sofferenze però non sono paragonabili alle consolazioni di Dio che costantemente hanno condotto il suo percorso, come lui ricorda in questa stessa lettera, poi successivamente nel capitolo 5, il capitolo 12, più volte. Cari amici, è risaputo che possiamo dare ad altri solo quello che abbiamo, o meglio, quello che riceviamo. Se ci guardiamo intorno, non sarà difficile comprendere che oggi c'è un urgente bisogno di consolazione. E questo nella società, in famiglia, sul lavoro, in chiesa. La violenza, l'irriverenza, il malcostume, la situazione internazionale ed altro ancora destano delle preoccupazioni, lasciando il mondo con un enorme interrogativo: come sarà il futuro? La gente, e quindi ogni individuo, ha bisogno di essere consolato. Così il Signore disse al profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Questo è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 40, i primi due versi. Nel leggere questi versi del profeta mi è venuto appunto alla mente come non potrebbe applicarsi anche ai nostri tempi questi passi. Assolutamente sì, certo, il profeta Isaia parlava al popolo di Israele con questo imperativo, un comando e soprattutto il desiderio di Dio che il suo popolo sia consolato per il fatto che Dio li ama e nonostante il loro comportamento, anche
ad emulare i popoli pagani circostanti. Oggi tutti i veri cristiani hanno il compito ricevuto dal Signore di consolare, ed ognuno nel proprio posto dove vive, gridando a gran voce che il debito della tua iniquità è stato pagato. E infatti sì, amici, se si riceve Gesù come Signore e come Salvatore, la conseguenza del peccato non c'è più, lo ha pagato Lui, Gesù. Quindi, per il credente, per colui che ha ricevuto il Signore Gesù nella sua vita come Signore, Salvatore, non c'è più l'inferno ad aspettare. Ma questa, sapete amici, il fatto di sapere di andare con il Signore è la vera consolazione che può consolare ogni persona. La vita terrena, per agiata che uno la possa vivere, non è una consolazione. Potrebbe essere una consolazione fittizia o comunque relegata al tempo che vive. Ma il credente ha una consolazione eterna. E sapete, ogni credente è chiamato a portare questo messaggio di pace e di salvezza e di consolazione, così come faceva l'Apostolo. Infatti, l'Apostolo Paolo conclude il suo discorso sul rapimento della Chiesa, cioè il rapimento di tutti i credenti, quando il Signore lo vorrà, chiudeva, dicevo, questo discorso con queste parole: e saremo sempre con il Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Questo è scritto nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 13 a 17. Bene, cari amici, il tempo anche oggi a nostra disposizione è terminato, e io vorrei che almeno quanto detto, seppur nella brevità, possa aver consolato qualcuno di voi. E sapete, il mio consiglio, come sempre, un consiglio da amico, è quello di invogliarvi a leggere gli Evangeli, perché dalla lettura degli Evangeli scaturisce quella vera e unica consolazione di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Bene, grazie amici per l'ascolto, e a risentirci a domani con un altro tema. Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continuiamo col Vangelo di Giovanni dal versetto 24 al versetto 34, sempre nel primo capitolo. Allora, quelli che erano stati mandati dai farisei gli chiesero: se non sei il Messia, né Elia, e neppure il profeta, che diritto hai di battezzare? Giovanni rispose: io battezzo semplicemente con acqua, ma proprio qui fra la folla c'è qualcuno che ancora non conoscete, che presto comincerà il suo ministero fra di voi, qualcuno del quale non son degno neppure di essere servo. Questo episodio avvenne a Betania, un villaggio sull'altra riva del fiume Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo Giovanni vide Gesù venire all'incontro e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. A lui mi riferivo quando dissi: presto verrà un uomo molto più grande di me, che esisteva molto prima che io nascessi. Non sapevo chi fosse, ma sono qui per battezzare con acqua e per indicarlo al popolo di Israele. Poi Giovanni affermò di aver visto lo Spirito Santo sotto forma di colomba discendere dal cielo e fermarsi sopra Gesù. Io non lo conoscevo, ripeté Giovanni, ma quando Dio mi mandò a battezzare mi disse: quando vedrai lo Spirito Santo scendere e fermarsi sopra qualcuno, costui è quello che cerchi. È colui che battezza con lo Spirito Santo. Ebbene, io ho visto tutto ciò accadere a quest'uomo, quindi ho potuto testimoniare che è lui il Figlio di Dio. Abbiamo visto ieri che sacerdoti e leviti erano stati invitati da Gerusalemme per scoprire chi fosse Giovanni. Notate che i farisei stessi non erano interessati a farsi battezzare con il battesimo di pentimento di Giovanni. Loro erano i leader religiosi che alla fine uccisero Gesù. Chiesero a Giovanni perché stesse battezzando. Se non fosse né il Cristo, né Elia, né il profeta, perché loro si aspettavano che questi tre facessero il battesimo. Giovanni dice loro che sta battezzando con acqua, ma colui che sarebbe venuto dopo di lui era molto più grande di lui. Anche se migliaia seguivano Giovanni e Gesù stesso disse che era la persona più grande nata tra gli uomini, Giovanni si sentiva addirittura indegno di chinarsi e slegare il sandalo di Gesù. Poi vediamo che il giorno successivo, quando Giovanni vide Gesù avvicinarsi a lui, parlò ad alta voce affinché tutti potessero sentire: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nell'Antico Testamento sacrificare agnelli era parte della vita quotidiana. C'era un agnello che ogni famiglia doveva sacrificare ogni anno durante la Pasqua per commemorare quando Dio liberò il popolo dalla schiavitù in Egitto. E se ricordate, nell'ultima piaga l'angelo della morte attraversò la terra d'Egitto uccidendo i primogeniti di ogni famiglia, a meno che il sangue di un agnello sacrificale non fosse sparso sugli stipiti delle porte. E in quel caso l'angelo della morte avrebbe oltrepassato la loro casa e risparmiato il loro primogenito. E questa era una rappresentazione dell'agnello di Dio. Gesù, che avrebbe sacrificato la sua stessa vita e versato il suo sangue durante la Pasqua, in modo che coloro che applicano simbolicamente il suo sangue a se stessi mediante la fede non sperimenteranno la separazione eterna da Dio o la morte spirituale. Gli ebrei dovevano sacrificare regolarmente agnelli per espiare i loro peccati. Ebrei 10:22 dice: infatti, secondo la legge, quasi tutto viene purificato con il sangue, e senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Questi agnelli davano un'espiazione temporanea, però, dei loro peccati, e dovevano essere offerti ripetutamente. Ma Gesù, come perfetto e unico agnello di Dio, è in grado di portare via per sempre, i peccati di coloro che lo ricevono. Giovanni testimoniò poi dello Spirito Santo che scendeva e rimaneva su Gesù. Disse: questi è colui che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Solo il Figlio di Dio, come agnello di Dio senza macchia, perfetto, senza peccato, può togliere i tuoi peccati e donarti lo Spirito Santo. Gesù, sebbene Dio nella carne, si svuotò dei suoi attributi divini e si affidò allo Spirito Santo per poter fare miracoli. E quanto più noi allora abbiamo bisogno dello Spirito Santo per vivere una vita di potenza e devozione a Dio. Riflessione. Stai cercando di operare con la tua forza o cerchi il riempimento dello Spirito? Signore, crea in ognuno di noi quel fuoco che consuma, ma allo stesso tempo non distrugge, proprio come il cespuglio di Mosè. Vogliamo ardere d'amore nei tuoi confronti, non per le cose di questo mondo, perché sono limitate, sono temporanee e non riempiono. Riempici di Spirito Santo, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, cominciamo con un'attitudine diversa, sapendo che il suo Spirito è in noi e opera in noi. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il lavoro discografico Cielo dentro me di Nico Battaglia, nostro disco highlight, è unico. È anche impreziosito dal bonus track Run to You, Correre verso te, cantato da Nico Battaglia in duetto con il gruppo neozelandese dei Parachute Band e cantato in inglese con ripresa del ritornello in italiano. Il bisogno che il credente ha del Signore è costante. Questo è il messaggio che vuole trasmettere. Ascoltiamoli. I Parachute Band e Nico Battaglia in Run to You.
1: Disco Highlight.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 30 settembre e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 20, dove è scritto: suo padre lo vide, ebbe compassione, corse e lo baciò. Questo verso fa parte di un brano di scrittura che è la parafrasi di ciò che Dio è e di ciò che Dio fa. Dio aspetta il ritorno di qualunque figliuolo disperso. Dio vede il figlio arrivare a lui da lontano e non aspetta che si prostri ai suoi piedi, pentito, ma gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e fa festa con lui e per lui. Gesù ha raccontato questa storia, ma Dio agisce ancora così, non è cambiato. Aspetta con trepidazione i figli che si sono allontanati, che hanno cercato soddisfazione nel mondo, ma quando questi si rendono conto che solo alla sua ombra c'è gioia, pace, sicurezza e salvezza e tornano sui loro passi, Dio non si mette con le braccia conserte meditando una bella ramanzina, ma spalanca le braccia perché vuole accoglierli e non farseli più sfuggire. La gioia di Dio è la stessa di un genitore terreno che sbircia dalla finestra il ritorno di quei figli che si attardano fuori di notte e spiano se l'auto è finalmente parcheggiata sotto casa. Poi, quando sentono chiudersi la porta di casa perché i figli sono finalmente rientrati, tira un sospiro e finalmente si addormenta. Ognuno di noi può diventare un figlio ribelle, può ritrovarsi insoddisfatto e deluso. Ognuno di noi è in pericolo se pensa di stare al sicuro lontano da Dio. C'è un solo rifugio dove la nostra anima inquieta può trovare ristoro e riposo. E mi piace ricordare un verso che è scritto nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 33, verso 27, che dice infatti: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Sgradito ma ben accetto. Nella cultura ebraica, se un figlio si ribellava al padre, se lasciava la casa paterna e in seguito decideva di ritornare a casa, i tutori dell'ordine pubblico gli andavano incontro, gli sputavano sul viso e gli dicevano: «La tua presenza non è più gradita qui, tornatene da dove sei venuto». Questa usanza ci riporta alla nota parabola raccontata da Gesù, il figlio prodigo. Questi pretese dal padre la spartizione dei beni che gli sarebbero toccati alla sua morte. Il padre a malincuore acconsentì alla sua richiesta. Forte di questo tesoretto, il giovane intraprese un'avventura in cui sperperò tutto ciò che possedeva insieme a uomini e donne che si approfittarono di lui. Quando non ebbe più nulla da offrire, rimase solo e desolato. Non aveva neppure soldi per mangiare, per questo finì in un porcile ad accudire maiali. A questo punto decise di ritornare a casa. Il padre, il quale non aveva smesso di aspettarlo, appena lo vide corse subito verso di lui. Sapeva che i tutori dell'ordine pubblico non gli avrebbero permesso di entrare nella città. Così corse prima di loro, andò incontro al figlio, lo abbracciò e lo baciò. E a chi gli diceva: «Non puoi farlo, non è più gradito», lui rispondeva: «È il mio figlio, l'ho ritrovato, lo accetto e gli do una nuova opportunità». Se ti rivedi in questa storia, sappi che Dio, il tuo Padre Celeste, non permetterà a nessuno di cacciarti via. Lui arriverà prima dei giudici, ti accoglierà e ti abbraccerà. Sei disposto a cambiare e a tornare a casa? Il Padre ti sta aspettando.
3: Nella parabola del figlio il prodigo, che è raccontata nei Vangeli, è molto chiara una realtà, e cioè: quel figlio è stato riaccolto dal padre perché è tornato a casa. Non sappiamo quanto tempo sia rimasto lontano, ma è stato il tempo necessario per finire ogni risorsa e per toccare il fondo. Ecco perché, rivolgendosi al padre, ha detto: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ha ordinato ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non so come ti senti oggi, ma se anche tu senti di essere perso per le strade del mondo e ti senti solo, senza più nulla che ti soddisfi, torna anche tu a Dio. Riconosci i tuoi sbagli, non nascondere il tuo stato d'animo davanti a Lui, ma aprigli il tuo cuore, invocalo nel tuo bisogno e Lui ti accoglierà, restituendoti l'eredità che hai perduto. Non permettere che i tuoi errori e le tue scelte disavvedute diventino la tua condanna, ma torna a casa e ritrova la tua ricchezza in Dio. Anche tu sarai sempre ben accetto. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24. Ora io mi rallegro delle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. La nostra consacrazione spirituale ci fa credere di essere chiamati ad una cosa o ad un'altra fino a che, messa a posto la nostra relazione con Dio, Egli spazza via tutte le false chiamate e fissa la nostra attenzione come con una spada che ci penetra su un dato punto al quale non avremmo mai pensato. Egli lo ribadisce fino a farci male, ed allora per una illuminazione improvvisa comprendiamo quello che Dio vuole ed esclamiamo: «Eccomi, manda me». È una chiamata che non ha nulla a che fare con la santificazione personale, ma riguarda la nostra trasformazione in pane spezzato e vino versato. Dio non potrà mai trasformarci in vino se protestiamo contro le dita che Egli designa a spremere il nostro grappolo, cioè noi stessi. Come desidereremmo che fossero solo le dita di Dio a fare di noi pane spezzato e vino versato? Se Egli usa qualcuno che non ci piace o una serie di circostanze alle quali non vogliamo assolutamente sottometterci, ci ribelliamo. Non dobbiamo mai pretendere di scegliere la scena del nostro martirio. Se dobbiamo diventare vino, dobbiamo essere spremuti. Non si possono bere i grappoli. Essi si fanno bevanda quando diventano vino, e cioè quando passano per la pigiatura. Chissà quali specie di dita Dio aveva scelto per te, qual era il pollice che doveva schiacciarti quando tu invece ti sei irrigidito come il marmo e sei fuggito. Il tuo grappolo non era ancora maturo, e se fosse stato Dio a spremerti, il vino sarebbe stato terribilmente aspro. Per divenire una persona sacramentale, uno strumento per il suo servizio, gli elementi della vita naturale devono essere permeati dalla presenza di Dio quando Egli, seguendo il suo piano, li spezza per poterli usare. Prima di essere pane rotto nelle mani di Dio, dobbiamo essere resi in pieno capaci nell'identificazione con Lui. Mettiti a posto col Signore e lascialo agire come vuole. Allora ti accorgerai che sta facendo di te quel pane e quel vino che porteranno beneficio ad altri figli di Dio.
1: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Con un ritmo lento e melodico, Nico Battaglia suona e canta la canzone Il poema della salvezza, in inglese The Salvation Poem. Scritto da Matt e Sherry McPherson e registrato a Nashville in una nuova versione arrangiata appositamente per la sua interpretazione in italiano. In nome di questa amicizia e stima tra i musicisti, Nico Battaglia nel 2011 è stato chiamato come endorser proprio della prestigiosa casa produttrice di chitarre acustiche McPherson Guitars, con le quali ha suonato anche i brani del suo disco Cielo dentro me, dal quale ora è tratto il brano Il poema della salvezza. Nico Battaglia.
1: Disco Highlight. Gesù.

0: disco highlight. In questi giorni
1: Ce l'ho dentro me di Nico Battaglia.
2: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Carissimi amici all'ascolto, benvenuti, benvenuti al Buongiorno di Roberto, l'ultimo del mese di settembre, dato che oggi siamo arrivati al giorno 30.

come ogni mattina alla stessa ora, la nostra trasmissione ti propone musica e brevi riflessioni. Quest'oggi vogliamo parlare delle nostre coscienze.

Chi non sa che cos'è la coscienza e come la propria coscienza governa le scelte della vita di tutti i giorni? Avere coscienza significa anche avere un giusto e sano equilibrio nell'affrontare le cose, nell'affrontare le circostanze, nell'affrontare le persone. Ahimè, tante volte la nostra coscienza ci rende tristi, ci fa capire di avere sbagliato quando non rientriamo in quelli che sono canoni della vita equilibrata, di quelli che sono gli insegnamenti che la società ci propone. Ma vedremo ora, attraverso un piccolo aneddoto che vado leggendovi, come la coscienza di una persona può essere paragonata ad una bussola. Una nave stava deviando dalla rotta e si avvicinava pericolosamente alla riva scogliosa che avrebbe dovuto costeggiare. Dopo accurate ricerche, ci si accorse che la bussola non indicava più il nord con precisione. Qual era la causa di questa anomalia? Per scoprirla, fu necessario perquisire tutte le cabine intorno alla sala di comando. Fu trovato un grosso attrezzo di metallo calamitato che un passeggero aveva portato nella sua cabina ad insaputa dell'equipaggio. Questo strumento aveva falsato l'ago della bussola, mettendo in pericolo la nave con il suo equipaggio.

Dicevo poc'anzi che la nostra coscienza può essere paragonata ad una bussola. Normalmente ci orienta verso ciò che è il bene. Più precisamente fa udire una voce interiore quando, oltrepassando certi limiti, ci avviciniamo al male. Ci fa infatti sentire a disagio in queste situazioni equivoche. Ma come la bussola del racconto che ho appena letto, la coscienza può essere falsata da una tendenza segreta che esercita un'attrazione sui nostri pensieri e perturba il nostro modo di giudicare. Può essere un'ambizione professionale, una frode nei contributi del fisco, un inganno riguardo all'attività lavorativa verso il datore, un'intimità fuori luogo. Tanti altri esempi potrebbero esserci. Ma come possiamo avere una coscienza ben controllata? La parola di Dio al riguardo, attraverso le esperienze vissute dall'Apostolo Paolo, ci propone un modo per equilibrare la nostra coscienza. Paolo, nel libro degli Atti, al capitolo 24 e al versetto 16, scriveva: «Io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e agli uomini». Ed ancora replicava scrivendo al suo collaboratore Timoteo, nella prima lettera al capitolo 1, versetto 19: «Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato, facendo naufragio quanto alla fede». Dunque noi possiamo avere una buona coscienza controllata, innanzitutto accettando che Dio rimetta ordine nei nostri pensieri e ci indichi quello che, nei nostri desideri e priorità, prende il posto che dovrebbe avere Dio. In seguito, regolando le nostre vite sugli insegnamenti di Cristo, che sono contenuti nella Sacra Scrittura, e non in una serie di norme, regolamenti e tradizioni umane, ebbene tali insegnamenti ci daranno il modo di gustare la vita e, avendo una coscienza guidata dalle Sacre Scritture, non potremo che esserne veramente gioiosi. Dio solo, infatti, è la guida perfetta.

gentile amico. La tua coscienza ti rimorde? Affidati a Dio e vedrai che Lui veramente riordinerà completamente la tua personalità in meglio. Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Padre nostro e Dio nostro, ti lodiamo e ringraziamo per questa meravigliosa certezza che dai a coloro che hanno creduto in te, e cioè quello di avere una coscienza a posto nei tuoi riguardi e anche verso il proprio prossimo, verso la propria persona, verso la propria casa. Che questi tuoi inviti, che sono dei grandi insegnamenti, possano essere attuati partendo da oggi, da questo 30 settembre, nelle nostre vite. Te lo domandiamo avendo la certezza che tu vi risponderai, nel nome del tuo figliolo. Amen.

E così la sigla finale mi ricorda che ho proprio esaurito ogni fonte di tempistica a mia disposizione. Ti ringrazio innanzitutto di essere rimasto con me e ti invito per un nuovo incontro, quello di domani, del primo giorno di ottobre. Ciao dunque a tutti quanti da Roberto e a presto!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 30 settembre 2026, un buon ascolto. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco di Kiev ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatosky. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale. Tre persone sono state invece estratte vive, tra loro c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna. Sotto le macerie è stato ritrovato anche un secondo corpo appartenente ad una donna. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quelli di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Sarà la Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. Veniamo in Italia. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di avere accoltellato a morte il benzinaio Naid Mia a un distributore di Tor San Lazzaro ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. È morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di 3 anni ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uva a Iesi, in provincia di Ancona, lo scorso 23 settembre. Il collegio medico ha accertato il decesso, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. E dopo i carburanti, ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il cane a 6 zampe, definendola un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Eni propone uno sconto del 30% e quindi risparmi per circa 200 euro annui. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito finalmente Giovanni Lazzari, quest'ultimo è probabile si trovasse a non più di 14 metri dal 35enne e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 10.20 di di mattina davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale. Le previsioni del tempo: l'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo con temperature massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Oggi è mercoledì con il libro più letto, un nuovo argomento, dalla lettera agli ebrei. Dobbiamo avere fede, questa è una certezza assoluta nel cuore per avere pace. Non ci rendiamo conto che l'incredulità porta via anche il nostro riposo interiore. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed anche oggi abbiamo la possibilità di stare insieme in questo tempo, in questi minuti. Io vi ringrazio per essere dall'altra parte in ascolto anche oggi. Vi ricordo che ieri nel nostro studio dell'Epistola agli Ebrei abbiamo riflettuto a lungo sui versetti dal 7 al 12 del capitolo 3. Leggo ancora questi versetti. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ora, al versetto 13 della lettera agli ebrei ci viene ricordato: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Come credenti dobbiamo guardarci dalla seduzione del peccato. È possibile addirittura arrivare al punto di credere che le nostre vite soddisfino il Signore, anche se conduciamo una vita nel deserto. Per esempio, un credente può essere disonesto eppure dire che la sua coscienza non lo condanna, tollera il peccato nella sua vita. L'autore dell'Epistola agli Ebrei ritorna indietro all'esperienza di Israele nel deserto. L'applica agli ebrei credenti del primo secolo e fa lo stesso con i credenti di oggi. È lo Spirito Santo che applica questa verità al nostro cuore. Leggiamo il versetto 14 di Ebrei capitolo 3. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Questo versetto esplica meglio il versetto 13, dove i credenti erano stati esortati a guardarsi dalla seduzione del peccato perché essi erano divenuti partecipi di Cristo. I credenti sono in Cristo, egli appartiene a loro e la condizione di questo stato è che essi mantengano ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Noi dimostriamo di essere membri della famiglia di Cristo, di appartenere a Lui, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Come abbiamo potuto vedere in questo capitolo, l'enfasi è stata posta sul riposo di cui possono godere solo coloro che confidano in Cristo. La Scrittura presenta 5 tipi di riposo. Primo, il riposo della creazione. Il riposo che segue l'entrata in Canaan. Terzo, il riposo della salvezza. Il riposo della consacrazione. E infine, il riposo nel cielo. Qui lo scrittore sta parlando del riposo che consegue una piena fiducia in Cristo, non solo per la salvezza, ma per la vita di ogni giorno.

Leggiamo ora il versetto 15 in Ebrei capitolo 3. Mentre ci viene detto: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Il versetto ribadisce le parole del Salmo 95 che l'autore aveva già riportato nei versetti 7 e 8. Questa ripetizione ha lo scopo di ricordare al lettore che queste verità non erano valide soltanto ieri, ma lo sono ancora oggi per noi. Probabilmente saremmo sorpresi di sapere che il peccato più grande nella vita degli uomini, l'ostacolo più insormontabile, è l'incredulità. Quanti di noi possono dire con franchezza di avere sempre creduto a Dio come avrebbero dovuto? C'è sempre una situazione al di fuori delle nostre possibilità di controllo, di gestione, per cui non ci resta che confidare in Dio. Lo facciamo veramente, completamente, o ci abbandoniamo all'ansia, alla paura, al panico? Potremmo risparmiarci molti dolori e molte sofferenze se riuscissimo a mettere ogni cosa nelle mani di Dio, lasciando fare a Lui quello che solo Lui sa fare molto meglio di noi. Solo così potremo realizzare il vero riposo, quel riposo di cui parla l'Epistola agli Ebrei, il riposo che scaturisce dalla piena fiducia in Dio, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma per la vita di ogni giorno, per l'aiuto, la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno per vivere la vita cristiana. I figli di Israele vagarono nel desiderare il vero riposo, quel riposo di cui parla l'Epistola agli Ebrei, il riposo che scaturisce dalla piena fiducia in Dio, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma per la vita di ogni giorno, per l'aiuto, la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno per

dal 16 al 19. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Il versetto 16 parla degli israeliti che, sotto la guida di Mosè, uscirono dall'Egitto, dirigendosi verso la terra promessa. La fede di questi uomini era stata sufficiente solo per uscire dall'Egitto, ma non andava più in là. Essi furono ribelli, disubbidienti, e con il loro comportamento provocarono ad ira il Signore. Anche oggi, qual è il peccato che più addolora Dio? È ancora l'incredulità. Noi non ci rendiamo conto, come anche gli israeliti del tempo di Mosè, che dubitare di Dio è un gravissimo peccato. È uno dei peggiori, perché conduce ad altri peccati. Ha condotto gli israeliti nel deserto all'adorazione di un vitello, li ha condotti alla fornicazione, alla totale negazione, al rifiuto di Dio, quando manifestarono l'intenzione di voler far ritorno in Egitto. Essi erano giunti alla aberrante conclusione che essere schiavi in Egitto era meglio che entrare per fede nella terra promessa. Questi uomini disgustarono profondamente il Signore, perché nei loro cuori non ci fu mai vero pentimento. Nessuno di loro poté entrare nella terra promessa, pur non essendo lontano. Essi morirono nel deserto. Solo due uomini fra loro, Giosuè e Caleb, ebbero fede in Dio e furono i soli a entrare in Canaan. Perfino Mosè non entrò nella terra promessa, anche se il suo peccato non fu la mancanza di fede, ma la disubbidienza, quando adirato aveva colpito la roccia invece di parlare come Dio gli aveva comandato. A questi uomini il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. L'incredulità precluse loro di godere dei frutti della terra promessa. Anche oggi l'incredulità non solo ci deruba delle benedizioni che Dio ha preparato per i suoi figli, ma spesso ci conduce anche ad altri peccati. La disonestà, la menzogna, l'idolatria, la fornicazione, l'avarizia, e l'elenco potrebbe essere oltremodo lungo, hanno tutti una radice comune nella mancanza di fede. L'Ecclesiaste scrive che il timore di Dio, credere cioè che Egli è il Dio vivente e vero, e mettere in pratica i Suoi comandamenti, è la fonte della vera sapienza.

E così voltiamo pagina, arriviamo al capitolo 4. I primi due versetti del nuovo capitolo sono la continuazione di un discorso organico iniziato nella seconda parte del capitolo 3, che aveva evidenziato i pericoli della incredulità, della disubbidienza. Leggiamo il primo versetto di Ebrei, capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questo versetto contiene la prima di una serie di esortazioni che l'autore rivolge ai destinatari della lettera e che vogliono essere uno sprono, una sfida a proseguire e progredire nel cammino della vita cristiana. Questo invito a stare attenti potrebbe sembrare in contraddizione con altre affermazioni della Bibbia. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, versetto 15, ci viene detto: «E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura». E ancora, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, l'Apostolo Paolo scrive: «Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo». Ci sarà oltremodo utile ricorrere a un esempio pratico. È bene avere paura di un serpente a sonagli. Se ci capitasse di vederne uno per la strada, non sarebbe affatto sbagliato farsi da parte e lasciargli tutta la strada a disposizione. Ci sono cose che facciamo bene a temere. Quando la parola di Dio ci esorta a stare attenti, si riferisce a una paura buona. Se portiamo dei bambini piccoli a fare una passeggiata, facciamo bene ad avvertirli.

0: di non andare per strada. È bene che abbiano paura di andare per strada. Quella è una buona paura, una paura che può salvare la vita. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi, al versetto 7, è scritto: «Il timore del Signore è il principio della scienza». Questo è il tipo di paura che noi dobbiamo avere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei parla di una paura che ha uno scopo. La promessa di entrare nel riposo è rivolta a tutti, vale per tutti, e nessuno deve pensare di esserne escluso. Egli parlerà a lungo di riposo in questo capitolo. Il termine riposo ricorre infatti per ben 8 volte. Ci sono diversi tipi di riposo, quale il riposo del giorno del sabato, o riposo della creazione, e il riposo di Canaan. In questo contesto egli sta parlando del riposo di Canaan, sta dicendo ai credenti: fate attenzione di non cadere nella incredulità, affinché non siate esclusi dal riposo che Dio vuole darvi. Quanti credenti oggi non realizzano quel riposo? E tu, amica, amico cristiano, sai che cosa significa veramente confidare in Cristo e riposare in Lui?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo dal versetto 2 al versetto 9 di Ebrei, capitolo 4. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò al settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono, a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Al versetto 2 si fa riferimento al riposo della salvezza, il riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Agli israeliti che Mosè aveva guidato fuori dall'Egitto era stata annunciata una buona notizia, così come oggi viene annunciata la buona notizia del Vangelo, ma essi non vi avevano creduto fino in fondo. Mosè fu colui che guidò i figli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma non colui che li fece entrare in Canaan. Giosuè li condusse nel paese, ma non poté dar loro riposo. Molti di loro non trovarono mai il riposo che Dio aveva in serbo per loro, perché, come abbiamo visto, non si affidarono mai completamente a Lui. Il versetto 3 tratta del riposo della salvezza, il riposo che possono godere coloro che confidano in Cristo. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. È possibile perdere la salvezza e, conseguentemente, il riposo che procede da essa? No. Se la nostra fede è autentica e saldamente posta in Cristo, possiamo fare innumerevoli esperienze, vivere momenti difficili, ma l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce non annulla i suoi effetti. Se a un detenuto viene concessa la grazia, egli non deve più scontare la pena a cui era stato condannato. Il provvedimento di grazia non dipende da lui, ma dall'autorità che lo ha emanato.

0: Il versetto 4 ci propone un interessante parallelo con il sabato ebraico, Sabbat. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Così è scritto al versetto 4 del capitolo 4 di Ebrei. Dio si riposò dall'opera della creazione il settimo giorno, e quello fu il giorno del sabato. Per gli ebrei il sabato era il giorno in cui smettevano qualunque lavoro. Era un giorno particolare in cui, messe da parte le occupazioni terrene, rivolgevano le loro menti e i loro cuori al Signore. Oggi noi non osserviamo il sabato, ma se entrato nel vero sabato, sai cosa significa confidare in Cristo e solo in Lui per la tua salvezza? Confidi in qualcos'altro? Il sabato è il giorno della grazia nel quale viviamo. E Cristo, dopo essere morto sulla croce ed essere risorto, è tornato alla destra del Padre e si è seduto. Si è seduto non perché fosse stanco, ma perché aveva compiuto la nostra redenzione. Così oggi ci dice: riposa in me. È l'incredulità che ci deruba del riposo della salvezza, che ci deruba del riposo della soddisfazione e della benedizione che Dio può darci. Oh, che meraviglioso riposo Cristo vuole darci! E vuole darcelo anche oggi. Oggi è il giorno propizio, il momento opportuno, il tempo a disposizione di ognuno di noi. Oggi, proprio ora, dovunque tu sia, tu puoi confidare in Cristo per essere salvato. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il versetto 8 mette a confronto nuovamente l'opera di Giosuè con l'opera di Gesù. In ebraico il nome Joshua significa salvatore, così come Jesus in greco. Giosuè fu un salvatore per il suo popolo, che condusse nella terra promessa, dove essi poterono vivere come uomini liberi. Quando Giosuè fu vecchio, carico di anni, c'era però ancora molta terra da conquistare. I figli di Israele non erano entrati nella piena benedizione che Dio aveva in serbo per loro. Giosuè non era stato in grado di assicurargliela. Ma, amico, se confidi nell'unico vero salvatore, in Cristo, egli può farti entrare nella Canaan del giorno presente, nella quale ci saranno frutto, benedizione, gioia nella tua vita. C'è un altro riposo riservato ai figli di Dio, ed è quello celeste di cui ci parla il versetto 9. Quando tutto il popolo di Dio sarà alla presenza del Signore, nella Gerusalemme celeste, come scritto nel libro dell'Apocalisse, egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore. Il cielo sarà allora un luogo di profonda soddisfazione, di vera gioia, di vera benedizione. E vi voglio lasciare proprio con questa speranza che è unica, forte, grande per ogni credente. Bene, io termino qua il mio dire e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Dio però non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, saziando i vostri cuori di cibo e di letizia. Atti 14, 17. Davvero, qui l'Apostolo Paolo parla della predicazione del panino. Era nella città di Listra, in Asia Minore. Paolo si trovò nel mezzo di una sommossa sacrificale pagana. Si gettò tra la folla e testimoniò l'unico Dio vivente. «Dovete conoscerlo!» gridò, «perché egli ha saziato i vostri cuori di cibo e di letizia». Questo è ciò che dovremmo sentire quando vogliamo celebrare la festa di ringraziamento del raccolto. Tuttavia, Paolo si esprime in modo strano. Non dovrebbe essere «ha riempito i nostri stomaci di cibo»? Un traduttore moderno lo ha corretto dicendo «Dio ci ha dato da mangiare e ha riempito i nostri cuori di gioia». Ma il testo greco di base dice davvero «ha saziato i vostri cuori di cibo e di letizia». Che cosa significa? Quando Dio ci dà il pane quotidiano, si preoccupa del nostro cuore. Ogni panino che mangiamo ci dice «Dio sta conquistando il tuo cuore». Ogni panino predica «Dio vuole coinvolgere il tuo cuore». Vorrei che volessimo ascoltare questa predica dei panini. Allora ogni pasto sarebbe una piccola festa. Ma ora abbiamo dei cuori così duri, così sordi, che non capiamo e non ascoltiamo questa predica del panino. Sì, il cuore umano è così duro. Ecco perché Dio, che miracolosamente si preoccupa così tanto per noi, ha usato qualcos'altro per conquistarci. Ha dato il suo caro figlio, il Signore Gesù. Lo ha dato alla morte, per noi. Padre Celeste, quanto ti preoccupi per noi, figli lontani. Ti ringraziamo. Amen.

Cari amici all'ascolto di Un Pensiero al Giorno, benvenuti e buongiorno da Carmelo. Oggi è il 30 settembre ed insieme vediamo cosa ci propone la lettura della meditazione odierna tratta, come sempre, dal calendario Il Buon Seme. Andiamo a leggere dal libro di Luca il versetto 38 del capitolo 6, che dice: «Date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi». Ancora andiamo a leggere dal libro di Ebrei il versetto 16 del capitolo 13: «E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici».

titolo della meditazione odierna è: la felicità, possesso o condivisione? Durante tutto il XX secolo, gli uomini hanno immaginato che il miglioramento delle condizioni di vita avrebbero reso gli uomini più felici e più fraterni. Oggi è gioco forza constatare che la felicità materiale non basta. La felicità, e la Bibbia che ce lo insegna, non consiste affatto nel rincorrere le ricchezze materiali, ma nel vivere in buoni rapporti con Dio e coi propri simili. Tali relazioni, basate sulla giustizia e sull'amore, danno alla vita il suo vero senso. Esse sono contraddistinte non dal possesso, ma dalla condivisione dei propri beni e dal dono. Per mezzo della nuova nascita, noi entriamo in un nuovo mondo, quello dell'amore di Dio. Questo mondo ci è stato aperto dal dono più straordinario che mente umana potesse immaginare, quello che Dio ha fatto del suo proprio figlio e quello che il figlio ha fatto della sua propria vita per cancellare le nostre colpe. Questo dono ha due prerogative particolari: è universale e, contemporaneamente, concerne ogni essere umano in modo molto personale. Gustando la dolcezza e la ricchezza di Dio, ciascuno può donarsi interamente di ritorno a Lui. Allora è stabilita una relazione vera e felice con Dio, conosciuto non come colui che esige, ma come colui che dona e a cui ci si dona. Le relazioni con i nostri simili diventano, a loro volta, ricche quando si sviluppano sullo stesso principio. Cerchiamo allora di scoprire i bisogni altrui e di soddisfarli senza sperare in qualche reciprocità. Cari all'ascolto, questo sicuramente ci farà vivere molto più sereni e ci farà considerare i nostri rapporti con gli altri da un punto di vista sicuramente diverso. Quindi vi lascio con la speranza che sia veramente una buona giornata in cui Dio sicuramente metterà lo sguardo su ognuno di voi, e Carmelo con questo ancora vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 settembre 2026. Un buon ascolto. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco di Kiev ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatosky. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale. Tre persone sono state invece estratte vive, tra loro c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna. Sotto le macerie è stato ritrovato anche un secondo corpo appartenente ad una donna. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quelli di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Sarà la Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FA-X, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. Veniamo in Italia. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di avere accoltellato a morte il benzinaio Naid Mia a un distributore di Tor San Lazzaro ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. È morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di 3 anni ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uva a Iesi, in provincia di Ancona, lo scorso 23 settembre. Il collegio medico ha accertato il decesso, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. E dopo i carburanti, ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il cane a 6 zampe, definendola un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Eni propone uno sconto del 30% e quindi risparmi per circa 200 euro annui. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito finalmente Giovanni Lazzari, quest'ultimo è probabile si trovasse a non più di 14 metri dal 35enne e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alma in provincia di Cuneo. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 10:20 di mattina.
davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale. Le previsioni del tempo: l'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo, con temperature massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Un altro ricordo dei tempi lontani. Ero al supermercato quando mia figlia era adolescente e stavamo facendo la spesa. Era sempre piacevole andare con lei a fare le spese perché ricordava sempre quello che mi mancava, mentre io regolarmente dimenticavo a casa la lista delle cose da comprare. Eravamo nel reparto della pasta e delle confezioni di rigatoni e spaghetti e le ammucchiavamo felicemente nel carrello. Con quattro figli affamati non sembrava mai che le quantità di cibo fossero sufficienti. Ad un tratto abbiamo sentito le grida che provenivano dietro a noi dallo scaffale dei dolci. «Voglio la cioccolata!» urlava un bambino con un volume che avrebbe fatto invidia a Pavarotti e Bocelli messi insieme. «La voglio, ne ho bisogno, mi piace!» La mamma parlava al bambino sottovoce con tono conciliatorio. «Lo sai che la cioccolata ti fa male, vieni, ti compro le caramelle alla frutta!» Stai buono, se no a casa te le do e lo dico a papà. La cioccolata, voglio la cioccolata, continuava il ragazzo. Quando ci siamo messi in fila alla cassa, il bambino si guardava intorno con aria di sfida e di trionfo, naturalmente con mezza tavoletta di cioccolata in bocca. La mamma si stava confidando con una signora comprensiva. Questo qui non lo regge nessuno, quello che vuole, vuole. Non ci combatto più, ne ho un altro a casa che era sempre contento. Dove lo mettevo stava, ma questo... Mentre tornavamo a casa, in macchina, mia figlia mi ha chiesto: «Ma l'hai visto quel bambino? Sembrava matto, ne ho fatte anch'io le bizze». «Certo», ho risposto, «non esiste un bambino che non abbia mai provato a ottenere quello che si mette in testa con tutti i mezzi». «Ma quante volte l'ho fatto?» mi ha chiesto la figlia. «Oh, mezza volta», ho risposto. «Come mezza?» «Mezza perché non ti ho lasciata finire. Non ci hai provato più, naturalmente anche con l'aiuto di una piccola correzione». «Ma se eravamo in un negozio, mica me le davi in pubblico». «No, no, trovavo sempre un angolo privato. E i miei fratelli? C'era un posto privato anche per loro. Sai, è molto facile prevedere i capricci. Tutti i bambini cominciano con una faccia terribilmente offesa, che poi diventa dura e abbastanza determinata. Poi o si mettono a gridare o a piangere o si buttano in terra. Tutti uguali. Bisogna tenere duro, anche se c'è sempre qualcuno che ti dice che sei cattiva e che quel tesorino non merita tanta severità». Mentre tornavamo a casa, la ragazza chiacchierava a fontana, descrivendo quello che era successo a scuola, quello che avevano detto le compagne del loro ultimo weekend, come andavano i preparativi per la recita e così via. E io pensavo come erano lontani i tempi delle bizze e degli sculaccioni e quanto era bello avere dei figli adolescenti ragionevoli. Appena arrivata a casa, la ragazza ha chiesto ai suoi fratelli: «Sapete quante volte abbiamo fatto le bizze?» I fratelli la guardarono leggermente perplessi, come se si fosse ammattita. «E chi se ne ricorda?» «Mezza per uno!» E tutti scoppiarono a ridere. Non sembrava proprio che quei tesorini avessero subito particolari traumi nella loro personalità quando la loro libertà di espressione, come si chiamano oggi le bizze, era stata repressa. Anzi, ci ridevano su. E la vecchia Bibbia una volta di più si dimostrava vera. La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui.
0: Avete ascoltato A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore, per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato. Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie?

e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Ogni libro della Bibbia è stato scritto in un tempo, un luogo e una cultura specifici e con un obiettivo specifico. Luca scrisse questo Vangelo rispecchiando una prospettiva greca per mostrarci Gesù come figlio di Dio. La cultura greca preparò il mondo per l'arrivo di Gesù. Storicamente Dio utilizzò Alessandro Magno per propagare il Vangelo, costruendo strade che avrebbero permesso la propagazione della buona notizia e diffondendo il greco, che era la lingua più compresa all'epoca. Nel momento stabilito in cui Gesù doveva nascere, l'impero romano annunciò la tassazione del mondo civilizzato. Cesare Augusto impose una tassa che spinse una coppia di sposi da Nazareth a Betlemme, la città della loro origine. Il bambino che la donna aveva in grembo era il figlio di Dio. Nessuno oggi porta riverenza o paga più le tasse a Cesare Augusto, ma milioni adorano Gesù come il Salvatore del mondo. Nella primavera di quell'anno, mentre dei pastori si prendevano cura delle loro greggi nei campi, apparvero degli angeli nel cielo notturno e annunciarono loro che il Messia era nato. Gesù sarebbe potuto venire con grande potenza, con gloria, come farà al suo ritorno, ma quella notte venne nel modo più fragile possibile, come un bambino. Dopo che annunciarono l'arrivo di Gesù, gli angeli scomparvero nel cielo notturno e i pastori si affrettarono verso Betlemme, dove trovarono Maria, Giuseppe e il bambino. I primi visitatori di Gesù furono dei poveri pastori rimasti stupefatti da quello che avevano visto. Secondo le norme della legge, Maria e Giuseppe, dopo 8 giorni dalla sua nascita, portarono Gesù al Tempio per circonciderlo. Sempre seguendo la legge mosaica, portarono anche un paio di tortore, che era un'offerta stabilita per i poveri, da sacrificare al Signore, dato che Maria, dopo il parto, era considerata impura. Nel Tempio attendeva Simeone, un uomo anziano a cui lo Spirito Santo aveva fatto una promessa particolare. Dio aveva detto a Simeone che prima di morire avrebbe visto il Cristo del Signore. Quando Simeone vide Gesù tra le braccia di sua madre, capì di aver visto il Salvatore del mondo. Nato 6 mesi prima di Gesù, la vita di Giovanni il Battista fu stabilita da Dio per un preciso ministero, in un periodo preciso della storia. Nessuno, una volta incontrato Giovanni, avrebbe mai potuto dimenticarlo. Per alcuni, egli era come Elia, il profeta. Era un uomo strano, con uno zelo ineguagliabile. Era un uomo pittoresco, spettinato, con una barba lunga e un vestito di peli di cammello. Ed è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. O se vogliamo, è il profeta del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento. Sicuramente ricevette la stessa accoglienza che ricevettero altri profeti, cioè fu messo a morte. Giovanni predicava ravvedimento, conversione a Dio, abbandono dei propri peccati. Oggi proclamiamo la grazia di Dio. Se tu la accogli e ti volti verso di Lui, abbandonerai i tuoi peccati. Se non li abbandoni, non hai mai veramente ricevuto, ha accolto la grazia di Dio. Il ravvedimento è implicito nella salvezza. Ancora oggi il messaggio di Dio è: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Giovanni sicuramente attrasse l'attenzione della gente. Alcuni si volsero a Dio con fede, altri lo beffeggiarono e se ne andarono via. Nessuno può ascoltare il messaggio di salvezza e rimanere neutrale. Le azioni dimostrano la realtà della decisione presa. Prossimamente vedremo che il Signore sarà messo alla prova nella sua umanità, oltre ogni possibile limite di sopportazione. Intanto però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana.
3: Thank you.
1: per oggi.
3: Le riflessioni sulle lettere di Paolo a Tito e Filemone ci portano oggi alla lettura di Tito capitolo 2 versetti 11 e 12, dove è scritto: «La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane». Chris Brown scrive: «Il versetto di oggi accenna a due enormi verità. Da una parte, l'umanità ha respinto Dio in massa e ha preferito vivere nell'impietà che risulta dalle nostre passioni mondane. Ma dall'altra, Dio è intervenuto a nostro favore, manifestando la sua grazia nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo. Questa grazia è salvifica per ogni persona. Se ci rivolgiamo a Gesù, c'è perdono e vita nuova in abbondanza. Senza questa grazia rimaniamo schiavi delle nostre passioni mondane. Anche coloro che agli occhi del mondo possono essere molto rispettabili hanno rigettato Dio nel proprio cuore e la storia testimonia che ogni sforzo umano di migliorare il mondo che abitiamo risulta insufficiente. Ma Gesù ci mostra una vera e diversa via. Solo Lui ha saputo seguire perfettamente la volontà di suo Padre. Solo la sua grazia può realmente condurci a rinunciare all'impietà e vivere per Dio. Sei pronto oggi a lasciarti istruire, chiedendo a Dio che sia Egli stesso

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi, con la certezza che il Signore ci aiuterà anche oggi a superare gli ostacoli che si presenteranno davanti al nostro cammino. Ma intanto apriamo la parola di Dio e troviamo in lei conforto. Leggiamo in Genesi capitolo 39, versetto 9, e dice: Giuseppe disse: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E ancora Daniele capitolo 1, versetto 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Fedeltà e ricompensa divina. Benché separate da circa un millennio, le vite di Giuseppe e di Daniele, due eminenti personaggi dell'Antico Testamento, hanno molte somiglianze. Fin dalla giovinezza avevano imparato a conoscere Dio dai loro padri e da giovani furono ingiustamente deportati come schiavi. Più tardi furono messi in posizioni molto elevate. Nessuno dei due ha più rivisto il proprio paese. Per Giuseppe la deportazione era il risultato della gelosia dei suoi fratelli. Per Daniele era la conseguenza dei peccati della sua nazione. Durante il loro esilio avrebbero potuto ribellarsi per l'ingiustizia da cui erano colpiti e interrogarsi sull'utilità di restare fedeli alle proprie convinzioni. Invece, sia l'uno che l'altro si impegnarono a onorare colui al quale appartenevano. Per ubbidienza a Dio, Giuseppe non cedette alla moglie del suo padrone che lo spingeva a commettere adulterio, e Daniele rifiutò di contaminarsi prendendo il vino e i cibi raffinati alla tavola del re idolatra. Che esempio! Ma una tale fedeltà non resta senza ricompensa. L'uno e l'altro ricevettero la capacità di spiegare il futuro, interpretando da parte di Dio i sogni dei monarchi ai quali erano asserviti. Oggi ancora Dio onora la fede e la fedeltà. Noi non saremo chiamati a interpretare dei sogni, ma quelli che ubbidiscono alla sua parola e desiderano onorarlo, il Signore darà il giusto discernimento nelle grandi scelte che sono chiamati a fare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 30 settembre e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 20, dove è scritto: suo padre lo vide, ebbe compassione, corse e lo baciò. Questo verso fa parte di un brano di scrittura che è la parafrasi di ciò che Dio è e di ciò che Dio fa. Dio aspetta il ritorno di qualunque figliuolo disperso. Dio vede il figlio arrivare a lui da lontano e non aspetta che si prostri ai suoi piedi, pentito, ma gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e fa festa con lui e per lui. Gesù ha raccontato questa storia, ma Dio agisce ancora così, non è cambiato. Aspetta con trepidazione i figli che si sono allontanati, che hanno cercato soddisfazione nel mondo, ma quando questi si rendono conto che solo alla sua ombra c'è gioia, pace, sicurezza e salvezza e tornano sui loro passi, Dio non si mette con le braccia conserte meditando una bella ramanzina, ma spalanca le braccia perché vuole accoglierli e non farseli più sfuggire. La gioia di Dio è la stessa di un genitore terreno che sbircia dalla finestra il ritorno di quei figli che si attardano fuori di notte e spiano se l'auto è finalmente parcheggiata sotto casa. Poi, quando sentono chiudersi la porta di casa perché i figli sono finalmente rientrati, tira un sospiro e finalmente si addormenta. Ognuno di noi può diventare un figlio ribelle, può ritrovarsi insoddisfatto e deluso. Ognuno di noi è in pericolo se pensa di stare al sicuro lontano da Dio. C'è un solo rifugio dove la nostra anima inquieta può trovare ristoro e riposo, e mi piace ricordare un verso che è scritto nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 33, verso 27, che dice infatti: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Sgradito ma ben accetto. Nella cultura ebraica, se un figlio si ribellava al padre, se lasciava la casa paterna e in seguito decideva di ritornare a casa, i tutori dell'ordine pubblico gli andavano incontro, gli sputavano sul viso e gli dicevano: «La tua presenza non è più gradita qui, tornatene da dove sei venuto». Questa usanza ci riporta alla nota parabola raccontata da Gesù, il figlio prodigo. Questi pretese dal padre la spartizione dei beni che gli sarebbero toccati alla sua morte. Il padre a malincuore acconsentì alla sua richiesta. Forte di questo tesoretto, il giovane intraprese un'avventura in cui sperperò tutto ciò che possedeva insieme a uomini e donne che si approfittarono di lui. Quando non ebbe più nulla da offrire, rimase solo e desolato. Non aveva neppure soldi per mangiare, per questo finì in un porcile ad accudire maiali. A questo punto decise di ritornare a casa. Il padre, il quale non aveva smesso di aspettarlo, appena lo vide corse subito verso di lui. Sapeva che i tutori dell'ordine pubblico non gli avrebbero permesso di entrare nella città. Così corse prima di loro, andò incontro al figlio, lo abbracciò e lo baciò. E a chi gli diceva: «Non puoi farlo, non è più gradito», lui rispondeva: «È mio figlio, l'ho ritrovato, lo accetto e gli do una nuova opportunità». Se ti rivedi in questa storia, sappi che Dio, il tuo Padre Celeste, non permetterà a nessuno di cacciarti via. Lui arriverà prima dei giudici, ti accoglierà e ti abbraccerà. Sei disposto a cambiare e a tornare a casa? Il Padre ti sta aspettando.
3: Nella parabola del figlio prodigo che è raccontata nei Vangeli è molto chiara una realtà, e cioè: quel figlio è stato riaccolto dal padre perché è tornato a casa. Non sappiamo quanto tempo sia rimasto lontano, ma è stato il tempo necessario per finire ogni risorsa e per toccare il fondo. Ecco perché, rivolgendosi al padre, ha detto: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ha ordinato ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non so come ti senti oggi, ma se anche tu senti di essere perso per le strade del mondo e ti senti solo, senza più nulla che ti soddisfi, torna anche tu a Dio. Riconosci i tuoi sbagli, non nascondere il tuo stato d'animo davanti a Lui, ma aprigli il tuo cuore, invocalo nel tuo bisogno e Lui ti accoglierà, restituendoti l'eredità che hai perduto. Non permettere che i tuoi errori e le tue scelte disavvedute diventino la tua condanna, ma torna a casa e ritrova la tua ricchezza in Dio. Anche tu sarai sempre ben accetto. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Per la tua grazia è il prossimo brano del nostro disco Highlight, Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il cantante sta dichiarando al Padre Celeste che è solo per la sua grazia che lui vive da figlio di Dio e gioisce alla presenza dell'Altissimo. Tra i riferimenti biblici per la composizione di questo brano troviamo i versetti di Efesini 2 dal 5 all'8. Dio, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete stati salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze per la sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Diamo spazio adesso a Nico Battaglia e alla sua musica in Per la tua grazia.
6: Oh,

0: disco highlight. In questi giorni
1: Ce l'ho dentro me di Nico Battaglia. Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 30 settembre 2026. Un buon ascolto. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco di Kiev ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatosky. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale. Tre persone sono state invece estratte vive, tra loro c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna. Sotto le macerie è stato ritrovato anche un secondo corpo appartenente ad una donna. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quelli di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Sarà la Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FA-X, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. Veniamo in Italia. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di avere accoltellato a morte il benzinaio Naid Mia a un distributore di Tor San Lazzaro ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. È morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di 3 anni ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uva a Iesi in provincia di Ancona lo scorso 23 settembre. Il collegio medico ha accertato il decesso, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. E dopo i carburanti ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il cane a 6 zampe, definendola un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Eni propone uno sconto del 30% e quindi risparmi per circa 200 euro annui. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito finalmente Giovanni Lazzi, quest'ultimo è probabile si trovasse a non più di 14 metri dal 35enne e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldizzero d'Alba in provincia di Cuneo. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 10:20 di mattina.
davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale. Le previsioni del tempo: l'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo con temperature massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Con noi oggi Angela Di Fraia. Ascolta Angela, di o de?
1: Di
0: Fraia.
1: Di.
0: Avevo questo
1: di.
0: Punto di domanda se era Di Fraia o De Fraia.
1: No, è Di. È
0: ok, bentrovata Angela.
1: Grazie Elia, grazie a tutti.
0: Ok, è un piacere riaverti con noi. Penso che abbiamo avuto il piacere di averti solo una volta e basta, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, bisogna farlo un po' più spesso, insomma, una puntatina. Allora, ecco, allora, prima di parlare dell'argomento di oggi, oggi parleremo di un argomento che secondo me è molto attuale, molto delicato. Parleremo di qualcosa che serve soprattutto per la protezione dei nostri bimbi, dei piccoli. E davanti a noi abbiamo un libro per aiutarci a dover dare delle informazioni in più. Parlare con Angela è bello perché Angela si occupa proprio di bambini, quindi lei è un'insegnante, dico bene Angela?
1: Sì, sì.
0: Ecco, ti occupi di bambini della scuola materna?
1: Sì, quella dell'infanzia.
0: Dell'infanzia, sì. Ok. Sì. Si occupa di bambini e ci può aiutare a percorrere un attimino così le informazioni che possiamo dare. Il libro che abbiamo davanti a noi, il titolo è Belle immagini, brutte immagini. Come proteggere i bambini dalla pornografia. È una parola molto ardua parlare di pornografia e parlare soprattutto di bambini, però se ne parliamo al suo perché, giusto Angela?
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: Infatti.
0: Ascolta Angela, prima di entrare nel merito e farti qualche domanda riguardo proprio parlare di questo tema così delicato e anche spinoso, mi piacerebbe che tu ti facessi conoscere un briciolino in più dei nostri ascoltatori, anche perché sì, è vero, ti hanno conosciuto un po' di anni fa, ma ringraziamo Dio perché abbiamo magari sempre persone nuove che ci ascoltano, abbiamo persone che ci ascoltano sempre, quindi sicuramente anche di allora, però si affacciano anche persone nuove, non sanno con chi stiamo parlando. Quindi Angela, un'insegnante, vuoi raccontare un po' di te, ad esempio dove vivi?
1: Allora, sì, vivo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.
0: Okay.
1: E come diceva Elia, sono un'insegnante di una scuola dell'infanzia. Inizialmente ho lavorato al nido e poi sono passata alla scuola dell'infanzia.
0: Okay.
1: E sì, questo mio interesse poi nella presentazione di questo libro nasce anche oltre che da un fatto professionale, e che sto a contatto tutti i giorni con i miei bambini, sono i miei figli.
0: Che bello.
1: E quando qualcuno mi dice quanti se ho dei bimbi, io non ho dei bimbi miei, ma io ho 27 bambini che
0: caspita,
1: cambiano tutti gli anni, mi sento proprio miei.
0: Bello.
1: Sì, e poi parlando di pornografia, perché questo libro poi per proteggere i bambini dalla pornografia? Perché ho avuto un'esperienza in diretta, in quanto mio marito ha avuto questa dipendenza, ma grazie a Dio durante anni un percorso lui ne è venuto fuori, ha sentito proprio il desiderio di aiutare chi è intrappolato in questa dipendenza.
0: Certo.
1: E qualche tempo dopo mi sono unita a lui in questo ministero, in questo aiuto, perché vedevo proprio la sofferenza delle mogli di questi uomini, in quanto io ho vissuto sulla mia pelle la stessa sofferenza. Quindi il mio desiderio era ed è essere una spalla, un appoggio per le donne che si trovano in questa situazione.
0: Certo.
1: E poi di conseguenza, visto la mia professione, il mio essere insegnante, è rivolta anche a proteggere i bambini.
0: I bambini.
1: Sì. Perché purtroppo da statistiche si è resi conto che i bambini anche involontariamente hanno i primi contatti con la pornografia anche intorno all'età di 6-7 anni.
0: Mamma mia.
1: Ma non è che i bambini la vanno a cercare.
0: Certo che no, certo.
1: Sì, perché purtroppo oggi i bambini vengono definiti, i bambini di oggi vengono definiti una generazione touch, perché hanno sempre, sono abituati fin da piccoli ad avere un dispositivo mani.
0: È vero.
1: E quindi vanno a cercare, non so, foto, giochi, cartoni animati.
0: Sì.
1: Però questa è una cosa così subdola che anche nella ricerca di favole, storie,
0: sì, è vero.
1: E si inserisce sempre qualche brutta immagine che può scioccare, rimanere, lasciare turbato un po' il bambino. Allora lo scopo di questo libro è proprio belle immagini, brutte immagini,
0: sì,
1: e anche di dare uno strumento in più, un sostegno in più ai genitori per proteggere i loro bambini.
0: Certo.
1: Anche per i nonni.
0: Certo.
1: Un po' il bambino.
0: Bambino.
1: Allora lo scopo di questo libro è proprio belle immagini, brutte immagini,
0: sì,
1: e anche di dare uno strumento in più, un sostegno in più ai genitori per

0: Sì,
1: E
0: sì.
1: quindi anche un insegnante della scuola domenicale magari può
0: Certo.
1: avere quel feeling, quel contatto con un
0: Sì.
1: bambino che viene fuori raccontando che ha visto delle cose, delle immagini, e
0: Certo.
1: per non rimanere un po' a bocca aperta,
0: Sì.
1: scioccati e sconcertanti,
0: Certo.
1: sconcertati, si può avere uno strumento e prepararsi anche
0: Ed essere
1: per come
0: pronti anche per
1: a rispondere al
0: rispondere,
1: bambino,
0: certo.
1: sì,
0: Ma
1: a
0: ascolta,
1: rassicurare anche il
0: certo,
1: bambino. Sì, dimmi.
0: ascolta Angela. Allora, tu sei un insegnante, ma nel tuo ambito tu potresti utilizzare questo libro per aiutare i bambini o pensi che non sia una buona cosa perché questa deve essere qualcosa che deve essere utilizzata in famiglia, a parte la scuola domenicale che è un'altra cosa, però voglio dire in famiglia, dalla mamma, dal papà, dai nonni e così via.
1: Allora, come insegnanti noi cerchiamo di fare la nostra parte, però purtroppo non tutte le scuole sono uguali, ognuno ha,
0: Certo.
1: diciamo, le sue direttive,
0: Sì.
1: dipende anche dal tipo di scuola, vuoi una scuola statale, una scuola comunale
0: Sì.
1: o le scuole parificate,
0: Sì,
1: ecco.
0: sì,
1: Quindi
0: sì, sì.
1: ognuno poi ha una sua, diciamo, una sua strada, una sua
0: Certo,
1: caratteristica.
0: certo.
1: Però l'uso di questo libro io lo consiglierei proprio ai
0: Ai
1: genitori,
0: genitori.
1: proprio da fare ai genitori, perché spesso i genitori delegano già da tante cose a delle
0: Ah,
1: terze
0: è
1: persone,
0: vero, è
1: voi
0: vero.
1: alla scuola, voi agli altri. Invece questo penso sia proprio un argomento, una cosa da sviluppare con
0: Sì,
1: i genitori,
0: hai
1: da fare
0: ragione.
1: i genitori, anche per creare quel legame che
0: Sì.
1: forse adesso un po' si è perso tra bambino e genitore,
0: Sì.
1: tra figlio e genitore.
0: Sì.
1: Quindi può essere anche un modo per riallacciare un po' questo legame. E
0: Sì.
1: poi il libro cioè, proprio un po' stimola a questo legame, in quanto è raccontato, è fatto come un dialogo tra una
0: Una
1: mamma e un
0: mamma e un
1: bambino,
0: bambino.
1: quindi
0: Sì. Certo,
1: sì, o un papà e un bambino, quindi
0: sì.
1: è proprio in un ambiente protetto,
0: Sì,
1: in un ambiente intimo, sì.
0: trovo che questo libro sia scritto veramente molto molto bene e lo trovo uno strumento pratico, positivo, leggero anche da leggere, come posso dire, semplice e naturale, pur trattando degli argomenti spinosi, perché io mi domando e dico, se io dovessi tornare indietro con la memoria, quando ero piccola nessuno mi ha mai parlato di questo, della pornografia. Parliamo di altri tempi, parliamo sicuramente di un tempo dove non c'era a portata di mano il cellulare piuttosto che il tablet, il computer e così via. Oggi stiamo percorrendo un tempo dove i bambini con un click, come tu dicevi prima, anche solamente cercando un gioco, vedono delle immagini e si filtrano queste situazioni. Quindi trovo che questo libro sia scritto in un modo così bello, leggero, fresco, che diventa, non è così, come ti posso dire, complicato leggerlo a un bambino, perché anche le parole che hanno scelto, così tranquille, le ho trovate molto intelligenti, anche il fatto di spiegare, ovviamente, fare questa similitudine dei due cervelli, e anche il fatto di incominciare a pensare con il cervello, dire io vinco, insomma, tante cose che sono strepitose, secondo me. Parliamo un attimino,
1: Sì,
0: dimmi, dimmi, dimmi.
1: dimmi. No, vai, scusami.
0: No, io mi sono letta il libro, ho guardato i
1: Sì.
0: suggerimenti dell'autrice e ho espresso il mio pensiero su questo libro che poi lo leggi velocemente perché è anche piccolo, lo vedo più quasi un manuale molto intuitivo, veramente. Comunque, tu sei l'esperta, quindi tu devi dare le informazioni. Allora, ovviamente suggeriamo alle persone, lo diciamo subito adesso per non dimenticarlo dopo, suggeriamo alle persone in ascolto, che siano mamme, nonne, zie, non importa, anche se

0: genitori e non hanno dei bambini piccoli, che sarebbe molto buono poterlo leggere per approcciarsi comunque con qualunque persona, col nipotino, col vicino di casa, aiutare ad esempio nella scuola domenicale, come tu stavi dicendo, giusto Angela?
1: Sì, certo. Sì, questo è un libro che, come dicevi tu, anche nella sua semplicità è molto importante, sì. E dà molti spunti su cui pensare e riflettere. Anche parlavi di cervello pensante.
0: Sì, sensibile e pensante, sì.
1: Sì, sì. E anche quella parte lì è tutto molto spiegato in un modo molto
0: comprensibile.
1: Anche a livello di un bambino, anche tutti gli esempi che racconta la mamma per spiegare proprio nel modo migliore, che sia in modo comprensibile per il bambino, anche la funzione del cervello, del centro di attrazione.
0: Certo.
1: Quindi questo può essere anche per i genitori, per i nonni, anche di una conoscenza propria.
0: Sì.
1: E di conoscere il funzionamento del cervello.
0: Lasciamo un attimo questo libro, sino a questo momento sicuramente qualche genitore, qualche mamma, voglio pensare che abbia parlato della sessualità al bambino, ma sicuramente io non ricordo di aver parlato con qualcuno che avesse parlato ai figli invece della pornografia. Quindi trovo che non sia un argomento il parlare della pornografia ai propri figli, ai bambini, ai nipoti e così via, che sia un argomento così tanto attuale, perché c'è anche un po' di timore, paura di come si possa spiegare, paura di come iniziare questo tipo di argomento, come approcciarsi con il bambino. Quindi è qualcosa, io ho detto prima, di spinoso, mentre con questo libro io l'ho visto semplice in un modo incredibile.
1: Sì, perché poi devo fare un passo indietro rispetto anche a quello che dicevi di parlare di sessualità con i bambini.
0: Sì.
1: Allora, anche nella mia generazione a me non è stato spiegato niente rispetto alla sessualità.
0: Certo,
1: non è stato spiegato dai miei genitori.
0: Sì,
1: mi è
0: stato
1: spiegato da un insegnante.
0: Sì.
1: Quindi anche senza quelle
0: attenzioni,
1: quelle attenzioni, ma anche su una base biblica.
0: Certo.
1: Mi è stato spiegato più su una base scientifica,
0: certo.
1: Solo ed esclusivamente su quella. Quindi i genitori, già i miei genitori, vedo anche i genitori dei bambini che adesso io a scuola, loro difficilmente entrano nell'argomento, difficilmente ne parlano.
0: Certo.
1: Però il bambino ha innato, ha in sé una curiosità.
0: Sì.
1: Diventa curioso per il proprio corpo e diventa anche curioso di vedere l'altro come è fatto. Quindi i bambini si osservano.
0: Certo.
1: E quando andando a cercare i giochi, andando a cercare i video, andando a cercare foto su internet, e si ritrovano ad osservare queste immagini, e diventa è quello che diventa pornografia.
0: Certo.
1: È quello che non è una cosa
0: naturale.
1: Sono immagini,
0: certo.
1: Sì, sono quelle brutte immagini che possono contaminare, possono condizionare il loro cervello, perché dopo diventano quelle immagini per i bambini diventano come se quelle immagini sono reali.
0: Certo.
1: Che tutte le persone sono così, che bisogna fare in un certo modo.
0: Certo.
1: E lì viene anche fuori, e lo spiega anche il libro, che le persone che si vedono diventano degli oggetti,
0: certo.
1: Ma non degli esseri umani che hanno bisogno di essere amati, dati attenzione, essere accettati. stati.
0: Certo, ascolti.
1: Quindi sì, anche per i genitori può essere uno strumento anche per non aver vergogna di,
0: certo,
1: parlare con i loro bambini,
0: sì,
1: di queste cose.
0: Sì. Allora, noi abbiamo concluso i primi 15 minuti e dobbiamo mandare un brano musicale. Allora, Angela, riprendiamo fra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con Angela Di Fraia, un'insegnante. Stiamo affrontando un argomento delicato ed attuale, stiamo affrontando l'argomento della pornografia e quindi come proteggere i bambini dalla pornografia. E diciamo che utilizziamo un libro che è straordinario, dove il suo titolo è Belle immagini, brutte immagini. È un libro che ci aiuta nel percorso di spiegazione per i nostri bimbi, quindi come far capire a loro cosa guardare, come proteggersi, insomma. Questo è fantastico, perché è come se dessimo a loro proprio un salvagente. Angela, ci sei? Sai, il salvagente che si butta in acqua dove la persona sta per affogare, butti il salvagente per salvarsi, ecco, e lo vedo proprio qualcosa di strepitoso. Prima del brano musicale, Angela, tu stavi affrontando, io ti ho interrotto perché purtroppo il tempo ci ha bloccato un attimo, e stavi parlando delle persone, stavi parlando un attimino di questa cosa così delicata, no? Che ovviamente quello che fa la pornografia, che usa la gente come se fossero degli oggetti piuttosto che la persona per i suoi valori, diciamo, per tutte quelle cose che servono, perché d'altra parte siamo creature di Dio, no? E io penso che questo sia qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Tutti noi siamo importanti allo stesso modo per Dio, e ci dobbiamo il rispetto l'uno per l'altro senza trattarci come degli oggetti. E a volte purtroppo la pornografia mette in risalto dei corpi come se fossero degli oggetti da utilizzare e buttare.
1: Proprio così. E questo è una cosa, come dicevi, una cosa non bella, perché come dicevi, noi siamo figli di Dio e ognuno di noi con le sue caratteristiche, con le sue diversità è speciale agli occhi di Dio.
0: Certo.
1: E un versetto che a me aiuta tantissimo e lo ricordo tutti i giorni è nel Salmo che dice, Davide dice: io sono fatto in un modo meraviglioso. E quindi nessuno deve trattarmi male, e non devo farmi trattare
0: male
1: in un
0: altri,
1: modo che
0: certo.
1: non è
0: Ascolta Angela, leggendo questo libro, ho letto un appunto dove dice che ovviamente questo è un libro che una persona, una mamma, adesso parliamo di una mamma, di una zia, di una nonna, non importa, che deve ritrovare il suo ritmo di lettura con il figlio, quindi può leggere un capitolo alla volta, lo può leggere tutto ad una volta, però di trovare questo giusto equilibrio, che non deve essere letto uno a tantum, perché è una, diciamo, stiamo trattando un argomento così delicato che non può essere letto ogni tanto, quindi vuol dire che deve fare un percorso ben preciso, o sbaglio?
1: Sì, allora il mio suggerimento, anche come un po' suggerisce l'autrice, è che il genitore potrebbe leggerlo tutto di un fiato, perché come dicevi non è un grande libro. Però con il bambino leggere belle immagini, brutte immagini, si può fare anche un capitolo alla volta. E la cosa bella che è stata aggiunta alla fine di ogni capitolo, che sono una pagina e mezzo, due pagine, c'è una, proprio alla fine di ogni capitolo c'è una sezione con delle domande, che la sezione è intitolata proprio Parliamone. E questo anche per stimolare le domande del bambino, se il bambino ha delle domande, e anche per verificare ha capito tutto quello che in quel capitolo si è letto. Aspettarsi le domande da un bambino a volte può essere anche per le mamme preoccupante, nel senso di dire: che cosa mi chiederà? Sarò in grado di rispondere? Che cosa devo rispondere? La cosa il mio suggerimento anche come insegnante è di essere molto tranquilli, di ascoltare il bambino e cercare di non far trapelare il nostro sconcerto,
0: sì,
1: anche la nostra
0: ansia, certo, sì,
1: sì. Ansia, ma anche dice: aiuto, mio figlio che cosa è andato a guardare,
0: esatto,
1: che cosa sta,
0: esatto,
1: facendo, adesso come rispondo. Quindi essere tranquilli in modo che il bambino si sente accettato e si sente anche sicuro, che domani lui sa che la famiglia è quel posto sicuro dove può andare a parlare di tutto e sa che è accolto, sa che è ascoltato, sa che nella famiglia trova protezione.
0: Certo.
1: E, sì, e questo è importante. E poi diciamo anche ai bambini, se non sappiamo rispondere, se non abbiamo la risposta subito,
0: sì,
1: pronta, dire: guarda, hai fatto proprio una bella domanda. Guarda, io a questa domanda adesso non riesco a risponderti, però vado a studiare, vado a ricercare e domani possiamo riprendere l'argomento e ti do la risposta alla domanda che mi hai fatto.
0: Certo, certo. Io quindi penso che questo sia eccezionale, è un modo anche per incoraggiare il bambino a fare domande.
1: Certo, certo. E sapere che con la mamma, con,
0: certo,
1: il papà, può parlare,
0: può
1: di
0: parlare
1: qualsiasi
0: liberamente
1: cosa.
0: Certo.
1: Sì.
0: Poi ho letto che suggeriva l'autrice di utilizzare anche delle storie personali, Angela.
1: Sì, l'autrice infatti racconta tipo delle foto del mare con,
0: sì,
1: con
0: della
1: le
0: famiglia,
1: cugine,
0: certo,
1: quindi della famiglia,
0: sì,
1: oppure dei regali di Natale, di,
0: sì,
1: fatto di scartarli, perché poi quello che fa con i regali a Natale si scartano e siamo tutti contenti di vedere, anche il bambino è tutto contento di una novità,
0: sì,
1: però poi dopo dopo utilizzato per un paio di giorni, un mese,
0: sì,
1: rimane lì, abbiamo bisogno di altre,
0: certo,
1: di altre cose,
0: sì,
1: e quindi sì, cercare anche di cogliere le occasioni per storie personali per poter parlare di eventi. Anche ricordo durante un incontro in una chiesa che una mamma mi fece proprio questa domanda. Era in un negozio con il suo bimbo,
0: sì,
1: e c'era un manichino che sul manichino c'era un completino intimo,
0: sì,
1: e la mamma, visto che il bambino era di fronte a questo manichino che osservava, guardava, e la mamma si è sentita molto
0: in imbarazzo,
1: sì,
0: certo,
1: a disagio, ha preso il bambino, non ha detto niente e sono usciti fuori dal negozio, sono andati a casa,
0: sì,
1: e non hanno ripreso l'argomento.
0: Certo.
1: Allora lì sarebbe stato carino, sarebbe stato bello cogliere quell'occasione,
0: sì,
1: per la mamma e non dire, cioè la mamma non doveva dire: guarda, quello che hai visto non è così,
0: sì,
1: è così,
0: sì,
1: di dare la spiegazione, ma partire sempre dal bambino,
0: sì,
1: guarda, ho visto che stavi guardando quel manichino, ma
0: sì,
1: cos'è che ti ha colpito? Perché il tuo sguardo era
0: sul manichino?
1: Era fissato lì, proprio,
0: certo,
1: non so, guardare quello, perché,
0: sì,
1: così partiamo da quello che il bambino ha visto, da quello,
0: sì,
1: che il bambino ha percepito. E quella può essere una buona base di partenza. Perché se noi come adulti iniziamo a parlare: ah, perché quello, la donna, l'uomo, le cose, i corpi, e così, a dare tutte spiegazioni, riusciamo, cioè, a finire che ci incartiamo, cioè non riusciamo più a parlare,
0: certo,
1: perché poi presi dall'imbarazzo e nel bambino creiamo anche confusione.
0: Certo.
1: Invece piano piano, partendo da quelle che possono essere le riflessioni,
0: sì,
1: il racconto del bambino,
0: certo,
1: man mano partire sempre con un linguaggio a livello di bambino, non,
0: certo,
1: usando parole,
0: certo,
1: che magari lui per l'età non capisce.
0: Infatti.
1: Non capisce neanche.
0: Infatti.
1: E rispondere alle sue domande, non andare oltre.
0: Sì.
1: Perché poi man mano, anche leggendo il libro, man mano sarà al bambino che verranno delle domande.
0: Certo.
1: Sarà lui stesso a fare delle domande, e allora con tranquillità possiamo rispondere.
0: Certo.
1: A volte può capitare che la domanda arriva in un momento, magari la mattina quando siamo tutti di corsa, che dobbiamo uscire, chi per il lavoro, chi per,
0: certo,
1: la scuola, e non puoi fermarti lì.
0: Sì.
1: Anche in quel caso è sempre opportuno abbassarsi anche a livello di bambino, guardarlo negli occhi e dire: hai fatto una buona domanda, però adesso non riusciamo a sederci, avere un momento, perché siamo tutti di corsa, ma stasera possiamo prendere 10 minuti sul divano e ne possiamo parlare. Quindi,
0: certo,
1: fare anche una specie di appuntamento,
0: certo,
1: ecco, con il bambino, per poter parlare con lui e trovare un momento.
0: Certo.
1: Lo so, quando non viviamo le situazioni, dare suggerimenti fuori dal contesto sembra tutto molto più facile, ma la mattina quando siamo tutti di corsa, o il pomeriggio, anche le mamme che hanno sempre una miriade di cose da fare, però è importante ritagliarsi un tempo di qualità con,
0: sì,
1: i propri bambini.
0: Bambini, sì.
1: Sì,
0: diciamo che bisogna trovare il tempo proprio di parlare con i bambini, dedicarsi ai bambini, e questo libro dà una motivazione molto importante, perché quello che si perde poi non si può recuperare. I bambini crescono senza magari aver affrontato questi argomenti, per quanto possano essere delicati ma importanti da affrontare, se non lo si fa quando i bambini sono piccoli. Dopo,
1: certo,
0: sicuramente è troppo tardi, perché magari hanno già visto, sentiamo delle storie allucinanti alla televisione, no? Sui bambini,
1: sì,
0: cose che,
1: sì,
0: accadono,
1: sì.
0: E io penso che questo possa aiutare a dover preservare l'incolumità del bambino, a difendersi da quando magari vede delle immagini che magari potrebbe averle anche già viste e non avergli fatto nessun effetto,
1: certo,
0: ma potrebbe succedere la seconda o la terza volta che lui si sofferma a pensare, e poi magari trovarsi in mezzo a delle situazioni molto pesanti,
1: sì,
0: dove non riuscire,
1: sì,
0: magari ad aiutarlo. Mi piace il fatto,
1: sì,
0: che sicuramente affrontando insieme al bambino questo libro, la mamma possa dire al bambino: vieni a parlare con noi, vieni a parlare con me o col papà, ogni qualvolta,
1: sì,
0: tu lo desideri, hai un dubbio, oppure vedi delle immagini, vedi delle foto, con molta calma,
1: sì,
0: con molta tranquillità, lo induce, insomma, a dover relazionarsi con i genitori. Questo,
1: sì,
0: è importante.
1: Sì. Creare un clima di fiducia.
0: Sì, sì.
1: Di,
0: sì,
1: accettazione, di,
0: sì,
1: di fiducia. Sarà una mia amica, che lei è una psicopedagogista, lei dice sempre: dobbiamo dare ai bambini delle radici come gli alberi,
0: sì,
1: e delle ali per volare via.
0: Bella,
1: sembra un controsenso, però le radici sono,
0: sì,
1: proprio quello che trasmette la famiglia,
0: sì,
1: in cui essere radicati essere,
0: sì,
1: solidi,
0: sì,
1: e avere le ali per volare,
0: sì, sì,
1: per andare via, perché i bambini devono poi, siamo tutti cresciuti, siamo andati,
0: certo,
1: via di casa,
0: certo,
1: abbiamo fatto le nostre esperienze, però,
0: certo,
1: sappiamo che abbiamo un albero con le radici
0: forti
1: le radici,
0: certo,
1: solide, su cui ritornare e riposarci.
0: Bellissimo. E con
1: questo lo vedo anche un po' come un'immagine di Dio, che è il nostro,
0: sì,
1: albero forte. notte, certo, su cui possiamo trovare riposo e rifugio.
0: Amen.
1: In cui troviamo,
0: amen,
1: riposo e rifugio.
0: Angela, con questo ti tolgo la parola un attimo. No, sto scherzando. Dobbiamo mandare un brano musicale perché il tempo vola, sì. Angela. Ok,
1: mi sono lasciata andare.
0: Non ti preoccupare.
1: Avevo scritto delle cose, ma
0: non ti preoccupare.
1: Diverso da come l'avevo scritto.
0: Ok, ora ascoltiamo un brano musicale, tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con Angela, un'insegnante. Stiamo sviscerando insieme un libro molto bello, Belle Immagini. Il titolo è Belle Immagini, Brutte Immagini. Parla di come proteggere i propri bambini dalla pornografia, cioè come proteggerli che non si imbattano, diciamo, anche con il telefonino, con il computer e così via, in queste situazioni delicate dove magari non sanno cosa fare, poi non ne parlano neanche con i propri genitori, mentre diciamo che questo libro aiuta proprio le mamme a come affrontare questo argomento con i bambini. Angela, correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato,
1: no,
0: perché tu sei l'esperta.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo sviscerato un attimino il libro, abbiamo visto diversi punti, abbiamo detto anche, Angela, che è fatto molto bene, molto leggero, molto tranquillo, e non diventa più un problema affrontare questo argomento con i bambini, anzi
1: no,
0: aiuta proprio, no, a dover spiegare al bambino anche a come conoscere bene, anche se vogliamo, il proprio corpo e come non lasciarsi prendere magari da immagini che possono infastidirlo e creare delle situazioni. La cosa che sicuramente ci preme magari è sapere, o perlomeno come possiamo aiutare le mamme che possono essere in ascolto, o le zie o i nonni o la persona che in questo momento potrebbe avere questo problema, aiutarle a dover aiutare a sua volta il proprio figlio, il proprio nipotino e così via. Tu potresti dare dei consigli, dei suggerimenti per dare un'indicazione?
1: Sì, diciamo, per l'uso del telefonino, del computer, ci sono dei filtri che possono essere messi sui dispositivi, facendo in modo che non si aprino certi siti, anche se qualcuno ci va involontariamente. Ad esempio, sempre c'è stato raccontato da un genitore che adesso con il registro elettronico loro come famiglia avevano messo un filtro, ma questo filtro bloccava anche l'apertura del registro elettronico della scuola, quindi hanno dovuto rimuovere il filtro per poter accedere al registro elettronico, però purtroppo il bambino si è imbattuto in queste immagini. E in questo caso abbiamo suggerito ai genitori che quando il bambino è al computer, che deve aprire questo il registro elettronico, fare delle ricerche, che ci sia il genitore vicino
0: accanto,
1: quando possibile, sì, in modo che subito può intervenire, può parlare, può monitorare un po' la cosa, la situazione, ciò che è accaduto.
0: Sì.
1: Rispetto ai giochi, ai video, io non voglio demonizzare lo strumento, anche perché è stato molto usato il computer anche per la didattica a distanza, per mantenere contatti con i nonni, di familiari, fratelli e sorelle.
0: Sì.
1: Però certo va regolamentato.
0: Certo.
1: Nel senso, per i bambini avere il momento di sfogo per il gioco, però decidere un tempo da A.
0: Sì.
1: E sempre con l'adulto vicino.
0: Sì.
1: E poi un suggerimento che dà anche l'autrice del libro.
0: Sì.
1: Sì, è il progetto Vinco.
0: Sì.
1: E prendendo le iniziali di questa parola, proprio per vincere sulla pornografia, sulla dipendenza che mi dà, e vincere proprio lo shock nel vedere queste immagini, prendendo proprio le iniziali della parola Vinco, quindi per la V vado via e guardo altrove, quello è una cosa buona da fare, anche abbassare o abbassare lo schermo, chiudere il telefono, chiudere il computer. Interpellare sempre un adulto. Quindi, come dicevamo prima, avendo creato quel clima di fiducia, posso andare dalla mamma o dal papà e dire: ho visto questo, che cosa significa? Quindi il bambino viene a raccontarci. Nominare il problema. È un po', perché è una cosa che non conoscono. I bambini non riescono a spiegarla, però dare un nome. Perché quando do un nome a una cosa, esiste. E poi cerco di distrarmi con qualcosa di diverso. Nel senso che non devo stare tanto davanti ai dispositivi, però trovare anche delle alternative, cioè cercare o fare una passeggiata, anche creare, fare giochi di società in famiglia, fare un puzzle in famiglia. Durante il lockdown io e mio marito abbiamo fatto 5 puzzle da 1000 pezzi, oltre aver letto tantissimo, proprio per non stare sempre vicino al computer, vicino ai tablet o sul telefono, e essere comunque sempre riempiti di quelle cose.
0: È fantastico. Sai, la cosa che mi ha colpito in questo libro, l'ho nominato anche prima con te, che abbiamo parlato della spiegazione dei due cervelli, no? I due cervelli, cervello sensibile e cervello pensante, che però ovviamente devono lavorare insieme poi. La cosa che mi ha colpito è che proprio qualunque cosa faccia piacere al nostro corpo, ai nostri occhi, ci fa star bene, venga proprio stimolato dal cervello sensibile, quindi anche il dover, anche non il dover, la voglia di mangiare della cioccolata. E qui viene proprio espresso anche la mamma che spiega anche della cioccolata, ed è incredibile questa cosa, perché a volte non riflettiamo su questo.
1: Infatti, poi dice il cervello pensante è quello che si dà, si regola e si fa scegliere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perché se comunque, diciamo, ascolti sempre il cervello sensibile, io che amo la cioccolata,
0: anch'io la amo la cioccolata, vincerebbe sempre lui.
1: Non si può, è per questo che devono lavorare insieme. Ci vuole anche
0: È proprio questo il punto, secondo me, che è molto bello come viene spiegato e come la mamma lo spiega al bambino, e come una persona, anche un adulto, può recepire questa cosa, proprio per farlo capire, per spiegarlo, perché è il cervello sensibile che poi crea delle dipendenze.
1: Esattamente. E con il centro poi di attrazione.
0: Di attrazione, brava.
1: Attratto sempre da quella cosa, perché poi ti produce tutta quegli ormoni del piacere, di essere soddisfatto, che poi si possono cercare e si trovano in altri comportamenti, in altre attitudini. Anche un abbraccio, perché l'abbraccio produce l'ossitocina che ti fa star bene, ti procura piacere, e con il bambino si sente anche accolto, si sente anche incluso, perché lo stringi tra le tue braccia. Quindi anche gli abbracci fanno bene, facciamoli.
0: Deve essere bello avere un insegnante come te, comunque. Ascolta, Angela, noi abbiamo ancora 2 minuti, sicuramente ho trascurato qualcosa, non ti ho chiesto qualcosa, è qualcosa che magari tu vuoi ancora condividere in questi 2 minuti stringati con i nostri ascoltatori, anche ad esempio dove possono trovare il libro, lo possono trovare su Amazon se lo vogliono, oppure direttamente nel sito, lo vogliamo dire?
1: Sì, allora, il libro può essere acquistato direttamente su Amazon Italia, Oppure noi abbiamo realizzato anche un sito proprio che si chiama Belle Immagini, Brutte Immagini, sì. .it, sì. Che ci sono altre informazioni, sì. sul libro, e si può ordinare anche direttamente dal sito,
0: sì.
1: Anche le librerie CLC ce l'hanno, abbiamo dato CLC, in distribuzione, sì. anche a loro, sì.
0: Sì, quindi lo possono trovare con molta facilità, diciamo,
1: sì.
0: Belle Immagini, Brutte Immagini, insomma è tanto semplice, lo trovano subito, quindi non...
1: sì.
0: Poi se qualcuno non avesse fatto in tempo a scrivere, hanno bisogno di qualche informazione, possono sempre telefonare qui in radio e noi possiamo dare le informazioni che necessitano. Angela, abbiamo, sì, concluso, sì. il nostro tempo, ci portano via la voce. Allora, ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori, dai.
1: Grazie a tutti, e scusate se sono sempre un po' emozionata, anche se non vi vedo, però c'è sempre una parte emotiva. Che viene fuori.
0: Okay, Angela.
1: Per qualsiasi cosa siamo a disposizione, okay. tramite la radio hanno i nostri recapiti. Okay. Grazie.
0: Angela, anch'io ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stata con noi questo tempo e aver condiviso queste informazioni. Grazie a te. Voglio salutare anche gli ascoltatori. Grazie per questo tempo che siete stati con noi. Vi do un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 settembre 2026. Un buon ascolto. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco di Kiev ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatosky. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale. Tre persone sono state invece estratte vive, tra loro c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna. Sotto le macerie è stato ritrovato anche un secondo corpo appartenente ad una donna. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quelli di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Sarà la Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. Veniamo in Italia. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di avere accoltellato a morte il benzinaio Naid Mia a un distributore di Tor San Lazzaro ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. È morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di 3 anni ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uva a Iesi, in provincia di Ancona, lo scorso 23 settembre. Il collegio medico ha accertato il decesso, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. E dopo i carburanti, ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il cane a 6 zampe, definendola un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Eni propone uno sconto del 30% e quindi risparmi per circa 200 euro annui. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito finalmente Giovanni Lazzari, quest'ultimo è probabile si trovasse a non più di 14 metri dal 35enne e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldizzero d'Alba in provincia di Cuneo. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 10:20 di mattina.
davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale. Le previsioni del tempo: l'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo, con temperature massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Franca Pellini, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Dottoressa Franca Pellini, laureata in legge, presidente di ANED, Associazione Nazionale Emodializzati.

0: Dottoressa Franca Pellini, la legge che regola il trapianto, che cosa prevede?
1: Dunque la legge è quella del 99 e prevede intanto un'organizzazione che è quella che ha dato veramente i suoi frutti in questi anni, da quando la legge è entrata in vigore, questi 7 anni. E un'organizzazione a livello centrale, c'è cioè il Centro Nazionale Trapianti, e poi ci sono centri regionali di riferimento in tutte le regioni e riunite in 3 grandi organizzazioni che sono il Nord Italia Transplant, la IRT e il CST, che invece riunisce le regioni del centro e del sud Italia. Questa è tutta la parte organizzativa, e localmente il motore di questa vicenda sono i coordinatori locali del prelievo e del trapianto. E poi prevede anche, questa è l'altra parte importante della normativa, in futuro quella che si chiama la legge del silenzio assenso, che però attualmente non è in vigore.
2: E vogliamo spiegare cosa significa?
1: Certo. Allora, significa che quando tutto sarà andato a regime, ma per ora non è così, ecco, la popolazione sarà interpellata e avrà la possibilità di esprimere la sua opinione in merito al destino dei propri organi dopo la morte, e la legge prevede che dopo un tempo che verrà dato dalla legge stessa, chi non ha risposto sarà ritenuto donatore. Attualmente non è così, questa parte della legge non è ancora in vigore. Attualmente esiste la possibilità, e anzi noi veramente sollecitiamo tutti a dare la propria adesione presso le aziende sanitarie locali, che hanno tutti aperto uno sportello per questa cosa, oppure può esprimere la propria volontà firmando una delle carte del donatore che tutte le varie associazioni hanno messo in campo, oppure semplicemente firmando una propria dichiarazione in cui si dice semplicemente: io sottoscritto dichiaro che i miei organi dopo la mia morte possono essere prelevati per salvare la vita a qualcun altro. E se succede che una persona è nelle condizioni di poter donare gli organi perché muore per un trauma o per ad ogni modo o quella che si chiama la morte cerebrale, cioè per perdita complessiva e totale delle funzioni cerebrali, il rianimatore può verificare se la persona ha dato il suo assenso in vita. Se no, interpella la famiglia, che attualmente viene sempre interpellata, e la famiglia, come testimone della volontà della persona che è deceduta, può dire di sì o opporsi entro il termine dell'osservazione, che la legge richiede, che sono 6 ore di osservazione.
2: Bene, dottoressa, lei ne ha già accennato, ma quali sono le condizioni di esecuzione del trapianto d'organo poi, no? Perché poi
1: allora,
2: possa avvenire questo?
1: La prima condizione è che la persona sia morta, sia ben chiaro. Allora, la legge italiana è una legge assolutamente garantista per quanto riguarda l'accertamento di morte, che deve essere compiuto da una commissione di 3 medici per 6 ore ininterrottamente, durante le quali vengono verificate tutte le condizioni. Al termine delle 6 ore la commissione si riunisce un'altra volta e a quel punto, se le condizioni di morte sono rimaste chiaramente identiche, può, dopo che la famiglia è stata interpellata, se la famiglia non si oppone o se la persona in vita ha detto di sì,
2: ha espresso la sua volontà,
1: può essere fatto il prelievo. Dall'altro versante c'è il ricevente, il quale è iscritto in liste di attesa presso i numerosi centri trapianti che oggi ci sono. Tutte le iscrizioni in lista sono verificate e controllate anche in maniera periodica, e devono esistere delle situazioni di compatibilità tra il donatore e il ricevente. Quindi l'assegnazione degli organi è secondo delle liste pubbliche, assolutamente con criteri di equità, che possono essere verificati per quindi, ogni i criteri, assegnazione viene fatto quindi, un verbale, sì, viene depositato presso la magistratura.
2: Allora, dicevo, i criteri di gestione della lista di attesa sono solo questi di cui lei ci parlava o ci sono altri in base a quando ci si è iscritti?
1: Come prima funziona? Cosa la compatibilità, sì, perché non si può inserire un organo in un organismo che potrebbe,
0: che non sia compatibile,
1: non è compatibile,
0: certo,
1: rigettarlo immediatamente,
2: certo. Quindi se una persona è pure stata iscritta precedentemente però non è compatibile,
1: non è che la lista di attesa funziona secondo le priorità,
2: certo,
1: del tempo in cui uno è,
2: certo,
1: iscritto.
2: Quindi questo è importante che le persone lo sappiano.
1: Assolutamente no, guardi, pensi per esempio che ci sono iscritti in lista d'attesa per il trapianto di rene persone che aspettano da più di 10 anni, uh-huh, hanno antigeni rari o hanno anticorpi, uh-huh, e sono persone che tra virgolette un po' scalognate, ecco, perché non è colpa di nessuno, bisogna che arrivi il donatore che è adatto. Oltretutto ci sono anche alcuni altri criteri, tipo per altri organi, per esempio non può mettere un cuore di una persona che pesa 90 kg nel corpo di un ragazzino di 10 o 12,
0: certo, certo.
1: Ecco, quindi c'è anche una lista nazionale pediatrica, uh-huh, che è una lista nazionale, mentre le altre liste sono a livello locale,
0: uh-huh. Dottoressa Francapellini, sì, ci sono varie problematiche che poi ruotano intorno ai trapianti, se ne parla abbastanza
1: nel corpo di un ragazzino di 10 o 12,
0: certo, certo.
1: Ecco, quindi c'è anche una lista nazionale pediatrica, uh-huh, che è una lista nazionale, mentre le altre liste sono a livello locale.
0: Uh-huh. Dottoressa Francapellini, sì, ci sono varie

0: chiarissima, con oltretutto Papa Giovanni, addirittura il primo Papa che ne ha parlato è stato Papa Pacelli, si figuri quanti anni fa. Poi l'ha ridetto Papa Giovanni XXIII e addirittura Papa Giovanni Paolo II, che è intervenuto a un congresso mondiale dei trapianti dicendo che il trapianto è uno dei più alti atti di carità e ha inserito addirittura nel catechismo cattolico. Ugualmente la religione ebraica e anche le altre religioni cristiane, i protestanti, direi che e anche il buddismo e altre religioni non pongono limiti, alcuni lasciano la scelta all'individuo e altri dicono in maniera chiara che per salvare la vita di una persona non ci sono remore.
1: Sì, su internet si può trovare la lista di tutte le confessioni religiose che esprimono il loro parere, e come dice lei quasi tutte sono d'accordo, e noi riferiamo anche l'accordo della Chiesa Cristiana Avventista, che noi rappresentiamo con Radio Voce della Speranza, che appunto promuove anzi la donazione d'organi.
0: Sì, perché è veramente un modo di ripetere noi fedeli quello che è l'insegnamento di Cristo,
2: sì, certo.
0: Ama il prossimo tuo.
1: Esatto, è questo anche che la Chiesa avventista promuove. Bene, dottoressa, dicevamo di altri aspetti etici, sì. Rapporto con i familiari, cosa ci puoi dire a proposito?
0: È un momento estremamente difficile, è per questo che noi diciamo che è importante che ciascuno di noi dica di sì. Perché per ognuno di noi pensare cosa succede dopo la propria morte, se non stare che il pensiero della morte non è mai molto simpatico, no? Però pensare cosa succede dopo, per noi è facile dire di sì, mentre invece la famiglia a cui viene fatta questa domanda nel momento più difficile e doloroso è veramente in ambasce ogni volta, perché deve certo. interpretare il desiderio di qualcun altro, no? Anche se è il proprio figlio, il proprio marito, il proprio compagno, è sempre una cosa dolorosa e difficile nel momento, e poi viene chiesta nel momento peggiore. Quindi io credo proprio che ciascuno di noi dovrebbe prendersi la responsabilità di decidere, proprio per non lasciare agli altri un dolore in più. Mentre sa cosa c'è di bello? Che tutti coloro che hanno detto di sì e hanno accettato che gli organi del proprio caro fossero
1: donati,
0: donati, ne hanno una grande consolazione, perché il pensare che una morte, che è una cosa terribile, però perlomeno c'è qualcuno che da questo dolore tremendo ne ha ricavato invece vita, gioia, speranza, un nuovo futuro che non avrebbe avuto.
2: Una situazione di vita che si risolve grazie a quest'altra situazione.
0: Insomma, in fondo ti consola, anche la mamma di Marta Russo lo dice sempre, io in quel momento ho detto di sì perché sapevo che mia figlia voleva, ma in ogni modo dal momento in cui ho deciso a me è arrivata un minimo di pace che prima non avrei avuto.
1: E questa è un'esperienza molto bella. Dottoressa,
2: sì, ancora una domanda. Qual è la qualità della vita dei trapiantati una volta avuto quest'organo, qualunque esso sia?
0: Allora, adesso la vita dei trapiantati ha veramente delle grosse speranze. Pensi che il trapianto di rene a 5 anni è funzionante oltre l'80% e la qualità di vita è veramente buona. Io dico sempre che bisogna vedere come stanno, no? Io vedo i pazienti
2: persona,
0: in dialisi e li vedo dopo trapiantati,
2: non
0: li riconosco quasi più. Beh, la persona trapiantata ha figli, per esempio, mentre invece la persona in dialisi, o uno si può immaginare che aspetta un trapianto di cuore o di polmoni che non riesce a respirare.
1: Certo.
0: Io conosco i bambini che sono nati, più di 200 mamme in Italia hanno potuto avere la gioia della maternità che sembrava loro negata prima del trapianto. La condizione di vita è talmente buona che fanno sport. Tra le varie iniziative di queste giornate è martedì 16 allo Stadio Fortunati di Pavia alle 20:30 la nazionale italiana trapiantati giocherà una partita di calcio,
2: ecco.
0: In cui ci sono solo persone che vivono con un trapianto, dal ragazzino di 18 anni che ha avuto un trapianto di fegato, pensi 15 anni fa, alla persona un po' più anzianotta che ne ha 52

0: che vive con un trapianto di cuore, però.
1: Carissimo.
0: Quindi questo, una persona che non solo ha una vita normale, ma una qualità di vita tale da permettere un'attività sportiva agonistica. Io ho portato la squadra italiana alle Olimpiadi Mondiali dei trapiantati in Canada l'anno scorso e ne abbiamo portato a casa 55 medaglie e abbiamo messo a tetto ben 3 record mondiali nel nuoto e nel salto, quindi sono bravissimi.
1: E dottoressa, dal suo entusiasmo si dà molta speranza ai malati,
0: Sì, sa che cosa, ecco, molta speranza, e questo è quello che ci fa però dire: bisogna che, nonostante i risultati raggiunti, c'è ancora tanto lavoro da fare
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Ci sono 10.000 persone ancora che aspettano.
1: Certo, certo.
0: Ci sono 10.000 persone che aspettano e purtroppo solo in Italia ogni giorno più di uno di loro perde la vita aspettando inutilmente. Quindi
1: speriamo che in un futuro queste note dolenti possano non esserci più.
0: Perché
1: la cultura del trapianto si è diffusa nel frattempo.
0: Certo, ma pensi che noi ci speriamo, perché in questi anni abbiamo avuto dei risultati veramente straordinari. Anche questi primi mesi del 2006 hanno dimostrato ancora una diminuzione delle opposizioni e un aumento delle donazioni, per cui se il trend continuerà dovremmo arrivare alla fine dell'anno con più di 3.500 trapianti effettuati in Italia. Siamo ormai al secondo posto dopo la Spagna, quindi veramente l'organizzazione ha fatto la rete, ecco, proprio che è data dalla comunità, da società scientifiche, dagli operatori, e quindi dobbiamo continuamente dire grazie, perché molti lavorano veramente fuori da quello che sono i termini stretti del lavoro, proprio come una missione. Veramente la rete ha dato dei grossissimi risultati, quindi sì, speriamo che le cose continuino a migliorare.
2: Certo, dottoressa, un'ultima domanda, tempo è ormai agli sgoccioli. Ecco, l'assistenza medica, psicologica, sociale per quanto riguarda sempre i trapiantati?
0: Questo è un filino a macchia di leopardo, siamo in Italia.
1: Sì.
0: Allora, l'assistenza psicologica, ahimè, non è uno dei punti che brilla. Devo dire che però onestamente il paziente trova in sé delle risorse straordinarie, no? Escono tutte da esperienze difficili
1: e questo rafforza.
0: Guardi, rende dei caratteri straordinari in cui riescono ad affrontare anche le difficoltà veramente. Però
1: cambiano i valori, le priorità, sicuramente.
0: Sì, guardi, proprio una visione della vita diversa, insomma, veramente molto bello. Però certi avrebbero bisogno sì di appoggio psicologico, e adesso si sta tentando, sa, come al solito le prime cose cui uno pensa è la sopravvivenza, di avere la vita, fare il trapianto, però un sostegno ci vorrebbe, questo sicuramente sì. Punto di vista, i medici sono bravi, la rete c'è, certo, in alcuni centri abbiamo carenza di personale, ahimè, non per il trapianto in sé per sé, ma l'assistenza post-trapianto. Questo sviluppo che forse è andato in certe regioni oltre la speranza, adesso deve essere consolidato con degli ambulatori che funzionino, con un'attenzione alle complicanze che ahimè sono sempre fuori dalla porta, con la ricerca continua di una terapia farmacologica meno pesante di quella che c'è oggi.
1: Bene, dottoressa Franca Pellini, allora auspicando una maggiore sensibilità nei settori che sono un po' più carenti, concludiamo questa intervista, la ringraziamo per la sua disponibilità, dottoressa.
0: Ringraziamo noi, abbiamo bisogno veramente di proprio dell'aiuto di tutti voi, perché il problema sia sempre più conosciuto,
2: certo,
0: e anche accolto, che non è sempre facile.
1: Bene, allora ringraziamo la dottoressa Franca Pellini, laureata in giurisprudenza, presidente di ANED, Associazione Nazionale Emodializzati. A risentirla.
0: Grazie, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 13. Buon ascolto.
1: Notiziario del 30 settembre 2026. Un buon ascolto. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Il sindaco di Kiev ha riferito che i soccorritori sono intervenuti per un incendio scoppiato in una zona residenziale del distretto di Sviatosky. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale. Tre persone sono state invece vive, però c'è un altro bambino, mentre gli altri due feriti sono un uomo e una donna. Sotto le macerie è stato ritrovato anche un secondo corpo appartenente ad una donna. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quelli di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Sarà la Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FA-X, chiudendo una competizione portata avanti per anni, in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. Veniamo in Italia. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di avere accoltellato a morte il benzinaio Naid Mia a un distributore di Tor San Lazzaro ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. È morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di 3 anni ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uva a Iesi, in provincia di Ancona.

Lo scorso 23 settembre il collegio medico ha accertato il decesso, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. E dopo i carburanti ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il cane a sei zampe, definendola un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia. Eni propone uno sconto del 30% e quindi risparmi per circa 200 euro annui. E dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo, prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito finalmente Giovanni Lazzari, quest'ultimo è probabile si trovasse a non più di 14 metri dal 35enne, e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alma in provincia di Cuneo. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 10:20 di mattina davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno ricostruito la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale. Le previsioni del tempo: l'atmosfera è sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo con temperature massime fino a 28-29 gradi al centro. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto, sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 30 di settembre e anche per oggi ritorna puntualissimo il nostro appuntamento con l'almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 30 settembre 1954 quando veniva ordinato il sottomarino Nautilus, primo vascello mosso da un reattore nucleare. La stessa giornata viene anche effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale. 1965, rivolte in Indonesia, assassinati 5 generali. 1967, debutto di BBC Radio 1, le altre radio nazionali della BBC da quel giorno adotteranno dunque una numerazione. 1980, le specifiche dell'Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox. 1991, Kangerlussuaq, un piccolo villaggio della Groenlandia, ritorna sotto autorità danese. Dal 1951, in piena guerra fredda, era sotto amministrazione americana. Gli Stati Uniti vi avevano infatti costruito una base. 1999, incidente nucleare in Giappone, nel centro di ricondizionamento dell'uranio di Tokaimura a nord-est di Tokyo. 2002, primo trapianto di fegato in Italia su un paziente di 49 anni, per giunta sieropositivo. 2003, viene siglato l'accordo per l'acquisto da parte di Air France di KLM. 2004, il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera all'accettazione del protocollo di Kyoto, dove le nazioni devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%. 2009, l'isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 6,6 la scala Richter, saranno oltre 100 vittime. 30 settembre 2010, e con questa notizia chiudiamo questa pagina del nostro almanacco, rivolta della polizia in Ecuador con possibile colpo di Stato.

0: Pensieri cristiani.
1: Effata, vale a dire apriti, è la parola che venne usata da Gesù per guarire un sordo muto. Aveva messo le sue dita negli orecchi del malato e con la saliva gli aveva toccato la lingua, ma il miracolo non si compì fino a quando non pronunciò quella parola. Perché? L'autorità della parola di Cristo è insostituibile. Per la sua parola i mondi sono stati creati. È la sua parola che salva, libera, guarisce, conforta, rassicura, giudica. Questa parola non viene mai meno. Dopo tanti secoli, la parola di Gesù non ha perso per nulla la sua efficacia, ma è ancora all'opera, perché il cielo e la terra passeranno, come la Bibbia dice, ma le sue parole no. La parola di Gesù è racchiusa nella Bibbia, la potenza di Dio per salvezza di ogni credente, se ne dice. Dobbiamo permettere che per mezzo dello Spirito Santo Gesù renda quelle parole operanti nella vita di ciascuno di noi. Spesso si sente dire: se Gesù fosse sulla terra lo crederei e mi lascerei toccare da lui, pienamente convinto della sua potenza. Ma la realtà è che egli è all'opera ancora oggi, credetemi. Il tempo dei miracoli, anche se non vediamo con i nostri occhi Gesù come accadde ai suoi contemporanei quando era sulla terra, non è passato, poiché la sua parola annunciata con immutata potenza non cessa di produrre i suoi effetti. Effata, apriti, è questa l'essenza dell'invito di Gesù. Se nel cuore umano sorge un'umile disposizione a lasciare operare il Signore, il miracolo si compie. La sordità del nostro cuore ribelle e indifferente scompare. La nostra lingua silenziosa comincerà a parlare delle grandi cose di Dio e come miracolati andremo nel mondo ad annunciare che Egli ha fatto ogni cosa bene.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox oggi Joy Williams canta il motivo intitolato We, cioè noi.

0: nomi.
1: Parliamo dell'origine del nome Alessandro, che viene da Alexandros, dal greco Alexandros, ed è composto dal verbo Alexein, proteggere, difendere, e dal sostantivo Andros, uomo, ed è traducibile come difensore dei propri uomini, dei propri sudditi. Alexandros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Iliade. In latino divenne Alexander. Alessandro Magno, che nel IV secolo a.C. creò uno fra i più estesi e potenti imperi del mondo, diffuse questo nome dalla Grecia all'India, dalla Persia fino in Africa. Ma anche Alessandro Volta, inventore della pila, Alessandro Manzoni, grandissimo uomo di lettere, e Sandro Botticelli, inimitabile pittore, lo resero un nome altisonante.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo cosa significhi il termine anatema. Il senso originario di questa parola è offerta votiva. Di solito però è stato ed è usato in senso peggiorativo con riferimento a qualcosa di maledetto o moralmente condannabile.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Siamo arrivati in fondo anche di questa puntata e, rinnovandovi l'appuntamento per domani, vi lascio con gli altri programmi che la nostra rete ha preparato per tutti voi. Ciao!

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Per l'intervista di oggi è con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao Carmen e Mario, ciao a tutti e a tutti.
1: Grazie.
2: Le edizioni ADV pubblicano la traduzione italiana della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, la cosiddetta scuola del sabato.
1: Viene utilizzata nelle riunioni del culto appunto del sabato dalle chiese cristiane avventiste di tutto il mondo nella lingua di ogni paese.
2: È il quarto ciclo del 2026 che si concluderà con il 25 dicembre, ha per titolo Il dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità. E Saverio, quali sono le motivazioni per cui Dio invia i profeti della Bibbia, diciamo così, e quali i temi prevalenti che Dio stesso indica?
3: La motivazione è che Dio vuole comunicare con l'essere umano. Il fenomeno profetico dimostra, insieme ad altre cose, insomma, dimostra che il Dio della Bibbia non è il Dio dei deisti, no? Cioè era il deismo, diciamo, era quella filosofia religiosa per cui Dio ha creato tutte le cose e poi lascia,
2: poi si è disinteressato, insomma,
3: ecco, si disinteressa, sì, perché sì, sì, le creature debbano vivere autonomamente, ma in realtà Dio è appassionato, cioè è interessato, vuole entrare in relazione con le sue creature e con noi esseri umani in particolare. E quindi una delle modalità di comunicazione che ha è proprio il fenomeno profetico, cioè parla agli esseri umani attraverso la testimonianza di altri esseri umani. E questo ha sicuramente il vantaggio di valorizzare l'essere umano stesso, cioè certo, se Dio può parlare attraverso un essere umano vuol dire che l'essere umano, pur, come dire, essendo peccatore, quindi corrotto nella propria natura, continua allo stesso tempo ad essere fatto a immagine di Dio e quindi in qualche modo è in grado di poter dare una testimonianza imperfetta ma comunque efficace della presenza, della parola e dell'azione di Dio nella nostra vita.
2: Certo.
3: E i temi, mi dicevi i temi, no?
2: Sì,
3: i
2: sì,
3: temi
2: sì,
3: più ricorrenti. Probabilmente, diciamo, il tema più ricorrente poi nella Bibbia, il filo rosso, è il regno di Dio. Il regno di Dio che viene è tutto il tema dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento. Anzi, il Nuovo Testamento lo sdoppia questo argomento, perché ci parla del regno di Dio che è venuto in Cristo Gesù e della pienezza del regno di Dio che la stiamo ancora attendendo con il suo ritorno. Quindi questo
2: sì,
3: è sicuramente
2: sì, sì,
3: il tema profetico che attraversa tutta la Bibbia. Poi in mezzo a questo tema, che quindi è un tema, come dire, escatologico, no, che è qualcosa che è di là da avvenire, allo stesso tempo la Bibbia, i messaggi profetici sono anche riferiti all'oggi e quindi sono messaggi in genere di liberazione, per esempio, no? La liberazione degli ebrei dall'Egitto, oppure il ritorno dall'esilio babilonese, oppure nella rivelazione cristiana la liberazione in Cristo Gesù. Noi siamo liberati dal potere del peccato, dal potere della morte, però a volte è anche un messaggio di rimprovero, perché spesso i profeti, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, rimproverano prima di tutto i potenti, ma non solo, a volte anche al popolo, rimproverano l'ingiustizia.
2: Certo.
3: E quindi il fatto che si commettono delle gravi ingiustizie che non sono compatibili con i valori del regno di Dio.
1: L'Apostolo Pietro, quando nella sua seconda lettera parla della parola profetica, la definisce una lampada splendente in luogo oscuro. Saverio, quale significato possiamo dare a questa frase?
3: Beh, implica due cose opposte, che però vanno tenute insieme. Quindi da un lato la parola profetica, la Bibbia, diciamo così, è come una luce, quindi è un punto di riferimento per conoscere la volontà di Dio, per conoscere la parola di Dio, per conoscere quello che Dio ha fatto, fa e ancora vuole fare per noi. Allo stesso tempo però non è una luce, cioè non è un sole, quindi non è una luce abbagliante, no? Che più grande di quella non ce ne può essere, è una piccola lampada. Quindi vuol dire che la verità, anche se la Bibbia ci insegna delle verità, noi non è che possiamo andare in giro con queste verità con sentimenti di orgoglio e di superiorità. Cioè noi dobbiamo capire che la verità che ci viene donata da Dio nella scrittura è comunque una verità piccola che illumina i nostri passi. Quindi è come dire, è necessaria la nostra salvezza, la nostra felicità, ma noi non possediamo la pienezza della verità. La pienezza della verità è in Cristo Gesù e noi lo stiamo ancora attendendo al suo ritorno. Quindi la Bibbia, come dire, è sufficientemente luce da poterci guidare nella verità, no? E quindi da poter essere una guida sicura per noi, ma allo stesso tempo è insufficientemente luce per poter pensare che, siccome studiamo la Bibbia, vuol dire che sappiamo tutto, non possiamo imparare niente da nessuno, perché in realtà la pienezza della verità la stiamo ancora attendendo, e quindi siamo tutti in cammino e tutti dobbiamo restare umili e capaci anche di imparare gli uni dagli altri.
1: Certo. Questo è importante, no? Ci insegna l'umiltà per non sentirci superiore a nessuno.
2: Bene, allora
1: tra poco riprenderemo, no, questo tema, Mario,
2: sì. Pochissimo. Subito dopo lo stacco musicale. Mario Calvagno
1: e Carmen Zammataro.
2: Riprendiamo l'intervista di oggi con il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. E nel primo segmento abbiamo già visto alcuni aspetti del ciclo di lezioni sulla Sacra Scrittura, che ha per titolo Il dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità. Saverio, ci parlavi anche del significato, della, come dice anche l'Apostolo Pietro, che la profezia è una lampada splendente in un luogo scuro, quindi, ma è una lampada, non qualcosa che si possa assomigliare al sole o a delle luci molto, molto forti. E allora passiamo ancora a un altro tema che sta all'interno del ciclo, e per fare questo leggiamo un brano molto conosciuto. Si tratta di Gioele, capitolo 2, i versetti 28 e 29. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Saverio, perché nella realizzazione completa di questa profezia sono implicati anche i tempi in cui noi viviamo?
3: Beh, sono implicati anche i nostri, hai detto bene anche, perché in realtà appunto Pietro applica il compimento di questa profezia già una prima volta nel giorno della Pentecoste, però in effetti questa profezia si applica anche ai nostri tempi, perché diciamo ora tu hai letto solo il versetto 28 o versetto 1 a seconda delle traduzioni che abbiamo a disposizione, ma che tu in realtà continui e vai più avanti, poi il testo dice più avanti, prima che venga il grande giorno del Signore.
2: Sì,
3: ecco, quindi
2: sì.
3: Diciamo che queste profezie di Gioele vengono collocate in una prospettiva finale, in teologia si dice scatologica, cioè nei tempi, negli ultimi tempi, no? Il tempo immediatamente precedente al ritorno di Gesù, e quindi, come dicevamo prima della pausa musicale, il tempo in cui noi aspettiamo la pienezza del regno di Dio. Ecco, noi crediamo di vivere questi tempi, perché sostanzialmente nella Bibbia ultimi tempi sono i tempi che separano la prima dalla seconda venuta di Gesù, ma in particolare noi ormai Gesù lo attendiamo da 2000 anni, anche alla luce di altri passi della Bibbia crediamo di essere, non dico agli sgoccioli, insomma, ma quasi. E quindi sì, sicuramente questa profezia, questa promessa di Dio, no, di una particolare azione del suo Spirito Santo, riguarda anche il nostro tempo. E per cui dipende da come noi la intendiamo poi questa profezia, no? cioè se noi intendiamo il compimento letterale di questa profezia, quindi giovani che hanno sogni, vecchi che hanno visioni, eccetera eccetera, anzi noi del contrario, sicuramente è qualcosa che forse deve ancora venire, non lo so, non mi pare che ci sia tutta questa, tutto questo fermento al momento. Se invece lo intendiamo più nel suo significato profondo, cioè di una particolare azione dello Spirito Santo, che era il modo in cui l'ha intesa Pietro, perché Pietro lo applicò al giorno della Pentecoste, ma non era una cosa letterale, nel senso che nessuna di queste cose, nessuno ebbe sogni, visioni, eccetera, ma effettivamente lo Spirito Santo scese sotto forma di lingue di fuoco. Ecco, allora se anche noi lo intendiamo, diciamo, nel suo significato profondo, allora forse noi possiamo già vedere comunque lo Spirito Santo all'azione nel mondo, no? Perché è vero che nel mondo ci sono tante cose che non vanno, tanti problemi, tante cose che ci fanno percepire che ormai la baracca sta crollando, diciamo così. Però allo stesso tempo nel mondo ci sono anche tante persone, uomini e donne, che si vede che sono mossi dallo Spirito Santo per poter fare bene, per aiutare il prossimo, per esprimersi a favore della giustizia e anche per dare in ambito religioso, ecco, la Chiesa Avventista, anche altre chiese, no? Cercano di orientare comunque in un tempo di smarrimento come questo, orientare lo sguardo verso Gesù Cristo. Ecco, per cui in questo senso, allora, se lo intendiamo in quest'altro senso, l'azione dello Spirito c'è ed è forte anche nel nostro tempo.
2: Certo.
1: E nel ciclo di lezioni si parla anche di Ellen White, ricordiamo 1827-1915, missionaria, scrittrice, predicatrice e cofondatrice della Chiesa Avventista, alla quale viene riconosciuto proprio il dono di profezia. Per quali motivi?
3: Beh, perché lei ha ricevuto circa 2000 messaggi, diciamo, da parte di Dio sotto forma di sogni e visioni, e per cui diciamo che è stata una persona in cui il dono di profezia si è manifestato proprio nel suo senso, nel suo significato più specifico, cioè lo Spirito Santo ha agito nelle White nello stesso modo in cui agiva con i profeti dell'Antico Testamento e anche con i profeti di cui si parla anche nel Nuovo Testamento. Ecco, sì, per cui ed è stata una cosa straordinaria, perché questo è accaduto a metà del 1800, quindi in piena modernità, in pieno razionalismo, dove ormai tutte queste cose erano, come dire, considerate un retaggio del passato, che ne so, della religiosità incantata dei popoli antichi, e invece lei è stata chiamata a svolgere questo tipo di ministerio. E noi perché, diciamo, lo abbiamo riconosciuto? Beh, noi lo abbiamo riconosciuto perché, come dice la Bibbia, i profeti li riconoscerete, i veri profeti, o in generale i profeti li riconoscerete dai frutti. Se i frutti sono buoni, sono veri profeti; se sono cattivi, vuol dire che sono falsi profeti. Beh, diciamo che il frutto del ministero profetico di Ellen White sostanzialmente è la Chiesa Avventista. E secondo me la Chiesa Avventista oggi nel mondo, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, assolutamente non voglio mitizzare nessuno, ma comunque io credo che sia una bella realtà. Dovunque è presente una Chiesa Avventista nel mondo, c'è sempre un contesto che beneficia non solo della predicazione del Vangelo, ma anche di tanto aiuto sociale, affettivo, a volte anche battaglie importanti per i diritti. Ecco, per cui io credo che la Chiesa Avventista sia un frutto positivo del ministero delle UAP.
2: Certo.
1: Bene, questi che abbiamo visto sono solo alcuni dei temi del dono di profezia, la voce di Dio per l'umanità, il quarto ciclo trimestrale 2026 della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, tradotta e pubblicata in Italia dall'edizione ADV, conosciuta anche come Scuola del Sabato. Per informazioni potete contattarci, telefonate all'800 098 650 oppure inviate un messaggio, un vocale WhatsApp al 348 222 72 94.
2: Sì, e potete ottenere gratuitamente nuovo materiale illustrativo di approfondimento ogni settimana sul sito sdsministeripersonali.chiesaadventista.it e potete seguire il tema giornaliero anche sull'app gratuita Scuola del Sabato, scaricabile dagli store online.
1: Ringraziamo il professor Saverio Scuccimarri, pastore e docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADIP. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
2: Ciao Saverio.
3: Grazie a voi, ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sulle lettere di Paolo a Tito e Filemone ci portano oggi alla lettura di Tito capitolo 2 versetti 11 e 12, dove è scritto: «La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane». Chris Brown scrive: «Il versetto di oggi accenna a due enormi verità. Da una parte, l'umanità ha respinto Dio in massa e ha preferito vivere nell'impietà che risulta dalle nostre passioni mondane. Ma dall'altra, Dio è intervenuto a nostro favore, manifestando la sua grazia nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo. Questa grazia è salvifica per ogni persona. Se ci rivolgiamo a Gesù, c'è perdono e vita nuova in abbondanza. Senza questa grazia rimaniamo schiavi delle nostre passioni mondane. Anche coloro che agli occhi del mondo possono essere molto rispettabili hanno rigettato Dio nel proprio cuore e la storia testimonia che ogni sforzo umano di migliorare il mondo che abitiamo risulta insufficiente. Ma Gesù ci mostra una vera e diversa via. Solo Lui ha saputo seguire perfettamente la volontà di suo Padre. Solo la sua grazia può realmente condurci a rinunciare all'impietà e vivere per Dio. Sei pronto oggi a lasciarti istruire, chiedendo a Dio che sia Egli stesso

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi, con la certezza che il Signore ci aiuterà anche oggi a superare gli ostacoli che si presenteranno davanti al nostro cammino. Ma intanto apriamo la parola di Dio e troviamo in lei conforto. Leggiamo in Genesi capitolo 39, versetto 9, e dice: Giuseppe disse: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E ancora Daniele capitolo 1, versetto 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Fedeltà e ricompensa divina. Benché separate da circa un millennio, le vite di Giuseppe e di Daniele, due eminenti personaggi dell'Antico Testamento, hanno molte somiglianze. Fin dalla giovinezza avevano imparato a conoscere Dio dai loro padri e da giovani furono ingiustamente deportati come schiavi. Più tardi furono messi in posizioni molto elevate. Nessuno dei due ha più rivisto il proprio paese. Per Giuseppe la deportazione era il risultato della gelosia dei suoi fratelli. Per Daniele era la conseguenza dei peccati della sua nazione. Durante il loro esilio avrebbero potuto ribellarsi per l'ingiustizia da cui erano colpiti e interrogarsi sull'utilità di restare fedeli alle proprie convinzioni. Invece, sia l'uno che l'altro si impegnarono a onorare colui al quale appartenevano. Per ubbidienza a Dio, Giuseppe non cedette alla moglie del suo padrone che lo spingeva a commettere adulterio, e Daniele rifiutò di contaminarsi prendendo il vino e i cibi raffinati alla tavola del re idolatra. Che esempio! Ma una tale fedeltà non resta senza ricompensa. L'uno e l'altro ricevettero la capacità di spiegare il futuro, interpretando da parte di Dio i sogni dei monarchi ai quali erano asserviti. Oggi ancora Dio onora la fede e la fedeltà. Noi non saremo chiamati a interpretare dei sogni, ma quelli che ubbidiscono alla sua parola e desiderano onorarlo, il Signore darà il giusto discernimento nelle grandi scelte che sono chiamati a fare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 30 settembre e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 20, dove è scritto: suo padre lo vide, ebbe compassione, corse e lo baciò. Questo verso fa parte di un brano di scrittura che è la parafrasi di ciò che Dio è e di ciò che Dio fa. Dio aspetta il ritorno di qualunque figliuolo disperso. Dio vede il figlio arrivare a lui da lontano e non aspetta che si prostri ai suoi piedi, pentito, ma gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e fa festa con lui e per lui. Gesù ha raccontato questa storia, ma Dio agisce ancora così, non è cambiato. Aspetta con trepidazione i figli che si sono allontanati, che hanno cercato soddisfazione nel mondo, ma quando questi si rendono conto che solo alla sua ombra c'è gioia, pace, sicurezza e salvezza e tornano sui loro passi, Dio non si mette con le braccia conserte meditando una bella ramanzina, ma spalanca le braccia perché vuole accoglierli e non farseli più sfuggire. La gioia di Dio è la stessa di un genitore terreno che sbircia dalla finestra il ritorno di quei figli che si attardano fuori di notte e spiano se l'auto è finalmente parcheggiata sotto casa. Poi, quando sentono chiudersi la porta di casa perché i figli sono finalmente rientrati, tira un sospiro e finalmente si addormenta. Ognuno di noi può diventare un figlio ribelle, può ritrovarsi insoddisfatto e deluso. Ognuno di noi è in pericolo se pensa di stare al sicuro lontano da Dio. C'è un solo rifugio dove la nostra anima inquieta può trovare ristoro e riposo. E mi piace ricordare un verso che è scritto nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 33, verso 27, che dice infatti: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Sgradito ma ben accetto. Nella cultura ebraica, se un figlio si ribellava al padre, se lasciava la casa paterna e in seguito decideva di ritornare a casa, i tutori dell'ordine pubblico gli andavano incontro, gli sputavano sul viso e gli dicevano: «La tua presenza non è più gradita qui, tornatene da dove sei venuto». Questa usanza ci riporta alla nota parabola raccontata da Gesù, il figlio prodigo. Questi pretese dal padre la spartizione dei beni che gli sarebbero toccati alla sua morte. Il padre a malincuore acconsentì alla sua richiesta. Forte di questo tesoretto, il giovane intraprese un'avventura in cui sperperò tutto ciò che possedeva insieme a uomini e donne che si approfittarono di lui. Quando non ebbe più nulla da offrire, rimase solo e desolato. Non aveva neppure soldi per mangiare, per questo finì in un porcile ad accudire maiali. A questo punto decise di ritornare a casa. Il padre, il quale non aveva smesso di aspettarlo, appena lo vide corse subito verso di lui. Sapeva che i tutori dell'ordine pubblico non gli avrebbero permesso di entrare nella città. Così corse prima di loro, andò incontro al figlio, lo abbracciò e lo baciò. E a chi gli diceva: «Non puoi farlo, non è più gradito», lui rispondeva: «È mio figlio, l'ho ritrovato, lo accetto e gli do una nuova opportunità». Se ti rivedi in questa storia, sappi che Dio, il tuo Padre Celeste, non permetterà a nessuno di cacciarti via. Lui arriverà prima dei giudici, ti accoglierà e ti abbraccerà. Sei disposto a cambiare e a tornare a casa? Il Padre ti sta aspettando.
3: Nella parabola del figlio il prodigo che è raccontata nei Vangeli è molto chiara una realtà, e cioè: quel figlio è stato riaccolto dal padre perché è tornato a casa. Non sappiamo quanto tempo sia rimasto lontano, ma è stato il tempo necessario per finire ogni risorsa e per toccare il fondo. Ecco perché, rivolgendosi al padre, ha detto: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ha ordinato ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non so come ti senti oggi, ma se anche tu senti di essere perso per le strade del mondo e ti senti solo, senza più nulla che ti soddisfi, torna anche tu a Dio. Riconosci i tuoi sbagli, non nascondere il tuo stato d'animo davanti a Lui, ma aprigli il tuo cuore, invocalo nel tuo bisogno e Lui ti accoglierà, restituendoti l'eredità che hai perduto. Non permettere che i tuoi errori e le tue scelte disavvedute diventino la tua condanna, ma torna a casa e ritrova la tua ricchezza in Dio. Anche tu sarai sempre ben accetto. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. I punti di riferimento servono. È questo il titolo. Capitolo 2 della lettera dell'Apostolo Paolo ai credenti della città di Filippi, i filippesi, quindi, e capitolo 2, dicevamo, i versetti da 19 a 30 al completamento, quindi, del capitolo stesso. E Paolo, nelle parti precedenti di cui ci siamo occupati, le parti che abbiamo commentato, ha parlato della coerenza dell'essere credenti, dell'essere cristiani, ha dato dei suggerimenti molto importanti e la volta precedente abbiamo anche visto cosa dice, cosa scrive Paolo Apostolo rispetto a Gesù, Gesù che era glorioso, era potente, era il Dio creatore, colui che ha fatto tutto e tutti, eppure, dice Paolo, ha abbandonato la sua onnipotenza, ha abbandonato la sua gloria e è sceso fino a noi, non soltanto per essere qui sulla terra e muoversi quindi qui sulla terra, ma è sceso fino a rivestire la nostra natura, la natura umana, si è abbassato, si è umiliato e con umiltà ha vissuto fino a morire. A morire, diceva Paolo, di una morte veramente degradante, la morte riservata agli assassini, la morte di croce. E quindi Gesù non ha avuto paura di questo, l'ha avuta certamente poi nella realtà dei momenti vissuti, momenti di dolore, momenti di sofferenza, ma non si è, ecco, intendevo questo, non si è certo preoccupato di abbandonare la sua divinità che gli spettava di diritto, ma è diventato come uno di noi per salvarci, per ricondurci a lui, per innalzarci, innalzare noi al suo livello un giorno, nel momento in cui ritornerà e potremo godere pienamente della salvezza che Gesù ci ha dato, che Gesù ci dà per la sua grazia mediante la fede in lui. E questo era il messaggio più importante di Paolo che abbiamo visto finora. Ma nell'idea di oggi, quella che vediamo in questo gruppo di versetti, Paolo vuole riferirsi invece a due persone che conosce molto bene. Sono Timoteo e Epafrodito. E adesso vedremo di chi si tratta, perché lui scrive ai filippesi e dice: io spero con l'aiuto del Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, così quando tornerà potrà confortarmi con le vostre notizie. Paolo, lo ricordiamo, in questo momento in cui scrive si trova in prigione e Timoteo e Epafrodito sono due giovani, due persone che diventano quasi personaggi nella Bibbia, che lo aiutano. Paolo, lo ricordiamo, in questo momento in cui scrive si trova in prigione e Timoteo e Epafrodito sono due giovani, due persone che diventano quasi personaggi.

quindi continua e scrive: non c'è nessuno come Timoteo che si preoccupi di voi e provi per voi i miei stessi sentimenti. E poi amaramente mette qui una nota, dice: tutti gli altri, a parte Timoteo, a parte Epafrodito, per lo più cercano il proprio interesse, non l'interesse del Signore Gesù e non l'interesse degli altri. Ma voi conoscete Timoteo, è stato come un figlio per me, dice Paolo, collaborando con tanto impegno a diffondere il messaggio di Cristo. Spero dunque di mandarvelo non appena vedrò che piega prende la situazione. Insomma, io sono qui e non so cosa succederà esattamente, ma per la fiducia che ho nel Signore, credo che

pensato che fosse il caso di rimandarvi Epafrodito. Ecco qui entrare l'altro giovane uomo. Chi è Epafrodito? Epafrodito è uno dei cristiani di Filippi, uno che fa parte della comunità dei filippesi, ed era lì a Roma e si stava prendendo cura di Paolo in maniera continuativa. Timoteo era un po' saltuariamente da Paolo, ma Epafrodito era lì. Ed Epafrodito è colui che riporta questa lettera che ancora oggi noi stiamo leggendo, che fa parte del canone del Nuovo Testamento della Bibbia, riporta indietro questa lettera scritta da Paolo, la riporta appunto ai suoi fratelli e sorelle della comunità di Filippi, in modo che possa essere di consolazione con quanto Paolo ha scritto. Vi rimando Epafrodito, ve lo rimando con la lettera, sottinteso. E voi me lo avevate mandato perché mi fosse d'aiuto. Ebbene, lui e io siamo come fratelli, compagni di lavoro e di lotta. Ecco. E Timoteo è un figlio, Timoteo è più giovane di Epafrodito, Timoteo è un anziano, scusate il bisticcio di parole, anziano nel termine biblico è il responsabile di una chiesa, di una comunità ecclesiale, e Timoteo era un giovane che fin da bambino era stato esercitato alla lettura, alla meditazione delle scritture, aveva una forte esperienza spirituale nonostante la giovane età, e quindi era stato incaricato proprio da Paolo di dirigere una delle chiese che Paolo fondava mentre predicava, mentre faceva i suoi viaggi missionari. E quindi Timoteo ha da una parte questa responsabilità e dall'altra anche quella di sostenere e aiutare Paolo in prigione insieme a Epafrodito, come dicevamo. E allora, a proposito di quest'ultimo, Paolo lo rimanda indietro nella comunità di Filippi, in questa regione della Grecia antica, nella Macedonia esattamente, lo rimanda indietro con la lettera perché diciamo lui ha molta nostalgia, dice Paolo, Epafrodito ha molta nostalgia di tutti voi, è preoccupato perché avete saputo che lui era ammalato, perché lui si era ammalato. E allora ci fermiamo qui in questo momento per continuare fra poco ancora questa storia molto bella, molto importante, una storia di amore fraterno reciproco, una storia in cui la fede fa la parte del leone, il cui titolo è, lo ripeto ancora, I punti di riferimento servono, e fra poco ve lo spiegherò un po' meglio nel secondo segmento di Appuntamento con Dio.

0: Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. I punti di riferimento servono. Questo il titolo. Stiamo parlando dell'Apostolo Paolo in prigione a Roma. Riporta il tutto nella lettera ai Filippesi, nella parte finale del capitolo 2. In prigione a Roma, ma con una certa libertà di ricevere visite, perlomeno lui in quanto cittadino romano. E le visite sono quelle costanti di Epafrodito, uno dei membri della comunità di Filippi, e poi di Timoteo, giovane anche lui come Epafrodito, però più giovane, e nonostante la giovane età, responsabile di una delle chiese che Paolo fondava, aveva fondato man mano attraverso i suoi viaggi missionari. E quindi entrambi questi due giovani assistono, aiutano, incoraggiano Paolo, ed Epafrodito è colui che riporta indietro nella sua comunità di appartenenza a Filippi, che prima lo aveva mandato a Roma per aiutare Paolo in prigione. Ecco, riporta indietro la lettera che oggi noi stiamo commentando, e la riporta indietro e fa questo viaggio di ritorno, diceva Paolo, lo ricordavamo prima, perché Epafrodito era stato molto ammalato e quindi aveva nostalgia della sua comunità, della sua chiesa di appartenenza, dei suoi fratelli, delle sue sorelle. Era preoccupato per loro, perché loro avevano saputo che si era ammalato, ma adesso si era ripreso. Era stato molto ammalato, scrive Paolo, quasi in punto di morte, ma Dio ha avuto pietà di Epafrodito e ha avuto pietà anche di me, speravo e spero nell'aiuto suo e nell'aiuto di Timoteo, e non ha permesso che avessi il dolore di veder mancare Epafrodito, oltre a tutto il resto che già sto qui soffrendo, sto qui patendo. Bene, il titolo, lo dicevo, ve l'avrei spiegato un po' meglio, almeno nelle mie contorsioni mentali, diciamo così. Ecco, i punti di riferimento servono, E allora c'è un doppio significato, quindi lo avrete immaginato, chissà, lo avrete anche capito. I punti di riferimento qui sono questi due punti di riferimento, sono appunto, ecco qui un altro bisticcio di parole, Timoteo e Epafrodito, e sono due punti di riferimento che diciamo così si sottopongono al servizio. Non sono due punti di riferimento che chiedono agli altri di diciamo così dipendere da loro, non chiedono agli altri di sentirsi inferiori rispetto a loro, ma sono due punti di riferimento che servono, cioè servono nel senso che sono utili, erano molto utili per l'Apostolo Paolo, ma servono nel senso che sono al servizio degli altri, al servizio di Paolo. E anche noi vediamo qui oggi il loro esempio di servizio, un esempio che, se vogliamo, possiamo seguire. La tradizione religiosa ci ha portato a pensare alle persone della Bibbia come a dei personaggi. Paolo indirizza buona parte delle sue lettere con questa parola, dice ai santi della città di Efeso, ai santi della città di Roma, ai santi che si trovano in quest'altra città, eccetera. Ecco, i santi non sono una classe speciale, come magari appunto la tradizione ci ha indirizzati a credere. I santi sono tutti i credenti, siamo tutti noi. Nel momento in cui crediamo in Dio, in cui abbiamo fede in Dio, in cui ci abbandoniamo veramente, totalmente nelle mani di Dio per essere guidati da Lui nella nostra vita. Ed è Dio stesso che dice: siate santi come io sono santo. Ed è Paolo stesso che in un'altra lettera scrive, sotto l'ispirazione del Signore, cercate la pace e cercate la santificazione della vostra vita, senza le quali cose nessuno vedrà il Signore. Ecco, quindi tutti e tutte dobbiamo essere santi nel modo in cui il Signore intende. Essere santo non significa fare i miracoli. I miracoli non vengono comunque dai santi, i miracoli vengono da Dio. Quindi la nostra devozione non deve essere eventualmente rivolta ad altri esseri umani che hanno avuto, come Dio chiede anche a noi, una vita di santità, ma la nostra devozione, anzi devo dire la nostra adorazione, perché poi alla fin fine di questo si tratta, i distinguo sono inutili in questo caso, la nostra adorazione deve essere rivolta a Dio direttamente. E ricordo, prima poi di avviarci alla conclusione, un episodio in cui Paolo si trova insieme a Barnaba. Di questo episodio ci parlano gli Atti degli Apostoli, esattamente al capitolo 14 di questo scritto, quando Paolo insieme a Barnaba appunto è in un viaggio missionario ed entrambi predicano il Vangelo a Listra, una regione pagana, e c'era un uomo che era paralizzato ai piedi, era sempre seduto, era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare e aveva sentito parlare Paolo, aveva sentito predicare Paolo rispetto a quella che è il messaggio di Gesù. E ci dice Luca, che scrive appunto gli Atti degli Apostoli, ci dice che Paolo aveva guardato gli occhi di quest'uomo e aveva visto che quest'uomo aveva fede per essere guarito. E quindi Paolo dice ad alta voce: alzati in piedi. E quest'uomo si alza e si mette a camminare. Ed ecco qui succede il fatto di cui volevo accennarvi brevemente. Gli abitanti di Listra, visto questo miracolo, cominciano a gridare stupefatti e dicono: gli dèi hanno preso forma umana, sono scesi fra di noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso, e c'era il sacerdote di Giove che, uscendo fuori dal tempio, condusse alle porte della città tori e ghirlande, perché voleva fare un sacrificio con riferimento a Paolo e a Barnaba, per omaggiare. Ecco, voleva fare questo. E allora Paolo e Barnaba invece cosa fanno? Si strappano le vesti, in senso di scandalo, era questo un po' l'usanza, e cominciano anche loro a gridare in mezzo alla folla e dicono: ma perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. E vi predichiamo che da queste cose inutili vi convertiate al Dio vivente, al Dio che ha fatto il cielo e la terra, l'unico Dio che vive, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, l'unico Dio vero. E queste cose noi le facciamo grazie a Lui. È Lui che dovete seguire, è Lui davanti al quale vi dovete inginocchiare, è Lui che dovete adorare. Insomma, è un po' questo il senso del messaggio di Paolo e di Barnaba. È Lui che vi dà il cibo, è Lui che vi dà la pioggia dal cielo, le stagioni che danno il frutto dei campi, che vi danno la gioia e la letizia nella vostra vita. Quindi adorate Lui. E allora i nostri punti di riferimento, i punti di riferimento servono, ma sono dei punti al servizio di ciascuno di noi, non sono dei punti che ci chiedono di essere serviti. E mi riferisco adesso ancora di nuovo a Timoteo e a Epafrodito e a Paolo e a Pietro e a tutti gli altri di cui ci parlano le sacre scritture. Bene, questa è un'idea che ci deve poi accompagnare nella nostra professione di fede, nella nostra professione di fede cristiana, perché essere cristiani significa seguire Gesù, significa amare Gesù, significa avere Gesù come punto di riferimento esclusivo vero, importante, perché tutti gli altri punti di riferimento dipendono e derivano proprio da Lui, e l'adorazione e la nostra sequela spetta solo al Signore Gesù, che ci ha salvato per grazia mediante la fede in Lui. Che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Da Cielo dentro me, nostro disco highlight, ascoltiamo adesso un brano dalle note di una ballata romantica, in cui il cantante Nico Battaglia, ispirato dai primi versetti di Deuteronomio 28, presta la sua voce al Signore. Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e porterò in alto. Così si apre questo splendido brano, in cui l'Eterno annuncia al suo popolo le benedizioni che ricadranno su di lui nel momento in cui sarà pronto a cercare il volto del suo Signore, Salvatore e Creatore, per ubbidirgli con la gioia nel cuore. Vedrai è ripetuto in molte strofe della canzone, a rafforzare che il Figlio di Dio, che decide di camminare fedelmente con il Signore, attesta anche la potenza della benedizione del Padre Celeste nel quotidiano. È arrivato il momento di fermarci ad ascoltarla. Aprirò il cielo. Nico Battaglia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Stralci di vita, pillole di sensibilità raccolte nel vortice del quotidiano. Un libro pubblicato nell'ottobre del 2024 da Monica Lentini, che è con noi, collegata in questo momento. Benvenuta Monica.
2: Grazie.
1: Ho scoperto fra le tante cose che tu hai scritto, ecco, qualche tempo fa, questo libro, che è un po' una sorta, sì, come dici tu, pillole, sono piccole poesie o comunque dei pensieri, se non sbaglio 203 di questi pensieri raccolti, sì, in tutto, esatto, il libro, che hai voluto ad un certo punto pubblicare. Allora ti chiedo di parlarci un po' di questi stralci di vita, di queste pillole, come nascono e se fanno parte di un lungo periodo, se invece sono tutte raccolte che hanno riferimento ad un unico periodo.
2: Questo libro nasce dalla raccolta appunto di diversi pensieri che ho avuto alcuni, posso dire, anche 20 anni fa, altri invece negli ultimi anni della mia vita, in modo particolare negli ultimi 3-4 anni della mia vita, ecco. Sono nati per diversi motivi in realtà. Ci sono pensieri che sono rivolti a persone che ho avuto modo di conoscere e sono pensieri che sono nati lì, in quell'istante, nel momento in cui mi sono ritrovata a parlare con queste persone, mi hanno dato modo di a far nascere queste parole, questi pensieri. Ho avuto l'esigenza di scriverli, ma ci sono pensieri rivolti anche a persone che sono state nella mia vita da sempre, come per esempio mio papà, mio fratello, mia madre, ecco, persone che fanno da sempre parte della mia vita, del mio cuore. E, ho deciso di fare questa raccolta perché credo che troppo spesso siamo forse un po' più propensi a dire le cose negative e non quelle positive. Ecco, sicuramente non sono tutte pagine piene di gioia, ma sono tutte pagine piene di amore, questo sì, e ho voluto metterle nero su bianco proprio perché desideravo dire queste parole non solo a voce, ma in un modo che possano rimanere nel tempo, ecco, quindi attraverso una raccolta, attraverso un libro.
1: Tu fai riferimento a qualcuno in queste poesie?
2: Sì, esatto. Ci sono diverse persone che ho conosciuto crescendo nelle varie esperienze lavorative, ma ci sono persone appunto, come dicevo prima, che fanno parte della mia vita da sempre, come la mia famiglia o un'amica, due amiche che reputo ormai sorelle, ecco, sorelle che ho conosciuto, che fanno parte del mio cuore. Ci sono anche parole e pensieri che invece sono nati da determinate situazioni in cui mi sono ritrovata. Sono riflessioni che ho voluto esternare, forse anche per elaborarle, per non lasciarle chiuse dentro di me, ma far sì che potessero essere non solo condivise, ma lette da qualcun altro, magari qualcun altro ci si ritrova.
1: Hai avuto modo di dire le cose che hai scritto alle persone a cui sono, diciamo, riferite?
2: Sì e no, non tutto. Faccio l'esempio di mio papà, lui non ha avuto modo di poter leggere questo libro, però diciamo che per il resto delle persone che ne fanno parte, sì.
1: Tutti queste pillole, tutti questi attimi che tu cerchi di fermare attraverso la scrittura ti sono cari, perché se li hai voluti poi riportare in un libro ti sono cari, ma ci sono alcuni di questi attimi, alcune di queste pillole che senti particolarmente dentro di te?
2: Sicuramente sì. Faccio l'esempio, parlo del momento in cui le donne tirano sui capelli, si legano i capelli. Per me quel momento è un momento non solo mio personale che vivo, ma che lo rivedo nelle altre donne, nelle altre ragazze. Ecco, quando noi tiriamo sui capelli, vuol dire che ci mettiamo all'opera. E questo è per me un momento di rivoluzione, ecco, un momento di azione.
1: Cosa dicono di te queste pillole, questi stralci? Chi legge il libro, che idea si fa di te? Cosa riporta di te?
2: Beh, io spero che vedano i miei sentimenti, perché anche lì credo che sia importante esternare i propri sentimenti, soprattutto se sono positivi. Spero la mia sensibilità, il mio voler arrivare, ecco, al cuore di chi legge.
1: C'è una particolare pillola che ti piacerebbe farci ascoltare?
2: E leggo la pillola 138.
1: Ok, è come un po' i salmi, no? Questi numeri, solo che tu hai superato i salmi, perché i salmi a 150 si ferma, tu invece sei andata oltre.
2: Sì, diciamo che il 119 fa un po' tutto, però sì.
1: È quello più lungo, quindi recupera lì il salmo.
2: Ecco, l'ho intitolata Coccola ed è credo un momento che chi crede in Dio ha sicuramente vissuto. L'attimo in cui comprendi come Dio si è preso cura di te in quel giorno, in quel determinato momento, ecco che scoppia nel tuo cuore una gioia e una riconoscenza elevate. Non te lo aspettavi, non lo immaginavi. Eppure Dio ti ha fatto quella coccola che va a sistemare tutto e quel momento rimane impresso nella memoria del cuore. La lode si eleva, nella sua grandezza il Signore non si dimentica e si affianca a te nella tua pochezza.
1: Quindi possiamo dire che questa pillola è una preghiera di ringraziamento, di riconoscimento che Dio non ti ha mai lasciata sola. E ci fermiamo qui, restando un po' con queste parole nella mente, e ci ascoltiamo un brano musicale. Dopo aver vissuto questo momento di coccole, questa pillola che Monica ci ha letto, tratta dal libro Stralci di vita, pillole di sensibilità raccolte nel vortice del quotidiano. Questa coccola è una coccola che tu hai ben chiarito, è una coccola che tu hai sentito da Dio. Da quello che tu hai letto, comprendo che Dio ha un posto nella tua vita, è un posto rilevante. Vuoi parlarci di questo rapporto con un Dio che per alcuni è un Dio giudice, un Dio distante, un Dio silenzioso, invece per te è un Dio che coccola?
2: La mia conoscenza di Dio inizialmente la devo ai miei genitori, sono loro che mi hanno dato modo di conoscere questo Dio che mi ama e mi ha amato da prima che nascessi, ecco. Dio è sempre stata la costante nella mia vita, indipendentemente dagli eventi, dai cambiamenti che ho avuto, indipendentemente da qualsiasi cosa, ho sempre avuto la certezza che in un momento di grande gioia o di grande dolore, ci fosse Dio lì accanto a me ad ascoltarmi, soprattutto a sostenermi, ecco. Credo che sia il minimo riconoscere questo tipo di coccola, perché poi, Signore, di coccole in realtà ce ne fa tante, ma forse siamo troppo distratti da tutto ciò che ci circonda, dalla quotidianità, ma anche dal lavoro stesso. E quindi forse non ci facciamo nemmeno tanto caso. Ed ecco che un momento in cui posso silenziare la mia quotidianità e prendere carta e penna, riconosco, devo riconoscere questa coccola che Dio mi fa, perché gliene sono grata, perché mi ha aiutato.
1: C'è una coccola che ricordi particolarmente calorosa?
2: Sì, diciamo, il riconoscere che un determinato dolore si sia affievolito nel tempo. Non è una cosa facile, non è una cosa che dipende da me, non è una cosa che dipende nemmeno dalla vita che ho attorno. Ma Questo avviene nel momento in cui io mi affido a Dio. Mi affido a Dio ed è solo Lui capace di, non dico minimizzare, perché forse sembrerebbe negativo, ma rendere accettabile anche il più grande dei dolori. E così mi ha dato la possibilità di ritornare a vivere e a sorridere. Come facevo prima. Questa
1: In chiusura, volevo chiederti se c'è un'altra pillola che ci vuoi leggere.
2: si intitola Insonnia ed è la numero 39. Notte, che tanto buia non pari, distendi un velo, una coperta o un sari. Cullami e sussurrami frasi stregate, così che le mie membra siano incantate. Ecco, questa l'ho scritta proprio in una notte, in una delle tante notti in cui non riuscivo a dormire. Perché ho questa, non so, questa caratteristica. Fin da piccola, se mi mettevo a letto senza scrivere, diciamo che quelle parole, quelle frasi, quei pensieri non mi davano modo di dormire fin quando io non prendevo carta e penna e le scrivevo. Questa è una di quelle notti che mi diciamo, rappresenta al 100% perché fa proprio capire che diventa quasi un bisogno la scrittura, un esternare i miei pensieri.
1: Tutti possiamo scrivere, scrivere su un diario, su un'agenda, scrivere ciò che sentiamo, ciò che ci fa stare bene, ma anche ciò che ci fa stare male, proprio perché facendolo uscire da noi, è come se un po' alleggerissimo quel peso che invece aveva nel momento in cui era dentro di noi quasi imprigionato. Invece facciamo che la scrittura faccia fluire sia il dolore che la gioia. Ci sono cose che non hai detto, ma avresti voluto, e che sono diventate magari soggetto di questi stralci o sono ancora nel cassetto?
2: Beh, sicuramente perché diventa quasi, da un lato diventa quasi impossibile dire proprio tutto, però chi lo sa, in futuro magari quel cassetto si apre e ci sarà un altro libro, un'altra storia, un'altra raccolta.
1: Grazie Monica, buon proseguimento con la tua vita e con i tuoi stralci.
2: Grazie a te. Grazie, grazie, ciao.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi partiamo da una frase molto bella, ma anche molto profonda, pronunciata dal profeta Geremia. Si trova nel capitolo 12 del suo libro al versetto 3.
2: Sì, ciao.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi partiamo da una frase molto bella, ma anche molto profonda, pronunciata dal profeta Geremia.

troppo parole che possono suscitare sentimenti molto diversi. Per qualcuno potrebbero essere rassicuranti, cioè significare Dio mi conosce davvero. Per qualcun altro invece potrebbero essere quasi inquietanti, cioè se Dio mi conosce e mi vede, beh allora conosce anche tutto quello che cerco di nascondere, eh? Ma Geremia non sta parlando di un Dio che osserva l'essere umano per sorprenderlo in errore, sta parlando di un Dio che conosce i cuori di tutti. E conoscere il cuore significa andare oltre l'apparenza. Una persona può sorridere e dentro di sé essere preoccupata. Può dire sto bene mentre sta attraversando un periodo difficile. Può fare una scelta apparentemente incomprensibile e avere dentro di sé motivazioni che gli altri non conoscono. E noi vediamo soltanto una parte della realtà. Dio invece vede anche quello che non riusciamo a spiegare agli altri. Geremia sta vivendo una situazione difficile, il suo libro è pieno di situazioni difficili attraverso cui il profeta si trova a passare. Si sente messo alla prova, eppure può rivolgersi a Dio con queste parole che abbiamo detto anche prima: tu mi conosci, tu mi vedi. È come se dicesse: Signore, forse gli altri non comprendono quello che c'è dentro di me, ma tu lo sai. C'è un piccolo aneddoto che può aiutarci a capire. Una bambina stava preparando un disegno per la sua insegnante. Aveva lavorato con grande attenzione, lo sapete come sono i bambini, no? Ma alla fine, guardandolo, si accorse che non era venuto come voleva, come pensava che dovesse venire, e pensò di buttarlo via. La mamma però lo vide e le disse: perché vuoi eliminare questo disegno? Io lo so quanto tempo hai dedicato. La bambina rispose: ma non è bello. E la mamma sorrise: beh, forse non è perfetto, ma io conosco l'impegno che ci hai messo per realizzarlo. Ecco una piccola differenza che spesso dimentichiamo. Noi giudichiamo il risultato. Chi ci ama veramente guarda anche il cuore, guarda anche l'impegno. Il testo di Geremia ci presenta proprio questa dimensione del rapporto con Dio. Dio non si limita a vedere ciò che facciamo. Dio conosce ciò che ci muove, ciò che ci spinge, ciò che desideriamo. Conosce le nostre lotte interiori, le nostre intenzioni più profonde. E questo può diventare una fonte di speranza, perché significa che non siamo costretti a presentarci davanti a Dio fingendo di essere diversi da quello che siamo. Possiamo essere sinceri, possiamo dirgli: Signore, tu mi conosci. E proprio da questa sincerità può cominciare un cammino nuovo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questa seconda e ultima parte e ripartiamo dal versetto che abbiamo ascoltato e iniziato a commentare nella prima parte, Geremia 12:3. Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te. Il tema centrale che abbiamo incontrato riguarda Dio che vede oltre le apparenze, che conosce il cuore di ciascun essere umano. Non vede soltanto quello che mostriamo agli altri, conosce anche le nostre intenzioni, le nostre domande, le nostre difficoltà e perfino quelle parti di noi che facciamo fatica a comprendere, a capire. Mi sono trovato a scherzare con alcuni amici, alcune amiche, e dicendo non

so se mi sono capito, volendo sostituire la frase non so se mi sono spiegato, però non so se mi sono capito, a parte l'ironia che posso trovarci io stesso, potrebbe rientrare anche in questa ottica del versetto che stiamo prendendo in considerazione. Beh, c'è questa idea che non appartiene soltanto al primo testamento della Bibbia, all'Antico Testamento. Infatti nel Nuovo Testamento troviamo un'affermazione molto significativa nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 4, il versetto 5. Lui scrive: «Non giudicate dunque nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori». Cioè, in poche parole, l'Apostolo sta scrivendo nella lettera questo concetto, cioè fate attenzione a non tirare le somme, a non dare giudizi prima del tempo. Aspettate che venga il Signore. Sarà il Signore che farà conoscere le cose più segrete di ogni essere umano e tutti potranno vedere esattamente ciò che ciascuno di noi è nel più profondo del cuore. Allora ognuno avrà la sua lode da Dio. È un po' questa l'idea che dà anche un'altra traduzione della Bibbia in questo stesso passo. Ed è un testo che ci invita quindi alla prudenza, perché noi siamo naturalmente portati a formulare giudizi sulle persone. Vediamo un comportamento e pensiamo di conoscere la persona, ascoltiamo una frase e crediamo di conoscere le sue intenzioni, osserviamo una scelta fatta e immaginiamo di sapere perché questa scelta è stata portata a compimento. Ma possiamo sbagliarci però. E il cuore degli altri non è completamente accessibile a noi, che siamo esterni a questo cuore. E anche il nostro stesso cuore, quello che abbiamo non solo nel petto, ma un cuore come sede dei sentimenti, ecco, anche il nostro stesso cuore a volte ha bisogno di essere illuminato. Ecco perché le parole di Geremia possono diventare una preghiera personale. Signore, tu mi conosci, Signore, tu mi vedi. Ecco, non significa soltanto tu conosci i miei difetti, può significare anche tu conosci il bene che io desidero fare, il bene che io vorrei fare, anche quando non riesco a realizzarlo come vorrei. Oppure tu conosci le domande che porto dentro di me, alle quali sto cercando una risposta. Tu conosci la mia ricerca. Tu sai ciò che veramente c'è nel mio cuore, tu sai quelli che sono i miei veri sentimenti. E per chi crede, questa consapevolezza diventa un invito a vivere con maggiore sincerità davanti a Dio, ma può essere anche una riflessione significativa per chi non si considera credente o non si considera ancora credente. Forse possiamo partire proprio da una domanda semplice: quanto conosciamo veramente noi stessi? Oppure quanto conosciamo veramente di noi stessi? E se esiste un Dio che ci conosce fino in fondo, che cosa cambierebbe nel nostro modo di vivere se imparassimo a essere autentici davanti a Lui? Forse non è necessario avere tutte le risposte. Forse bisogna semplicemente avere il coraggio di fare una domanda, di fermarsi, di ascoltare, di dire: Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, mostrami quello che c'è davvero nel mio cuore, mostrami quali sono i miei veri sentimenti, senza trucchi, senza inganni,
senza coperture varie, senza nascondermi, e aiutami a diventare una persona migliore. Care amiche, cari amici, non lasciamo che le apparenze siano l'unico criterio con cui guardiamo noi stessi e con cui guardiamo le altre persone. Impariamo a guardare più in profondità. Impariamo a guardare il cuore degli altri con il nostro stesso cuore. E soprattutto, se crediamo in Dio, ricordiamo questo: davanti a Lui non abbiamo bisogno di costruire una maschera. Possiamo presentarci così come siamo, con le nostre domande, con le nostre fragilità, con i nostri desideri, con la nostra speranza, perché il Dio che conosce il cuore non ci chiede di fingere, ci invita a lasciarci trasformare, a presentarci nudi davanti a Lui. E allora oggi proviamo a fermarci qualche istante, anche solo qualche istante, e a rivolgere a Dio una preghiera semplice e sincera. Signore, Tu mi conosci, Tu mi vedi, conosci i miei veri sentimenti, guidami nel cammino che ho davanti a me. Potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo, che ne dite? Per oggi concludiamo qui, appuntamento con Dio. Un caro saluto da Mario Calvagno e a risentirci alla prossima puntata. Che il Signore ci benedica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 8 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

tema di questo messaggio è il gran giorno. Qual è il giorno più bello che noi aspettiamo? La Bibbia ce ne parla molto di questo evento e vediamo che l'Apostolo Paolo, mentre lui si trovava nel carcere di Roma e sapeva che i suoi giorni ormai erano quasi al termine, o il suo cammino sulla terra era quasi alla fine. E lui scrive proprio ai Filippesi, perché è stata la lettera agli Filippesi una delle quattro lettere che lui scrisse dal carcere di Roma. Parlando della sua morte fisica, lui diceva questo: io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. C'è la morte del credente, la morte fisica, c'è la separazione dell'anima e dello spirito dal corpo, a differenza dell'incredulo, dell'impenitente, è tutta un'altra cosa. Infatti, anche il salmista, nel Salmo 116, versetto 15, dice: ed è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Cioè, la morte del credente è una forte aspettativa da parte di Dio, del Padre Celeste. Cioè, Lui, quanto ci chiama all'appello, quanto ci chiama a sé, è perché Lui ha un gran desiderio che noi siamo con Lui. Questo è il desiderio che Dio ha dei suoi figlioli, è cosa di gran momento. Però noi sappiamo che alla morte fisica lo spirito va a Dio, mentre il corpo, dice la scrittura, va alla polvere. Sembra, tenendoci alla parola di Dio, perché la parola di Dio, quello che mi dà e ci dà forza, è quello che fu l'esperienza del primo martire cristiano, Stefano. E voglio leggere un solo versetto, quando lui, prima di morire, disse queste cose, innalzò una preghiera al Signore. Lui, per la fede in Gesù, fu lapidato. E dice così: e lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. La stessa cosa ha detto Gesù sulla croce: Padre, nelle tue mani metto lo spirito mio. Cioè, lo spirito si diparte dal corpo e va alla presenza di Dio. Questo è proprio un andare con il Signore. Vorrei parlare del rapimento, però prima vorrei parlare di che cosa non è il rapimento. Perché tante persone, o tanti che vogliono insegnare la parola del Signore, vediamo che fanno un po' di confusione. Questo è molto importante per noi, su ciò che dice la parola di Dio sul rapimento e di ciò che non è il rapimento. E voglio menzionare alcuni passi, perché il Signore Gesù, lui dice che dovrà venire per portare con sé la sua Chiesa. Però ci sono altri passi nella Scrittura che ci parlano che Gesù deve ritornare nelle vesti del Re dei Re, del Signore dei Signori. Prima vorrei leggere dei passi che riguardano Gesù quando tornerà, che non ha nulla a che fare con il rapimento. E voglio leggere Matteo, capitolo 24, 30, dice così: e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. A Matteo 25, 31 dice: e quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. Ancora in Apocalisse 1,7 dice: ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen.
E poi in Apocalisse 19:11 dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Qui vediamo che questi passi parlano dello stesso evento, parlano della seconda venuta di Cristo, cioè quando Lui verrà con gran potenza e gloria. Quando Lui verrà, vi sarà cordoglio, vi sarà angoscia per tutti gli abitanti del mondo, perché ogni occhio lo vedrà e diranno ai monti: cadeteci addosso. Quindi qui non ha nulla a che fare con il rapimento della Chiesa. Dice la Scrittura che quando Gesù verrà vi sarà il rapimento di quelli che vivono e ci sarà la risurrezione di quelli che sono morti in Cristo. In Apocalisse capitolo 20, versetto 11 al 15, qui si parla della risurrezione. Ma di quale risurrezione qui l'Apostolo Giovanni parla? Leggo Apocalisse 20, versetto 11 al 15, dice così: poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed esse furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Qui si parla della risurrezione. Ma di quale risurrezione? Parla della risurrezione nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Qui si parla della risurrezione.

ma sono morti da impenitenti, da increduli, persone che non si sono convertiti a Cristo. Un giorno risusciteranno per essere giudicati secondo le loro opere, e i loro nomi non sono scritti e non saranno trovati nel libro della vita. Questa è la risurrezione del giudizio universale. Credo che tante persone nel mondo, quando parliamo di risurrezione, non ci credano. Pensano che con la morte è tutto finito. E non sanno che un giorno loro risusciteranno, ma risusciteranno in una forma mostruosa, orribile, a differenza dei credenti in Cristo che risusciteranno, come abbiamo detto altre volte, con un corpo glorioso, incorruttibile, potente e spirituale, in un corpo immortale. Perché leggiamo nel profeta Isaia, dice che i corpi degli infedeli saranno un orrore ad ogni carne. Il loro corpo esprimerà, dimostrerà quella che è la bruttezza del peccato che è in loro. Questa sarà la risurrezione di coloro che risusciteranno nel giorno del giudizio. E questo non ha nulla, nulla a che fare con la risurrezione dei giusti. Molti non credono, eppure sta scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 27, dice: come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Dopo la morte, per quelli che non hanno creduto in Gesù, risusciteranno per essere giudicati e condannati. Un altro passo di cui non si parla del rapimento alla Chiesa, ma di tutta un'altra cosa, è quello che noi leggiamo in Apocalisse, capitolo 7, che riguarda i 144.000. Apocalisse 7, 1 a 2, dice così: dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, ed egli sgridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del Dio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Questi 144.000 riguardano soltanto gli ebrei. E questi 144.000 appariranno sulla terra, saranno suggellati durante il periodo della tribolazione, perché sarà un periodo in cui regnerà sulla terra l'anticristo, che dominerà su tutto il mondo per 7 anni. E coloro che professano la fede in Gesù saranno, dice la scrittura, decollati. Ma questi 144.000 nessuno li potrà toccare. E poi leggiamo nel capitolo 14 che questi a un certo momento saranno in cielo. Bene, vediamo che questi passi che abbiamo letto non riguardano il rapimento o la risurrezione dei giusti. Allora, quali sono i passi che parlano del rapimento della Chiesa? Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi 3 versetti, dice così: qui è Gesù che parla: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a preparare un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quanto il Signore è asceso al cielo, dal Monte degli Ulivi,

e lei vi erano i discepoli, cosa è successo? Che degli angeli sono apparsi e cosa hanno detto? In Atti capitolo 1 versetto 10 e 11 dice così: e come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto dal cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Qui vediamo che Gesù, come è andato, così tornerà. In Prima Corinzi, parlando della risurrezione, Prima Corinzi 15, 51, 52 dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Allora, questi passi riguardano il ritorno di Gesù per la sua Chiesa. Una domanda: chi saranno le persone rapite? Questo è importante sapere, chi saranno le persone rapite, quelli che fanno parte della Chiesa di Cristo. Essi sono coloro che riconoscono Gesù Cristo come il capo della Chiesa universale, e nessun altro in cielo e sulla terra all'infuori di Lui è il capo della Chiesa. Alcuni credono che sulla terra ci sia il vicario di Cristo. Questo è assolutamente inaccettabile, perché Gesù non ha delegato nessuno sulla terra per essere il suo vicario, il suo sostituto. Gesù è e rimane il capo della Chiesa universale, in ogni tempo e in ogni luogo. Ebbene, coloro che saranno rapite non fanno parte di una denominazione cristiana o di una religione, perché non vi è religione al mondo che possa salvarci. Qualunque sia l'etichetta, qualunque sia il nome, nessuna religione ci può salvare. Invece noi abbiamo dei passi nella Scrittura che ci dicono quali sono le condizioni perché una persona possa essere sicura di essere rapita, di essere portata dal Signore in cielo, di una persona che veramente fa parte di Cristo. E voglio leggere tre passi nella parola di Dio. In Giovanni capitolo 1 versetto 12 e 13 dice così: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati né da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. In Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17 dice così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Le persone veramente convertite sentono che la loro vita è cambiata. Se questo non è avvenuto nella nostra vita, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché un bambino che nasce e non piange, e non si muove, e non ha fame, è un bambino morto. Tante persone dicono: ma io ho accettato Gesù, però poi sfumano. Non è stata una vera nascita. E Gesù dirà: io non ti conosco. E un altro versetto, in Romani 8:9 dice così: or voi, cioè parlando ai credenti, non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui.
Abbiamo noi lo Spirito di Dio in noi? Siamo sicuri? Se qualcuno dubita, c'è qualcosa che non va. Sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliol di Dio. Sappiatelo, siate certi, non dubitate. Perché Dio non può mentire. Noi possiamo mentire, ma Lui, pur essendo onnipotente, una cosa non può fare. Non potrà mai mentire. Quindi vediamo che la prima volta che il Signore è venuto 2000 anni fa è stata la sua venuta per la nostra salvezza. La seconda venuta sarà per portare con sé tutti quelli che gli appartengono. E c'è un bel versetto in una lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28, che dice così, Ebrei 9, 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Noi l'aspettiamo per la nostra salvezza. Come avverrà il rapimento? Lo voglio leggere. Qui l'Apostolo Paolo parla in Prima Tessalonicesi 4, 13 a 18, dice: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi, viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Qui vediamo che il rapimento della Chiesa verrà in frazioni di secondi, verrà in un batter d'occhio, verrà in un attimo. Nella parola greca un attimo è indivisibile, c'è meno di un secondo. Questo avverrà riguardo il rapimento. Quando avverrà il rapimento? Nessuno lo sa. E sempre istanto a quello che dice la scrittura, in Marco capitolo 13, versetto 32, dice: Ma quando a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, né il Figliolo, ma solo il Padre. E il Signore Gesù continua dicendo, Marco 13, 33, State in guardia, vegliate, perché non sapete quanto sarà quel tempo. Cioè il rapimento della Chiesa sarà all'improvviso, in frazioni di secondi. L'Apostolo Pietro, parlando degli ultimi tempi, dice così, Seconda Pietro 3, 9, Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Dice in Apocalisse 22:20, colui che attesta queste cose dice, si vengo tosto, amen, viene il Signor Gesù. Allora nessuno sa il tempo del ritorno del Signore. Però voglio portare tre esempi. Come possiamo capire che il Signore Gesù è vicino e che cosa deve succedere prima che avvenga il rapimento? Dagli esempi della Scrittura, siccome il Signore non cambia metodi, ma si attiene sempre a certi principi, noi possiamo capire come Lui agisce. E voglio portare tre esempi. Primo, quanto Enoch fu rapito. In Genesi capitolo 5, versetto 23, dice così, 23-24, E tutto il tempo
che Enoch visse fu 365 anni, ed Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio lo prese. Quant'è che Enoch fu portato in cielo? Prima del diluvio. Cioè prima che il mondo fosse sommerso dalle acque, Dio portò con sé questo suo fedele servitore. E ancora, Dio cosa comandò a Noè? Di mettersi nell'arca perché il diluvio avrebbe coperto tutta la faccia della terra. Quindi Dio avverte, Dio aspetta che l'uomo si converte e poi manda il giudizio. La stessa cosa è con Sodoma. Dio aveva come testimone a Sodoma chi? Lotte. Vediamo che questa gente era estremamente perversa. Voglio leggere un passo dove dice così, Genesi 19, 24 a 25, dice: allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti della città, e quando cresceva sul suolo. Prima che scendesse fuoco dal cielo, Dio aveva aspettato che quella gente si convertisse. Ma vediamo che quella gente era estremamente perversa. E il Signore aveva mandato due angeli in forma umana per tirare fuori da quella città corrotta Lotte. Lotte era l'unico uomo giusto in quella città. E Dio salvò Lotte con due sue figlie. E cosa dice la scrittura riguardante gli abitanti di Sodoma? Questo lo voglio leggere perché è importante. In Genesi capitolo 19, versetto 1 a 5 dice così: ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, e Lotte stava sedendo alla porta di Sodoma. E come li vide, s'alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte e lavatevi i piedi, poi domani vi rileverete per tempo e continuerete il vostro cammino. Ed essi risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fe loro tanta premura che vennero da lui ed entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, cosse dei pani senza lievito, ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera, venuta da ogni lato, e chiamarono Lotte e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte? Menaceli fuori affinché noi li conosciamo. Qui vediamo quanto erano perversi quelle persone. Cioè, in un modo sfrenato era praticata l'omosessualità. La parola sodomia proprio significa peccato di omosessualità. Il peccato di omosessualità è decisivamente condannata da Dio. E voglio leggere un versetto nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. Nel Levitico capitolo 20, Levitico capitolo 20 versetto 13 dice così: se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cose abominevoli, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su loro. In Romani capitolo 1 versetto 26 e 28 dice, riguardante questo peccato che veniva praticato, cioè a quei tempi, presso i romani e presso le persone del mondo, Romani 1, 26, 28 dice così: perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. E similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine, gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba,
perché facessero le cose che sono sconvenienti. Qui vediamo che l'Apostolo Paolo menziona questa pratica di omosessualità che c'era fra donne e donne e fra uomini e uomini, ed è una cosa abominevole, odiosa, degna di morte nell'Antico Testamento. E vediamo che questa piaga dilaga sempre di più nel mondo, e a questo si giungono altri peccati, il peccato di ancora più orribile dell'omosessualità. Qual è? Il peccato di pedofilia. E voglio leggere un versetto che il Signore dice in un modo molto forte. In Matteo 18,6 dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Coloro che abusano dei bambini, coloro che li trattano in questo modo, sarebbe meglio che sprofondasse nel mare. Pensate un po' quanto Dio ama i bambini. I bambini sono sacri. I bambini non si toccano. E poi si aggiungono i peccati di fornicazione. Questo è da Dio condannato. E quanti adulteri ci sono, di quante separazioni di persone che lasciano il proprio coniuge perché ce n'hanno un altro o ce n'hanno un'altra. E la Bibbia dice che Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. E un altro esempio che ci parla la Scrittura, che Dio farà venire il giudizio, il caso di Gerico. Lì Dio aveva nei suoi decreti stabilito che Gerico doveva essere distrutta. La città di Gerico doveva essere distrutta. Chi si è salvata? Rabbi con la sua famiglia, perché Rabbi, avendo ascoltato il messaggio di Dio, lei ha creduto e si è convertita al Dio di Israele. Lei fu salvata con tutta la sua famiglia, ma tutta l'intera città, per i propri peccati, è stata distrutta. Quindi questi sono esempi dalla parola di Dio, che Dio prima avverte, annunzia, aspetta. Però se la persona non si converte, non si umilia, se rifiuta la grazia, vi sarà il giudizio. E questo a livello personale e anche a livello collettivo. Ebbene, che cosa accadrà dopo il rapimento della Chiesa? Che i giudizi apocalittici cadranno su tutta la terra. Quali saranno le condizioni di quelli che saranno in quel tempo sulla terra? Voglio leggere un paio di versetti. In Esaia capitolo 13 vediamo come sarà ridotta la terra durante il tempo dell'Apocalisse. In Esaia 13, 9 e 11 dice così, sono parole che fanno tremare. Ecco, il giorno dell'Eterno giunge, giorno crudele di indignazione, d'ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. E ancora un altro versetto, seconda Tessalonicesi capitolo 1 versetto 6 al 9 dice: poiché cosa giusta presso Dio di il rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Questo riguarda Gesù quanto verrà in veste di Re dei Re e Signore dei Signori. Dice il Signore, Luca 21, 33, 35,
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da scrupola, da ubriachezza e da ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Sono versetti che fanno riflettere. Quindi mentre il mondo è ignaro di queste cose, noi credenti aspettiamo quel giorno per noi glorioso e tanto atteso. Ebrei 10:35-37 dice: non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Aspettiamo il ritorno del Signore, un giorno veramente per noi di grande, grande gioia. Mentre il mondo va per la sua strada, noi aspettiamo il ritorno del Signore. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

vi giunga il mio saluto affettuoso. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Partiamo subito con la lettura di due versi della parola di Dio. Esattamente sono parole scritte dall'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinti, nel capitolo 1, i versi 3 e 4. Dice così l'Apostolo: Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Il titolo della meditazione di oggi è appunto Consolati per consolare. L'Apostolo Paolo, nel momento in cui scrive questa lettera, sono passati almeno 22 anni dalla sua conversione sulla via di Damasco. Di viaggi missionari ne aveva già conclusi due, con successo devo dire, fondando tante chiese, molte persone sono venute a conoscenza del Vangelo e salvate dal Signore Gesù. E mentre è in corso il terzo viaggio missionario dalla Macedonia, l'Apostolo scrive ai Corinzi questa seconda lettera. Probabilmente è un uomo sulla cinquantina d'anni e la sua esperienza spirituale è molto elevata, ed è un uomo che ha dovuto affrontare grandi difficoltà, grandi persecuzioni, linciaggi, proprio a motivo del messaggio del Vangelo che annunciava. Le sue sofferenze però non sono paragonabili alle consolazioni di Dio che costantemente hanno condotto il suo percorso, come lui ricorda in questa stessa lettera, poi successivamente nel capitolo 5, il capitolo 12, più volte. Cari amici, è risaputo che possiamo dare ad altri solo quello che abbiamo, o meglio, quello che riceviamo. Se ci guardiamo intorno, non sarà difficile comprendere che oggi c'è un urgente bisogno di consolazione. E questo nella società, in famiglia, sul lavoro, in chiesa. La violenza, l'irriverenza, il malcostume, la situazione internazionale ed altro ancora destano delle preoccupazioni, lasciando il mondo con un enorme interrogativo: come sarà il futuro? La gente, e quindi ogni individuo, ha bisogno di essere consolato. Così il Signore disse al profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Questo è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 40, i primi due versi. Nel leggere questi versi del profeta mi è venuto appunto alla mente come non potrebbe applicarsi anche ai nostri tempi questi passi. Assolutamente sì, certo, il profeta Isaia parlava al popolo di Israele con questo imperativo, un comando e soprattutto il desiderio di Dio che il suo popolo sia consolato per il fatto che Dio li ama e nonostante il loro comportamento, anche
ad emulare i popoli pagani circostanti. Oggi tutti i veri cristiani hanno il compito, ricevuto dal Signore, di consolare, ed ognuno nel proprio posto dove vive, gridando a gran voce che il debito della tua iniquità è stato pagato. E infatti sì, amici, se si riceve Gesù come Signore e come Salvatore, la conseguenza del peccato non c'è più, lo ha pagato Lui, Gesù. Quindi, per il credente, per colui che ha ricevuto il Signore Gesù nella sua vita come Signore, Salvatore, non c'è più l'inferno ad aspettare. Ma questa, sapete amici, il fatto di sapere di andare con il Signore è la vera consolazione che può consolare ogni persona. La vita terrena, per agiata che uno la possa vivere, non è una consolazione. Potrebbe essere una consolazione fittizia o comunque relegata al tempo che vive. Ma il credente ha una consolazione eterna. E sapete, ogni credente è chiamato a portare questo messaggio di pace e di salvezza e di consolazione, così come faceva l'Apostolo. Infatti, l'Apostolo Paolo conclude il suo discorso sul rapimento della Chiesa, cioè il rapimento di tutti i credenti, quando il Signore lo vorrà, chiudeva, dicevo, questo discorso con queste parole: e saremo sempre con il Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Questo è scritto nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi 13 a 17. Bene, cari amici, il tempo anche oggi a nostra disposizione è terminato, e io vorrei che almeno quanto detto, seppur nella brevità, possa aver consolato qualcuno di voi. E sapete, il mio consiglio, come sempre, un consiglio da amico, è quello di invogliarvi a leggere gli Evangeli, perché dalla lettura degli Evangeli scaturisce quella vera e unica consolazione di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Bene, grazie amici per l'ascolto, e a risentirci a domani con un altro tema. Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continuiamo col Vangelo di Giovanni dal versetto 24 al versetto 34, sempre nel primo capitolo. Allora, quelli che erano stati mandati dai farisei gli chiesero: se non sei il Messia, né Elia, e neppure il profeta, che diritto hai di battezzare? Giovanni rispose: io battezzo semplicemente con acqua, ma proprio qui fra la folla c'è qualcuno che ancora non conoscete, che presto comincerà il suo ministero fra di voi, qualcuno del quale non son degno neppure di essere servo. Questo episodio avvenne a Betania, un villaggio sull'altra riva del fiume Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo Giovanni vide Gesù venire all'incontro e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. A lui mi riferivo quando dissi: presto verrà un uomo molto più grande di me, che esisteva molto prima che io nascessi. Non sapevo chi fosse, ma sono qui per battezzare con acqua e per indicarlo al popolo di Israele. Poi Giovanni affermò di aver visto lo Spirito Santo sotto forma di colomba discendere dal cielo e fermarsi sopra Gesù. Io non lo conoscevo, ripeté Giovanni, ma quando Dio mi mandò a battezzare mi disse: quando vedrai lo Spirito Santo scendere e fermarsi sopra qualcuno, costui è quello che cerchi. È colui che battezza con lo Spirito Santo. Ebbene, io ho visto tutto ciò accadere a quest'uomo, quindi ho potuto testimoniare che è lui il Figlio di Dio. Abbiamo visto ieri che sacerdoti e leviti erano stati invitati da Gerusalemme per scoprire chi fosse Giovanni. Notate che i farisei stessi non erano interessati a farsi battezzare con il battesimo di pentimento di Giovanni. Loro erano i leader religiosi che alla fine uccisero Gesù. Chiesero a Giovanni perché stesse battezzando. Se non fosse né il Cristo, né Elia, né il profeta, perché loro si aspettavano che questi tre facessero il battesimo. Giovanni dice loro che sta battezzando con acqua, ma colui che sarebbe venuto dopo di lui era molto più grande di lui. Anche se migliaia seguivano Giovanni e Gesù stesso disse che era la persona più grande nata tra gli uomini, Giovanni si sentiva addirittura indegno di chinarsi e slegare il sandalo di Gesù. Poi vediamo che il giorno successivo, quando Giovanni vide Gesù avvicinarsi a lui, parlò ad alta voce affinché tutti potessero sentire: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nell'Antico Testamento sacrificare agnelli era parte della vita quotidiana. C'era un agnello che ogni famiglia doveva sacrificare ogni anno durante la Pasqua per commemorare quando Dio liberò il popolo dalla schiavitù in Egitto. E se ricordate, nell'ultima piaga l'angelo della morte attraversò la terra d'Egitto uccidendo i primogeniti di ogni famiglia, a meno che il sangue di un agnello sacrificale non fosse sparso sugli stipiti delle porte. E in quel caso l'angelo della morte avrebbe oltrepassato la loro casa e risparmiato il loro primogenito. E questa era una rappresentazione dell'agnello di Dio. Gesù, che avrebbe sacrificato la sua stessa vita e versato il suo sangue durante la Pasqua, in modo che coloro che applicano simbolicamente il suo sangue a se stessi, mediante la fede, non sperimenteranno la separazione eterna da Dio o la morte spirituale. Gli ebrei dovevano sacrificare regolarmente agnelli per espiare i loro peccati. Ebrei 10:22 dice: infatti, secondo la legge, quasi tutto viene purificato con il sangue, e senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Questi agnelli davano un'espiazione temporanea, però, dei loro peccati, e dovevano essere offerti ripetutamente. Ma Gesù, come perfetto e unico agnello di Dio, è in grado di portare via per sempre, i peccati di coloro che lo ricevono. Giovanni testimoniò poi dello Spirito Santo che scendeva e rimaneva su Gesù. Disse: questi è colui che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Solo il Figlio di Dio, come agnello di Dio senza macchia, perfetto, senza peccato, può togliere i tuoi peccati e donarti lo Spirito Santo. Gesù, sebbene Dio nella carne, si svuotò dei suoi attributi divini e si affidò allo Spirito Santo per poter fare miracoli. E quanto più noi allora abbiamo bisogno dello Spirito Santo per vivere una vita di potenza e devozione a Dio. Riflessione. Stai cercando di operare con la tua forza o cerchi il riempimento dello Spirito? Signore, crea in ognuno di noi quel fuoco che consuma, ma allo stesso tempo non distrugge, proprio come il cespuglio di Mosè. Vogliamo ardere d'amore nei tuoi confronti, non per le cose di questo mondo, perché sono limitate, sono temporanee e non riempiono. Riempici di Spirito Santo, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, beh, lì cominciamo con un'attitudine diversa, sapendo che il suo Spirito è in noi e opera in noi. A domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia.
0: Sapendo che il suo Spirito è in noi e opera in noi. A domani, ciao.
1: Disco Highlight.

0: porta in preghiera davanti al Signore. Come dice il testo, nella stanza chiusa per cercare il silenzio che porta il Signore, in cui Nico ricerca e vive la comunione intima con il suo Signore Salvatore Gesù. Questa comunione, il contemplare il volto dell'Altissimo, lo cattura per ore e gli scalda il cuore. Gli dà di vivere nel profondo intensa gioia, grazia, amore e vera speranza, tutte caratteristiche del Dio vivente. Ascoltiamo adesso Contemplando, Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

0: disco highlight. In questi giorni.
1: Ce l'ho dentro me, di Nico Battaglia.
2: A Radio Logos. Sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Siamo in compagnia a questo punto del dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia, ma grande esperienza anche sui temi delle dipendenze, non solo del tabacco, perché ha lavorato per 28 anni nei SERD, i servizi dipendenze, e ha diretto i servizi dipendenze di Monza, Bimercate, Seregno. Buongiorno dottore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Bentrovato a voi, buongiorno.
3: È utile fare questa precisazione iniziale perché oggi vogliamo parlare di un fenomeno ampiamente

0: fortemente sottovalutato nel nostro paese, che è il gioco d'azzardo, che comporta una dipendenza, diciamo, di carattere psicologico, ma non solo forse, non inferiore a quello di altro, penso al tema del fumo per esempio. Però ecco, mentre tutto sommato sul fumo si parla, anche se non se ne parla abbastanza, sui danni eccetera eccetera, sul tema gioco d'azzardo c'è molta più timidezza, ecco, mi pare di percepire. Ecco, però prima Claudio voleva aggiungere.
1: Ma guarda, i SERD sono dei luoghi, degli spazi di frontiera, quindi sono molto importanti.
0: Sentiamo cosa ne pensa dottor Tinghino, per tanti anni nei SERD, vediamo un poco.
2: Tanti anni, ma sicuramente è difficile confrontare dipendenze, fermo restando che il fumo di tabacco è quello che causa più morti, quindi l'epidemia più grande. Ci sono diverse altre dipendenze che comunque meritano attenzione. Il gioco d'azzardo si caratterizza per il fatto che non ha un'elevata mortalità, nel senso che non ha conseguenze fisiche molto elevate, anche se le conseguenze fisiche ci sono, ma è un problema importante perché rovina la vita delle persone e sfascia le famiglie sostanzialmente. Allora vi dico solo due cifre che danno un po' l'idea del problema. Nel 2025 il totale del volume giocato è stato di 165 miliardi di euro, un pochino di più. 165 miliardi di euro di fatto sono come quattro manovre finanziarie, cioè quello che il governo mette ogni anno in termini di surplus da investire, ma non tasse o soldi che vanno per risanare il bilancio. Il 7,3% del PIL nazionale. Allora, che cos'è il 7,3%? È praticamente il costo del sistema sanitario. Se noi andiamo a guardare qual è l'investimento, quanto costa il sistema sanitario, la salute, curarsi in Italia, più o meno sono i soldi che i cittadini spendono in gioco d'azzardo. 20,7 sono i milioni di italiani che giocano, qui includiamo anche quelli che giocano, diciamo, ogni tanto, ma quelli forti, patologici, cioè che distruggono patrimonio e famiglie, sono il 2,2%, cioè 1,5 milioni di persone.
0: Che comunque è tanta gente, non è, non stiamo parlando
2: ma
0: di...
2: tantissima. Allora, se dovessimo dividere questi soldi, no, per teste, ecco, andremo a vedere che ogni italiano in media, ogni italiano maggiorenne, è come se giocasse 3.284 euro. Io non gioco, quindi ci sarà qualcuno che giocherà 6.500 euro, capite? E da tutto questo giro, poi di fatto, lo Stato incassa 11 miliardi di euro, cioè il 2% dell'entrata tributaria. Il resto dei soldi finisce nella filiera, quindi distributori, concessionari, eccetera. E di fatto al cittadino poi resta in tasca poco. Perché? Perché uno dice, vabbè, i cittadini spendono 165 miliardi, però poi la gran parte dei soldi ritornano in tasca, si sono divertiti. E anche questo non è vero, perché di fatto, in teoria, dichiara i monopoli che i cittadini hanno speso, perso di questi 165 ne hanno persi 22 di miliardi effettivi, no? Ma di fatto i cittadini perdono praticamente tutto. Perché? Perché quando il giocatore vince, che sia la slot machine, che sia il gratta e vinci, insomma tutte le forme di gioco, la maggior parte dei premi viene restituita sotto forma di vincite inferiore ai 50 euro. Così il giocatore non è che piglia i 10, 15, 50 euro che ha vinto, se li mette nel portafoglio e torna a casa, ma continua a giocare. Quindi se gli arriva un bonus di 10-20 euro, li usa per giocare altri 10-15 minuti. Insomma, alla fine il giocatore di soldi li perde praticamente tutti. Questo è il punto.
0: Allora, poi cercheremo di capire quali sono i meccanismi che creano la dipendenza, però io vorrei chiederle, dottore, ma insomma, ci stanno ascoltando tante persone che giocano, insomma. Abbiamo detto che 20,7 sono gli milioni, sono gli italiani che giocano. Sì. Cioè, ma che ci volete togliere anche questa piccola soddisfazione dalla vita? Ma siete proprio dei radicali, ecco, vediamo così. Vediamo, ecco, rispetto a questa osservazione molto, insomma,
2: No, guardi, allora, il problema è che non è una soddisfazione, ma è un disastro. Cioè, per carità, ci sono quelli che alimentano la fantasia per qualche giorno, perché, come dire, una volta ogni tanto investono un euro e attendono la fortuna dopo 15-20 giorni, dopo una settimana. Ecco, questa è una tipologia di giocatori che comunque buttano via dei soldi, ma in quantità così modeste che sicuramente non preoccupano. Il punto è che quando noi parliamo di una spesa media di 3.200 euro l'anno, perdonate, hai voglia di regalare agli italiani i bonus da 500 euro per le carte per andarsi a comprare da mangiare? Ragazzi, se poi ogni persona butta via 3.200 euro in gioco, e io, permettetemi che vi dica, un fumatore ne butta 3-4 volte tanto anche in tabacco, e allora forse vale di più l'educazione sanitaria che non le mancette di qualche centinaio di euro. Poi vi faccio notare una cosa: le regioni più povere sono quelle in cui si gioca di più. Per esempio, la giocata pro capite più alta si ha nel sud, e in particolare in Campania, dove la media è di 3.800 euro scommesse per adulto, contro una media nazionale del 2007, capito? A seguito da Abruzzo e Sicilia. Allora,
0: quindi la tassa verso i più poveri, questo è un poco...
2: Sì, più sei povero e più ti affidi a questo meccanismo della fortuna, che è basato però su dei bias cognitivi, cioè su delle credenze errate, su delle credenze logiche sbagliate.
0: Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino. Quest'oggi parliamo di gioco d'azzardo, e Claudio voleva fare una precisazione.
1: Sì, io mi ricordo i cavalli, no? Il gioco dei cavalli. A volte sono stato anche io all'ippodromo, è stato per tanti anni.
0: No, niente.
1: Però è stata una bella esperienza, ho anche cenato, bella come esperienza così, ma non ho mai giocato. Però c'è stato un passaggio epocale con l'online.
0: Quindi con internet?
1: Con internet, e con la varietà più impossibile di possibilità di giocare, anche nel calcio, addirittura sulle ammonizioni, cioè delle cose pazzesche che alimentano sempre di più, come dire, l'istinto a giocare.
0: Allora, dottor Tinghino, c'è un problema anche di tecnologia, anche che rende molto più semplice giocare anche da casa?
2: Sì, ma sui 165 miliardi giocati dagli italiani, in realtà 100 miliardi sono giocati online.
0: Ah, ecco.
2: Che vuol dire che sono giocati da persone che comunque sanno gestire un cellulare. Gli over 65 continuano a giocare con le slot machine, il gratta e vince, i sistemi fisici, cioè andavano lì in ricevitoria o a tabaccaio. Tutti gli altri ormai giocano online. E i giochi online stanno avendo un aumento pazzesco. Ecco, questo è un problema, anche perché poi ci sono anche le forme di gioco illegale, nel senso che ovviamente non è che tutto quello che è online è legale, e quindi il problema sta prendendo il controllo di menti che, ahimè, nel nostro tempo sono sempre più semplici, sempre più soggette a manipolazioni, bias cognitivi. Il nostro è un secolo della superficialità, della velocità, quindi è il pabulum, il terreno perfetto per tutte le forme di dipendenza o manipolazione.
0: Senta, abbiamo detto poco fa che ci sono dei meccanismi che in qualche maniera sono stati riconosciuti come meccanismi molto frequenti, che creano dipendenza, perché poi il problema appunto è che dopo un poco uno ha l'impressione di decidere e in realtà non è più capace di sottrarsi al richiamo del gioco. Ecco, quando è che, cosa sono questi meccanismi? Quando è che possiamo dire che siamo diventati dipendenti?
2: Ma allora, il cervello umano possiede dei circuiti nervosi che costituiscono il sistema della ricompensa, e questo circuito è guidato dalla dopamina, una sostanza che produce il cervello, e serve sostanzialmente ad azioni fondamentali come mangiare, riprodursi o imparare delle cose. Il punto è che col gioco si ha l'illusione della imprevedibilità, per cui quando noi facciamo qualcosa di finalizzato per ottenere un vantaggio e non sappiamo come andrà a finire, cioè siamo in una fase di incertezza, di attesa, Bene, in quel momento il cervello produce un sacco di dopamina, quindi il piacere non è solo il momento in cui si gioca, ma anche il momento in cui di anticipazione della vincita, il momento di anticipazione ti fa stare su, up. Ora, cosa succede? Che il giocatore si abitua a questa roba e quindi vorrebbe giocare continuamente, perché sono quei momenti in cui lui sta bene, è eccitato, ma anche ha una percezione positiva di sé, insomma è una droga. E a questo poi si aggiungono dei trucchi cognitivi, cioè dei bias cognitivi, cioè i giocatori spesso sono convinti, faccio un esempio, che nella vita se hai avuto una disgrazia qualcuno ti deve ripagare, se le cose durante la giornata sono andate male da qualche altra parte ci sarà qualcuno che la compenserà, oppure se giochi coi numeri non so, che hai quasi vinto, no? Hai giocato il 98, è uscito il 97, sei arrivato un attimo, un pelo dalla vincita.
0: Quindi continua anche prima o dopo. Ok, ho capito. Senta, lei è stato per tanti anni nei CERD, insomma, servono questi centri, aiutano veramente, oppure è veramente complicato uscire da queste situazioni?
2: È complicato, ma il problema grosso è che le persone si vergognano e arrivano solo quando veramente sono in una situazione catastrofica, perché per una fase importante, per lunghi anni, il giocatore non cerca di non farsi accorgere del problema, quindi che so io, comincia a giocare il di più, poi comincia a investire anche i soldi essenziali per la famiglia, cominciano le menzogne, quindi dire guarda non ho i soldi per la bolletta perché mi si è rotta la macchina, oppure il mio principale, il mio datore di lavoro non mi ha pagato, oppure ho perso il portafoglio, insomma ci sono una serie di,
0: certo,
2: bugie. Che dura per alcuni anni.
0: Ecco, ma un componente della famiglia si accorge di avere un giocatore, un membro che appunto che gioca... E che dovrebbe fare secondo lei?
2: Allora, la prima cosa è veramente parlare con lui in maniera non giudicante, far capire che ha compreso che c'è questo problema, essere disponibile all'aiuto e dire guarda, so che è un problema, è una malattia, mettiamola così, è una dipendenza, io sono al tuo fianco, ti posso aiutare, però dobbiamo fare delle cose. La prima cosa che la famiglia deve fare, che si chiede di fare alla famiglia, è di controllare il flusso del denaro. Spesso si arriva, come dire, a togliere lo stipendio a chi lavora e canalizzarlo su un altro conto corrente, togliere la carta di credito, segnalarlo, monitorare le piccole spese. Sono cose dure da fare, ma necessarie. E poi rivolgersi ai servizi, assolutamente, perché i servizi ci sono, sono disponibili ad accogliere le persone, però è dura, perché in realtà il giocatore quando smette di giocare attraverso una crisi d'astinenza vera e propria, io come dire, ho verificato che ci sono sintomi e situazioni che durano alcune settimane che sono del tutto sovrapponibili alle droghe, a quello che succede nelle droghe classiche, chimiche, e in tutto questo c'è bisogno di grande supporto, di un approccio integrato, quindi ci vuole il medico che può essere in grado anche di dare dei farmaci per non so, un disturbo dell'umore, una forma depressiva eccetera, e poi molto molto lavoro educativo e psicologico.
0: Claudio?
1: Nel frattempo c'è un rischio, io ho conosciuto esperienze di persone che avevano già perso 100-200 mila euro, quindi erano già entrate poi nel rischio quasi di non ritorno, cioè quello della banca dell'usura,
2: sì,
1: e quindi,
2: moltissimi,
1: e quindi vi possiamo anche ricordare fortunatamente Roberto la nostra fondazione.
0: Sì, la fondazione Adventum, che si preoccupa di fare un'opera di educazione e anche attraverso associazioni di aiutare le persone che sono veramente in difficoltà. Allora andate a cercare fondazione Adventum, lo trovate facilmente con un motore di ricerca.
1: Però se entri nella banca dell'usura all'inizio pensi che ti aiutino, e poi dottore la situazione si fa incandescente.
2: Sì, anche perché il giocatore è convinto poi di recuperare le perdite giocando, il giocatore, certo, ha questa falsa condizione che continuando a giocare riuscirà a vincere, invece più gioca e più perde, perché è un meccanismo matematico.
0: Ci dobbiamo fermare qui, dottore.
2: Sì.
0: Per motivi di tempo. Immagino. Ma magari possiamo anche ritornarci su questo argomento, che credo che se ne parla troppo poco, in linea di massima, e quindi è giusto ritornare. Intanto grazie al dottor Biagio Tinghino, quest'oggi grazie abbiamo parlato di gioco d'azzardo, fateci sapere qual è la vostra testimonianza, insomma, in merito.
3: Comincia Parole al Vento, cari amici. Oggi ci occupiamo di equinozio. Sì, equinozio. Perché? Perché lo vedremo tra poco che cosa significa, quali sono i risvolti anche che questo momento particolare dell'anno potrebbero darci da un punto di vista anche spirituale, perché no? Allora, amici, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre, oppure 348 222 7294, l'altro numero, quello per i messaggi. Allora, a tutti i viaggiatori dello spazio e del tempo che siete dispersi nell'etere, buona giornata, perché bisogna darsene queste belle notizie, buona giornata, perché se vi siete svegliati con un brivido leggero, magari sulla schiena, o se uscendo di casa avete pensato, ma l'estate non finiva più avanti? È vero che attendavamo tutti questo momento dopo un'estate veramente torrida. Beh, comunque, l'estate non finiva più avanti, avete perfettamente ragione, intuitivamente. Oggi, infatti, l'autunno ha ufficialmente timbrato il cartellino alle 2:05 di stanotte. Mentre dormivamo, è stato timbrato il cartellino. Per chi sa che cos'è il cartellino, quando si lavorava in fabbrica, si lavora in fabbrica, si entra a una tot ora e si esce a un'altra ora e deve essere marcato il cartellino. Prima dei badge c'erano i cartellini. Mentre dormivamo, il sole ha attraversato l'equatore celeste. È l'equinozio, appunto. Tutto cambia, le ore di luce e di ombra si equivalgono, equinozio, perfettamente in un istante di armonia cosmica, con una precisione millimetrica che non abbiamo deciso noi, ci è stata regalata, come del resto, tutto ciò che ci circonda. Dobbiamo solo decidere come abitarlo, il creato, questo tempo nuovo anche. E allora diamo il benvenuto alla stagione dei colori caldi, bellissimi, e dei nuovi inizi. Restate lì, perché oggi facciamo un viaggio tra le stagioni del nostro cuore. Equinozio è il nostro tema, amici cari, di nuovo insieme, e apro subito la nostra bacheca perché è arrivato un messaggio al volo da Marco da Treviso, che scrive infervorato: ma che stai dicendo, conduttore? Guarda che ti sbagli, il cambio in Italia c'è il 25 ottobre, l'autunno non è oggi. Attenzione Marco, attenzione, perché mi sa che ci siamo capiti male. Comunque hai sollevato un dubbio che secondo me hanno in molti in questo momento a bordo della propria auto. Facciamo chiarezza. Il 25 ottobre, certo, cambieranno le lancette dell'orologio, come sempre, no? Passeremo all'ora solare per ragioni energetiche, economiche, eccetera, eccetera. Oggi, invece, oggi cambia la natura, è l'equinozio astronomico. Questo sa dirci, senza parole, mi viene in mente un salmo, che insomma la natura parla senza parole. Beh, ci dice una cosa bellissima: il tempo degli uomini, quello degli orologi per intenderci, con le lancette o con i numeri pulsanti, il tempo delle scadenze dell'agenda non coincide sempre con il tempo profondo della vita, il tempo che ci trascende. C'è una sorta di sapienza inscritta nella natura che si prepara a riposare ben prima che noi si decida di spostare le lancette. C'è un tempo per correre, un tempo per fermarsi, non sto facendo l'eco all'Ecclesiaste, c'è un tempo anche per accogliere il cambiamento, sì, perché il cambiamento arriva inesorabile, nulla rimane com'era, nulla, basta che ci guardiamo allo specchio per rendercene conto. Beh, pensaci su, Marco, se siete ancora lì a fare calcoli tra il 23 settembre di oggi e il 25 ottobre dell'ora solare, sveliamo un altro piccolo mistero dell'universo a proposito dell'equinozio. L'equinozio cade proprio oggi e non il canonico 21, come di solito si tratta, no? Il 21 cambia la stagione, no? La Terra, infatti, la Terra, che se ne dica, o che lo dicano alcuni, una piccola minoranza che fa il gioco degli algoritmi di internet, no? Beh, la Terra, nel fare il suo giro intorno al Sole, accumula ogni anno 6 ore di ritardo, come i nostri treni pendolari, frammenti di tempo impercettibili che poi la scienza riordina con gli anni bisestili. Per questo ci sono gli anni bisestili. Che meraviglia, no? Pensare che anche il cosmo non è una macchina rigida e fredda, almeno secondo i nostri calcoli, le nostre ripartizioni del tempo cronologico cronometrico. Anche il tempo ha le sue fluttuazioni, il suo respiro, la sua pazienza. Pazienza, oh, arriverò qualche secondo di ritardo oggi. Nella vita, infatti, corriamo sempre per essere in orario perfetto. Una volta i treni arrivavano in orario, soprattutto quando non c'erano i treni cronometrati. Beh, e dimenticandoci invece che la bellezza sta anche in quei piccoli ritardi nei quali attacchiamo il naso al finestrino e guardiamo fuori, facendo magari il fumetto sul vetro, in quegli imprevisti che riempiono le nostre giornate di vita vera. Quindi accettare il contrattempo, mi piace questo contrattempo, come se bisogna contrattarlo il tempo. Questo contrattempo significa accorgersi che non siamo padroni assoluti. No, non siamo padroni assoluti del tempo. Siamo custodi di un dono. E voi quale contrattempo vi ha svoltato la giornata ultimamente? Scrivetemi, i numeri li conoscete: 348 222 72 94. Sì, d'accordo, le lancette e l'astronomia, ma io oggi sono bloccata sotto una pioggerellina autunnale e ho 3 scadenze di lavoro. Questa armonia del creato io non la vedo da nessuna parte. Bisogna difendersi, cara Lucia, con l'ombrello imbracciato, grazie, hai tutta la mia solidarietà e sono convinto che anche tutti coloro che stanno viaggiando con noi in questo momento su RWS te la diano volentieri la propria solidarietà. E l'armonia, tanto per mettere i puntini sulle i, senza nessuna acrimonia, l'armonia non è assenza di problemi, è piuttosto, vista da un altro punto di vista, ecco, la chiave con cui decidiamo di guardarli. A volte siamo così concentrati sulla nostra fretta e furia e sulle scadenze da dimenticare, da non dimenticare soprattutto, che quella stessa pioggerellina sta dissestando le nostre certezze e al contempo sta dissetando silenziosamente la Terra, che ne ha un bisogno estremo. Quindi cosa voglio dire? Spesso ci sfugge un disegno più grande quando guardiamo solo il cruscotto della macchina o lo schermo del telefono. Senza offesa, però proviamo a fare un respiro profondo, a regalare un sorriso, che ne so, a ciò che succede, che probabilmente, ecco, questo potrebbe far bene anche a coloro che ci sono attorno. Quindi quel piccolo gesto di gratuità o di accoglienza può aiutarci a stornare un attimino lo sguardo dalle nostre impellenze e renderci conto che viviamo in un universo più grande rispetto alla nostra bolla, e questo potrebbe cambiare la giornata a noi direttamente, ma anche a coloro che ci sono vicini. Forza comunque, Lucia, facciamo il tifo per te, senza prenderti in giro, ci mancherebbe, siamo tutti con te. Rieccoci in onda, cavalchiamo l'onda, che sia settembre, ottobre. Sapete qual è la cosa che preferisco di questa stagione? Finalmente il caldone è terminato, almeno per qualche mese, perché mi sa che il trend è quello. Gli alberi che perdono le foglie, il foliage, come si dice alla francese, ma non credo sia corretto dirlo così, è più inglese, gli alberi perdono le foglie, bellissimo, bellissimo. Andare in montagna dove ci sono le latifoglie, non solamente i pini, gli abeti, gli aghifoglie, può sembrare qualcosa di veramente spettacolare. Non è una fine, pensateci, per mesi si sono fatti belli, ecco, si sono truccati di verde, si sono vestiti, rivestiti di verde, hanno sfilato, hanno cercato di apparire al loro massimo splendore. Poi arriva il momento in cui devono lasciarlo andare. Si spogliano, mostrano i rami nudi, tornano all'essenziale. È una spiegazione poco scientifica, molto poetica, se volete, però ecco, io la vedo così principalmente. E credo ci sia una dignità immensa nel saper lasciare andare ciò che non serve più, a proposito di equinozio, di autunno. Le maschere che indossiamo per compiacere il mondo, ecco, almeno in autunno, almeno una stagione durante la vita, possiamo anche farle, disindossarle, ecco. Le sovrastrutture che ci appesantiscono l'anima, facciamone a meno, via. Quindi rimanere nudi di fronte alla vita come il re è nudo, diceva quel bambino, può renderci autentici. Ci fa riscoprire senz'altro creature fragili, ma bellissime, capaci di accogliersi per ciò che sono davvero, senza filtri, senza schemi. Qual è la foglia secca che vorreste lasciare andare oggi? Pensateci. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio odierno, proprio mentre il sole continua la sua corsa perfetta nel cielo. Abbiamo aperto la giornata ricordando che, insomma, stanotte alle 2:05 è arrivato l'equinozio, cioè il giorno e la notte hanno la stessa durata. Abbiamo giocato anche sulla differenza tra le lancette di ottobre, che devono essere cambiate, insomma, l'orario, e le stelle di settembre, però abbiamo finito per parlare di noi anche. Perché quando si alza lo sguardo verso il cielo, beh, ci si vede un pochettino più piccoli di quello che siamo davvero. L'autunno, storicamente, è la stagione del raccolto. Si mette in salvo ciò che si è seminato con fatica e pazienza nei mesi precedenti e ci si prepara all'inverno, almeno alle nostre latitudini. All'equatore è un pochettino più complicato. È il momento quindi della gratitudine per i frutti della terra e delle nostre azioni. Non importa quanto sia stata dura l'estate, e questa estate è stata davvero durissima, oggi è il giorno per dire grazie per quello che c'è, per il tempo che ci è dato da vivere insieme e per ogni incontro che arricchisce la nostra giornata. Io vi ringrazio di cuore davvero per aver condiviso il vostro tempo con noi di RWS. Continuate a seminare bellezza ovunque andiate e ci sentiamo domani intanto alla stessa ora, stessa radio.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole. Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà.

strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 30 di settembre e anche per oggi ritorna puntualissimo il nostro appuntamento con l'Almanacco Radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 30 settembre 1954 quando veniva ordinato il sottomarino Nautilus, primo vascello mosso da un reattore nucleare. La stessa giornata viene anche effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale. 1965, rivolte in Indonesia, assassinati 5 generali. 1967, debutto di BBC Radio 1, le altre radio nazionali della BBC da quel giorno adotteranno dunque una numerazione. 1980, le specifiche dell'Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox. 1991, Kangerlussuaq, un piccolo villaggio della Groenlandia, ritorna sotto autorità danese. Dal 1951, in piena guerra fredda, era sotto amministrazione americana. Gli Stati Uniti vi avevano infatti costruito una base. 1999, incidente nucleare in Giappone, nel centro di ricondizionamento dell'uranio di Tokaimura a nord-est di Tokyo. 2002, primo trapianto di fegato in Italia su un paziente di 49 anni, per giunta sieropositivo. 2003, viene siglato l'accordo per l'acquisto da parte di Air France di KLM. 2004, il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera all'accettazione del protocollo di Kyoto, dove le nazioni devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%. 2009, l'isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7,6 gradi sulla scala Richter, vi saranno oltre 1100 vittime. 30 settembre 2010, e con questa notizia chiudiamo questa pagina del nostro almanacco, rivolta della polizia in Ecuador con possibile colpo di Stato.

0: Pensieri cristiani.
1: Effata, vale a dire apriti, è la parola che venne usata da Gesù per guarire un sordo muto. Aveva messo le sue dita negli orecchi del malato e con la saliva gli aveva toccato la lingua, ma il miracolo non si compì fino a quando non pronunciò quella parola. Perché? L'autorità della parola di Cristo è insostituibile. Per la sua parola i mondi sono stati creati. È la sua parola che salva, libera, guarisce, conforta, rassicura, giudica. Questa parola non viene mai meno. Dopo tanti secoli, la parola di Gesù non ha perso per nulla la sua efficacia, ma è ancora all'opera, perché il cielo e la terra passeranno, come la Bibbia dice, ma le sue parole no. La parola di Gesù è racchiusa nella Bibbia, la potenza di Dio per salvezza di ogni credente, se ne dice. Dobbiamo permettere che per mezzo dello Spirito Santo Gesù renda quelle parole operanti nella vita di ciascuno di noi. Spesso si sente dire: se Gesù fosse sulla terra, allora crederei e mi lascerei toccare da Lui, pienamente convinto della sua potenza. Ma la realtà è che Egli è all'opera ancora oggi, credetemi. Il tempo dei miracoli, anche se non vediamo con i nostri occhi Gesù come accadde ai suoi contemporanei quando era sulla terra, non è passato, poiché la sua parola annunciata con immutata potenza non cessa di produrre i suoi effetti. Effata, apriti, è questa l'essenza dell'invito di Gesù. Se nel cuore umano sorge un'umile disposizione a lasciare operare il Signore, il miracolo si compie. La sordità del nostro cuore ribelle e indifferente scompare. La nostra lingua silenziosa comincerà a parlare delle grandi cose di Dio e come miracolati andremo nel mondo ad annunciare che Egli ha fatto ogni cosa bene.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox oggi Joy Williams canta il motivo intitolato We, cioè noi.

0: nomi.
1: Parliamo dell'origine del nome Alessandro, che viene da Alexandros, dal greco Alexandros, ed è composto dal verbo Alexein, proteggere, difendere, e dal sostantivo Andros, uomo, ed è traducibile come difensore dei propri uomini, dei propri sudditi. Alexandros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Iliade. In latino divenne Alexander. Alessandro Magno, che nel IV secolo avanti Cristo creò uno fra i più estesi e potenti imperi del mondo, diffuse questo nome dalla Grecia all'India, dalla Persia fino in Africa. Ma anche Alessandro Volta, inventore della pila, Alessandro Manzoni, grandissimo uomo di lettere, e Sandro Botticelli, inimitabile pittore, lo resero un nome altisonante.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo cosa significhi il termine anatema. Il senso originario di questa parola è offerta votiva. Di solito però è stato ed è usato in senso peggiorativo con riferimento a qualcosa di maledetto o moralmente condannabile.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Siamo arrivati in fondo anche di questa puntata e rinnovandovi l'appuntamento per domani, vi lascio con gli altri programmi che la nostra rete ha preparato per tutti voi. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Le riflessioni sulle lettere di Paolo a Tito e Filemone ci portano oggi alla lettura di Tito capitolo 2 versetti 11 e 12, dove è scritto: «La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane». Chris Brown scrive: «Il versetto di oggi accenna a due enormi verità. Da una parte, l'umanità ha respinto Dio in massa e ha preferito vivere nell'impietà che risulta dalle nostre passioni mondane. Ma dall'altra, Dio è intervenuto a nostro favore, manifestando la sua grazia nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Questa grazia è salvifica per ogni persona. Se ci rivolgiamo a Gesù, c'è perdono e vita nuova in abbondanza. Senza questa grazia rimaniamo schiavi delle nostre passioni mondane. Anche coloro che agli occhi del mondo possono essere molto rispettabili hanno rigettato Dio nel proprio cuore e la storia testimonia che ogni sforzo umano di migliorare il mondo che abitiamo risulta insufficiente. Ma Gesù ci mostra una vera e diversa via. Solo Lui ha saputo seguire perfettamente la volontà di suo Padre. Solo la sua grazia può realmente condurci a rinunciare all'impietà e vivere per Dio. Sei pronto oggi a lasciarti istruire, chiedendo a Dio che sia Egli stesso

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi, con la certezza che il Signore ci aiuterà anche oggi a superare gli ostacoli che si presenteranno davanti al nostro cammino. Ma intanto apriamo la parola di Dio e troviamo in lei conforto. Leggiamo in Genesi capitolo 39, versetto 9, e dice: Giuseppe disse: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E ancora Daniele capitolo 1, versetto 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Fedeltà e ricompensa divina. Benché separate da circa un millennio, le vite di Giuseppe e di Daniele, due eminenti personaggi dell'Antico Testamento, hanno molte somiglianze. Fin dalla giovinezza avevano imparato a conoscere Dio dai loro padri e da giovani furono ingiustamente deportati come schiavi. Più tardi furono messi in posizioni molto elevate. Nessuno dei due ha più rivisto il proprio paese. Per Giuseppe la deportazione era il risultato della gelosia dei suoi fratelli. Per Daniele era la conseguenza dei peccati della sua nazione. Durante il loro esilio avrebbero potuto ribellarsi per l'ingiustizia da cui erano colpiti e interrogarsi sull'utilità di restare fedeli alle proprie convinzioni. Invece, sia l'uno che l'altro si impegnarono a onorare colui al quale appartenevano. Per ubbidienza a Dio, Giuseppe non cedette alla moglie del suo padrone che lo spingeva a commettere adulterio, e Daniele rifiutò di contaminarsi prendendo il vino e i cibi raffinati alla tavola del re idolatra. Che esempio! Ma una tale fedeltà non resta senza ricompensa. L'uno e l'altro ricevettero la capacità di spiegare il futuro, interpretando da parte di Dio i sogni dei monarchi ai quali erano asserviti. Oggi ancora Dio onora la fede e la fedeltà. Noi non saremo chiamati a interpretare dei sogni, ma quelli che ubbidiscono alla sua parola e desiderano onorarlo, il Signore darà il giusto discernimento nelle grandi scelte che sono chiamati a fare. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. È il 30 settembre e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 20, dove è scritto: suo padre lo vide, ebbe compassione, corse e lo baciò. Questo verso fa parte di un brano di scrittura che è la parafrasi di ciò che Dio è e di ciò che Dio fa. Dio aspetta il ritorno di qualunque figliuolo disperso. Dio vede il figlio arrivare a lui da lontano e non aspetta che si prostri ai suoi piedi, pentito, ma gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia e fa festa con lui e per lui. Gesù ha raccontato questa storia, ma Dio agisce ancora così, non è cambiato. Aspetta con trepidazione i figli che si sono allontanati, che hanno cercato soddisfazione nel mondo, ma quando questi si rendono conto che solo alla sua ombra c'è gioia, pace, sicurezza e salvezza e tornano sui loro passi, Dio non si mette con le braccia conserte meditando una bella ramanzina, ma spalanca le braccia perché vuole accoglierli e non farseli più sfuggire. La gioia di Dio è la stessa di un genitore terreno che sbircia dalla finestra il ritorno di quei figli che si attardano fuori di notte e spiano se l'auto è finalmente parcheggiata sotto casa. Poi, quando sentono chiudersi la porta di casa perché i figli sono finalmente rientrati, tira un sospiro e finalmente si addormenta. Ognuno di noi può diventare un figlio ribelle, può ritrovarsi insoddisfatto e deluso. Ognuno di noi è in pericolo se pensa di stare al sicuro lontano da Dio. C'è un solo rifugio dove la nostra anima inquieta può trovare ristoro e riposo. E mi piace ricordare un verso che è scritto nel libro del Deuteronomio, nel capitolo 33, verso 27, che dice infatti: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Sgradito ma ben accetto. Nella cultura ebraica, se un figlio si ribellava al padre, se lasciava la casa paterna e in seguito decideva di ritornare a casa, i tutori dell'ordine pubblico gli andavano incontro, gli sputavano sul viso e gli dicevano: «La tua presenza non è più gradita qui, tornatene da dove sei venuto». Questa usanza ci riporta alla nota parabola raccontata da Gesù, il figlio prodigo. Questi pretese dal padre la spartizione dei beni che gli sarebbero toccati alla sua morte. Il padre a malincuore acconsentì alla sua richiesta. Forte di questo tesoretto, il giovane intraprese un'avventura in cui sperperò tutto ciò che possedeva insieme a uomini e donne che si approfittarono di lui. Quando non ebbe più nulla da offrire, rimase solo e desolato. Non aveva neppure soldi per mangiare, per questo finì in un porcile ad accudire maiali. A questo punto decise di ritornare a casa. Il padre, il quale non aveva smesso di aspettarlo, appena lo vide corse subito verso di lui. Sapeva che i tutori dell'ordine pubblico non gli avrebbero permesso di entrare nella città. Così corse prima di loro, andò incontro al figlio, lo abbracciò e lo baciò. E a chi gli diceva: «Non puoi farlo, non è più gradito», lui rispondeva: «È mio figlio, l'ho ritrovato, lo accetto e gli do una nuova opportunità». Se ti rivedi in questa storia, sappi che Dio, il tuo Padre Celeste, non permetterà a nessuno di cacciarti via. Lui arriverà prima dei giudici, ti accoglierà e ti abbraccerà. Sei disposto a cambiare e a tornare a casa? Il Padre ti sta aspettando.
3: Nella parabola del figlio il prodigo, che è raccontata nei Vangeli, è molto chiara una realtà, e cioè: quel figlio è stato riaccolto dal padre perché è tornato a casa. Non sappiamo quanto tempo sia rimasto lontano, ma è stato il tempo necessario per finire ogni risorsa e per toccare il fondo. Ecco perché, rivolgendosi al padre, ha detto: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre ha ordinato ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non so come ti senti oggi, ma se anche tu senti di essere perso per le strade del mondo e ti senti solo, senza più nulla che ti soddisfi, torna anche tu a Dio. Riconosci i tuoi sbagli, non nascondere il tuo stato d'animo davanti a Lui, ma aprigli il tuo cuore, invocalo nel tuo bisogno e Lui ti accoglierà, restituendoti l'eredità che hai perduto. Non permettere che i tuoi errori e le tue scelte disavvedute diventino la tua condanna, ma torna a casa e ritrova la tua ricchezza in Dio. Anche tu sarai sempre ben accetto. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Salve, sì, ancora una volta insieme per innamorarci delle sacre scritture, per scoprire uno stralcio di questo libro straordinario, straordinario in tutti i suoi aspetti, e per vedere cosa può trasmettere. Trasmettere non solo alla nostra mente, insomma, alle nostre orecchie, ma anche al nostro cuore. E chissà, perché potrebbe andare anche più in profondità, trasmettere qualcosa anche al nostro spirito. Ancora oggi una parabola tratta tra le tantissime che si trovano in questo straordinario libro, ed è una parabola che è stata intitolata La parabola dei talenti. È una parabola che ha raccontato Gesù e l'ha raccontata, o comunque è stata posta nei Vangeli, in un punto dove il tema principale è quello del giudizio finale, insomma, del giorno in cui, come si suol dire, tutti i nodi verranno al pettine. Questa è una cosa bellissima, io credo che Dio rassicura continuamente nella sua parola, cioè il fatto che tutto quello che vediamo intorno a noi, no? Anche il senso di ingiustizia, le cose che non vanno, ma anche cioè, tra virgolette, dobbiamo rapportare questo anche a noi stessi, ovviamente, non solo ai torti che ci sono stati fatti, purtroppo anche ai torti che noi abbiamo fatto. Comunque tutto quello che c'è, tutto quello che accade intorno a noi, beh, è quello che è nascosto, insomma, quello che invece viene rivelato, quello che viene, no? La giustizia che viene fatta è quella che non viene fatta, magari la giustizia che a volte viene fatta ma in modo sbagliato. Insomma, tutto un giorno verrà in qualche modo portato alla luce, evidenziato e giudicato in un modo estremamente corretto, perché appunto lo farà Dio in una sua giustizia che oltrepassa di tanto, insomma, di anni luce quella dell'essere umano, e che saprà veramente cogliere la realtà dei fatti, delle dinamiche, e saprà appunto mettere veramente giustizia su tutto quello che è successo. E comunque nel contesto di tutto questo non c'è solo quello, ovviamente, della punizione, insomma, di quello che possono essere state azioni che non sono state, non hanno trovato appunto il giusto giudizio ancora sulla terra, ma c'è anche un discorso di ricompensa invece, cioè di riconoscimento invece di quello che è stato fatto proprio per Dio, insomma, e nel suo, comunque, per portare gloria a Lui, o comunque che onora Lui. Bene, in questo contesto, insomma, parlando proprio di questo, viene raccontata anche, viene posta questa parabola di Gesù, che dice: avverrà, quindi avverrà, si parla proprio di questo giorno, insomma, di questo momento di giudizio finale, avverrà come ad un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Ora, ad uno diede 5 talenti, magari per chi di noi non lo sapesse, il talento era la moneta, ecco, del tempo di Gesù. Quindi ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e ad un altro 1, ma a ciascuno secondo le sue capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare, ne guadagnò altri 5. Bene, allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Bene, colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne, presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, mi hai affidato 5 talenti, ecco, io sono riuscito a guadagnargli altri 5. E il padrone gli disse: va bene, sei stato un servo buono, fedele, sei stato fedele in poca cosa, bene, io ti costituirò sopra molte cose, entra pure nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, io ne ho guadagnati altri 2. E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo. Disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, Mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Io ho avuto paura. Sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli disse: Ma tu sei un servo malvagio e fannullone. Sapevi che io mieto dove non ho seminato, che raccolgo dove non ho sparso? Beh, allora dovevi portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato almeno il mio con l'interesse. Toglietegli il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Certo, il finale di questa parabola ci lascia tutti un po' sconvolti, però ci sono alcune piccole cose che vorrei cogliere insieme a te in questa parabola. Ce ne saranno altre 300.000 che si potranno cogliere. Ma una bella, secondo me molto bella, è questo dono di questi talenti secondo le capacità. Sai, siamo tutti diversi. Questa premura quasi che Dio mostra. Perché nella parabola questo il Signore, insomma, rappresenta un po' questa relazione tra Dio e l'essere umano e il Signore appunto è quello che dona, no? Questi talenti, dona comunque delle risorse. Ognuno di noi ne ha e ne abbiamo secondo le nostre capacità, magari chi 5, chi 2, ma il punto non è tanto appunto la quantità. Alla fine, quando il padrone torna, lui non fa alcun caso alla quantità, a chi gliene ha date 10, a chi gliene ha date 4, perché se ci fate caso, la frase con cui accoglie appunto il servo, con cui lo elogia o comunque con cui lo ricompensa, è identica sia per chi gli ha restituito 10, insomma, di talenti, sia per chi gliene ha restituito 4, perché a entrambi dice: Sei un servo, no, buono e fedele, entra appunto nella gioia del tuo Signore. E dice: Io ti costituirò sopra molte. Sei stato fedele in poca cosa, dice, ma io ti costituirò su molte cose. E lo dice ad entrambi. E questa già è una cosa, secondo me, bellissima, che viene fuori da questa parabola dell'aspetto di Dio. Un Dio che guarda, vede le nostre capacità, ma non ci giudica e non ci valuta in base a quello. O meglio, è ovvio che sa di poter affidare qualcosa a qualcuno, qualcosa a qualcun altro, ma alla fine il concetto è che appunto la ricompensa, insomma, non si basa poi su quelle che sono state le nostre capacità, ma si basa invece sulla bontà e sulla fedeltà con la quale abbiamo portato avanti la nostra vita, questo dono prezioso che Dio ci ha dato, la bontà e la fedeltà col quale siamo stati appunto veri nei riguardi di quella motivazione profonda per la quale la vita ci è stata data. E questo è qualcosa di straordinario, indipendentemente quindi dai talenti, dai risultati, è la bontà, è quanto veramente abbiamo con amore accolto il motivo per cui Dio ci ha creati e quanto siamo stati fedeli a vivere la nostra vita per quello scopo. Lo scopo che la Bibbia ci rivela è quello proprio di sviluppare questa relazione di amore con Dio. Quanto amore e quanta fedeltà stiamo mettendo proprio in questo. È questo che viene colto, che si coglie, insomma, da questo aspetto di questa parabola. E poi ovviamente c'è il contrasto, insomma, con l'altro servo, il cui problema è stato proprio quello di aver considerato invece il suo padrone come un padrone duro. Dice: Io so che tu sei duro, che tu pretendi. A volte leggendo questa parabola si dice: Ma da dove ha preso quest'idea quel servo, no? Perché il Signore era completamente diverso da quello che quel servo pensava. Credo che a volte può capitare anche a me e te, che la nostra concezione di Dio, o quello forse che anche gli altri ci hanno trasmesso di Dio, ci abbia fatto avere un'opinione di Dio completamente diversa dalla realtà e forse sta portando me e te a non essere né amorevoli né fedeli verso lo scopo per cui questa vita ci è stata data. Forse stiamo nascondendo, sotterrando quella cosa straordinaria che Dio ci ha dato invece, e con la quale possiamo invece sviluppare con lui una relazione, ecco, non di paura, non di giudizio verso Dio, ma una relazione di amore e di fedeltà. E il giudizio e la paura verso Dio ci porteranno un giorno ad incontrarlo con questa stessa paura, forse con questo stesso giudizio. Ma l'amore e la fedeltà, invece, l'accoglienza di questa verità, di questo suo aspetto, che in realtà è così anche tenero e comprensivo, insomma, e premuroso, ecco, nei nostri confronti, ci porterà invece un giorno a poterlo incontrare sulla base proprio di questo, della sua grazia, della sua benevolenza, che va veramente al di là di ogni merito o di ogni azione che possiamo aver compiuto. Si chiude qua il nostro appuntamento. Io ti saluto. Grazie ancora per aver condiviso insieme a me questi 10 minuti. Ciao.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online, anche questa sera per me, per Felipe e anche per Enrico, che questa sera amministrerà la parola. È un enorme piacere e privilegio poter stare con voi, poter condividere questo tempo. Staremo insieme un'ora, piacendo al Signore, sarà di sicuro un'ora benedetta, un'ora dove avremo modo di condividere un piccolo messaggio della parola all'inizio, ascoltare dei canti e poi concentrarci sul tema che Enrico vorrà sviluppare insieme a noi. Questa sera ha scelto il tema Solo nel deserto e insieme a Enrico avremo modo di scendere nei particolari, nei dettagli di questo tema e di poter ancora una volta crescere la nostra conoscenza, la conoscenza della volontà di Dio, perché è fondamentale per avere poi una vita che sia guidata dallo Spirito, una vita che sia caratterizzata anche dal discernimento. Viviamo in un mondo che è ostile a Dio, alla sua parola e anche a tutti coloro che hanno scelto di seguire Cristo Gesù. In questo mondo dobbiamo però rimanere saldi ed essere anche luce e sale. Vogliamo ringraziare il Signore perché ci dà modo di trovare in Lui sempre il suo conforto, il giusto conforto, la giusta forza, il giusto coraggio per andare avanti anche nei momenti difficili, quelli non mancano. Per questo voglio di sicuro abbracciare in modo particolare, spiritualmente parlando, tutti i fratelli e sorelle, ma anche gli amici che vivono momenti difficili sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista fisico, materiale, ma anche a volte morale, spirituale. Quindi che il Signore possa darvi forza e coraggio per proseguire la corsa, ecco, fino alla meta. Sappiamo che i giorni nella nostra vita sono contati, e quindi è anche uno dei versi che leggeremo nella meditazione. E vogliamo spenderli per portare gloria a Dio. Voglio salutare tutti voi, sono tanti messaggi che leggo nella chat, sia di Facebook che di YouTube. Veramente un grosso saluto nel Signore. Voglio salutare anche i fratelli di Radio Logos, perché anche questa sera abbiamo l'opportunità di collaborare insieme, di far arrivare la voce del Vangelo anche tramite il servizio di Radio Logos e lo strumento della radio a Foggia, nella provincia di Foggia. Bene, detto questo, credo che sia giusto adesso pregare e mettere ogni cosa nelle mani del Signore. Ti vogliamo pregare, caro Padre, per questo tempo che tu ci hai donato, ringraziandoti prima di tutto perché anche il giorno che hai voluto farci vivere è stato un giorno guidato da te, benedetto da te, anche se ci sono sempre alti e bassi, ma noi confidiamo in te, sappiamo che la nostra vita è ben custodita nelle tue mani e continuiamo, Padre, a confidare in te, ad affidare a te ogni momento, ogni scelta, ogni decisione, ogni servizio, ogni relazione che riguarda la nostra vita, perché in tutto e in ogni cosa vogliamo portare gloria a te, vogliamo far sì che la nostra vita possa esserti gradita. Ti voglio ringraziare, Padre, perché quando abbiamo modo di fermarci come questa sera, di sicuro troviamo la forza nella tua parola per proseguire la corsa, per proseguire il cammino come tuoi figli fedeli. Si cade, si inciampa, siamo fragili, questo è fuori di dubbio e ti chiediamo perdono, Padre, per tutte le volte in cui non siamo totalmente con lo sguardo fisso su Cristo Gesù, ma ci lasciamo condizionare da quello che ci circonda. Ti chiediamo perdono e ti chiediamo la forza per proseguire il cammino, guardando il nostro meraviglioso Salvatore e Signore Cristo Gesù e seguendo le sue orme, che sono orme meravigliose che ci portano sempre a fare la tua volontà. Benedici fratelli e sorelle che sono collegati, gli amici, benedici ancora Felipe alla regia, a me alla conduzione, soprattutto che tu possa potenziare, come sempre fa il nostro caro Enrico, che la tua parola possa arrivare non solo nelle case, ma anche toccare il nostro cuore. Ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Con voi voglio, come dicevo all'inizio, leggere solo due versi che troviamo in Genesi e nel libro dei Salmi. Il primo in Genesi, capitolo 3, verso 19,
Vediamo qual è l'epilogo di ogni essere umano. Ed è l'ultima parte del verso 19. Qui, dopo il peccato, il Signore dice: mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto. Perché? Perché sei polvere e in polvere ritornerai, anche se è una frase così cruda, ma è la realtà dei fatti e della nostra vita, è l'epilogo della vita di tutti noi. Il nostro corpo tornerà alla polvere e quindi questo deve darci anche la consapevolezza che non siamo immortali. E soprattutto che dobbiamo rendere conto al Signore. Poi nel libro dei Salmi, al Salmo 90, al verso 12, ci dice: proprio perché dobbiamo tornare alla polvere, ecco, Signore, insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ecco, il corpo tornerà alla polvere, un giorno finirà la vita per ognuno di noi, e dopodiché dobbiamo rendere conto a Dio di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo creduto, scelto di credere, seguire, e quindi la vita deve essere vissuta seguendo Cristo Gesù, prima di tutto accettando Cristo come personale salvatore. Questo è l'inizio della vita vera, la vita in Cristo, la vita cristiana. E poi ogni giorno che viviamo, che sia vissuto facendo la volontà del Signore, ubbidendo ai Suoi comandamenti, piacendo a Lui e non agli uomini, che veramente questa sia la nostra preghiera. E la vita è appesa a un filo. Oggi sentivo, come tutti voi, di questo presunto attentato. Ancora non si è capito se era un attentato terroristico oppure una lite tra piloti, non lo sappiamo, sul volo Fly Dubai. E c'erano tante persone su quell'aereo, credo più di 170 persone. Quindi la vita di 170-180 persone è veramente letteralmente appesa al filo, ad un filo. E questo ci fa capire come attentati terroristici, incidenti, malattie improvvise, la morte può arrivare a sorprenderci, nel vero senso della parola, da un momento all'altro, all'improvviso. E quindi cosa bisogna fare? La Bibbia ci insegna che nel Salmo 39,4, se puoi metterlo in sovrimpressione, Felipe, la Bibbia cosa ci insegna? O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. E ancora il Salmo 103, i versi 15 e 16 dicono: i giorni dell'uomo, Salmo 103, 15 e 16, i giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi, se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ecco, la consapevolezza di questa fragilità ci fa volgere lo sguardo verso il nostro creatore, che sa che siamo polvere. La morte sicuramente è la conseguenza della disubbidienza dell'uomo, della sua ribellione a Dio, ma egli ama le sue creature. Ecco, anche se ci siamo ribellati, Dio ci ama, ma di un amore tanto grande da aver sacrificato il figlio su quel legno della croce. E quindi Dio offre la vita eterna a chi crede in Cristo Gesù. E chi oggi non ha fatto questo passo deve farlo, ma questa sera deve semplicemente andare a Cristo in modo chiaro, sincero e dire: Signore, perdonami perché sono un peccatore, perché la mia fine è scritta e io non voglio vivere l'eternità lontano da te. Credo che questo sia necessario, è quel passo che deve caratterizzare la vita di ogni essere umano, perché tutti gli uomini sono peccatori e tutti hanno bisogno di andare a Dio e di essere salvati mediante l'opera della croce. Dobbiamo riporre la nostra fiducia in Dio, sia per la salvezza in Cristo Gesù, ma anche poi per tutto quello che viviamo ogni giorno, per la quotidianità. Ecco, nel quotidiano noi dobbiamo imparare a fidarci del Signore, perché se ci affidiamo alle nostre
capacità, le nostre forze, ecco, di sicuro andremo incontro a tante delusioni, ma dobbiamo contare su Cristo Gesù, dobbiamo essere fedeli a Lui, dobbiamo confidare in Lui e la Sua parola che ci dà il discernimento ci aiuterà a saper ben contare i giorni di vita che Dio ci concede, quindi così acquistare un cuore saggio, non un cuore che si ribella perché si lascia muovere dalle cose lontane da Dio che ci sono nella nostra società, che Dio possa renderci sempre più saldi in Lui, che il Signore ci benedica in questo piccolo pensiero che abbiamo voluto così condividere. Ecco, adesso vogliamo ascoltare due canti e poi daremo la linea e la parola al nostro caro fratello Enrico.

0: Bene, vogliamo ringraziare il Signore anche per questi canti e non è retorica e non è una frase fatta, ma vogliamo ringraziare Dio per tutti i fratelli e le sorelle che si impegnano anche nel ministero della musica, del canto, perché ascoltare un canto, condividere uno o due canti non è solo qualcosa che riempie un tempo, un incontro, ma anzi è molto, ma molto di più. Ma è un momento dove con il canto, con la musica, noi riusciamo anche a concentrarci sulla potenza, sulla bellezza del nostro Padre Celeste, contemplare la sua gloria e così essere letteralmente trasportati, anche se solo spiritualmente, per adesso, davanti al suo trono per ammirarlo, e quindi è bello poter considerare quello che Dio è, quello che ha fatto e quello che continua a fare per noi. E ovviamente un occhio va sempre verso le sue promesse, su tutto ciò che deve ancora venire, e diciamo che possiamo dire che il bello deve ancora venire per noi che abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore. Ecco. Aspettando l'adempimento delle promesse, vogliamo concentrarci ancora una volta sulla parola del Signore. Il tema che ha scelto Enrico è solo nel deserto? C'è questo punto di domanda. Ecco, vogliamo insieme a lui capire quello che il Signore stasera vuole dirci. Quindi, Felipe, se mi puoi mettere in collegamento con il mio caro fratellone, nonché amico Enrico Pasquini.
1: Buonasera a tutti, buonasera anche a te Vincenzo, saluto Felipe anche dietro le quinte e un carissimo saluto anche a tutti coloro che sono collegati in questo momento, a cominciare da Radio Logos e anche a tanti amici, fratelli e sorelle che ho visto nella chat ci hanno salutato. È un piacere rivederci dopo una più o meno lunga pausa, insomma, estiva.
0: È una pausa estiva che comunque ti ha visto insieme a Betty impegnato nei vari campi al centro Maranata, e quindi tutte e due siete stati presi dai campi, e quindi era un'assenza non giustificata, ma di più, perché il Signore vi ha utilizzati in un altro campo, e adesso si ritorna anche qui in questo servizio, e per noi è una grande gioia. E così per i
1: Bene.
0: fratelli, le sorelle, anche gli amici, sarà una gioia ascoltarti. Non anticipare nulla, perché adesso hai tutto
1: Bene.
0: il tempo che ti serve per sviluppare il tema con la guida dello Spirito. Dio ti benedica, ti supporterà
1: Grazie.
0: Felipe alla regia, e poi ci vediamo alla fine del messaggio.
1: Grazie ancora, grazie ancora. Allora, cari, vorrei passare del tempo con voi in questo incontro, partendo dal significato, spirituale della presenza di Dio accanto ai credenti, anche in condizioni difficili, se non estreme. La figura a cui ho pensato, che ho scelto, è quella del deserto. E nella Bibbia, in molte occasioni, il deserto è proprio il luogo dove Dio si è manifestato, rivelato, e dove ha incontrato i suoi uomini più importanti, ma è anche il luogo dove il Signore Gesù Cristo ha trascorso del tempo per vari motivi. A questo punto faccio subito per prima me una domanda. Quando attraversiamo dei momenti difficili, Dio è davvero lontano? Oppure è proprio lì, dove ci troviamo, che ci viene incontro? E se la risposta è sì, cioè è lontano, sì, allora io devo riflettere, devo pensarci. Se invece la risposta è lì, vicino a me, allora mi devo accorgere che lui è, lo devo sentire. Ma se non lo sento, che succede? Oggi si usa un po' questa espressione, non sento Dio, no? Ma se ritorniamo al deserto, se ci pensiamo bene per alcuni, il deserto affascina e ha qualcosa di attraente, ma per altri è un posto, insomma, che fa un po' paura. È comunemente considerato un luogo della solitudine, della fatica, dell'incertezza. Ma nella Bibbia il deserto è anche un luogo di passaggio. È lì che Dio parla, accompagna, sostiene e prepara una strada nuova. Allora, vogliamo chiederci: abbiamo dei deserti davanti a noi o viviamo in un certo senso, spiritualmente parlando, nel deserto? Quali sono i nostri deserti? Cioè, In che situazione ci troviamo oggi? Siamo soli? Siamo in mezzo a una difficoltà? C'è qualcosa che ci toglie serenità e pace? Se è così, allora siamo in mezzo a un deserto, spiritualmente parlando. Ma dobbiamo ricordare che il Signore non ha mai voluto che le persone rimanessero a vivere nel deserto. Ma allora, perché mi trovo in questo posto? O ti trovi in questo posto, intendo nel deserto? Se Dio non vuole che i suoi figli, colui che lui ama, che cura, che sostiene, che incoraggia, che guida, lui non vuole che stiamo nel deserto, perché ci trova lì? Oppure qualcuno potrebbe dire al Signore: Dio, ma perché mi hai portato nel deserto, in questa situazione? Ecco, le domande che qualcuno potrebbe farsi e potrebbe anche farmi ascoltando questa introduzione. Come sempre andiamo alla parola di Dio, la Bibbia, nella Bibbia, per trovare la risposta. Leggeremo due versetti nel libro del Deuteronomio, siamo nell'Antico Testamento, sono i primi cinque libri che troviamo nella scrittura. Deuteronomio capitolo 8, versetto 2, è scritto così: ricordati, qui è Dio che parla, ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto percorrere per questi 40 anni nel deserto, per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. In questo brano il Signore indica chiaramente tre motivi in questo primo versetto, versetto 2. Vale a dire umiliare, mettere alla prova e rivelare ciò che c'è nel cuore. E se quindi vedere, se quindi il popolo sarebbe stato ubbidiente alle sue indicazioni, cioè alla sua volontà. Ma continua il brano nel versetto 3, Deuteronomio 8, 3. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti, che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto ciò, di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Quindi il deserto insegna, aveva lo scopo di insegnare la dipendenza da Dio e la fiducia nella sua parola, nella parola di Dio. Certo, ha spinto il suo popolo Israele ai tempi di Mosè nel deserto, ma questo popolo doveva starci poco tempo, non 40 anni. E il passo che ho in mente è Deuteronomio capitolo 1, versetti 2 e 3, quindi proprio all'inizio di questo libro, il Deuteronomio, che racconta la storia del popolo di Israele nel deserto. 11 giornate, dice Deuteronomio 1, versetti 2 e 3, 11 giornate bastano per andare dall'Oreb, per la via del monte Seir, fino a Cades Barnea. Nel 40° anno, nell'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che il Signore le aveva ordinato di dire loro. E lì, in questo brano, viene detto proprio che il percorso dall'Oreb, cioè dal Sinai, a Cades Barnea, richiedeva 11 giorni di cammino. Quindi, pensate, gli israeliti arrivarono a quel punto dopo 40 anni. Il senso è proprio questo: il viaggio in sé non avrebbe dovuto durare 40 anni. I 40 anni nel deserto furono la conseguenza della ribellione, dell'incredulità del popolo dopo l'esplorazione di Canaan. Ma anche in questo lunghissimo periodo Dio c'è sempre stato col popolo. E noi, quale applicazione possiamo fare parlando del nostro deserto? E soprattutto, possiamo riconoscere Dio mentre lo attraversiamo? Forse anche tu, che ascolti in questo momento, stai vivendo un deserto, intendo una difficoltà, una perdita, una scelta, un'attesa, un cambiamento. Vorrei parlarne in questo incontro perché a volte è proprio nel deserto che scopriamo cose importanti. È lì che troviamo Dio e scopriamo di non essere soli. Dio usa sempre il deserto con scopi benefici, istruttivi e per attirarci sempre di più a Lui. Ricordiamoci che il Signore desidera la relazione con noi, non desidera una religione, non desidera che noi abbiamo una religione. Allora, andiamo un po' a circoscrivere la definizione di deserto. Il deserto, lo sappiamo tutti, no? È un luogo caratterizzato da una forte aridità, cioè piove poco e normalmente non c'è una presenza di flora e fauna. E le escursioni termiche sono veramente incredibili. Si passa in alcuni momenti da meno 10, meno 15 di notte a 45-50 gradi il giorno. Ed è un posto dove normalmente è molto, molto difficile vivere. Nella Bibbia si parla varie volte del deserto, più volte associato a uomini, a popoli che hanno sperimentato situazioni particolari. Allora, non esiste un elenco ufficiale universalmente riconosciuto nella Bibbia, la parola di Dio, che identifichi esattamente i deserti nell'Antico Testamento e i deserti del Nuovo Testamento come chiaramente categorie fisse. Tuttavia, nella storia biblica, negli studi, alcuni deserti ricorrono con particolare importanza. Ad esempio, nell'Antico Testamento vediamo i deserti più rilevanti sono il deserto del Sinai, di cui si parla, ne abbiamo appena letto qualcosa, nel brano, nel libro del Deuteronomio, dove il popolo di Israele peregrina dopo l'uscita dell'Egitto, abbiamo detto per 40 anni, e dove Mosè riceve la legge, ci viene ricordato questo nel libro dei Salmi, Salmo 103, versetto 7. Poi c'è un altro deserto, oltre al deserto del Sinai, che è il deserto di Paran, che non è solo un luogo geografico. Il deserto di Paran è una tappa importante del cammino di Israele. È lì che avviene, è un luogo di prova e di decisione, è lì che vengono inviati gli esploratori da Mosè per andare a vedere come è questa terra meravigliosa di cui parla il Signore, ma che loro non avevano mai vista. E il deserto di Paran rappresenta proprio una fase di passaggio verso la terra promessa. Poi abbiamo il deserto di Giuda, che è quella regione arida vicino a Gerusalemme. Stiamo parlando però dei tempi, diciamo così, avanti Cristo. Ed è stato il deserto di Giuda anche il rifugio di Davide durante la fuga di Saul. Nel Nuovo Testamento abbiamo altri deserti che vengono citati, il deserto della Giudea, ad esempio, dove è avvenuta la predicazione di Giovanni il Battista, e dove Gesù si è ritirato per 40 giorni. Poi c'è il deserto, indicato come luogo, non sempre nominato con precisione geografica, ma tradizionalmente identificato con l'area della Giudea, dove il Signore Gesù è stato tentato. Ricorderemo questo episodio negli Evangeli. Poi ci sono i cosiddetti luoghi desertici, quelli che in greco vengono chiamati eremos. È un termine che viene usato nei Vangeli per indicare i luoghi solitari dove Gesù Cristo, tra l'altro, si ritirava spesso per pregare. Quindi una nota importante per noi è che nel Nuovo Testamento spesso non si parla di deserti con nomi specifici come nell'Antico, ma di luoghi deserti o solitari. Non a caso, questo è più un significato spirituale che geografico. Vogliamo spiegare il significato simbolico del deserto nella Bibbia, che è molto interessante. Così andiamo un po' più in profondità e andiamo a vedere perché ho scelto questo titolo, appunto il deserto della vita, no? Qui nel deserto. Il deserto, abbiamo detto, non è solo un luogo geografico, è soprattutto un simbolo spirituale molto potente, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento e in quel contesto il deserto rappresenta principalmente tre aspetti, che sono prova e purificazione, un incontro con Dio e la necessità di una dipendenza totale. Il primo, prova e purificazione, ci fa pensare al popolo di Israele che passa 40 anni nel deserto dopo l'uscita dall'Esodo. È un tempo di difficoltà, fame, sete, ma anche di crescita nella fede. Pensiamo ad alcuni uomini, campioni nella fede, guidati da Mosè, che imparano a fidarsi di Dio. Poi abbiamo detto che dopo il tempo di prova e purificazione, il momento di prova e purificazione, c'è un incontro con Dio. Sul Sinai, sul monte Sinai, che più che un monte è una catena, Dio si rivela e dona la legge al popolo attraverso Mosè, suo uomo, suo mediatore. Il deserto quindi diventa un luogo di alleanza, ma anche di intimità con Dio. E poi dipendenza totale. Nel deserto, abbiamo detto, nessuna sicurezza umana è presente, niente o quasi nessuna città o paesi o villaggi dove rifugiarsi. Non era possibile ricorrere all'agricoltura, alle risorse della terra per il sostentamento. E in tutto ciò il popolo impara a dipendere da Dio. E lo vediamo con la manna, con le quaglie e poi con l'acqua, senza contare sulla continua guida che il Signore diede al popolo con la nuvola di giorno e con il fuoco di notte. Non deve essere stato molto facile, soprattutto per la generazione che è uscita dall'Egitto, che ha fallito e che è perita quasi completamente nel deserto. Ma anche i loro figli, nati per lo più nel deserto, non fu facile imparare la completa dipendenza del Signore o dal Signore. Nel Nuovo Testamento il significato si allarga e si approfondisce. Ad esempio, ha a che fare con la preparazione alla missione, alla preghiera, alla solitudine, ma è anche un luogo di tentazione e di vittoria. Pensiamo alla preparazione alla missione di Giovanni Battista, che predica nel deserto prima che inizi il ministerio del Signore Gesù Cristo. Quindi il deserto diventa necessariamente un luogo dove si prepara qualcosa di nuovo. Poi abbiamo preghiera e solitudine, secondo aspetto. E abbiamo detto che il Signore Gesù si è ritirato spesso in luoghi deserti per pregare. E quindi il deserto è considerabile, diventa spazio di silenzio, solitudine, relazione stretta con Dio. E poi abbiamo anche un luogo di tentazione, di vittoria. Gesù Cristo passa 40 giorni nel deserto, viene tentato, ma rimane fedele. Quindi il luogo, il deserto diventa un luogo di lotta spirituale. In sintesi, quindi, nella Bibbia, il deserto è considerato un ambiente dove ci sono le prove. Dio mette la prova, alla prova la nostra fede, la fede, è un luogo di purificazione dove viene eliminato il superfluo, è un luogo di incontro, un luogo privilegiato con Dio, ma è anche un luogo di preparazione prima di una missione importante. Allora, detto questo, possiamo fare qualche applicazione. Sapete che mi piace molto fare le applicazioni spirituali, perché queste sono importanti per noi. È questo che la parola vuole darci e dirci. Il Signore vuole darci delle indicazioni su come usare la parola di Dio per vivere meglio la nostra vita, ma non meglio come pare a noi, ma come desidera il Signore, secondo la sua volontà. Possiamo collegare quindi questi aspetti, questi significati, alla vita quotidiana. Del tipo, cosa significa attraversare un deserto oggi? Cosa significa vivere un deserto oggi? Un deserto nella nostra vita quotidiana. Abbiamo detto che oggi, per noi, stiamo facendo questa applicazione, il deserto è un'esperienza interiore. La possiamo considerare come un'esperienza. E nella prospettiva biblica è un periodo in cui ci si sente soli, confusi, senza risposte, spiritualmente aridi. Pensiamo ai momenti di crisi, quando tu ti trovi nel deserto. Facciamo degli esempi concreti di vita: la perdita di un lavoro, una lunga malattia, un lutto o situazioni di depressione, la fine di una relazione o il senso di vuoto o la mancanza di direzione dopo forti impegni, forti momenti di stress. Quindi facciamo prima un punto importante: come per il popolo guidato da Mosè, il deserto non è solo sofferenza, è anche transizione, cioè un momento di passaggio. E in questo caso vi voglio condividere un paio di brani che mi hanno aiutato in alcuni momenti di difficoltà. Leggiamo cosa dice il Salmo 34, versetto 18. Il Signore è vicino a quelli che hanno un momento di passaggio. E in questo caso vi voglio condividere un paio di brani che mi hanno aiutato in alcuni momenti di difficoltà. Leggiamo cosa dice il Salmo 34, versetto 18.

versetto parla direttamente al dolore interiore, ricordando che nella mia fragilità Dio c'è. Non sono abbandonato. Se il Signore dice che è vicino, vuol dire che Lui è accanto a me, è accanto a quelli che hanno il cuore rotto, a quelli che hanno lo spirito affranto. Poi c'è un altro brano nel capitolo 11, versetto 28 dell'Evangelo di Matteo, un altro brano bellissimo, che ha a che fare sia con l'evangelizzazione, cioè il fatto che il Signore dice agli uomini che ancora non lo conoscono, non lo hanno ricevuto nel loro cuore come Signore Salvatore, come personale Salvatore, dice a loro: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, oppressi dal male, dal peccato, come abbiamo sentito nell'introduzione. Ma questo brano è anche dedicato a tutti i discepoli, figli di Dio: venite a me. Un messaggio molto umano. Quando sei esausto e non c'è nessuno o nulla che ti soddisfa o ti consola, ecco che in Gesù puoi trovare ristoro e riposo. Ovviamente nel deserto avviene qualcosa di speciale, oserei dire, di inatteso, inatteso. Spogliarsi del superfluo. Questo avviene durante il cammino nel deserto. Nel deserto cadono le nostre sicurezze, cade il controllo. Siamo abituati ormai ad avere e a ricercare il controllo di ogni cosa, di ogni situazione, ma nel deserto nulla è sotto controllo, vero? Tutti dipendono dalle circostanze. Le abitudini, nel deserto cadono le sicurezze. Le abitudini. In un deserto le nostre abitudini di gente avvezza a vivere in un certo modo comodo non le possiamo praticare. E poi cadono non solo le sicurezze, ma anche le certezze. L'unica certezza che si trova in un deserto è che lì non c'è nulla. Rimane l'essenziale. E questa è una fase che semplifica la vita, anche se può essere dura. A volte abbiamo bisogno di perdere qualcosa per guadagnare la presenza del Signore. Non che noi possiamo guadagnare con le nostre forze la presenza del Signore, ma è un guadagno, una benedizione per noi. C'è un bellissimo salmo nel Salmo 46, versetto 1 e 2, che dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò, versetto 2, non temiamo se la terra è sconvolta, non temeremo anche se la terra fosse sconvolta. Se i monti si smuovessero in mezzo al mare, anche quando tutto crolla, è il senso di questo brano, l'idea che emerge, l'idea è che esiste un rifugio che resta e che è Dio che aiuta. Quindi nel deserto ci sono momenti di crisi, abbiamo visto. Siamo portati a spogliarci del superfluo, ma ecco che succede qualcosa. È un tempo di solitudine, di silenzio, di ascolto. Come faceva il Signore Gesù nei luoghi deserti? Poco rumore, anzi, praticamente zero, niente distrazioni, più riflessione. Il deserto può diventare uno spazio di chiarezza, scusate, chiarezza interiore. E leggiamo cosa dice lo scrittore ai Proverbi, nel capitolo 3, versetti 5 e 6. Andiamo sempre alla parola di Dio che veramente abbiamo bisogno, diventi una torre, una rocca, una roccia a cui appoggiarsi. È Dio che parla. Proverbi 3, 5 e 6 dice: confida nel Signore con tutto il cuore. E non ti appoggiare sul tuo discernimento, cioè non pensare a te, non pensare a quello che tu pensi, a come pensi. Quello che è necessario fare è quello che dice il versetto 6: riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Quando tutto sembra incerto, questo versetto invita:
affidarsi anche

0: oltre ciò che si capisce. È una sfida a gettarsi mani e piedi nelle mani del Signore. Il nostro discernimento, la nostra conoscenza o saggezza non servono. Dio ci dice chiaramente: lascia tutto il controllo della vita a me. Sarà Lui ad appianare i miei e i tuoi sentieri. Se i miei sentieri non sono piani, ci sono difficoltà, vanno su e giù le cose, ecco che Dio vuole essere Lui ad appianare le cose. E quindi nel deserto, quarto punto, quarto aspetto, emerge un confronto con se stessi. È lì che vengono fuori le paure, le tentazioni, i dubbi. Ed è quello che anche il Signore Gesù ha vissuto nel momento della tentazione, un confronto diretto con ciò che conta davvero. Andiamo in Deuteronomio capitolo 31 e versetto 6, un versetto che viene ripetuto più volte nel libro del Deuteronomio e tra l'altro costituisce questo versetto, ma non solo, la base del passaggio di testimone che Mosè farà con Giosuè, ed è uno dei versetti più belli di tutta la scrittura per me. Il Signore ci dice, mi dice, ti dice: siate forti e coraggiosi, non temete, non temete, e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Questo versetto, miei cari, non nega il deserto, ma cambia il modo di attraversarlo. Non sei solo mentre affronti paure, tentazioni e dubbi. La forza non viene da te, ma dalla presenza di Dio che cammina con te. Fermiamoci un attimo. La forza non viene da te, ma dalla presenza di Dio che cammina con te. Ricordiamo per completezza la situazione storica del capitolo 31, da cui abbiamo tolto questo brano, capitolo 31 del libro di Deuteronomio. Siamo nel contesto della vigilia dell'ingresso del popolo di Israele nella terra promessa. E negli ultimi giorni di vita di Mosè, il popolo, ma anche Mosè, non sapeva esattamente in quale situazione si trovasse. Ed è esattamente così per noi. Spesso siamo alla vigilia di una grande benedizione da parte del Signore, ma siamo ancora immersi totalmente nel nostro problema, nel bel mezzo del deserto, e Dio ci lancia una sfida di fede. Sii forte e coraggioso. Ci chiama a non lasciarci spaventare da nulla, perché Dio è più grande di ogni problema e difficoltà. Da qui deve essere rafforzata la mia relazione con Lui, che mi dice chiaramente: io sono colui che cammina con te. Ricordiamoci. Se non ricordo male, questa espressione si trova almeno 20 volte nella Bibbia. Che meraviglia sapere che ho qualcuno come Dio che cammina, qualcuno come Dio che cammina accanto a me. Ma Dio non solo camminerà con me, accanto a me, aggiunge che non mi lascerà e non mi abbandonerà. Qui il problema non è Dio, che non può mentire o cambiare idea. Piuttosto sono io, che non sempre credo a queste meravigliose parole. Abbiamo detto che c'è anche un altro aspetto all'interno del cammino nel deserto, della situazione nell'essere nel deserto: la preparazione a qualcosa di nuovo. Nella Bibbia il deserto viene prima di un cambiamento importante. Pensate a Israele, abbiamo detto. Israele si trova nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Giovanni Battista si trova nel deserto prima dell'inizio della sua missione. E lo stesso Signore Gesù Cristo si trova nel deserto prima dell'inizio della sua vita pubblica. Quindi il deserto non è la fine, ma è una fase di passaggio. Andiamo a leggere altri due versetti che troviamo nel libro del profeta Isaia, che sono meravigliosi. Isaia 43, 18-19. Non ricordate più le cose del passato, dice il Signore. Non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Un'altra traduzione dice: ecco, io faccio una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non ve ne accorgete? Non la riconoscete? Dice un'altra versione. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella steppa, cioè fiumi nel deserto. Allora, osserviamo un attimo questo testo. Non dovremmo soffermarci sul passato, versetto 18. È Satana che ci vuole lì, è il nemico che ci vuole nel deserto. Non vuole che noi entriamo nella terra promessa, nelle promesse di Dio. Dio sta facendo qualcosa di nuovo. Oggi Lui è all'opera. Siamo chiamati ad accorgerci di quello che Dio fa. Forse siamo distratti da altro, siamo impauriti e ci sta, o chissà che cosa altro. Ma ricordiamoci, Dio è con noi. Dio apre la strada. Dio dona nuova vita ai luoghi desolati. Questo versetto è potente perché cambia la prospettiva. Abbiamo detto che il deserto non è la fine, ma è il luogo dove Dio sta già preparando una strada e una novità, anche se ancora non si vede chiaramente. È Dio che prepara la strada, che la apre, e le sue benedizioni sono pronte per noi. Che meraviglia! Ecco la conclusione, la verità centrale di questa meditazione. Quindi il deserto non è qualcosa da evitare. Spesso è un momento particolare che Dio usa, toglie per chiarire, rallenta per far capire, mette alla prova per rafforzare. Quindi vorrei proprio condividere con voi questi aspetti. La prova, il deserto, non è inutile. Serve, il Signore si serve a volte delle prove, delle difficoltà, del deserto in cui ci sentiamo per produrre qualcosa di dentro di noi, qualcosa di nuovo, di diverso, costanza, pazienza, maturità, e ha uno scopo: rafforzare e completare. Ora vi lascio un versetto che riassume perfettamente, credo, la nostra meditazione di questa sera. È forte perché non nega la difficoltà, ma ne rivela il significato profondo e biblico, affinché capiamo che non siamo soli. Ma il Signore è con noi e permette tutte queste cose per un fine buono, cioè completamente, scusate, la sua opera perfetta in noi. Questo brano si trova nell'epistola di Giacomo, al capitolo 1, versetti 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancate. E Dio benedica la sua parola nei nostri cuori, nelle nostre vite, nel nostro cammino. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Enrico, grazie, grazie, grazie. E che veramente il nostro cammino possa essere un cammino benedetto, perché sempre in totale sottomissione a Dio. Certo, camminare nel deserto non è facile. A volte ci scoraggiamo e il cammino su questa terra è fatto di momenti dove, come dicevi tu, possono essere anche deprimenti. Però capita a tutti, è capitato ad uomini forti e valorosi, capita anche a noi, però come dicevi in ultimo, l'importante è essere sempre ben in comunione con il Signore e prendere la sua forza, perché questa è la differenza, è tutto lì. Nell'affrontare anche momenti difficili con la forza del Signore, perché le nostre forze, non so tu, ma le mie sono poche e si esauriscono spesso e a volte siamo a riserva come il serbatoio delle macchine.
0: Sì.
1: Ringraziamo il Signore, è sempre vicino a noi con la sua forza, con la sua presenza. È bello sapere che Egli è sovrano su ogni cosa. Questo ci dà veramente tanta sicurezza. Se no, saremmo in balia del nulla, del caso, così come tanti uomini che vivono senza Dio, purtroppo. Hai un'ultima esortazione, raccomandazione per chi ci ascolta?
0: Stavolta sono preparato. E proprio pensando al deserto, mi sono venute in mente le parole di un vecchio canto che molti di noi, molti di coloro che sono all'ascolto, magari quelli con i capelli bianchi, perché ce li ha ancora, si ricordano: qui nel deserto continuo il mio cammino, dice il testo, verso la casa che Dio preparerà. Anche se a volte il viaggio è più difficile, so che con Gesù la strada finirà. Che
1: Amen.
0: bello pensare appunto che il Signore Gesù è la nostra guida, che ci sta vicino, anche quando il sole brucia forte, a proposito di deserto. E sei tu la luce quando tutto è buio, no? Nel deserto non ci sono punti di riferimento, tu sei la mia forza, sei il mio amore, diceva qualcuno. Poi c'è la seconda strofa che dice: ogni mattina mi doni ciò che serve, il pane e la forza per ricominciare. Quando arrivo la sera e mi fermo, so che anche tu domani mi guiderai. Che dire, una meraviglia.
1: Dice
0: Una
1: tutto, dice tutto, dice tutto, una
0: meraviglia.
1: fotografia perfetta.
0: Eh sì, me la sono tenuta come ciliegina sulla torta.
1: Un canto che parla del passato, del presente e del futuro,
0: Eh
1: c'è tutto,
0: sì,
1: completo, completo.
0: eh sì. Va bene.
1: Bene, non ti staccare, resta dove sei, seduto, comodo,
0: Non manca.
1: nel tuo studio, così insieme salutiamo anche Felipe che alla regia è nascosto, ma ha fatto il lavoro, come si suol dire, il lavoro sporco, ma è un lavoro enorme ed è un lavoro
0: Certo.
1: fondamentale. Quindi vogliamo insieme questa sera salutare tutti coloro che sono in
0: Sì.
1: ascolto, ci hanno seguito, e così rinnoviamo gli appuntamenti per domani pomeriggio con Donne Cristiane a confronto e poi domani sera alle 19:30 sui canali di Cristiane Online. Allora, cari fratelli, cari amici, io Enrico vi abbracciamo
0: Salutiamo.
1: nell'amore del Signore.
0: Alla
1: Ciao,
0: prossima.
1: buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti, una buona
1: Ciao.
0: serata, cari. Ciao ciao.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Oggi è mercoledì con Il libro più letto, un nuovo argomento dalla lettera agli ebrei. Dobbiamo avere fede, questa è una certezza assoluta nel cuore per avere pace. Non ci rendiamo conto che l'incredulità porta via anche il nostro riposo interiore. Ascoltiamo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed anche oggi abbiamo la possibilità di stare insieme in questo tempo, in questi minuti. Io vi ringrazio per essere dall'altra parte in ascolto anche oggi. Vi ricordo che ieri nel nostro studio dell'Epistola agli Ebrei abbiamo riflettuto a lungo sui versetti dal 7 al 12 del capitolo 3. Leggo ancora questi versetti. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ora, al versetto 13 della lettera agli ebrei ci viene ricordato: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Come credenti dobbiamo guardarci dalla seduzione del peccato. È possibile addirittura arrivare al punto di credere che le nostre vite soddisfino il Signore, anche se conduciamo una vita nel deserto. Per esempio, un credente può essere disonesto eppure dire che la sua coscienza non lo condanna, tollera il peccato nella sua vita. L'autore dell'Epistola agli Ebrei ritorna indietro all'esperienza di Israele nel deserto. L'applica agli ebrei credenti del primo secolo e fa lo stesso con i credenti di oggi. È lo Spirito Santo che applica questa verità al nostro cuore. Leggiamo il versetto 14 di Ebrei capitolo 3. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Questo versetto esplica meglio il versetto 13, dove i credenti erano stati esortati a guardarsi dalla seduzione del peccato perché essi erano divenuti partecipi di Cristo. I credenti sono in Cristo, egli appartiene a loro e la condizione di questo stato è che essi mantengano ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Noi dimostriamo di essere membri della famiglia di Cristo, di appartenere a Lui, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Come abbiamo potuto vedere in questo capitolo, l'enfasi è stata posta sul riposo di cui possono godere solo coloro che confidano in Cristo. La Scrittura presenta 5 tipi di riposo. Primo, il riposo della creazione. Il riposo che segue l'entrata in Canaan. Terzo, il riposo della salvezza. Il riposo della consacrazione. E infine, il riposo nel cielo. Qui lo scrittore sta parlando del riposo che consegue una piena fiducia in Cristo, non solo per la salvezza, ma per la vita di ogni giorno.

Leggiamo ora il versetto 15 in Ebrei capitolo 3. Mentre ci viene detto: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Il versetto ribadisce le parole del Salmo 95 che l'autore aveva già riportato nei versetti 7 e 8. Questa ripetizione ha lo scopo di ricordare al lettore che queste verità non erano valide soltanto ieri, ma lo sono ancora oggi per noi. Probabilmente saremo sorpresi di sapere che il peccato più grande nella vita degli uomini, l'ostacolo più insormontabile, è l'incredulità. Quanti di noi possono dire con franchezza di avere sempre creduto a Dio come avrebbero dovuto? C'è sempre una situazione al di fuori delle nostre possibilità di controllo, di gestione, per cui non ci resta che confidare in Dio. Lo facciamo veramente, completamente, o ci abbandoniamo all'ansia, alla paura, al panico? Potremmo risparmiarci molti dolori e molte sofferenze se riuscissimo a mettere ogni cosa nelle mani di Dio, lasciando fare a Lui quello che solo Lui sa fare molto meglio di noi. Solo così potremo realizzare il vero riposo, quel riposo di cui parla l'Epistola agli Ebrei, il riposo che scaturisce dalla piena fiducia in Dio, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma per la vita di ogni giorno, per l'aiuto, la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno per vivere la vita cristiana. I figli di Israele vagarono nel deserto perché non ebbero fede per entrare nella terra promessa. Come abbiamo visto, Canaan non rappresenta il cielo, che è invece il nostro punto di arrivo, il luogo della benedizione spirituale e della vittoria. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 3 agli Ebrei, dal 16 al 19. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Il versetto 16 parla degli israeliti che, sotto la guida di Mosè, uscirono dall'Egitto, dirigendosi verso la terra promessa. La fede di questi uomini era stata sufficiente solo per uscire dall'Egitto, ma non andava più in là. Essi furono ribelli, disubbidienti, e con il loro comportamento provocarono ad ira il Signore. Anche oggi, qual è il peccato che più addolora Dio? È ancora l'incredulità. Noi non ci rendiamo conto, come anche gli israeliti del tempo di Mosè, che dubitare di Dio è un gravissimo peccato. È uno dei peggiori perché conduce ad altri peccati. Ha condotto gli israeliti nel deserto all'adorazione di un vitello, li ha condotti alla fornicazione, alla totale negazione, al rifiuto di Dio, quando manifestarono l'intenzione di voler far ritorno in Egitto. Essi erano giunti alla aberrante conclusione che essere schiavi in Egitto era meglio che entrare per fede nella terra promessa. Questi uomini disgustarono profondamente il Signore perché nei loro cuori non ci fu mai vero pentimento. Nessuno di loro poté entrare nella terra promessa, pur non essendo lontano. Essi morirono nel deserto. Solo due uomini fra loro, Giosuè e Caleb, ebbero fede in Dio e furono i soli a entrare in Canaan. Perfino Mosè non entrò nella terra promessa, anche se il suo peccato non fu la mancanza di fede, ma la disubbidienza, quando adirato aveva colpito la roccia invece di parlare come Dio gli aveva comandato. A questi uomini il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. L'incredulità precluse loro di godere dei frutti della terra promessa. Anche oggi l'incredulità non solo ci deruba delle benedizioni che Dio ha preparato per i suoi figli, ma spesso ci conduce anche ad altri peccati: la disonestà, la menzogna, l'idolatria, la fornicazione, l'avarizia, e l'elenco potrebbe essere oltremodo lungo. Hanno tutti una radice comune nella mancanza di fede. L'Ecclesiaste scrive che il timore di Dio, credere cioè che Egli è l'Iddio vivente e vero, e mettere in pratica i Suoi comandamenti, è la fonte della vera sapienza.

0: E così voltiamo pagina, arriviamo al capitolo 4. I primi due versetti del nuovo capitolo sono la continuazione di un discorso organico iniziato nella seconda parte del capitolo 3, che aveva evidenziato i pericoli della incredulità, della disubbidienza. Leggiamo il primo versetto di Ebrei, capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questo versetto contiene la prima di una serie di esortazioni che l'autore rivolge ai destinatari della lettera e che vogliono essere uno sprono, una sfida a proseguire, progredire nel cammino della vita cristiana. Questo invito a stare attenti potrebbe sembrare in contraddizione con altre affermazioni della Bibbia. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, versetto 15, ci viene detto: «E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura». E ancora, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, l'Apostolo Paolo scrive: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Ci sarà oltremodo utile ricorrere a un esempio pratico. È bene avere paura di un serpente a sonagli. Se ci capitasse di vederne uno per la strada, non sarebbe affatto sbagliato farsi da parte e lasciargli tutta la strada a disposizione. Ci sono cose che facciamo bene a temere. Quando la parola di Dio ci esorta a stare attenti, si riferisce a una paura buona. Se portiamo dei bambini piccoli a fare una passeggiata, facciamo bene ad avvertirli di non andare per strada. È bene che abbiano paura di andare per strada. Quella è una buona paura, una paura che può salvare la vita. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi, al versetto 7, è scritto: «Il timore del Signore è il principio della scienza». Questo è il tipo di paura che noi dobbiamo avere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei parla di una paura che ha uno scopo. La promessa di entrare nel riposo è rivolta a tutti, vale per tutti, e nessuno deve pensare di esserne escluso. Egli parlerà a lungo di riposo in questo capitolo. Il termine riposo ricorre infatti per ben 8 volte. Ci sono diversi tipi di riposo, quale il riposo del giorno del sabato, o riposo della creazione, e il riposo di Canaan. In questo contesto egli sta parlando del riposo di Canaan, sta dicendo ai credenti: fate attenzione di non cadere nella incredulità, affinché non siate esclusi dal riposo che Dio vuole darvi. Quanti credenti oggi non realizzano quel riposo? E tu, amica, amico cristiano, sai che cosa significa veramente confidare in Cristo e riposare in Lui?
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo dal versetto 2 al versetto 9 di Ebrei, capitolo 4. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò al settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono, a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio. Al versetto 2 si fa riferimento al riposo della salvezza, il riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Agli israeliti che Mosè aveva guidato fuori dall'Egitto era stata annunciata una buona notizia, così come oggi viene annunciata la buona notizia del Vangelo, ma essi non vi avevano creduto fino in fondo. Mosè fu colui che guidò i figli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma non colui che li fece entrare in Canaan. Giosuè li condusse nel paese, ma non poté dar loro riposo. Molti di loro non trovarono mai il riposo che Dio aveva in serbo per loro, perché, come abbiamo visto, non si affidarono mai completamente a Lui. Il versetto 3 tratta del riposo della salvezza, il riposo che possono godere coloro che confidano in Cristo. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. È possibile perdere la salvezza e, conseguentemente, il riposo che procede da essa? No. Se la nostra fede è autentica e saldamente posta in Cristo, possiamo fare innumerevoli esperienze, vivere momenti difficili, ma l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce non annulla i suoi effetti. Se a un detenuto viene concessa la grazia, egli non deve più scontare la pena a cui era stato condannato. Il provvedimento di grazia non dipende da lui, ma dall'autorità che lo ha emanato.

0: Il versetto 4 ci propone un interessante parallelo con il sabato ebraico, Sabbat. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Così è scritto al versetto 4 del capitolo 4 di Ebrei. Dio si riposò dall'opera della creazione il settimo giorno, e quello fu il giorno del sabato. Per gli ebrei il sabato era il giorno in cui smettevano qualunque lavoro. Era un giorno particolare in cui, messe da parte le occupazioni terrene, rivolgevano le loro menti e i loro cuori al Signore. Oggi noi non osserviamo il sabato, ma sei entrato nel vero sabato. Sai cosa significa confidare in Cristo e solo in Lui per la tua salvezza? Confidi in qualcos'altro? Il sabato è il giorno della grazia nel quale viviamo. E Cristo, dopo essere morto sulla croce ed essere risorto, è tornato alla destra del Padre e si è seduto. Si è seduto non perché fosse stanco, ma perché aveva compiuto la nostra redenzione. Così oggi ci dice: riposa in me. È l'incredulità che ci deruba del riposo della salvezza, che ci deruba del riposo della soddisfazione e della benedizione che Dio può darci. Oh, che meraviglioso riposo Cristo vuole darci! E vuole darcelo anche oggi. Oggi è il giorno propizio, il momento opportuno, il tempo a disposizione di ognuno di noi. Oggi, proprio ora, dovunque tu sia, tu puoi confidare in Cristo per essere salvato. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il versetto 8 mette a confronto nuovamente l'opera di Giosuè con l'opera di Gesù. In ebraico il nome Joshua significa salvatore, così come Jesus in greco. Giosuè fu un salvatore per il suo popolo, che condusse nella terra promessa, dove essi poterono vivere come uomini liberi. Quando Giosuè fu vecchio, carico di anni, c'era però ancora molta terra da conquistare. I figli di Israele non erano entrati nella piena benedizione che Dio aveva in serbo per loro. Giosuè non era stato in grado di assicurargliela. Ma, amico, se confidi nell'unico vero salvatore, in Cristo, egli può farti entrare nella Canaan del giorno presente, nella quale ci saranno frutto, benedizione, gioia nella tua vita. C'è un altro riposo riservato ai figli di Dio, ed è quello celeste di cui ci parla il versetto 9. Quando tutto il popolo di Dio sarà alla presenza del Signore, nella Gerusalemme celeste, come scritto nel libro dell'Apocalisse, egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore. Il cielo sarà allora un luogo di profonda soddisfazione, di vera gioia, di vera benedizione. E vi voglio lasciare proprio con questa speranza che è unica, forte, grande per ogni credente. Bene, io termino qua il mio dire e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti
4: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
5: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
6: Cari amici che siete in ascolto, Patrizia Dio, vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra attenzione e per essere presenti a questo nostro appuntamento. Ci è caro proseguire la lettura del Vangelo di Giovanni insieme a voi, e dal capitolo 16 leggeremo i versetti 12 e 13.

Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.

Come abbiamo già accennato in precedenza, l'opera dello Spirito Santo, iniziata con il processo di ispirazione delle scritture, prosegue ancora oggi con l'illuminazione spirituale necessaria per la comprensione corretta e profonda dei testi sacri. Con le parole contenute nel nostro testo, il Signore Gesù fece comprendere che il suo insegnamento avrebbe dovuto essere approfondito ed ampliato senza allontanarsi dai principi che egli aveva fermamente stabilito e che costituiscono il solido fondamento di tutta la dottrina cristiana. Le grandi e basilari verità che il Signore Gesù aveva affermato, aveva insegnato ed esposto in embrione necessitavano di venire chiarite, ampliate, approfondite e applicate alla vita attuale, alla vita personale e comunitaria, per la corretta formazione e maturazione dei singoli individui e per la normale crescita della Chiesa. Non avendo i discepoli a quel tempo ancora ricevuto lo Spirito Santo, cosa che avverrà dopo nel giorno della Pentecoste, non erano in grado di ricevere e di apprendere degli insegnamenti più vasti. Pertanto il Signore affidò il compito di istruirli allo Spirito, cioè al suo vicario che avrebbe preso possesso dei loro cuori. Lo Spirito di verità, così lo definisce Gesù, garantendo a priori la serietà, l'integrità, la dignità del Paraclito, lo Spirito di verità non si limiterà ad insegnare, ad annunciare le cose future, a spiegare i grandi contenuti della verità divina, ma guiderà in tutta la verità rivelata, e questa espressione favorisce l'immagine di un pedagogo che con pazienza prende per mano i suoi alunni e cammina insieme a loro, percorrendo i sentieri della dottrina, aiutandoli ad applicarla alla loro vita perché sia vissuta nel quotidiano. Dunque, non un semplice ammaestramento teorico, una serie di nozioni atte a gonfiare le teste, ma un insegnamento che deve necessariamente sfociare nella pratica, nel vivere di ogni giorno, nella trasformazione della nostra personalità ad immagine di quella di Cristo. Lo Spirito di Dio non solo richiama alla mente e chiarisce le verità espresse da Gesù, ma fu chiamato ad annunciare cose future che ora troviamo scritte nelle pagine del Nuovo Testamento. Ora che le scritture sono complete, lo Spirito Santo le usa per insegnarci, per guidarci e dirci tutto ciò che è necessario alla nostra vita. Grazie allo Spirito Santo per la sua guida benedetta.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, la maggior parte degli adolescenti oggi trova il modo di associarsi a un gruppo nel quale cerca nuove sicurezze, cercando di stabilire un rapporto di amicizia. Le cose che i propri genitori non sembrano capire invece sono afferrate al volo dal coetaneo. Ecco perché ci si sente a proprio agio in un gruppo. Però purtroppo molti ragazzi hanno un'adesione al gruppo basata esclusivamente sull'imitazione. In pratica è un gioco di specchi dove i partecipanti si riconoscono tra di loro solo attraverso un complicatissimo codice fatto di abiti, di accessori e anche attraverso un gergo particolare. In questo senso il gruppo diventa un espediente per coltivare l'illusione di essere qualcuno, eludendo quelle esperienze che potrebbero favorire invece la crescita vera della propria identità. Il conformismo d'altronde è una sicurezza o rappresenta una sicurezza. La rinuncia ad essere conforme all'ambiente ha in sé il fascino di essere autentici, però passa attraverso il rischio di non piacere ad altri. Questo atteggiamento induce quindi l'adolescente a sacrificare spesso le sue migliori qualità e in alcuni casi anche il suo intimo rapporto con Dio o la sua ricerca di Dio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Franca Pellini. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Dottoressa Franca Pellini, laureata in legge, presidente di ANED, Associazione Nazionale Emodializzati.

0: Dottoressa Franca Pellini, la legge che regola il trapianto, che cosa prevede?
1: Dunque, la legge è quella del 99 e prevede intanto un'organizzazione che è quella che ha dato veramente i suoi frutti in questi anni, da quando la legge è entrata in vigore, questi 7 anni. E un'organizzazione a livello centrale, c'è il Centro Nazionale Trapianti e poi ci sono centri regionali di riferimento in tutte le regioni e riunite in 3 grandi organizzazioni che sono il Nord Italia Transplant, la IRT e il CST, che invece riunisce le regioni del centro e del sud Italia. Questa è tutta la parte organizzativa e localmente il motore di questa vicenda sono i coordinatori locali del prelievo e del trapianto. E poi prevede anche, e questa è l'altra parte importante della normativa, in futuro quella che si chiama la legge del silenzio assenso, che però attualmente non è in vigore.
2: E vogliamo spiegare cosa significa?
1: Certo. Allora, significa che quando tutto sarà andato a regime, ma per ora non è così, ecco, la popolazione sarà interpellata e avrà la possibilità di esprimere la sua opinione in merito al destino dei propri organi dopo la morte. E la legge prevede che dopo un tempo che verrà dato dalla legge stessa, chi non ha risposto sarà ritenuto donatore. Attualmente non è così, questa parte della legge non è ancora in vigore. Attualmente esiste la possibilità, e anzi noi veramente sollecitiamo tutti a dare la propria adesione presso le aziende sanitarie locali, che hanno tutti aperto uno sportello per questa cosa, oppure può esprimere la propria volontà firmando una delle carte del donatore che tutte le varie associazioni hanno messo in campo, oppure semplicemente firmando una propria dichiarazione in cui si dice semplicemente: io sottoscritto dichiaro che i miei organi dopo la mia morte possono essere prelevati per salvare la vita a qualcun altro. E se succede che una persona è nelle condizioni di poter donare gli organi perché muore per un trauma o per ad ogni modo o quella che si chiama la morte cerebrale, cioè per perdita complessiva e totale delle funzioni cerebrali, il rianimatore può verificare se la persona ha dato il suo assenso in vita, se no interpella la famiglia, che attualmente viene sempre interpellata, e la famiglia, come testimone della volontà della persona che è deceduta, può dire di sì o opporsi entro il termine dell'osservazione, che la legge richiede, che sono 6 ore di osservazione.
2: Bene, dottoressa, lei ne ha già accennato, ma quali sono le condizioni di esecuzione del trapianto d'organo poi, no? Perché poi
1: allora,
2: possa avvenire questo?
1: La prima condizione è che la persona sia morta, sia ben chiaro. Allora, la legge italiana è una legge assolutamente garantista per quanto riguarda l'accertamento di morte, che deve essere compiuto da una commissione di 3 medici per 6 ore ininterrottamente, durante le quali vengono verificate tutte le condizioni. Al termine delle 6 ore la commissione si riunisce un'altra volta e a quel punto, se le condizioni di morte sono rimaste chiaramente identiche, può, dopo che la famiglia è stata interpellata, se la famiglia non si oppone o se la persona in vita ha detto di sì,
2: ha espresso la sua volontà, già
1: può
2: essere
1: fatto il prelievo. Dall'altro versante c'è il ricevente, il quale è iscritto in liste di attesa presso i numerosi centri trapianti che oggi ci sono. Tutte le iscrizioni in lista sono verificate e controllate anche in maniera periodica e devono esistere delle situazioni di compatibilità tra il donatore e il ricevente. Quindi l'assegnazione degli organi è secondo delle liste pubbliche, assolutamente con criteri di equità, che possono essere verificati per ogni criteri, assegnazione viene fatto un verbale, sì, viene depositato presso la magistratura.
2: Allora, dicevo, i criteri di gestione della lista di attesa sono solo questi di cui lei ci parlava o ci sono altri in base a quando ci si è iscritti?
1: La, prima cosa è la compatibilità,
2: sì,
1: perché non si può inserire un organo in un organismo che potrebbe non essere compatibile,
0: certo,
1: rigettarlo immediatamente.
2: Certo. Quindi se una persona è pure stata iscritta precedentemente, però non è compatibile,
1: non è che la lista di attesa funziona secondo le priorità,
2: certo,
1: del tempo cui uno è iscritto.
2: Quindi questo è importante che le persone lo sappiano.
1: Assolutamente no, guardi, pensi per esempio che ci sono iscritti in lista d'attesa per il trapianto di rene persone che aspettano da più di 10 anni, uh-huh, hanno antigeni rari o hanno anticorpi, uh-huh, e sono persone che, tra virgolette, un po' scalognate, ecco, perché non è colpa di nessuno, bisogna che arrivi il donatore che è adatto. Oltretutto ci sono anche alcuni altri criteri, tipo per altri organi. Per esempio, non può mettere un cuore di una persona che pesa 90 kg nel corpo di un ragazzino di 10 o 12.
0: Certo, certo.
1: Ecco, quindi c'è anche una lista nazionale pediatrica, uh-huh, che è una lista nazionale, mentre le altre liste sono a livello locale.
0: Uh-huh. Dottoressa Francapellini, sì, ci sono varie problematiche che poi ruotano intorno ai trapianti, se ne parla abbastanza spesso, come, non so, aspetti religiosi, etici, rapporti coi familiari,
1: sì,
0: eccetera.
1: Certo.
0: Cosa pensa di questo?
1: Dal punto di vista religioso sfatiamo qualsiasi cosa, perché la Chiesa Cattolica si è pronunciata in maniera chiarissima, con oltretutto Papa Giovanni, addirittura il primo Papa che ne ha parlato è stato Papa Pacelli, si figuri quanti anni fa. Poi l'ha ridetto Papa Giovanni XXIII e addirittura Papa Giovanni Paolo II, che è intervenuto a un congresso mondiale dei trapianti dicendo che il trapianto è uno dei più alti atti di carità e ha inserito addirittura nel catechismo cattolico. Ugualmente la religione ebraica e anche le altre religioni cristiane, i protestanti, direi che anche il buddismo e altre religioni non pongono limiti, alcuni lasciano la scelta all'individuo e altri dicono in maniera chiara che per salvare la vita di una persona non ci sono remore.
2: Sì, su internet si può trovare la lista di tutte,
1: certo,
2: le confessioni religiose che esprimono il loro parere, e come dice lei quasi tutte sono d'accordo, e noi riferiamo anche l'accordo della Chiesa Cristiana Avventista, che noi rappresentiamo con Radio Voce della Speranza,
1: perfetto,
2: che appunto promuove anzi la donazione d'organi.
1: Sì, perché è veramente un modo di ripetere noi fedeli quello che è l'insegnamento,
0: sì, sì,
1: di Cristo,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Ama il prossimo tuo.
2: Esatto, esatto, è questo anche che la Chiesa Avventista promuove. Bene, dottoressa, dicevamo di altri aspetti etici,
1: sì,
2: rapporto con i familiari, cosa,
1: ecco,
2: ci puoi dire a proposito?
1: Quello è un momento estremamente difficile, e è per questo, sa, che noi diciamo che è importante che ciascuno di noi dica di sì. Perché per ognuno di noi pensare cosa succede dopo la propria morte, se non stare che il pensiero della morte non è mai molto simpatico, no? Però pensare cosa succede dopo, per noi è facile dire di sì, mentre invece la famiglia a cui viene fatta questa domanda nel momento più difficile e doloroso è veramente in ambasce ogni volta, perché deve,
0: certo,
1: interpretare il desiderio di qualcun altro, no? Anche se è il proprio figlio, il proprio marito, il proprio compagno, è sempre una cosa dolorosa e difficile nel momento, e poi viene chiesta nel momento peggiore. Quindi io credo proprio che ciascuno di noi dovrebbe prendersi la responsabilità di decidere, proprio per non lasciare agli altri un dolore in più. Mentre sa cosa c'è di bello? Che tutti coloro che hanno detto di sì e hanno accettato che gli organi del proprio caro fossero
2: donati,
1: donati, ne hanno una grande consolazione, perché il pensare che una morte, che è una cosa terribile, però perlomeno c'è qualcuno che da questo dolore tremendo ne ha ricavato invece vita, gioia, speranza, un nuovo futuro che sì, non avrebbe avuto.
0: Una situazione di vita che si risolve grazie a quest'altra situazione.
1: Insomma, in fondo ti consola, anche la mamma di Marta Russo lo dice sempre, io in quel momento ho detto di sì perché sapevo che mia figlia voleva, ma in ogni modo dal momento in cui ho deciso a me è arrivata un minimo di pace che prima non avrei avuto.
2: E questa è un'esperienza molto bella. Dottoressa,
0: sì, ancora una domanda. Qual è la qualità della vita dei trapiantati una volta avuto questo organo, qualunque esso sia?
1: Allora, adesso la vita dei trapiantati ha veramente delle grosse speranze. Pensi che il trapianto di rene a 5 anni è funzionante oltre l'80% e la qualità di vita è veramente buona. Io dico sempre che bisogna vedere come stanno, no? Io vedo i pazienti in dialisi e li vedo dopo trapiantati,
0: sì,
1: li riconosco quasi più. Beh, la persona trapiantata ha figli, per esempio, mentre invece la persona in dialisi o uno si può immaginare che aspetta un trapianto di cuore o di polmoni che non riesce a respirare.
2: Certo.
1: Io conosco i bambini che sono nati, più di 200 mamme in Italia hanno potuto avere la gioia della maternità che sembrava loro negata prima del trapianto. La condizione di vita è talmente buona che fanno sport. Tra le varie iniziative di queste giornate è martedì 16 allo Stadio Fortunati di Pavia alle 20:30 la nazionale italiana trapiantati giocherà una partita di calcio,
0: ecco.
1: In cui ci sono solo persone che vivono con un trapianto, dal ragazzino di 18 anni che ha avuto un trapianto di fegato, pensi 15 anni fa, alla persona un po' più anzianotta che ne ha 52 che vive con un trapianto di cuore, però.
2: Carissimo.
1: Quindi questo, una persona che non solo ha una vita normale, ma ha una qualità di vita tale da permettere un'attività sportiva agonistica. Io ho portato la squadra italiana alle Olimpiadi Mondiali dei trapiantati in Canada l'anno scorso e noi abbiamo portato a casa 55 medaglie e abbiamo messo a tetto ben 3 record mondiali nel nuoto e nel salto. Quindi sono bravissimi.
2: E dottoressa, dal suo entusiasmo si dà molta speranza ai malati,
1: sa che cosa, ecco, molta speranza, e questo è quello che ci fa però dire: bisogna che, nonostante i risultati raggiunti, c'è ancora tanto lavoro da fare,
2: certo,
1: perché
2: certo.
1: Ci sono 10.000 persone ancora che aspettano.
2: Certo, certo.
1: Ci sono 10.000 persone che aspettano e purtroppo solo in Italia ogni giorno più di uno di loro perde la vita aspettando inutilmente. Quindi
2: speriamo che in un futuro queste note dolenti possano non esserci più.
1: Perché
2: la cultura del trapianto si è diffusa nel frattempo.
1: Certo, ma pensi che noi ci speriamo, perché in questi anni abbiamo avuto dei risultati veramente straordinari. Anche questi primi mesi del 2006 hanno dimostrato ancora una diminuzione delle opposizioni e un aumento delle donazioni, per cui se il trend continuerà dovremmo arrivare alla fine dell'anno con più di 3.500 trapianti effettuati in Italia. Siamo ormai al secondo posto dopo la Spagna, quindi veramente l'organizzazione ha fatto la rete, ecco, proprio che è data dalla comunità, da società scientifiche, dagli operatori, a cui dobbiamo continuamente dire grazie, perché molti lavorano veramente fuori da quello che sono i termini stretti del lavoro, proprio come una missione. Veramente la rete ha dato dei grossissimi risultati, quindi sì, speriamo che le cose continuino a migliorare.
0: Certo, dottoressa, un'ultima domanda, tempo è ormai agli sgoccioli. Ecco, l'assistenza medica, psicologica, sociale per quanto riguarda sempre i trapiantati?
1: Questo è un filino macchia di leopardo, siamo in Italia.
2: Sì.
1: Allora, l'assistenza psicologica, ahimè, non è uno dei punti che brilla. Devo dire che però onestamente il paziente trova in sé delle risorse straordinarie, no? Escono tutti da esperienze difficili
2: e questo rafforza
1: sì. Guardi, rende dei caratteri straordinari in cui riescono ad affrontare anche le difficoltà veramente. Però
2: cambiano i valori, le priorità, sicuramente
1: sì, guardi, proprio una visione della vita diversa, insomma, veramente molto bello, però certi avrebbero bisogno sì di appoggio psicologico, e adesso si sta tentando, sa, come al solito, le prime cose che uno pensa è la sopravvivenza, di avere la vita, fare il trapianto, però un sostegno ci vorrebbe, questo sicuramente sì. Punto di vista, i medici sono bravi, la rete c'è, certo, in alcuni centri abbiamo carenza di personale, ahimè, non per il trapianto in sé per sé, ma l'assistenza post-trapianto. Questo sviluppo che forse è andato in certe regioni oltre la speranza, adesso deve essere consolidato con degli ambulatori che funzionino, con un'attenzione alle complicanze che ahimè sono sempre fuori dalla porta, con la ricerca continua di una terapia farmacologica meno pesante di quella che c'è oggi.
2: Bene, dottoressa Franca Pellini, allora auspicando una maggiore sensibilità nei settori che sono un po' più carenti, concludiamo questa intervista, la ringraziamo per la sua disponibilità, dottoressa.
1: Ringraziamo noi, abbiamo bisogno veramente di proprio dell'aiuto di tutti voi perché il problema sia sempre più conosciuto, certo, e anche accolto, che non è sempre facile.
2: Bene, allora ringraziamo la dottoressa. Grazie. Franca Pellini, laureata in giurisprudenza, presidente di ANED, Associazione Nazionale Emodializzati. A risentirla.
1: Grazie, arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolterete la prima parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Allora, continuiamo il nostro studio. Abbiamo visto che divideremo il nostro studio in quattro parti. Allora, abbiamo esaurito la prima parte, gli aspetti preliminari o precisazioni di fondo, l'abbiamo esaurito con l'incontro di ieri. Inizieremo oggi i principi alla base della famiglia cristiana, senza dei quali la nostra vita familiare è in pericolo, non è stabile. Poi vedremo la responsabilità dei genitori verso i figli e dei figli verso i propri genitori. E poi, se ci sono delle cose che noi dobbiamo mettere a posto, come le dobbiamo mettere a posto e i consigli che la parola ci dà per poterli mettere a posto biblicamente, non secondo la nostra saggezza. C'è stato ricordato da Giovanni in Giacomo 3, sono lì due tipi di saggezza, una che viene dall'alto e una che viene dall'uomo, e sono completamente opposte. Le soluzioni sono diverse e hanno dei risultati diversi, chiaramente. Allora, vediamo questi principi. Allora, vedremo, con l'aiuto del Signore, questo principio, il primo principio. Dio, l'autorità assoluta su tutto e su tutti. Questo è fondamentale. E dalla nostra condotta, dalle nostre scelte, noi dimostreremo veramente se ci crediamo a questo. Perché vedete, noi possiamo dire tante cose alla bocca, siete d'accordo? Possono dire tante cose belle alla bocca, ma poi che cosa dirà se veramente io ci credo o non ci credo alla parola? Se io la metterò in pratica. Se io non metto in pratica, vuol dire sì, bel messaggio, mi ha toccato, mi sa Giovanni, bello, però non prego per i miei fratelli, non ringrazio per i miei fratelli, vuol dire che non ci ho creduto, ok? È una musica solo bella all'orecchio, ma non al mio cuore. Allora, Dio è l'autorità assoluta su tutto e su tutti. Per cui, il marito, l'autorità delegata da Dio per la famiglia. Il ruolo della moglie, vedremo. Il ministero di una moglie, che è un vero aiuto convenevole. E poi vedremo gli obiettivi principali che Dio vuole per un matrimonio felice, felicemente cristiano. Allora, guarderemo con molta attenzione, vi dicevo ieri, al capitolo 24 di Genesi. In questo capitolo ci viene parlato del matrimonio fra Isacco e Rebecca. E quindi i principi, vi ricordate che abbiamo detto all'inizio che la parola di Dio ha un valore eterno. Quindi i principi che noi troveremo in questo capitolo sono validi almeno per due cose. Per i giovani che devono contrarre un fidanzamento cristiano, è per una famiglia che vuole vivere in modo cristiano. Questo è un capitolo che generalmente si prende quando si parla del fidanzamento, ma ci sono dei principi che ci permettono di vivere un matrimonio veramente benedetto dal Signore. Quindi guarderemo quattro ragioni principali. Allora, ecco le quattro ragioni principali. In esso vengono enunciati principi biblici che sono alla base di un matrimonio che si possa definire cristiano, quello che dicevo prima. I principi con cui Isacco e Rebecca hanno dato luogo al loro matrimonio servono per continuare a vivere la propria responsabilità nella famiglia secondo i ruoli assegnati da Dio. Nella famiglia Dio assegna dei ruoli. E questi ruoli sono davvero importanti. Se vengono disattesi, nella famiglia c'è uno squilibrio. Poi, l'intero capitolo 24 si può dividere in una parte dottrinale, i primi 9 versetti, poi da una parte pratica, i versetti da 10 a 67, ossia l'applicazione pratica dei principi dottrinali. Ogni principio che troviamo nella parola di Dio ha sempre una corrispondenza pratica, cioè Dio non è che ci insegna qualcosa perché rimane lì, ci insegnerà qualcosa perché noi poi dobbiamo praticarlo. Questa è una verità valida per tutti i principi che troviamo. Quindi c'è una parte posizionale e una parte pratica, infatti è necessario non solo conoscere la verità, ma anche metterla in pratica. Il racconto genesiaco del capitolo 24 ha un duplice indirizzo, come vi dicevo prima. Parla ai giovani credenti che desiderano contrarre il matrimonio in modo da glorificare il Signore e la sua divina parola, e ha una valenza pratica per chi ha già una famiglia e desidera confrontarsi con i principi della parola di Dio. Allora, Dio è l'autorità assoluta su tutto e su tutti. Leggiamo i primi 9 versetti del capitolo 24. Io non so se l'avete letto, se avete avuto la possibilità di leggerlo. Spero di sì, perché mi aiuterete nell'esposizione. Allora, Genesi 24, i primi 9 versetti. Quindi vediamo la parte dottrinale. Or Abramo era diventato vecchio, d'età avanzata, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai al mio paese, dei miei parenti, e vi prenderai una moglie per mio figlio, per Isacco. Il servo gli rispose: forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese. Dovrò allora ricondurre tuo figlio nel paese del quale tu sei uscito? Abramo gli disse: guardati dal far tornare là mio figlio. Il Signore, il Dio dei cieli, che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo, bellissimo questo parole, fratello, io darò alla tua discendenza questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare, soltanto non ricondurre là mio figlio. E il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e gli giurò di fare queste cose. Allora, dicevo, vediamo qua la parte dottrinale. Questo passo risale a circa 4.000 anni fa, un passo storico. Storico vuol dire che veramente è accaduto, eh? E quindi noi considereremo, diciamo, in questo capitolo il costume e le usanze di quel tempo, ma i principi spirituali ed etici sono inalterati. Fratelli, perdonatemi, io lo voglio dire, perdonatemi se dico questo, ma vedete, è pericoloso dire a volte che certi brani sono relegati a un preciso tempo storico. È vero che qui si parla di un costume, per esempio abbiamo visto che gli ha fatto mettere la mano sotto la coscia per giurare, adesso non si fa più così, però i principi che noi vedremo in questo capitolo 24 sono validi ancora oggi. Allora noi dobbiamo cogliere i principi della parola, anche nel Nuovo Testamento è così. Spesso si dice, ma questa affermazione era valida per quel tempo. Non è così, perdonatemi se sottolineo questo, lo dico veramente con timore e tremore, ma nella parola di Dio i principi che ci vengono dati sono validi ancora oggi e sono legati, vedremo adesso, quasi tutti, ve lo voglio proprio sottolineare, tutti i principi sviluppati nella parola di Dio noi li troviamo tutti, sapete dove? Nella Genesi. Tutti i principi sviluppati qua, e vedremo sulla famiglia, noi li troviamo tutti nel libro della Genesi, proprio tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Allora, noi dobbiamo fare veramente attenzione a quello che diciamo e quello che leggiamo. Paolo scrive dicendo: tutto quello che fu scritto per la Chiesa fu scritto per il nostro ammaestramento. Io vi voglio far notare l'aggettivo tutto. Non dice qualche cosa, ma dice tutto. Quindi io devo credere che tutto quello che è stato scritto nella Genesi, Levitico, Numeri, Deuteronomio, eccetera, ha un valore spirituale per me. Ok? C'è un livello storico, d'accordo, c'è un livello narrativo nel brano, ma c'è un livello spirituale, ci sono dei principi spirituali che servono a vivere ancora oggi a me, perché abbiamo detto all'inizio, vi ricordate, Dio è immutabile e i bisogni dell'uomo sono immutabili, l'uomo ha bisogno sempre delle stesse cose, anche fra 5.000 anni se il Signore non torna ancora e esisterà ancora questa terra, l'uomo avrà bisogno sempre delle stesse cose, perché i bisogni non cambiano. Ok, Il punto finalizzante di tutto il capitolo 24 della Genesi, che deve essere anche il nostro, lo leggiamo nel versetto 50. Leggiamo. Versetto 50. Allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, noi non possiamo dirti né male né bene. Bellissima questa affermazione. Allora Labano e Betuel, i suoceri di, diremo noi, di Isacco, dice: ok, riconosciamo che questa cosa qua viene dal Signore, che cosa dobbiamo dire? Ci possiamo mettere contro il Signore? Un po' questo è il senso, no? Allora, se su questo matrimonio nessuno potrà metterci le mani, poiché esso è qualcosa che ha determinato e prodotto il Signore. Se viene dal Signore, diciamo, questo matrimonio è proprio dal Signore. Beh, nessuno ci può mettere le mani. Se non viene dal Signore, è un disastro. E questo, cari fratelli, è stato possibile solo grazie ai principi biblici che sono alla base della famiglia, alla loro applicazione pratica nel cuore di Abramo. Se Abramo non avesse applicato questi principi che troviamo nei primi 9 versetti, Abramo non sarebbe stato di benedizione per i figli, e mi permetto di dire, Dio avrebbe scelto un altro uomo attraverso il quale fare scendere la progenie, cioè noi, Cristo. È vero? Ma lui non sarebbe stato di benedizione per tutte le famiglie della terra. Vedete? Allora lì ci sono dei principi ai quali lui si è attenuto. E all'ubbidienza di questi principi lui ha ricavato, ha ricevuto delle benedizioni straordinarie. Voi provate a immaginare che oggi noi, apro una parentesi, quando parliamo dei nostri figli, diciamo, ma non ci sono molti giovani credenti nella mia città, nel mio paese. Forse è anche vero. Però, fratello, Dio, dobbiamo credere, che è onnipotente. A volte noi, il Signore, lo facciamo diventare un amuleto, ce lo mettiamo in tasca, poi lo tiriamo fuori quando ci fa comodo. Quando poi non ci fa conto, tiriamo fuori la razionalità e lo rimettiamo nel taschino, perché pensiamo in fondo che non è onnipotente. Allora non può provvedere una ragazza a mio figlio, un ragazzo a mia figlia, perché non è onnipotente, ci devo vedere come devo fare io, devo metterci le mani io. Questa è la dimostrazione che non crediamo sulla sovranità del Signore. Dico queste cose perché veramente, fratelli, sono cose importanti. Quindi, quando i genitori oggi indirizzano i propri figli a fare scelte che non sono bibliche, ignorando tutti i principi fondamentali della parola, Dio non ci darebbe mai qualcosa che ci porta via da Lui. Io vi voglio fare un esempio. Una volta sentito, lo voglio raccontare, un giovane, spesso mi scrivono dei giovani, sull'email, questo giovane mi ha detto: Gino, sai, il Signore mi ha dato un lavoro. Grazie a Dio, ho pregato un anno e il Signore me l'ha detto. Grazie a Dio. Sai, però questo lavoro mi porta a lavorare tutte le domeniche e quasi tutti i giorni che io avrò gli incontri in settimana non ci sarò. Allora io gli ho scritto, questo fratello giovane, ho detto: potresti spiegarmi una cosa? Se Dio ti ama e vuole darti qualcosa per il tuo bene, ma questo qualcosa ti porterebbe via da te, da Lui? Cioè Dio ti dà qualcosa per allontanarti da Lui? No, Dio ti dà qualcosa perché ti devi avvicinare a Lui, è vero? Allora, se questo lavoro mi porta lontano dal Signore, io non devo dire che viene dal Signore, devo essere onesto davanti a Dio e dire: questo non viene da Dio, molto probabilmente è il risultato della mia concupiscenza, dei miei desideri. Voglio una ragazza e non viene, io ho 30 anni, non ho una ragazza, ma che faccio? Beh, vabbè, io non guardo quel del mondo, ma lo sai, un giorno si può convertire. Si può convertire. Questo è un inganno di Satana. Perché è scritto, e noi dobbiamo credere alla parola, è scritto: non ti mettere con gli infedeli sotto un gioco che non puoi portare. Noi dobbiamo credere ai principi della parola, fratello. Abramo ha creduto fino alla fine. Il figlio aveva 40 anni, ma ha creduto fino alla fine. Non ha fatto un passo oltre alle promesse di Dio. Ricordiamoci le promesse che il Signore ci fa, è importante questo. Poi io ho messo lavoro, investire, scegliere un fidanzato, una fidanzata. Se mi porta lontano da Dio, non viene da Dio. Ricordiamoci questo. E insegniamo ai nostri figli e anche nelle nostre chiese. E per principi dottrinali intendo fare riferimento a quella parte della parola di Dio che deve in modo fattivo e indispensabile costruire il fondamento, la base di tutta la vita cristiana. Su quella base poi dopo noi possiamo costruire e sarà una casa solida. Allora, i primi tre versetti. Vediamo la suprema, l'autorità suprema della nostra vita. In primo luogo dobbiamo domandarci chi realmente guida il pensiero del nostro cuore. Chi è l'autorità suprema dei nostri pensieri? Possiamo dire, fratelli e sorelle, che Dio sta guidando tutte le sfere della nostra vita esistenziale? Non date una risposta a noi, dobbiamo dare al Signore. Anche io la vita del Signore. Posso dire io questa mattina che Dio sta guidando tutte le sfere della mia vita esistenziale? È il Signore sulla mia casa? È il padrone veramente di casa mia? Perché se è il padrone di casa mia sarà una casa aperta. Aperti i fratelli. Io sto dicendo che non sono il proprietario di casa mia, ma sono un amministratore di casa mia. La mia macchina, il mio portafoglio. È convertito al Signore il mio portafoglio? Chiediamoci queste cose. Vedete, se noi questa mattina possiamo dire, Signore, per la gloria tua, tu sei veramente il padrone, perché Signore vuol dire padrone. Sei veramente il padrone non solo sulla mia vita, ma anche su tutto ciò che tu mi dai. Se è così, noi possiamo veramente ringraziare il Signore. Se non è così, la bellezza di essere credenti, possiamo ripartire. Adesso possiamo dire, Signore, fino a questo momento non ho capito questo principio, io ti chiedo perdono, no? Da questo momento in avanti, la mia casa tua, Signore, il mio portafoglio è anche il tuo portafoglio. Grazie a te. Quindi, in modo pratico dobbiamo chiederci se è veramente il Signore. Abramo, anche se era un uomo con la nostra stessa natura umana peccaminosa, non fece dipendere il matrimonio di suo figlio Isacco dalle sue molte ricchezze e influenze sociali. Non la poteva comprarsi tutto Abramo, perché era ricco. Poteva scegliere la donna più bella, più ricca, più importante di quella zona. Ma lui non ha fatto dipendere questo. Da che cosa ha fatto dipendere Abramo? Chi me lo dice? La scelta della figlia.
3: Dalla volontà di Dio.
2: Dalla volontà di Dio. Diciamolo meglio. È così, ma diciamo qualcosa in più.
3: Dalla guida.
2: Dalla guida.
3: La promessa.
2: Bravissima sorella Giuseppina. Dalle promesse che Dio ha fatto. Che promesse ha fatto Dio ad Abramo? Attraverso di te io farò nascere un progetto, una nazione. Ok? Gli fa una promessa precisa. Siccome Abramo credeva veramente a Dio che avrebbe mantenuto quella promessa, anche se qualche volta è caduto, ma ha veramente creduto a Dio, sapete cosa ha fatto? È rimasto fermo. Io non so quando Dio permetterà, ma se lui me l'ha promesso, rimarrò fermo, perché lui porterà adempimento le sue promesse. Vedete che verità importanti che troviamo in questo capitolo, eh? Un uomo fermo. Abramo fece dipendere il matrimonio di suo figlio e quindi lo svolgimento della famiglia che sarebbe sorta da un solo fattore, l'autorità di Dio. Dio ha fatto una promessa, ha parlato, io ci credo. Parla attraverso la parola di Dio, io gli credo. Egli diede un ordine preciso al suo fidato servo, Eliezer. Lo fece giurare nel nome dell'Eterno. Abramo mise il suo servo non sotto la sua autorità, lo poteva fare, ma sotto quella di Dio. Se il servo avesse fatto diversamente, avrebbe dovuto rendere conto non solo ad Abramo, ma soprattutto e direttamente a Dio. Ebbene, cari fratelli, il principio dell'autorità divina. Adesso inizieremo a studiare questo argomento, il principio dell'autorità divina. Su noi è il primo caposaldo della vita familiare. Se in una famiglia Dio non è il Signore di quella famiglia è a rischio. Non l'uomo vedremo, non la donna, ma Dio deve essere il padrone, il Signore deve governare quella famiglia. E su questo principio dobbiamo spendere chiaramente un po' di tempo. Se Dio non è il Signore della nostra vita, allora noi siamo in pericolo. Poi ho messo qua, se Dio non occupa il primo posto nella nostra vita, allora non occupa nessun posto nella nostra vita. Sapete questo? A volte noi diciamo, ma il Signore potrebbe occupare il secondo posto, quel credente là, ma non è il primo posto, il Signore è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto posto. Non è così. Se nella vita di un credente Dio non occupa il primo posto, Dio non è disposto ad occupare nessun altro posto, non vuole essere secondo a nessuno, allora Dio vuole occupare solo il primo posto, vuole avere la primizia, la priorità nella vita di una famiglia, di un credente, di una sorella, di un fratello, di un giovane. Vuole avere la primizia. voglio dire una cosa, fratelli, perdonate se uso un po' di ardore, ma è perché sento forti questi principi del mio cuore. Allora, Dio è l'autorità principale. Vedete, l'origine dell'autorità divina per la famiglia. Se vogliamo capire il valore, la natura e l'attendibilità delle dottrine che ci vengono proposte, dobbiamo sempre essere ben informati alle fonti. Vi ricordate cosa ho detto prima? Ho detto che tutti i principi sviluppati nel Nuovo Testamento li troviamo dove? Nella Genesi. Guardate che fa Gesù quando i giudei vanno, ho fatto questo esempio, no? Vanno a parlargli del divorzio. Parlano, dice, ma quello ha detto così, qua facciamo così. Gesù che dice? Avrei potuto dire, io dico, ma anche per farci capire il valore della Genesi, dice, com'era il principio? Noi dobbiamo andare alla fonte per capire le cose. Vogliamo capire il principio dell'autorità? Dove dobbiamo andare? Alla fonte. Vogliamo capire il matrimonio? Dove dobbiamo andare? Alla fonte. È importante questo modo di interpretare la scrittura. Se il matrimonio è istituzione divina, la famiglia è di conseguenza un dono che viene dall'Eterno, abbiamo detto. Sin dal principio della creazione, Dio stabilisce l'autorità in questo mondo, e noi lo svilupperemo. Dio l'autorità assoluta su tutti e su tutto. L'uomo, l'autorità delegata, è dipendente da Dio su tutta la creazione e sulla famiglia. L'uomo è l'autorità delegata, non è egli stesso l'autorità. Noi uomini, capofamiglia, non abbiamo in noi stessi l'autorità, ma ci viene data da Dio, siamo delegati da Dio. Siamo delegati da Dio su tutta la creazione e sulla famiglia. La donna è l'autorità dipendente dall'uomo. Spiegheremo che non significa che la donna è schiava, non significa che la donna deve essere oppressa, schiacciata. Non è questo il senso. L'uomo e la donna insieme, nei loro rispettivi e specifici ruoli, formano il governo della famiglia. Ma io e mia moglie siamo il governo di una famiglia. Vuol dire che anche il concetto di compagnia che abbiamo studiato, no? Vuol dire che abbiamo programmato. Vedete come avviene nel governo, no? Si parlano, programmano, fanno una legge, la studiano, può far bene al popolo, non è buono, la dobbiamo modificare, aggiustare. Così marito e moglie, che abbiamo iniziato così, ma forse dobbiamo rivedere questa cosa, ma che hai visto Daniel, magari ultimamente lo vedo un po' irrequieto, ma a scuola andiamo a parlare con i professori, oppure il modo di parlare, il modo di vestire, ecco, programmare. I principi che vengono stabiliti alla creazione hanno la stessa importanza del fondamenta di una casa. Una famiglia che non ha le basi solide, dottrinali, è simile a una casa senza fondamento. Che fa una casa senza fondamento? Sei d'accordo? Una casa invece che mettiamo il fondamento e ci mettiamo i principi della parola, ha voglia di temporali, maltempo, a distruggere, non la faranno mai cadere. In Proverbi 19,2 è scritto: l'ardore stesso, senza conoscenza, non è cosa buona. E chi cammina in fretta sbaglia strada. Questo è un altro principio. L'insegnamento qui è molto chiaro. Tutta la buona volontà e lo zelo che possiamo metterci per dare stabilità alle nostre famiglie non serviranno a nulla se alla base non c'è un buon fondamento, che è la parola del Signore. Non ci crediamo saggi da noi stessi, fratello. Ma me la cavo, io me la so cavare, ho sentito alcuni giorni nella fede, ma io me la so cavare, no, ma sai, io sono... E poi dopo un po' sono accorto che mi fanno dire. Questo è veramente un disastro. Chi edifica la casa e la benedice l'Eterno. Salmo 127,1. Chi me lo legge? Salmo 127,1. Ad alta voce, per favore. In questo salmo, per tre volte, è scritto: in vano.
4: Il Signore in vano si è praticato i costruttori.
2: Grazie, sorella, grazie. Per tre volte è scritto: in vano. Se, che significa se il Signore non costruisce la casa? Non è che il Signore viene a casa mia, permettendo il suo esempio, e dice: ma faccio io. No, se noi non costruiamo la nostra vita familiare sui principi dell'Eterno, è inutile, non avremo gioia, felicità, pagamento e tante altre cose che abbiamo già visto e vedremo. Allora, Dio è il Signore del cielo e della terra, il padrone, cioè. È Dio che ha dato origine ai cieli e alla terra, quando non esisteva ancora nulla, ed è Lui che sostiene ogni cosa. E se noi oggi sappiamo che è stato Dio a creare ogni cosa, è perché all'inizio delle Sacre Scritture abbiamo una potente e sovrana affermazione: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Da qui capiamo che Lui è il Signore sulla creazione, è il Signore del cielo e della terra, è il Signore sulla famiglia, è il Signore sul capo famiglia, è il Signore sulla moglie, è il Signore sui figli, è il Signore anche dei non credenti, è anche il Signore dei non credenti. Allora, quando il Signore Gesù calmò la tempesta che spaventava i suoi discepoli che erano con Lui nella barca, con meraviglia essi dissero di Lui: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Matteo 8:27. La Signoria di Dio si rivela indiscussa in tutti i secoli della storia dell'uomo. Da qualsiasi parte noi vediamo e contempliamo la storia, possiamo osservare nello stesso tempo che il Signore l'aveva già preannunciato. Vi ricordate Nebuchadnezzar, questo imperatore? Lo sapete che questo lo troveremo nel cielo? Si è convertito questo. E questo era un prepotente. Guardate la testimonianza che lui dà nel capitolo 4. Lui stesso dà la sua testimonianza. Dice: mi è parso bene ad ogni gente, ogni popolo, raccontare come io ho conosciuto di Dio vivente e vero. Lui era un presuntuoso, un prepotente. Dice: Dio? Io sono Dio. Ma Babilonia non l'ho mica fatto io? Questo palazzo non l'ho mica costruito per la potenza, per le mie capacità? E a volte noi facciamo come le due persone. La mia casa, i miei soldi, la mia macchina, mio. E ci dimentichiamo che abbiamo un Signore, un padrone, è vero? Allora che possiamo davvero imparare queste cose. Il modo in cui Dio ha agito con l'uomo sin dalla sua creazione è una chiara evidenza del rapporto che egli stabilisce con lui. Genesi 2:15. Dio mette l'uomo nel giardino dell'Eden. In questo bel particolare abbiamo almeno due verità principali. Ripeto, Dio, vediamo qua, prende l'uomo e lo mette nel giardino dell'Eden. Prima verità, primo luogo, l'uomo viene posto in una condizione singolare di privilegio rispetto agli animali. Siete d'accordo? Che cosa vuole farci capire in questo particolare? Prima di tutto, che Dio è interessato a noi. Dio ci ama, vedete? Dio dà un posto sopra tutta la creazione, lo dà all'uomo. Dio ama l'uomo, noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza. Questo ci ricorda che abbiamo dei privilegi, ma ogni privilegio c'è sempre una responsabilità. Primo. Secondo, viene stabilito il principio dell'autorità da cui l'uomo deve dipendere. Infatti Dio che fa? Lo prende e lo mette nel giardino. Non è l'uomo che dice: ma io vado nel giardino dell'Eden. No, è Dio che prende e lo mette. Questo ci vuole insegnare che Dio è il Signore dell'uomo e che Dio deve decidere dove l'uomo deve stare. Pertanto, anche se l'uomo è una creatura speciale di Dio, non è però libero di decidere dove stare e cosa fare. E a maggior ragione, fratelli e sorelle, il credere. Noi leggiamo nella parola di Dio che il concetto di libertà nella vita del credente, qual è? Quando un credente è veramente libero?
5: Quando ubbidisce.
2: Grazie, fratello. Quando ubbidisce alla parola. Quando un credente è ubbidiente al Signore, e può dire forte: sono un uomo libero. Perché sto... Il concetto di libertà nella vita del credente, qual è? Quando un credente è veramente libero?
5: Quando ubbidisce.
2: Grazie, fratello. Quando ubbidisce alla parola. Quando un credente...

0: persona libera, è legato. Ecco perché i non credenti sono persone legate, perché non sono guidati dal Signore e non possono dire di essere persone veramente libere.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora, per ascoltare la seconda parte. Che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: o non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Eccomi qui, amici, per essere insieme a voi con un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo un verso, un breve verso del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 8 e il verso 36, ed è Gesù che parla e dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Il titolo della meditazione di oggi è Democrazia, giustizia e libertà. Per nostra sorte viviamo in un paese libero, in un paese democratico e repubblicano, la cui validità è fondata, come dice la Costituzione stessa, sul lavoro e anche sull'impegno di ogni cittadino. Il fondamento essenziale per una vera democrazia consiste nella partecipazione di tutti alla vita sociale, con onestà e con impegno nella propria nazione. Se democrazia significa governo del popolo, questo vuol dire che tutti dobbiamo sentirci coinvolti in ciò che il governo fa o decide, negli errori che compie, negli inganni in cui si lascia trascinare, e anche nelle truffe che alcuni dei suoi rappresentanti tramano ai danni della popolazione. Invece prevale l'abitudine allo status quo, e allora invece della partecipazione si mette in atto il totale disimpegno, che spesso consiste nel fare le stesse male azioni. Credo che tutti affermiamo di voler una società più onesta, giusta, e per raggiungere questo fine in Europa si sta verificando una cosa alquanto strana. Si sta verificando l'insorgere di gruppi politici che credevamo obsoleti e estinti, veri e propri partiti di estrema destra o sinistra, neonazisti, xenofobi e fascisti, i quali ripropongono l'uso della coercizione, della violenza, del razzismo per ottenere questi cambiamenti. E la cosa ancora più strana è che sono suffragati dal supporto popolare. Sapete, amici, sono passati solo 70 anni dall'ultimo conflitto mondiale, ma bastano per l'insurrezione causato appunto dall'oblio post-generazione. La generazione di coloro che hanno vissuto la prima guerra mondiale o anche la seconda, e magari i figli che hanno vissuto in tenera età quelle situazioni, non ci sono più. E come sempre la storia è maestra, ma una maestra di sventura, poiché gli uomini non imparano mai dalle scelleratezze del passato. La Bibbia, cari amici, ci indica invece la via della vera libertà. Una libertà che non è una chimera, senza possibilità di essere raggiunta, ma una vera libertà, prima di tutto, dal proprio io, sotto il quale siamo tutti schiavi. Poi liberi dalle schiavitù delle religioni, le quali nel corso della storia sono state sempre veicoli di conflitti. Dice l'Apostolo Pietro: fate tutto come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Questo è scritto nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, il verso 16. Ma anche l'Apostolo Paolo scrive qualcosa del genere e dice: non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Galati, lettera ai Galati, capitolo 5, verso 13. Se vi sono persone veramente libere, queste sono i veri credenti. I veri credenti in Gesù, non in una religione. I veri credenti in Gesù sono salvati dalla sua grazia. La libertà, amici, non è la possibilità di fare quello che si vuole, come l'essere indipendenti da qualsiasi altro individuo e di poter disporre di se stesso a proprio piacimento. Perché questo prima o poi cozza con l'identità o con l'identica pretesa da parte di altri. Non possiamo fare quello che vogliamo, poiché dobbiamo rispettare anche gli altri. La mia libertà finisce dove inizia quello degli altri. Amici, chi fa discorsi del tipo faccio quello che mi pare è un prepotente alla fine. In realtà abbiamo delle regole e delle autorità da rispettare ogni giorno, così come dice sempre l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2 al verso 13. Oltre a queste autorità, noi, i credenti, abbiamo un'autorità suprema che è l'Onnipotente, ed è a Lui bisogna ascoltare e sottomettersi per essere veramente liberi. Bene, anche oggi, amici, il tempo si conclude, 10 minuti sono pochi e passano in fretta, ma mi auguro che questo tempo sia stato utile per voi per riflettere su questo tema della libertà. Grazie amici, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero che per alcuni di voi sia diventata un'abitudine quella di ascoltare queste letture giornalmente, quotidianamente. Per quelli che ancora non l'hanno fatto diventare un'abitudine, la mia preghiera è che lo diventi, cominciando con la fondamenta giusta, o con le fondamenta, non so come si dice, la fondamenta, le fondamenta. Ok, carissimi, oggi leggiamo ancora il primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 35 al versetto 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Il giorno successivo Gesù era con due dei suoi discepoli, uno dei quali era Andrea, il figlio di Pietro, e l'altro non era identificato, ma molti credono che fosse lo scrittore di questo Vangelo, cioè Giovanni, che spesso non si identificava per nome. E mentre Gesù passa, il Battista dice: «Ecco l'agnello di Dio». E così due dei suoi discepoli lasciano Giovanni e iniziano a seguire Gesù. Per me è interessante notare che Giovanni non si è per niente disturbato per la loro dipartita. Probabilmente volevano seguirlo perché anch'essi cercavano il Messia. Invece di essere troppo occupato per Giovanni ed Andrea, Gesù immediatamente trova del tempo per loro. E non qualche minuto. Il versetto 39 dice che Gesù è stato con loro quella giornata. Questo mostra un aspetto importante della ricerca di Cristo. Egli troverà sempre tempo per parlare con coloro che vogliono veramente essere con lui. Per ora i due lo chiamano rabbì o maestro, ma in seguito, man mano che lo conoscono meglio, tutti i suoi discepoli lo chiamano Signore, tranne uno, Giuda. Giuda non lo chiamava mai Signore, solo rabbì. Molte persone, sfortunatamente, pensano a Gesù solo come un grande insegnante. Paolo dice in Romani 10:9: «Se con la tua bocca confesserai Gesù come Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato». Sicché dichiarare Gesù come Signore della nostra vita significa che gli dobbiamo obbedienza e adorazione. Andrea è già convinto che Gesù sia il Messia e questo non è affatto irrilevante. Per oltre 1000 anni gli ebrei avevano atteso l'arrivo del Messia o dell'unto e sarebbe stato colui che avrebbe regnato sul trono del re Davide per sempre. Avrebbe portato pace e giudizio sui loro nemici. Per ben 400 anni non c'è stato più un profeta ed improvvisamente apparve il Cristo. Quando accade qualcosa di eccitante nella nostra vita, la prima cosa che vogliamo fare è raccontarlo agli altri, specialmente a quelli più vicini a noi. E quindi in questo caso Andrea va a dirlo a suo fratello Simone. E quando Simone viene ad incontrare Gesù, Gesù già conosceva il suo nome e chi era suo padre. Ma Gesù gli dà un nuovo nome, lo chiama Cefa o Kefa in aramaico, che significa roccia o Pietro in greco. Vediamo in molte parti del Nuovo Testamento che Pietro è un uomo emotivo, è impulsivo, è volatile e molto probabilmente aveva già quella reputazione quando incontrò Gesù per la prima volta. Quindi sembra ironico che Gesù chiami questo personaggio instabile roccia. Un nuovo nome spesso significa una nuova chiamata o una nuova identità che Pietro avrebbe avuto come il primo a dichiarare pubblicamente che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio. E su questa roccia Cristo avrebbe costruito la sua chiesa. Riflessione. Anche tu sei come Andrea pronto a reclutare per il Messia? Padre, la mia preghiera è che ognuno di noi sia proprio come i primi discepoli, che trovando il Messia, trovando la risposta, trovando la salvezza, la volevano condividere immediatamente con i loro amici, con i loro familiari. Aiutaci a fare esattamente la stessa cosa attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, Ok cari, ci avviciniamo al weekend, di volendo ci si vede domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

titolo di questo messaggio è Il rapimento dei redenti. È un messaggio molto bello, in quanto è quello che noi come figlioli di Dio aspettiamo, il rapimento dei redenti. E vorrei toccare non soltanto questo tema, ma anche quello che riguarda la venuta di Gesù. Cioè, il Signor Gesù deve venire due volte. Quello che noi aspettiamo è il ritorno del Signore per la sua Chiesa. E dopo vi sarà la venuta di Cristo per il mondo. E vogliamo, alla luce della parola di Dio,

vedere quanto avverrà l'uno e quanto verrà l'altro, e in che modo il Signore verrà la prima volta e quando verrà per la seconda volta. Quindi è la parola di Dio che ci deve giustamente parlare per non errare e non dire cose sbagliate. Io credo che tante, tante persone, persone sia religiose che non religiose, non sanno nulla di questo grande avvenimento che avverrà su questa terra, perché io credo che solo coloro che hanno accettato e creduto in Gesù, e solo coloro che giustamente sono informati attraverso la parola di Dio e credono a questo evento, certamente lo aspettano. E per la grazia di Dio ci siamo anche noi, che aspettiamo il ritorno del Signore Gesù. I passi che parlano del ritorno di Cristo per la sua Chiesa, vogliamo leggerli in 1 Corinzi, capitolo 15, versetto da 51 a 57, dice queste cose. Qui si parla della venuta di Cristo per la sua Chiesa. E questo è un mistero che nelle età passate, dice l'Apostolo Paolo, non era stato dato a conoscere ai profeti. Ma questo mistero è stato rivelato in un modo particolare all'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo è stato l'Apostolo dei gentili, dei popoli, in quanto a lui gli è stato affidato un ufficio, un incarico particolare, perché a differenza di Pietro e gli altri, lui fu chiamato proprio per esserne una luce anche fra i popoli. Vediamo cosa dice in 1 Corinzi capitolo 15, dal versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Poi in Prima Tessalonicesi capitolo 4, ripeto, Prima Tessalonicesi capitolo 4 dal versetto 13 a 18. E qui sembra l'Apostolo Paolo che scrive ai credenti di Tessalonica dicendo: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Perché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E questo vale per tutti i credenti di tutte le epoche che hanno creduto e accettato Gesù. Qui l'Apostolo Paolo dà delle definizioni. Dice al suono dell'ultima tromba, cioè la tromba di Dio suonerà. Perché è chiamata l'ultima tromba? È chiamata l'ultima tromba perché sarà l'ultimo appello che il Signore farà per radunare tutti i suoi figlioli, la sua Chiesa, la Chiesa di Cristo, per portarla in cielo. Non ci saranno altre trombe, anzi più avanti, da non confondere
confondere, in Apocalisse capitolo 8, versetto 1 a 2, lì viene detto che suoneranno sette trombe. E lo leggo in Apocalisse 8, da 1 a 2, dice così: «E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe». Queste trombe, diciamo che riguardano i giudizi apocalittici che devono cadere sulla terra. Perché in Apocalisse ci viene detto che suoneranno sette trombe. Al suono di ogni tromba cadrà un guaio sulla terra. Queste sette trombe non hanno nulla a che vedere con l'ultima tromba, con la tromba di Dio che suonerà per fare l'appello, per chiamare a sé tutti quelli che sono morti in Cristo e tutti i viventi che saranno sulla terra in quel giorno quando Gesù verrà per portare la sua Chiesa in cielo. Qui vediamo che il ritorno del Signore riguarda la risurrezione dei giusti, ed è quello che il Signore disse quando era sulla terra, e voglio leggerlo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 28 e 29. Il Signore Gesù dice queste parole: «Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio». Allora qui vediamo che ci sono due risurrezioni. La prima parte, riguardante quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, sono quelli che hanno creduto in Gesù. E questo avverrà al ritorno di Cristo per la sua Chiesa. Questi sono i salvati, i morti in Cristo. L'altra risurrezione, dice, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio, sapete questo quando avverrà? Dalla prima risurrezione a questa risurrezione degli ingiusti passeranno circa 1000 anni, perché questo riguarda la risurrezione del giorno del giudizio, dei dannati, di quelli che saranno giudicati. Questa seconda parte del versetto, cioè vale a dire quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio, sono quelli che noi leggiamo in Apocalisse capitolo 20, e lo voglio leggere con voi. In Apocalisse capitolo 20, versetto 11 a 15, dice, qui si parla del giudizio universale, e dice così: «Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggino terra e cielo, non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Quindi questa risurrezione riguarda solo quelli che saranno giudicati, condannati e gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, dove lì, dice la scrittura, saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questa si chiama la morte seconda. La morte seconda significa separazione eterna da Dio, dove non c'è più nessuna possibilità di poter uscire o cambiare situazione. Primo verso che scrisse Dante quando parlò dell'inferno: «Lasciate ogni speranza voi che entrate». Cioè voi che entrate per la porta dell'inferno,
lasciate ogni speranza, perché non c'è più nessuna possibilità di poter uscire da quell'inferno. E saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questa è una terribile realtà ed è terrificante per quelli che muoiono senza Gesù. È una cosa terribile. Ebbene, questo capitolo 20 di Apocalisse parla della risurrezione degli ingiusti. Vediamo che, parlando del rapimento della Chiesa, dice qui l'Apostolo Paolo che quando Gesù verrà, i credenti saranno mutati in un batter d'occhio. Cioè il mutamento che avverrà nei corpi dei credenti non sarà progressivo, ma sarà istantaneo in frazioni di secondi. In un attimo già il corpo è trasformato e viene portato sulle nuvole del cielo. E questi sono i passi che voglio leggere con voi. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 4, i corpi dei redenti saranno incorruttibili, saranno potenti, gloriosi, spirituali, immortali. Cioè non moriremo mai. Quello che aspira ogni persona, vero? Quando avremo un corpo di risurrezione, saremo, per la gloria di Dio, più gloriosi, più belle delle stelle del cielo. Così dice la scrittura. In 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 4, dice: poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. In 1 Corinzi 15, 53, qua parla l'Apostolo Paolo e dice: poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E ancora in Filippesi, versetto molto bello, Filippesi capitolo 3, versetto 20-21, dice qui l'Apostolo Paolo: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Noi avremo un corpo glorioso come quello del Signore. Quindi al ritorno del Signore vi sarà il più grande raduno di tutti i tempi, perché milioni e milioni di persone che sono morti in questi 20 secoli, tutti i credenti che sono morti in questi 20 secoli, e tutti i milioni e milioni di credenti che si troveranno in vita quando Gesù ritornerà, in un attimo saranno portati in cielo a incontrare il Signore nell'aria. Vediamo che questo avvenimento sarà visto e sarà soltanto per i salvati. Il mondo non si accorgerà di questo rapimento, ma noterà una cosa: che milioni e milioni di persone sono spariti dalla terra. Questo è un rapimento venuto da parte di Dio. Quello che noi leggiamo non è fantascienza, perché stiamo leggendo questo dalla parola di Dio. E quindi io ci credo, noi ci crediamo a questo. Ma allora, dopo il rapimento della Chiesa, abbiamo detto che Gesù ritornerà. Quanti anni passeranno dal rapimento e la sua venuta per il mondo? Quanti anni passeranno? Passeranno 7 anni. E sono i 7 anni in cui l'Anticristo governerà o regnerà su tutta la terra. E voglio leggere i versetti che riguardano la venuta di Cristo in veste di Re dei Re e Signore dei Signori. In Apocalisse capitolo 19, versetto 11 a 16 dice così: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele e il Verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco,
sul capo v'erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Questo è quello che il Signore Gesù disse, e lo leggiamo in Matteo capitolo 24. In Matteo capitolo 24, versetto 30, questo è un versetto che si collega a quello che abbiamo letto in Apocalisse. Matteo 24, 30 dice: «E allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria». Quindi la venuta del Signore come Re dei Re, Signore dei Signori, verrà per il mondo. Verrà per il mondo. Mentre quando il Signore ritorna per rapire la sua Chiesa, Lui si fermerà sulle nuvole. Quando Gesù verrà per giudicare il mondo, verrà su un cavallo bianco e dice ancora che i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi. In Zaccaria capitolo 14 versetto 4 dice: i suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che di rimpetto a Gerusalemme a Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo da Levante a Ponente, sì da formare una grande valle. E metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Quando il Signore verrà con gran potenza e gloria, cosa farà? Farà tre cose molto interessanti. Primo, egli verrà per punire gli abitanti della terra. Isaia capitolo 13, versetto 9 a 12, leggo solo questo versetto, ce ne sono tanti, ma leggo solo questo. Ripeto, Isaia 13, 9 a 12 dice: «Ecco il giorno dell'Eterno, giunge giorno crudele di indignazione, di ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole s'oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità, farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro doferre». Pensate che la terra sarà quasi spopolata. Saranno miliardi le persone che moriranno durante questi 7 anni, e in un modo particolare gli ultimi 3 anni e mezzo, che è chiamato il giorno dell'Eterno, giorno d'ira e di indignazione. Secondo motivo per cui Gesù verrà sarà per distruggere l'Anticristo. L'Anticristo è chiamato l'Empio, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione. C'è in questi 7 anni della tribolazione questo dittatore mondiale chiamato la Bestia, dominerà su tutto il mondo, e Gesù verrà per distruggerlo. E voglio leggere 2 versetti. Uno in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 8 dice: «E allora sarà manifestato l'Empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta». E poi in Apocalisse 19:20, Apocalisse 19, versetto 20, dice: «E la bestia, cioè l'Anticristo, fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto i miracoli davanti a lei
con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa sarà la sorte dell'anticristo. Terzo motivo per cui Gesù verrà sulla terra è per legare Satana per 1000 anni. E lo voglio leggere in Apocalisse, capitolo 20, versetto da 1 a 3, dice così. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Il Signore Gesù quindi verrà per punire gli abitanti del mondo, per distruggere e per buttare nel fuoco vivo l'anticristo e il suo falso profeta. Terzo, per legare Satana per 1000 anni. Dopodiché, dice la Bibbia, sarà sciolto per breve tempo e dopo ci sarà la famosa guerra di Gog e Magog e dopo Satana sarà definitivamente buttato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove lì sarà nei secoli dei secoli, assieme con tutti i demoni e con tutti quelli che non hanno creduto in Gesù. Questa sarà la sorte finale, definitiva, eterna dei dannati. Così dice la Scrittura e così noi crediamo. Quello che abbiamo letto in Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo termina dicendo: saremo sempre col Signore. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. E io credo che questa per noi è una grande speranza, è una grande consolazione. Tante persone non credono, perché la storia si ripete. E porto soltanto due esempi. Al tempo di Noè, predicatore di giustizia, che predicò per 120 anni, predicando: ravvedetevi, convertitevi, umiliatevi. In quel tempo diciamo che lui costruiva l'arca, ma tanti sono rimasti scettici, increduli. E dice la Scrittura che venne il diluvio e tutti perirono. La stessa cosa successe ai generi di Lotte, quando Dio aveva mandato i suoi angeli dicendo: questa città sarà distrutta con il fuoco e con il zolfo. Quei generi, gli sembrava che il suocero scherzasse, l'hanno presa con superficialità, con leggerezza. Lotte con due sue figlie si sono salvati, ma i generi e tutti gli altri componenti della famiglia e tutti gli abitanti della città perirono sotto il fuoco e il zolfo che Dio mandò su tutta la città di Sodoma. E oggi credo che tante persone sono come questi, prendono la cosa per scherzo e non credono a queste cose. Chi saranno le persone che un giorno saranno portati con Gesù in cielo? Su quale base possiamo dire: io faccio parte di quelli che un giorno saranno portati con Gesù in cielo? E voglio basarmi su tre passi della Scrittura, perché è la parola di Dio che ci deve convincere, ci deve guidare, altrimenti potremmo sbagliare. In Efesini capitolo 1, versetto 13 e 14 dice: in lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. In Efesini 5, 16, 17 dice: perché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori.
Romani 8:11 dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Allora, che cosa ci rende noi sicuri che siamo del Signore? Perché abbiamo ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Cristo. Chi non ha lo Spirito Santo non è del Signore. Chi non ha sperimentato la nuova nascita, la nuova vita nel Signore, non è del Signore. E voglio menzionare tutti quelli che credono di andare in cielo, ma che si ingannano, perché non si basano sulla parola di Dio. E voglio menzionare 7 tipi di persone che sicuramente alla luce della parola di Dio non possono andare in cielo. Primo, tutti quelli che non hanno fatto nella loro vita l'esperienza della nuova nascita in Cristo Gesù. Secondo, tutti quelli che sono cristiani solo di nome, perché credono che con il battesimo ricevuto da bambini possono essere a posto davanti a Dio. Terzo, tutti quelli che credono in Gesù solo in modo razionale, cioè con la mente, ma non c'è stato nessun cambiamento nella loro vita. Quarto, tutti quelli che credono che Dio esiste e conoscono Gesù come personaggio storico, ma non hanno nessun rapporto spirituale con Lui. Quindi, tutti quelli che credono che avendo fatto pellegrinaggi in luoghi ritenuti santi o fatto buone opere possono acquisire meriti o guadagnarsi il cielo. Sesto, tutti quelli che avendo rinunciato ad una vita coniugale e avendo fatto opere filantropiche nel mondo o opere potenti nel nome di Gesù possono andare in cielo. Il Signore dà un solenne avvertimento a quelli che hanno fatto anche opere potenti. E dice così, in Matteo 7:21-23, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo hai cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Dobbiamo esaminarci alla luce della parola di Dio, perché a volte noi pensiamo di essere del Signore. Sapete, queste persone che hanno fatto opere potenti avranno creduto che appartengono a Gesù, ma un giorno Gesù dirà: io non vi conobbi mai. Ma che grande delusione, che angoscia, che sentenza terribile sentirsi dire da Gesù: io non ti conobbi mai, perché io non sono mai vissuto nella tua vita. Quindi non illudiamoci, non inganniamoci, dobbiamo esaminarci veramente, perché questa è una cosa molto ma molto seria, anzi la cosa più seria riguardante la nostra eterna salvezza. E settimo, tutti quelli che si affidano a Maria, madre di Gesù, perché credono che ella possa intercedere per loro. Quando delle persone si sono rivolte a Maria, quando ella era sulla terra, leggiamo nell'Evangelo di Giovanni che ella rispose, in Giovanni capitolo 2, versetto 5, dice: sua madre, cioè la madre di Gesù, disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà, fate tutto quello che vi dirà. Non troviamo mai nell'Evangelo che Maria abbia detto: venite a me per essere aiutati. Invece troviamo tanti passi nell'Evangelo dove il Signore Gesù fa l'invito di andare a Lui. E leggo Matteo 11:28: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Giovanni 6:37: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. In Giovanni 6:35 dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. L'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, 3:18, dice:
poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Quindi solo Gesù è colui che fa l'invito. L'uomo non deve andare da una creatura, chiunque sia, può direttamente andare da Gesù, perché Gesù ha detto venite a me. Non ha detto mai andate da mia madre e poi passate da me. Non ha mai detto questo. E neanche Maria ha detto venite da me che poi vi porto da mio figlio. Non lo troviamo questo. Noi possiamo andare direttamente a Gesù. Leggiamo riguardanti a Gesù queste bellissime parole. In Ebrei 7, 24, 25 dice ma questi, cioè Gesù, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Abbiamo bisogno di altri intercessori? No, non abbiamo bisogno di intercessori. Quindi ogni persona può andare a Gesù per essere perdonata dei propri peccati e ricevere in dono la vita eterna. Questo vale per chiunque va a Lui senza eccezioni. Il Signore non ha riguardi personali, per Lui chiunque va è ben accetto. Allora per essere sicuri che saremo rapiti, portati dal Signore in cielo, dobbiamo attenerci a quello che Gli dice nella Sua parola. E beato è chi confida in Lui. Per coloro che non sono Suoi dovranno affrontare il giudizio e la condanna eterna. Quindi ogni persona deve fare la sua personale decisione di accettare o rifiutare Cristo. Se vuole appartenere a Cristo o al diavolo, o vuole andare in cielo o andare nel luogo di perdizione, la salvezza è personale, quindi la responsabilità è anche personale. Questa è la decisione più importante della vita. Io non posso decidere per un altro e un altro non può decidere per me. La salvezza è personale. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo già annunciato, di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia per parlare dei temi d'attualità e non solo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Oggi in grande evidenza sui giornali continua la riflessione, le polemiche sulla scuola come luogo di integrazione, uguaglianza, ma nello stesso tempo anche di tensione. E invece l'altro tema, gelata sul governo, deficit rimane sopra il 3%, che cosa significa tutto questo?
2: Intanto sulla scuola bisogna studiare la storia dell'inclusione che i nostri docenti, che le scuole disseminate in tutta Italia hanno accumulato lungo la storia repubblicana. Pensate che bella storia di inclusione nelle aree del nord quando arrivavano gli immigrati del sud, i meridionali, come riuscivano ad integrarli, e pensate alla storia di Mirafiori, questi ragazzi, figli dei lavoratori nelle fabbriche che hanno fatto lo sviluppo del nord, lo sviluppo industriale del nostro paese, come venivano accolti nelle scuole e come si emancipavano, si liberavano dai pregiudizi e diventavano a pieno titolo sostanzialmente cittadini italiani. E così abbiamo tante altre storie di inclusione, pensiamo ai bambini autistici, ai disabili, insomma a tutti quelli che venivano considerati un problema, la scuola italiana li considerava una risorsa. Oggi questa storia vale anche per i bambini immigrati, non sono un problema, sono una grande risorsa, e quando sono presenti all'interno delle classi non bisogna utilizzare una cifra, il 30%, bisogna utilizzare e rafforzare i docenti in modo tale che quella inclusione diventi una risorsa per tutti. E ci sono storie anche da questo punto di vista, pensate proprio in Toscana, a Prato, di scuole che hanno saputo fare delle cose meravigliose. Seguiamo queste scuole e non la via della discriminazione, che serve anche alla propaganda politica, visto che questo dato che ci viene consegnato riguarda solo poche scuole italiane.
3: Tra l'altro c'è un emblema che è Monfalcone. Monfalcone, da cui la sindaca per diversi anni ha veramente lottato contro le moschee, contro tutto, ma lì c'è una comunità pakistana che tiene aperto l'ospedale delle nascite, se no sarebbe chiuso, che si occupa dei lavori navali, quindi è il discorso di Mirafiori che diceva prima Giuseppe.
1: Quindi qua il tema della presenza di stranieri.
3: Il preside paese diceva: se non ci fossero loro, noi chiuderemmo tutte le scuole, perché le scuole sono
2: è così, è così.
3: Quindi è un problema demografico.
2: È un problema demografico e culturale. I paesi crescono quando sanno, ecco, avere un atteggiamento sulla demografia intelligente e quando sanno includere piuttosto che discriminare.
1: L'altra notizia è quella dell'economica, si contava su qualche risorsa, insomma, in più, invece il deficit rimane sopra il 3%, e oggi Repubblica titola gelata sul governo, ma direi sul paese, ecco. Te l'aspettavi?
2: Ci sono due letture, una un po' più maliziosa, quella che sostengono alcuni in Parlamento, che il centrodestra si sia bloccato su questo dato statistico per evitare conflitti che potessero scatenare delle divisioni irreversibili al loro interno, visto che per loro arrivare a quella soglia e liberarsi, diciamo così, dell'infrazione europea era un modo per puntare tutto sulle spese militari. E l'altra lettura invece è quella che ci consegna un dato statistico molto severo, che dà una lezione all'Italia, ma anche un po' a tutti i paesi. Pensate in questo momento alla Germania. Il 5% del PIL verso la spesa militare è una follia. Distrugge il welfare, la sanità, la scuola, le politiche sociali, impedisce ai territori di curare le ferite profonde che hanno sul piano del cambiamento climatico, e non dà nessun respiro all'economia, alle nostre imprese, al mondo del ceto medio basso, che ha bisogno di una cura di reddito senza precedenti. Per cui questa gelata se ne faccia, ecco, una occasione per cambiare il passo ed evitare nell'ultimo tratto di questa legislatura o il tradizionale un po' a tutto e niente a nessuno, che un po' devo dire caratterizza tutta la stagione della Seconda Repubblica, oppure quella peggiore, che è quella dell'uso strumentale ed elettorale del bilancio, visto che ci troviamo in una condizione di tale crisi che non ci possiamo permettere.
1: Allora, un'ultima battuta prima di parlare, dopo la canzone, del tema della legalità. Quella notizia che è su tutti i giornali, il Corriere: il primario e il sì alle trasfusioni dei testimoni di Geova. La cosa che colpisce è che uno dei motivi di maggiore frizione, diciamo, tra la congregazione dei testimoni di Geova e la società in generale, no? Era il tema della trasfusione, che in qualche modo viene messa in soffitta per certi aspetti, e quindi sicuramente certe situazioni drammatiche si verificheranno meno. La raccomandazione da parte di questa comunità è di affidarsi alla propria coscienza, no? Ma l'altro aspetto che mi colpisce è come anche le religioni evolvono, insomma, no? E quindi ci sono i cambiamenti, a volte in negativo, altre volte insomma possono essere considerate positive. Ecco.
2: Guarda, mi piace questa domanda, perché sin da ragazzo sono stato cresciuto, formato all'idea che la fede e la scienza non fossero due ambiti nettamente in conflitto. È una dialettica che, se diventa una dialettica onesta, culturalmente in grado di produrre dialogo, può dare anche delle positive risposte al cammino dell'umanità. Scienza e vita, scienza e fede sono in grado di poter fare sintesi. Abbiamo da una parte la legge sul consenso informato, che dà all'ammalato il diritto di rifiutare anche le cure, dall'altra abbiamo l'evoluzione appunto di questa Chiesa che sulla trasfusione ha ammesso che in alcune condizioni è possibile. Il dialogo penso che sia la migliore ricetta, e con il dialogo scienza e fede, soprattutto in questo drammatico, difficilissimo momento, pensiamo all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, si possono mettere a servizio del cammino dell'umanità.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, stiamo prendendo in considerazione alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi. Si legge oggi su Repubblica: Trump alle Nazioni Unite, porto la pace nel mondo, ora l'accordo con l'Iran. C'è un intervento all'Assemblea Generale in cui lui ha detto: Putin deve fare l'intesa con l'Ucraina, poi attacca la giustizia, ribattezza l'intelligenza artificiale, chiamiamola superintelligenza. E l'ultimo discorso di Guterres, forse ancora più importante dal mio punto di vista, ma insomma, lui ha parlato di pulizia etnica in Cisgiordania. Il segretario uscente accusa Israele, critica i falsi cessati il fuoco e lancia gli allarmi sul clima e sui robot assassini. Poi manca
3: L'altra cosa un po' particolare è che dopo 17 anni di presenza dei primi ministri e 4 anni della Meloni, la Meloni non è andata, non perché il messaggio è stato che troppi impegni di agenda.
1: C'è il ministro degli esteri Tajani, Giuseppe Lumia.
2: Sì, io penso che questa assemblea dell'ONU è importantissima, forse la più importante della sua storia, perché oggi il diritto internazionale, la funzione dell'ONU sono un bivio. Da una parte si rischia il declino inesorabile di fronte all'incalzare delle guerre, pensiamo a quella che ancora è sotto gli occhi di tutti noi, che miete vittime a non finire in Ucraina, pensiamo a quello che sta avvenendo di scandaloso, i genocidi in corso a danno del popolo palestinese, pensiamo a tutti gli altri conflitti, cito solo il cambiamento climatico, le disuguaglianze, all'intelligenza artificiale, le dipendenze, ci aggiungere anche le mafie. Insomma, l'ONU e il diritto internazionale dovrebbero essere rinforzati. Diversamente, ecco perché a un bivio si imbocca la strada di quel declino che può produrre dei mostri per il cammino dell'umanità. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo una difficoltà. Il governo Meloni si tiene lontana da due questioni: quella interna, la questione sociale, che è drammatica, la vita reale delle persone in ginocchio, per cui lei tenta di tenersi lontano dalle riforme sociali e imbocca la strada appunto delle leggi che distraggono, come quella che commentavamo poco fa sulla presenza degli immigrati nelle scuole italiane. Dall'altro si tiene lontana dal rapporto con Trump, non sa che pesci pigliare, perché può risultare subalterna, come lo era nella prima fase, come sbeffeggiata, come oggi, e quindi preferisce tenersi lontana. Ma l'Italia non può mancare a un appuntamento come quello dell'ONU, che decide il destino dell'umanità in un senso o nell'altro.
1: Allora, forse l'ultima notizia la dedichiamo alla morte di Denis Cosco. Se ne è parlato ampiamente nei giorni scorsi e su Rai News ho visto che ci sono delle verifiche della procura su eventuali contatti con il padre. Allora, per chi magari fosse privo delle informazioni fondamentali, ecco, ci vuoi ricordare che cosa è successo e che ha colpito molto l'opinione pubblica e tutti coloro che operano per la lotta contro la mafia, insomma?
2: Denis Cosco, una giovane donna testimone di giustizia, lo era anche la mamma Lea Garofalo, entrambi vittime dell'andrangheta. Lea è stata rapita a Milano, è stata picchiata, è stata uccisa e sul suo corpo si è fatto scempio. E invece Denis adesso, pochi giorni fa, si è suicidata, così per adesso è la versione ufficiale. Protagonista per entrambi è il marito di Lea, il papà di Denis, Cosco, un boss dell'andrangheta, un vigliacco, è stato protagonista della decisione di uccidere la moglie Lea, ed è stato condannato all'ergastolo per questo. Aveva dei contatti con Lea per poter utilizzare la figlia e così sapere dove era nascosta, dove viveva. L'altra storia che rende drammatica questa vicenda è come lo Stato tratta i testimoni di giustizia. Avevo allora fatto un'interrogazione parlamentare durissima, ho partecipato, sono stato relatore della riforma della legge sui testimoni di giustizia. Lo Stato ancora è bloccato sull'antimafia del giorno dopo, non ha ancora scelto l'antimafia del giorno prima, non tutela a pieno titolo i testimoni, li considera un problema piuttosto che una risorsa. Ecco perché la storia di Lea, la mamma, adesso quella di Denis, sono uno schiaffo a questo Stato e anche un impegno a smetterla con questa sottovalutazione della lotta alla mafia.
1: Ma
2: e
1: cosa avrebbe
2: diventare
1: dovuto
2: una seria priorità?
1: Cosa avrebbe dovuto potuto fare lo Stato per salvare Denis Cosco?
2: Per Denis Cosco lo Stato non doveva, una volta uscita dal programma di protezione, lavarsene le mani, tenersi lontana, invece doveva seguirla, accompagnarla e attraverso i psicologi comprendere quel dolore immenso che covava dentro la sua mente, il suo cuore, il suo corpo, perché Denis appunto sin da bambina ha dovuto subire la violenza dell'andrangheta, di questo disgraziato vigliacco assassino padre. Per cui quel servizio non l'ha offerto più, si è allontanato ed è stata lasciata in balia del suo dolore.
1: È chiaro.
3: Tra l'altro io lo considero, Giuseppe, non so se sei d'accordo, un femminicidio, perché un femminicidio particolare, perché quando in un rapporto tra un mafioso e una compagna che invece a un certo punto diventa testimone, la forza di questa donna non può essere sopportata e quindi alla fine, vedendo che la forza a un certo punto decise anche il distacco del rapporto, anche l'andrangheta si comporta in questo modo.
2: Sì, questa è una lettura che senz'altro va fatta e che ha delle solide motivazioni nei fatti reali di quello che succede quando un testimone decise di schierarsi contro un'organizzazione così potente come l'organizzazione mafiosa, in questo caso l'Andrangheta. Io ho sempre sostenuto questo: un testimone è una persona, l'Andrangheta è un'organizzazione. Lo Stato non può liberarsi dai testimoni, perché quell'organizzazione può schiacciare facilmente il testimone. Ecco perché abbiamo pensato a una legge che ancora non è applicata. Lo denuncio, lo dico da anni e lo continuo a ripetere, perché appunto di fronte all'organizzazione ci deve essere lo Stato, e il testimone deve essere sempre protetto dallo Stato, curato dallo Stato, accompagnato dallo Stato.
1: Giuseppe Lumia, grazie per essere stato con noi quest'oggi e a risentirci la prossima settimana, sempre qui su RWS. Grazie intanto.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Mariella Orsi, sociologa, bioeticista.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata.
3: Allora, bentornata.
1: Anche. Bentornata, sì sì, una voce sì. Conosciuta agli ascoltatori più assidui di RWS. Allora, approfittiamo del fatto che questa mattina alle ore 11, e dunque per coloro che ci ascolteranno nel pomeriggio in replica sarà già una qualcosa di concluso, ma che, di cui troverete traccia con il video streaming che verrà fatto, ne parliamo fra poco. Allora, verrà organizzato dalla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, il CECSUR, questo ramo della facoltà, la presentazione di un libro dal titolo sicuramente molto significativo, Quando tutto è dolore, cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita. È un libro del 2017, ma che comunque è sempre di grande importanza e attualità. Gli autori sono Sonia Ambroset e Luciano Orsi, ma a intervistare in particolare il palliativista Luciano Orsi sarà il professor Hans Gutierrez della Facoltà Avventista e Mariella Orsi, appunto, che è in nostra compagnia.
3: Volevo intanto ringraziare Mariella perché è iniziato qualche anno fa con l'Istituto Avventista, in particolare con il CECSUR e anche con la sociologa Tamara Pispisa, Hans Gutierrez, un gruppo di lavoro che ha portato alla nascita di una...
1: E Mariella Orsi, appunto, che è in nostra compagnia.
3: Volevo intanto ringraziare Mariella perché è iniziato qualche anno fa con l'Istituto Avventista, in particolare con il CECSUR e anche con la sociologa

0: qualcosa di più, vero Mariella?
1: Sì, abbiamo pensato che oltre all'invito a leggere libri di bioetica che riguardano temi terribilmente attuali ma che si sono lasciati un po' da parte, quali quelli appunto dell'etica, della fine vita, delle cure, e era importante sollecitare gli studenti a una riflessione su quello che loro hanno acquisito anche dalla presentazione di molti libri che il CECSUR ormai fa da molti anni. Troppo spesso si lascia un po' un ascolto passivo, ciascuno prende quello che vuole, può prendere dalla suggestione offerta dagli autori. Invece lavorare un po' sul concreto attraverso un laboratorio che si sostanzia in una mezza giornata sui temi trattati potesse essere interessante. I primi due che abbiamo fatto ci hanno confermato.
2: Ecco, che risposta c'è stata da parte degli studenti? Una risposta, come dire, di interesse? Come ha funzionato, insomma, questa?
1: Sì, intanto il lavoro a piccolo gruppo, in modo tale da offrire l'occasione di confrontare i diversi punti di vista e anche le diverse prospettive che il tema al centro dell'attenzione comportava. In modo particolare in questo momento stiamo iniziando dal proporre l'etica delle cure di fine vita, che sempre più spesso pongono gravi dilemmi etici a chi li propone, a chi li fa, ma non solo, ma ai familiari e spesso anche coloro che si apprestano a diventare pastori hanno bisogno di capire quali angosce, reali angosce hanno i familiari che hanno accompagnato un proprio caro alla fine della vita e si interrogano dopo se è stato fatto tutto quello che era giusto o possibile fare.
2: Però ci faccia capire qual è il dilemma delle cure palliative, perché diciamo non è proprio immediatamente intuitivo. Cioè, le cure palliative servono per spegnere il dolore. E qual è il problema, diciamo?
1: È qualcosa di più ampio, è prendersi cura della fase finale della vita, che non è una settimana o tre giorni, ma è l'ultima fase, sono mesi. In alcune malattie tipo la SLA, la demenza, sono anche molto più lunghe, ma che comportano il valutare da un lato l'efficacia delle terapie proponibili che abbiamo a disposizione e dall'altra gli effetti collaterali e quindi il peso che questi effetti hanno sulla vita della persona quando le terapie non sono più efficaci. E proprio recentemente abbiamo sentito una persona che diceva al mio congiunto è stato detto ormai non c'è più nulla da fare, si rivolga alle cure palliative. Ecco, questo è proprio il contrario di un accompagnamento che deve sempre avere la medicina. La medicina deve essere in grado di dire in questa fase accompagniamo la persona proprio con le cure palliative insieme alle cure attive. Non è un non c'è più nulla da fare, chiamate il prete, no? Si diceva un tempo. Ecco, è veramente un in questo momento diventano molto importanti le cure palliative.
2: Quindi,
1: che offrono
2: il problema
1: non solo
2: è,
1: al malato.
2: Però è il problema certo. È la classe medica che a volte si deve porre questo interrogativo, perché a volte le persone non sono neanche perfettamente consapevoli delle possibilità che ci sono. Non lo so, è un più un dilemma.
1: Noi abbiamo, un po'. Noi abbiamo una legge dal 2010, la legge 38, che spiega bene che cosa sono le cure palliative e il diritto ad averle da parte di ogni persona malata. Abbiamo un duplice dilemma. Da un lato, come dice lei, la classe medica che non segue

0: acconsente ad avviare le cure palliative quando ancora sono in corso le terapie attive, che però stanno rivelandosi poco efficaci, e dall'altra i familiari, cioè noi tutti cittadini, che abbiamo paura che il malato alla prospettiva delle cure palliative si abbatta. In realtà le cure palliative sono cure che vengono offerte da medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, OSS e assistente spirituale, se viene richiesto dal malato, che offrono quindi un quadro complessivo di presa in cura del dolore, che non è solo dolore fisico, per questo la medicina ha già fatto molto, ma il dolore
1: Ecco.
0: esistenziale, il testo di cui parliamo è proprio il dolore
1: Allora,
0: esistenziale.
1: ci fermiamo un
0: Sì.
1: attimo perché questo è un altro tema veramente insomma, importante. Il libro a cui abbiamo fatto cenno all'inizio, Quando tutto è dolore, cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita, ecco, sono questi due aspetti che vale la pena forse anche separare. Cos'è questa sofferenza esistenziale? Ne parliamo però fra poco. Intanto ci ascoltiamo una
0: Sì.
1: canzone di James Taylor, una bella canzone, Shower the People, e poi torniamo a parlare con la sociologa e bioeticista Mariella Orsi. Nel libro si parla di cure palliative e abbiamo capito quanto è importante arrivare a questa soluzione. Non proprio alla fine, quando già il dolore è presente ed è un tormento, ma già prima, insomma, è possibile e non sempre avviene. L'altra questione è la sofferenza esistenziale alla fine della vita. Questa sofferenza è sempre legata al dolore oppure è una sofferenza di altro tipo? Ecco, vorrei un chiarimento su questo da Mariella Orsi.
0: Sì, troppo spesso abbiamo ridotto il problema al dolore fisico, che è stato in qualche modo molto ben studiato, e ora abbiamo farmaci di vario tipo che sono usati proprio per lenire questo dolore fisico. Ma il problema dell'angoscia della morte, di che cosa è giusto fare, chi decide come e perché avvicinarsi a questa fine, è veramente un problema che coglie non solo il malato, che ha l'angoscia di lasciare i propri affetti, di lasciare la vita attiva, e purtroppo sono sempre più numerose anche le morti in età molto giovane, con figli piccoli, e dall'altra i familiari, che si interrogano sia prima che dopo la morte del proprio congiunto in modo corretto, se si è riusciti ad avvicinare questa persona alla fine, diciamo con una certa dolcezza, perché troppo spesso le cose sono sentite ruvide, no? Ora facciamo questo, ora vediamo questo. E dall'altro anche degli operatori. Il distress emotivo è molto forte in chi si trova tutti i giorni ad accompagnare pazienti alla fine della vita. Non a caso questo è uno dei pochi libri in lingua italiana che parla di distress esistenziale, di sofferenza esistenziale, ed è scritto da una psicologa che lavora da tantissimi anni e che è venuta anche più volte al nostro CEXUR, che è Sonia Ambrosetti, che ha scritto anche un libro sul suicidio medicalmente assistito, che è stato presentato a Villa Aurora, che è E tu lo faresti?, interrogandosi proprio su quello che sembra etico di questa procedura, e dall'altra un palliativista di trentennale esperienza, che è Luciano Orsi, che non a caso oggi è il presidente della Commissione per le Medical Humanities della Società Italiana di Cure Palliative. Cioè è molto importante tenere insieme il problema di chi muore con chi assiste chi muore, e questo tema è centrale quando noi parliamo di scelte di fine vita che si fanno quando ancora si è potenzialmente sani, e cioè le disposizioni anticipate di trattamento. Sulla base delle esperienze di molte persone che sono venute alla nostra conoscenza tramite i media, abbiamo una migliore idea di che cosa non vorremmo che ci capitasse quando ci trovassimo in situazioni di essere non più capaci di decidere. Ecco le DAT. Dall'altra, non si fa abbastanza la pianificazione condivisa delle cure. Quando si è diagnosticato una malattia prognosi infausta a breve o a lungo termine, morte attesa per questa patologia, non si trova mai il momento opportuno per parlare anche della limitazione dei trattamenti, che ricordiamoci la legge 219 del 2017 dice essere nelle scelte della persona.
1: Perché ci sono problemi legali, sì, ma anche problemi di carattere culturale che in qualche maniera rendono, certo, complicato questa esperienza di fine vita, mi sembra di capire.
0: Sì, e soprattutto la valutazione della tollerabilità del dolore, delle cure, anche degli effetti collaterali da parte del malato, cioè interrogarlo e sentire le sue opinioni, parlare con lui in tempi adeguati, ecco, non quando
1: in tempi
0: si
1: adeguati
0: è proprio alla fine,
1: perché non sempre nel momento diciamo del maggiore stress uno può essere veramente lucido. Ecco, qui c'è un problema, sì, di quando queste decisioni vanno prese, insomma. Una,
0: certo,
1: battuta finale su questo.
0: Sì, la pianificazione è proprio un processo e va iniziato quando i medici valutano che effettivamente il tempo della vita si è ridotto, ma c'è ancora molto da fare. Ecco perché è importante questa sofferenza considerarla nell'insieme. Gli psicologi sono importantissimi in quel momento perché aiutano familiari e malato in qualche modo a confrontarsi con la ineluttabilità di una fine della propria vita.
1: Allora, naturalmente ci sarebbero tante altre cose da chiedersi, se veramente i nostri ospedali, le nostre situazioni concrete siano messe così, ecco, forse mi, sì, sembra che ci sia uno scollamento, mi pare, tra la situazione. No, Claudio, non si.
2: Io sono meno d'accordo, cioè io penso che invece i medici, cioè c'è il problema, è spesso la politica, il Parlamento che ancora non riesce a intervenire in maniera, però credo invece nelle situazioni, forse Mariella può dire ancora meglio, in tante situazioni
1: che nella concretezza si prendono le decisioni più equilibrate, ecco, mi sembra è così.
0: Sicuramente molto più spesso i medici ospedalieri, anche oltre che i medici di medicina generale, interpellano le cure palliative più precocemente, e più spesso anche i familiari chiedono che il malato, se questo lo vuole, possa rimanere a domicilio, rafforzati dalle suggerimenti, dai consigli che i medici e gli infermieri, gli psicologi delle cure palliative possono dare loro. Bene. Io credo che noi stiamo mettendo dei piccoli sassolini perché il processo possa essere sempre più solido.
1: Benissimo, la ringraziamo davvero la nostra ospite Mariella Orsi, sociologa e bioeticista. Ricordo per chi ci segue nella replica pomeridiana la possibilità di vedere questo incontro con il dottor Luciano Orsi sul profilo dell'Istituto Adventista, il profilo Facebook. Grazie e a risentirci, a presto.
0: Grazie a voi.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.